0: PCO lavoro in cure palliative a Forlì, è quello di creare attorno a sé dei rapporti di cura, è quello di creare attorno a sé dei rapporti umani significativi. Quindi questo ritorno c'è sempre ed è per questo che la cura ha una valenza reciproca, cioè è ovvio che chi cura dà, ma anche chi è oggetto della cura a sua volta dà. Quindi io faccio solo queste cinque parole di introduzione e concludo dicendo che questa serata vuole essere solamente una possibilità per chi desidera essere curato di sapere che c'è una trama di amici, perché la cura deve essere allargata, la tribù deve essere allargata, una famiglia da sola a volte non riesce, anzi molto spesso non riesce, c'è una trama di rapporti, una società civile che si organizza o anche in modo spontaneo o ambedue le cose per sostenere, valorizzare e ricevere dentro questi rapporti di cura. Questa serata è co-gestita dalla amica Chiara Locatelli, che è la responsabile della struttura semplice dell'unità operativa Comfort Care perinatale e assistenza al neonato con malformazioni congenite del Sant'Orsola. Molti o tutti di noi la conosciamo come la creatrice del percorso Giacomo. Grazie a tutti.
1: Allora, lasciamo spazio ai nostri relatori e quindi introduco subito Andrea e Rachele. Andrea e Rachele sono i genitori di Ettore e, come già accennato il professor Maltoni, hanno scelto per il loro bambino un percorso che ha appunto il nome di Percorso Giacomo. In termini, diciamo, scientifici, il Percorso Giacomo è un percorso di cure palliative. E di cosa si tratta? È un percorso pensato per bambini neonati che fin dalla diagnosi prenatale hanno delle diagnosi molto complesse, per cui la loro vita può essere breve. Hanno delle condizioni complesse che appunto danno una fragilità, per cui si prevede una vita breve. Oppure queste condizioni possono presentarsi alla nascita o anche presentarsi dopo un percorso anche di assistenza intensiva, proprio perché si creano delle condizioni di, si dice in termini medici, irreversibilità. È un percorso che ha come scopo la cura. E la cura, che vuole dire terapia medica, quindi trattamento del dolore, questi bambini non devono soffrire e abbiamo tanti strumenti perché possa essere trattato il dolore, vengono accompagnati e permesso di stare con la loro famiglia e è permesso il rispetto della loro dignità, della dignità della loro vita come persona. E Andrea e Rachele ci racconteranno che cosa hanno vissuto con il loro bimbo Ettore.
2: Siamo Andrea e Rachele, i genitori di Ettore. Sotto, nelle prime file, c'è anche il nostro secondogenito Giacomo, sapientemente custodito dai nonni, se sentite piangere lui, che sicuramente vorrebbe dire la sua, ma ha soltanto 2 mesi. Ma è del primo che vogliamo raccontarvi. Si chiamava Ettore ed è della sua vita che adesso vi parliamo. Il titolo dell'incontro afferma con precisione che amare la vita richiede come unica misura l'infinito. Amare la vita sempre. Quando tutto è cominciato, a dire il vero, il nostro amore una misura ce l'aveva e come. Era la misura di 2 ragazzi di 30 anni che aspettano il loro primo figlio, quindi raggianti, emozionati, carichi di aspettative e di progetti. Sapete, io ho sposato una famiglia che vive di sport e infatti neanche finita la prima ecografia questo bambino era già nell'ordine, un campione di sci alpino, un calciatore, un tennista, un giocatore NBA. Poi però, piaccia o meno, la realtà si impone. Alla fine di un controllo, alla 13ª settimana di gravidanza, il ginecologo, bravissimo, che ci seguiva, ci guarda negli occhi e dà inizio a tutto con una frase che per me, per noi, è impossibile da dimenticare. Purtroppo non ho buone notizie. Il cuore del bambino, anche se era grande appena come un chicco di riso, presentava già evidenti e gravi anomalie. Più avanti, dopo tante visite in più parti d'Italia, avremmo scoperto che aveva una grave anomalia cromosomica, le cui espressioni, però, sarebbero rimaste ignote fino all'ultimo. Poteva quindi manifestarsi in modo lieve come in modo severissimo. Non c'era una previsione su cui innestare calcoli, nessuna certezza che si potesse elemosinare da quel bambino col cuore grande come un chicco di riso, che intanto però viveva e cresceva piano, ignaro di tutto, al caldo nel grembo di sua madre. Il dottore ci spiegò tutto con calma, anche con un accenno di dolcezza persino. Non c'era margine di errore, quel bimbo stava vivendo una gravidanza perfettamente sana, ma una volta nato avrebbe avuto scarse, se non nulle, speranze di vita. Doveva esserci qualcosa da fare, pensavamo, fare qualcosa. Fare qualcosa è la prima reazione all'impotenza, figlia dell'illusione che questa vita la si possa possedere, però no, non c'era nulla da fare. Usciti dall'ambulatorio eravamo inebetiti e venimmo accompagnati dentro un'anonima saletta. E quando il ginecologo chiuse la porta per andare a compilare i referti, crollammo. Ci accogliemmo l'uno all'altra in un abbraccio, invece di respingere la sofferenza reciproca. Tutte le nostre idee sulla vita insieme erano ormai un cumulo di macerie. Uscendo però, notai qualcosa sulla scrivania. Era una piccola fotografia, la foto della sua ecografia, la prima e unica immagine di nostro figlio, dimenticata lì per errore. Mezz'ora prima non vedevamo l'ora di stringere una foto come quella tra le mani e ora, in una manciata di minuti, era diventato qualcosa da dimenticare. È il nostro primo figlio, come poteva esistere nell'universo qualcosa di lui di cui potessimo dimenticarci sopra un'anonima scrivania di ospedale? Ettore, anche se ancora non gli avevamo dato un nome, era passato, senza che ce ne rendessimo conto, da amore da vivere a problema da risolvere. Il medico ci disse: fatemi sapere quando volete cosa avrete deciso. C'era un sottointeso nella frase con cui ci salutò, che non ebbe bisogno di alcun chiarimento. Eravamo entrati in quella visita come due genitori alle prese con il primo figlio e ne uscivamo, un'ora dopo, chiamati ad essere due giudici a cui era chiesto di decidere, possibilmente il prima possibile, se quel figlio dovesse vivere o morire. Tornammo a casa in frantumi. Eravamo in frantumi noi, lo era l'idea di nostro figlio, e lo era il rapporto con la medicina, che iniziammo a spezzettare, spaesati e senza guida in una fila di visite specialistiche. Genetisti, cardiologi, chirurghi, ognuno ci restituiva un pezzo, ma mai nessuno un bambino intero. Cercavamo la verità e il bene per nostro figlio in una strada senza sentiero, in bilico, sull'orlo di un abisso. E in quei primi giorni abbiamo incontrato sulla strada due grandi nemici, pericolosamente alleati tra di loro, contro l'umano. Due autentici nemici della verità. Sono la paura e la solitudine. La paura ti dice solo ciò che non vuoi, mai ciò che vuoi. Ti spinge verso qualcosa che promette di abbreviare il tuo dolore, di censurarlo. Avevamo una paura folle per ciò che stava accadendo e quello che sarebbe accaduto. La solitudine, invece, ti convince che intorno a te non ci sia nessuno che possa accogliere te e il tuo dolore, che questa tempesta sia da nascondere e che mostrare la propria fragilità sia solo una debolezza di cui puoi vergognarsi. Insieme ti tolgono l'aria e così è stato per noi per un po', fermi, soli al buio. stretti l'uno all'altra, gli occhi sull'abisso. Però il destino ti viene incontro nella misura in cui anche tu ti muovi e vai incontro a lui. E per noi, anche se devastati, non era giusto ridurre il nostro figlio, frutto di un desiderio d'amore così grande, a poche righe di referti mortiferi. Per cui iniziamo, senza mai far tacere quel prezioso radar che il nostro cuore, a muoverci, a cercare. La sofferenza divenne domanda di senso, desiderio di incontro. Iniziamo ad aprirci con alcuni amici che ogni sera popolavano casa nostra o scambiavano con noi qualche parola al telefono. Uno di questi, a cui sarò per sempre grato, ci mise in contatto con la dottoressa Locatelli. Non la conoscevamo, così come non conoscevamo l'opera straordinaria del percorso Giacomo. Quell'incontro ha segnato la svolta nel nostro cammino e in quello di Ettore. Sul percorso sono tre i punti che desideriamo condividere con voi stasera. Il primo, ci ha restituito la dimensione dell'essere genitori. Come tali eravamo e siamo chiamati ad essere custodi della vita dei nostri figli, non padroni. La differenza è sottile ma fondamentale, perché il custode serve la vita, mentre il padrone ne dispone. Di fronte a un mondo che ci chiedeva di disporre della vita di Ettore come se fosse nostra e di cancellare il prima possibile la sua fragilità riducendola all'errore di un algoritmo biologico, abbiamo incontrato persone che hanno accolto il segno di quella fragilità e restituito al suo portatore la dignità di una persona, e questo ha aiutato anche noi a tornare ad essere genitori. In secondo luogo, ci ha permesso di riappropriarci della possibilità di compiere una scelta veramente libera. Ci ha permesso, cioè, di vivere il futuro come diceva oggi nel suo incontro al meeting il Santo Padre. Una promessa, non una minaccia. Dovete sapere che ad ogni visita il quadro clinico di Ettore evolveva in modo da lasciare talvolta interdetti gli stessi medici, che ne vedevano la gravità e al tempo stesso vedevano il suo corpo reagire. Ad ogni insulto Ettore rispondeva crescendo comunque, con una forza vitale che, a detta degli stessi medici, era rara per un bimbo nelle sue condizioni. Questo bimbo esprimeva un'unica volontà, vivere. Ed era innegabile guardando le ecografie. Ma come potevamo vederlo assediati dalla paura e dalla solitudine? Come andare oltre le immagini di morte che ci venivano servite contornate con termini tecnici e sguardi vacui? Ancora più radicalmente, vi chiedo come poteva esserci chiesto di scegliere se non eravamo più liberi? Vi racconto un episodio che aiuta a capire come questo paradosso stringesse da vicino anche coloro che, a più riprese, ci invitavano a decidere. Il giorno dell'ecografia morfologica, terminata la visita, il ginecologo ci chiese, come da rito, «Avete scelto cosa fare?» Avevo usato il plurale, per gentilezza, ma la domanda era rivolta a Rachele, perché i papà, in quelle stanze, sono appena degli accompagnatori. Stavo per rispondere, ma per fortuna incrociai lo sguardo di mia moglie prima di aprire bocca. Vedete, ci sono momenti nella vita matrimoniale, e sono sicuro che in tanti mi capirete in sala, in cui è vitale stare in silenzio. Quello era uno di quei momenti. Lei fissò dritto negli occhi il medico, sorrise appena. «No», gli disse. «Non abbiamo ancora deciso, però voglio chiederti io una cosa, ed è piuttosto semplice in realtà». Si protese in avanti, diede una carezza alla pancia con il dorso della mano, lo ricordo bene, e parlò lentamente, gli disse «Se fosse tuo figlio, tu, cosa faresti?». Il medico, che di figli ne aveva, trasalì. Una domanda molto semplice lo aveva destabilizzato, si prese qualche secondo. Poi disse «Davvero lo vuoi sapere?». «Sì». Lui esitò ancora e poi con una voce che tremava appena disse «Non lo so». E chiunque dica di saperlo mente, perché non ha idea di che cosa stia parlando. Era la confessione, ed è stata ad oggi, più onesta che chiunque potesse farci, perché in quella nudità ci fu più rispetto per Ettore che in tutti i protocolli del mondo. Così, dentro il percorso Giacomo, abbiamo trovato nella scienza medica questa dimensione umana. Abbiamo smesso di guardare da soli dentro l'abisso di cui vi dicevo prima, scoprendo una possibilità di cura reale per nostro figlio che non fosse né l'interruzione di gravidanza e neanche l'accanimento chirurgico e che ci riportasse all'amore da cui lui era stato concepito, da cui noi tutti veniamo e a cui, piaccia o no, desideriamo tornare. 2 giorni prima del termine che c'era stato dato per comunicare la nostra decisione all'ospedale, senza tanti discorsi, ci siamo accorti di aver maturato la stessa scelta, ognuno dentro di sé. Accompagnare Ettore sino alla fine. Ricordo bene quel momento, perché eravamo finalmente adulti e liberi, di nuovo in trepida attesa del nostro bimbo, a qualsiasi costo. E infatti il terzo punto in cui il percorso ci ha accompagnato è stato aiutarci a vivere l'incontro con nostro figlio in modo autentico. Il giorno del compleanno di Rachele, che come unico regalo aveva chiesto un'ecografia per poterlo vedere, abbiamo scoperto che Ettore, contro ogni previsione dei medici, si era spento poche ore dopo il nostro sì ad accompagnarlo. Come se avesse aspettato sino all'ultimo che noi fossimo stati pronti ad accoglierlo. Il parto, perché di questo si è trattato, essendo il sesto mese, è avvenuto il giorno dopo. Un istante prima che il suo corpo venisse alla luce io ero terrorizzato. Per me, per Rachele, per il destino della nostra famiglia, che cosa stiamo facendo? E se fosse la decisione peggiore della nostra vita? Io non me ne vergogno, avevo molta paura. Poi è nato. Ed era bellissimo. Lui è nato con gli occhi aperti, le braccia aperte, la testa reclinata di lato verso il basso. Era bellissimo come un crocifisso. Un'imponenza silenziosa allora ha afferrato il mio cuore. E in quegli occhi, così simili ai nostri, sono qui a testimoniarvi che ho visto una luce tale da spazzare via in un istante ogni traccia di paura. C'era spazio solo per l'amore in quel momento. Lui era nostro figlio e questo era tutto. Non c'era spazio per la morte, non più. Quegli occhi che rivedo ogni giorno non ci hanno spiegato il perché di tutto il dolore che abbiamo provato e che ancora oggi proviamo. Ci hanno solo rimesso di fronte a un fatto molto semplice, un'evidenza che ciascuno di noi può sperimentare nella sua vita, che siamo fatti per una speranza più grande della nostra misura. E che il limite non si vince cancellandolo come se fosse un errore da correggere, ma abbracciandolo e restando accanto a chi lo porta. E lì, dove l'uomo non basta più a se stesso, che gli è dato di nascere di nuovo. Sta a noi decidere se stare all'altezza di questo fatto oppure cedere alla paura al calcolo. Il nostro dolore, la nostra croce passano da lì. Non ho una misura per descrivere la paradossale gratitudine che da quel giorno ci accompagna. Abbiamo potuto amare Ettore fino in fondo, di un amore finalmente aderente al reale. E perciò senza condizioni, senza calcolo e senza rimandi. Ci è stato concesso di stare con lui per 3 bellissime ore. Grazie alle cure di Chiara e Francesca lo abbiamo potuto abbracciare, lavare e vestire. Era piccolissimo, 300 grammi per 25 centimetri, ma era perfetto, credetemi, bello e puro come un angelo. Il giorno del funerale ovviamente il dolore c'era, non era scomparso per magia, anzi era tutto lì. Ma quel giorno non aveva l'ultima parola, si era trasformato come un fiore nella notte. Non piangevamo per una perdita, piangevamo per una nuova presenza nella nostra vita. Ogni giorno, più volte al giorno, il nostro cuore va a Ettore. Vivere all'altezza di ciò che abbiamo vissuto come testimoni della sua vita è il desiderio su cui poggia oggi la nostra famiglia. Ci colpisce e ci consola come figli quanto scrive il Santo Padre nella sua ultima enciclica, Magnifica Humanitas, e cioè che l'essere umano non fiorisce malgrado il limite, ma attraverso il limite. E che chi ama non può e non vuole evitare di passare da lì. E sopprimere del tutto il dolore invece di abitarlo, vorrebbe dire spegnere anche l'amore e il desiderio, che sono il respiro e il destino ultimo dell'uomo. Si tratta allora di qualcosa di più da vivere che da capire. Amare la croce. Non amare il dolore, perché il dolore resta tale ogni giorno. Amare la croce per noi è stata un'altra cosa, è affermare che dentro quel limite, se lo abbracci invece di scappare, si apre una vita nuova. Prima di Ettore, credetemi, noi non ci avremmo creduto. E vi chiedo a voi, pensateci, quando mai partendo dalla propria buona volontà o dal proprio temperamento è stato possibile abitare realmente la sofferenza? Per noi durante il cammino con Ettore mai, e a vincere è stato in noi un avvenimento accaduto al di fuori di noi e insieme dentro di noi, una grazia che maturava nonostante noi. Fioriva appunto attraverso il limite. È vero, ci sono nella nostra vita croci che ancora non abbiamo saputo abbracciare, ferite aperte, e la memoria di Ettore non è la formula con cui le supereremo magicamente tutte. Però è un aiuto. È un punto fermo, una possibilità nella nostra storia a cui tornare, con cui fare i conti ogni volta da capo. Ogni settimana andiamo a trovarlo, gli portiamo fiori e girandole, parliamo un po' con lui. È inutile dirlo, a volte la tristezza è forte e torna a reclamare il suo posto tra le crepe del nostro cuore. Ma basta fare memoria di quello sguardo o andare al campo 1945 della Certosa di Bologna, tra le girandole che ne costellano il prato, perché quello stesso cuore ritorna alla sua forma originale, trasfigurata dall'amore che ci ha investito. E come ha investito noi, ha investito decine di famiglie che conosciamo. C'è infatti un popolo di bambini che, non avendo nient'altro che pochi centimetri di loro stessi, hanno tenuto gli occhi aperti fino all'ultimo, combattendo la battaglia per la verità della loro esistenza. Sfidando la statistica, la durezza dei nostri cuori e la burocrazia che riduce una vita a qualche scarabocchio di inchiostro ai margini di un referto. Sono Pietro, Giulia, Samuele, Chiara Maria, Giacomo, Ettore, Cecilia, Adele, Diego. Sono solo alcuni dei loro nomi. Abbiamo conosciuto questi nomi dentro l'esperienza del percorso e sono scritti nei nostri cuori come in quelli dei loro genitori e nelle storie delle loro famiglie. Quindi ci domandiamo, quale misura deve avere il cuore per amare la vita sempre? Per rispondere e per finire, vi confidiamo una cosa che a entrambi fa sempre sorridere. Ogni tanto, per prendere appunti durante la giornata, scrivo dei messaggi a me stesso su WhatsApp. Un giorno di ottobre dello scorso anno, mi ero scritto una riga presa da una preghiera del mattino che mi aveva molto colpito, che dice: dilata, o Padre, la misura del nostro cuore. Da allora, senza che io abbia mai impostato nulla, quel messaggio mi ritorna ciclicamente in cima alla lista, a intervalli irregolari. Ricompare lì, accanto alla foto della manina di Ettore, che è l'immagine che ho scelto come mio profilo. Ve lo dico per sorridere, ma ogni volta che lo rileggo, lo accolgo come un invito, una preghiera. E può essere letto in due modi. Da una parte ci siamo noi, che chiediamo ogni giorno di avere un cuore più largo, capace di accogliere nel segno dell'amore ciò che è stato preparato per la nostra vita, con i nostri limiti e attraverso le nostre fragilità. Dall'altra c'è lui, quella manina che ci accarezza come dicendo a me e a Rachele: dai papà, dai mamma, allargatelo questo cuore, altrimenti come faremo a incontrarci? E allora, con un sorriso, rinnoviamo questa promessa e gli chiediamo di continuare a ricordarcelo. Un amore senza misura, dice il titolo di stasera. Come vi ho detto, noi non ce l'avevamo, ma ora abbiamo un cuore che ogni giorno chiede di essere allargato un po' di più. Ci manchi come l'aria, Ettore, però siamo lieti, perché tu ci hai insegnato l'unica cosa che eravamo venuti a dire stasera, e cioè che la vita ci ama sempre e in modo sorprendente, anche quando tutto cospira per tacerne il fiorire. Soprattutto allora, vorremmo che fossi qui con noi, figlio mio. Aspettaci e mostraci la strada, tuo padre e tua madre.

0: Non aggiungo niente perché Andrea e Rachele ci hanno già accompagnato nella loro vita dicendo cose molto grandi. Mi sottolineo solo una cosa che appunto nel dialogo con loro spesso è emerso, questa cosa che dicevano della paura e della solitudine che non permettono di essere, di riconoscere la verità e di essere liberi. E oggi proprio Papa Leone diceva che la verità si incontra solo nella libertà. E quindi pensando anche a noi qui, io come medico, ma tutti noi come comunità, penso che proprio il punto a cui siamo chiamati è di poter, io come medico, servire, no, questi genitori, i pazienti e permettere appunto di non vivere questa solitudine e di essere accompagnati perché anche possano essere liberi di riconoscere la verità per la loro vita. E introduco gli altri nostri amici che sono qui, Elisa e Marco. Elisa e Marco sono referenti della casa famiglia dei Santissimi Angeli Custodi di Russi, in provincia di Ravenna, ed è una delle 500 realtà di accoglienza della comunità Papa Giovanni XXIII, che tanti di noi conoscono, fondata da Don Oreste Benzi, che è presente in oltre 40 paesi nel mondo. Elisa e Marco ci racconteranno della loro vita e loro vivono con i loro tre figli biologici e altri tre figli di cuore e la nonna, mamma di Elisa. E in questi 30 anni hanno vissuto con loro circa 150 persone, alcune per poco tempo e altre per decine di anni. E chiediamo a loro di raccontarci la loro vita.
1: Grazie. Grazie per l'incoraggiamento anche. E grazie per la vostra testimonianza, molto bella. Anche noi abbiamo un figlio in cielo e ci siamo sentiti molto vicini. Parlo anch'io a nome di tutte e due. E grazie per questo invito perché avere l'opportunità di condividere la propria esperienza di vita è un dono veramente grande che ci facciamo. E appunto siamo mamma e papà da 30 anni di una casa famiglia della Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi. Oggi siamo contenti che il Papa ha ricordato Don Oreste in spiaggia durante la messa. Ecco, Don Oreste l'abbiamo conosciuto molto bene, ci ha sposati, ha inaugurato la nostra casa famiglia due volte a pezzi, voleva battezzare tutti i nostri figli, per la prima è arrivato 3 ore dopo, per la seconda è arrivato alla fine della messa, per il terzo ce l'ha fatta finalmente. Don Oreste era così, ma perché diceva sempre di sì a tutti e dicendo sempre di sì poi arrivava in ritardo. Ecco, e nella casa famiglia noi viviamo come in qualunque famiglia. Noi, i nostri figli naturali, no, di pancia, i nostri figli di cuore. Ma non c'è chi salva o chi è salvato, no? Ci si salva insieme. Ognuno porta all'altro i doni che ha e riceve quello di cui ha bisogno. Ecco, chi è stato nella nostra casa in questi anni, appunto le 150 persone, alcune sono state per pochi giorni, altri sono stati lì per anni, alcuni sono lì da 27 anni. Ecco, spesso ci dicono siete bravi. Ecco, noi più che bravi ci sentiamo fortunati perché la vita che viviamo è piena di tanto, anche di tante fatiche. Ma soprattutto ci fa sperimentare quello che dice il titolo del meeting quest'anno, no? L'amor che muove il sole e le altre stelle. Perché essere un'unica famiglia con chi non ha famiglia, come un'unica grande famiglia, è un luogo di resurrezione per ognuno di noi. Noi diventiamo testimoni di tanti piccoli e grandi miracoli che ci fanno toccare la presenza di Dio. Però per comprenderlo c'è un solo modo, bisogna provare. Le porte della casa famiglia, diceva Don Oreste, devono essere sempre aperte, per tutti e soprattutto per chi è nel bisogno. E quindi quando vedete, questo è un invito, uno spot, quando vedete una casa della Papa Giovanni, che sono in 40 paesi del mondo, fermatevi, entrate, se bussate è un gesto di cortesia, ma potete anche non bussare, entra. La cosa peggiore che vi può succedere è che vi lasciamo lì tutti i figli e andiamo a fare un giro, perché ogni tanto abbiamo bisogno. Ecco, allora vi raccontiamo cos'è la casa famiglia attraverso in particolare la storia di un bambino che è arrivato da noi. Si chiama Gugu, è un nome inventato e dopo vi spiego perché. Ecco, Gugu è arrivato che aveva 9 mesi, vede poco e solo da vicino, non sa camminare, muove solo le braccia e male, spesso si graffia o si morde senza volerlo, non sa mangiare, si alimenta con la PEG, un tubo che entra dentro lo stomaco, soffre spesso di crisi epilettiche, ha bisogno di continue cure mediche, di ausili, di cibo preparato appunto con delle sacche, ha fatto vari interventi chirurgici, ha necessità di assistenza giorno e notte, da solo non riesce neanche a grattarsi il naso. A che cosa serve uno come Gugu? Quando arrivò in casa famiglia tutta la nostra vita è cambiata, è stata stravolta. Noi lo avevamo scelto perché dopo tanti figli agitati volevamo uno che stesse fermo e lui aveva tutte le caratteristiche per stare tranquillo. Ma in realtà per 2 anni non è mai stato fermo. Giorno e notte voleva sempre qualcuno con lui, sempre in braccio, altrimenti urlava a squarciagola. Di notte abbiamo fatto tante veglie, spesso in ospedale. Per alimentarlo prima della PEG ci volevano 2 ore per 50 grammi di pappa e rischiava sempre di soffocare. Tutti in casa ci davano una mano, i bambini, i grandi. La comunità ci diede anche un aiuto ulteriore di una signora che veniva e viene ancora 3 mattine a settimana, una sorella di comunità. Io e Elisa non ce la facevamo più, eravamo allo stremo. Don Oreste diceva sempre: le cose belle prima si fanno e poi si pensano. E dare una famiglia a un bambino come Gugu sicuramente è una cosa bella, ma poi ci pensi, altro che ci pensi. In quel periodo frequentava la nostra casa una volontaria, e bisognerebbe fare una lunga parentesi sui volontari nelle case famiglie. Sono degli aiuti, ma molto spesso lei era sempre triste, fumava continuamente, era un po' apatica. Veniva da noi per passare il tempo, parlava, amava farsi ascoltare. Quando vide la situazione critica in cui eravamo, che non ce la facevamo più, si propose, dice: vi do una mano io. A noi non ci sembrava proprio in grado, però eravamo allo stremo, alla disperazione, e poi le cose belle prima si fanno e poi si pensano, allora proviamo. Nel giro di poco tempo questa volontaria non era più la stessa, era diventata dinamica, intraprendente, precisa, attenta, oseremmo dire materna. Un giorno si presenta alla porta il marito della volontaria, con aria minacciosa. Cosa avete fatto a mia moglie? Abbiamo pensato, ecco, stavolta ci denunciano. Poi abbiamo rilanciato, ma in che senso? Rispose, da quando viene qui da voi non la riconosco più. Era depressa, sempre a letto, triste. Ora è attiva, fa i lavori, ride ed è felice. Ecco, noi non abbiamo fatto nulla, è stato lui. È stato Gugu. Gugu era molto affezionato a lei. Appena entrava in casa la riconosceva perché aveva l'asma cronica da fumatrice, aveva la tosse, la voce roca e lui rideva di gusto. Un giorno lei ci disse: vedo che non avete mai un attimo di tempo. Non fatevi dei problemi, tanto io non so cosa fare. Chiamatemi pure a qualsiasi ora del giorno e della notte e io vengo, così voi fate un giro, fate la spesa. E così fu. Gugu ha riacceso la speranza nella volontaria e la volontaria ha salvato noi col suo piccolo grande appoggio. Un giorno era con noi e aveva Gugu in braccio. Ebbe un brutto attacco di tosse, andò in apnea, diventò cianotica. Pensavamo morisse lì. Da tempo lei non stava bene, non voleva farsi curare, ce l'aveva detto anche il marito. Allora l'abbiamo minacciata. O chiami subito tuo marito che ti porti in ospedale o noi chiamiamo l'ambulanza. Chiamò il marito, la portò all'ospedale e dopo 2 settimane è morta. I polmoni erano consumati dalle sigarette e il medico ci disse che aveva anche un tumore nell'altro polmone. Però è morta serena. Grazie, Rosanna. A cosa serve uno come Gugu? Non è una domanda che ci siamo fatti noi, che ci siamo inventati, è una domanda che abbiamo ricevuto dalla nostra vicina, che ci voleva anche molto bene. Vi vedo spesso, giorno e notte, diceva, svegli dietro a quel bambino che piange, che sta male, ma che vita! Io prego tutti i giorni, prego per voi, prego che il Signore lo prenda. Ho detto, ma come, preghi che muoia, Gugu? Sì, a cosa serve uno così? Anche lei è morta, era anziana. Una preghiera anche per Bruna. Qualche anno fa Gugu ha avuto una crisi epilettica più grande delle solite. È durata 90 minuti. Aveva perso conoscenza. Sono arrivate l'ambulanza e l'automedica. Hanno provato con il Valium, poi con qualcos'altro. E poi ha avuto una crisi respiratoria. Abbiamo visto il medico e l'infermiere che erano lì in casa nostra sbiancarsi. Abbiamo temuto di perdere Gugu. Hanno deciso di portarlo in ospedale e non riuscivano a farlo riprendere. A quel punto cerchiamo i figli per lasciargli la casa. Erano lì poco prima e quando li cerchi i figli non li trovi mai. Ma non c'erano più. Allora li abbiamo cercati e li abbiamo trovati al piano di sopra, tutti in cappellina davanti al Santissimo. Quante volte li abbiamo invitati a pregare, a cantare insieme in cappellina, da piccoli venivano, ma adesso da grandi non venivano più. A cosa serve una come Gugu? Poi all'ospedale, davvero guerriero, Gugu si è ripreso. Gli infermieri, i medici, che non so quanti erano, non capivano più cosa fare. Il responsabile venne da me e mi disse, noi non abbiamo capito molto su cosa è successo e su come sta ora. Lei cosa pensa? Io ho detto, io l'ho accarezzato, lui mi ha sorriso, non ho avuto dubbi, Gugu ora sta bene. E con la mia diagnosi lo hanno dimesso. Si conosce solo quello che si ama, diceva Don Oreste. Ed è vero, perché io ero solo un papà, fra l'altro acquisito, ma in forza dell'amore in quel momento ero il più competente. Perché in casa famiglia sono apprezzati lo studio, la formazione, la cultura, ma ciò che tiene in piedi la famiglia, come credo in tutte le famiglie, è l'amore. Gugu, prima di arrivare da noi, aveva trascorso i primi mesi di vita in una struttura dove era molto isolato perché era a rischio di vita, per proteggerlo dalle malattie, per la sua fragilità. E questo gli aveva creato una chiusura nelle relazioni. Poi arrivò da noi, che eravamo in 10, con tanti bambini, nel caos quotidiano. Un giorno nostro figlio biologico, Stefano, che all'epoca aveva solo 8 anni, arrivò da noi correndo tutto soddisfatto e disse «Gugu mi ha sorriso!». Noi l'abbiamo guardato e abbiamo detto «è impossibile, lui non è in grado di fare questo». «No, no, guardate!» E iniziò a percuoterlo con la mano sul suo braccio. Noi l'abbiamo quasi sgridato «smettila che gli fai male!». E Gugu ha sorriso di nuovo, perché quel gesto maldestro, carico di relazione, di emozione, di fisicità, ripetuto con una certa logica, perché Stefano voleva giocare a pallacanestro con Gugu, permise a Gugu di superare la barriera in cui si era rifugiato. Da quel giorno Gugu ha iniziato a ridere ed è diventato un maestro della risata, dopo lo vedrete. Abbiamo chiesto a Stefano, tu ci dicevi sempre che volevi un fratellino per giocare a calcio, per giocare a pallacanestro. Invece è arrivato Gugu, che non riesce nemmeno a grattarsi il naso. Tu sei rimasto deluso da questo. Deluso. Gugu ha sorriso per primo con me. Io ne vorrei un altro come lui. Ho detto, con calma, rilassati. Adesso Stefano ha imparato tante cose da Gugu. Adesso è grande, è laureato e fa il tecnico ortopedico. Sarà un caso? A cosa serve uno come Gugu? In casa famiglia si accoglie non per curare o addirittura guarire, ma per volersi bene e si rimane con loro anche se sono irrecuperabili. cita la nostra regola di vita come Papa Giovanni. Questo ricorda un po' il titolo di stasera, no? Amare la vita sempre. Una ragazza di 20 anni arrivò da noi molto depressa. Era così depressa che aveva paura di attraversare la strada. Abbiamo pensato, questa sarà una figlia che ci rimarrà tutta la vita, dove vuoi che vada, una così. Poi invece, qualche anno dopo, ha iniziato a stare meglio, ha trovato lavoro, un ragazzo, è andata a vivere da sola. Ora è sposata, ha una bellissima figlia. Questi sono proprio i miracoli della vita. Lei si sente famiglia e è di famiglia e viene a festeggiare sempre con noi. Un giorno c'era un gruppo di scout a cui facevamo una testimonianza e lei ha chiesto la parola. Abbiamo tremato e infatti ha detto: Marco e Elisa sono due persone molto limitate, io le conosco bene, posso farvi una lunga lista di difetti che loro hanno, però si vogliono molto bene. E quella cosa mi ha fatto riflettere, ha detto: se due così limitati riescono a vivere delle cose così belle come in casa famiglia, anch'io posso avere una vita normale. E poi ha aggiunto: loro mi chiedevano sempre di andare a pregare nella cappella e io non ci andavo mai perché sono un adolescente, ma però quando non mi vedevano, nei momenti in cui dovevo decidere o in cui ero triste, andavo da sola da Gesù. E la presenza di Gesù e vedere due limitati che si vogliono bene e fanno grandi cose ha ridato speranza alla mia vita. Noi quest'anno festeggiamo 30 anni di casa famiglia e le cose non sono sempre andate bene. Abbiamo avuto momenti di difficoltà con i figli, abbiamo commesso tanti sbagli, abbiamo avuto delle crisi di coppia, abbiamo fatto percorsi psicologici personali, abbiamo anche sperimentato aridità spirituali. Ecco, però nonostante questo siamo felici della vita che abbiamo scelto e che viviamo. La nostra forza qual è? La nostra forza è essere parte dell'unica grande famiglia che è la Chiesa, nello specifico carisma della nostra comunità Papa Giovanni. I nostri maestri quali sono? I nostri maestri sono quelli delle piccole cose, cioè quelli che ci accompagnano e ci guidano verso la verità. Sono i nostri piccoli, come Gugu. Stare vicino a loro, ai loro limiti, nei loro tempi, nella loro semplicità, nei loro bisogni, modifica e indirizza la nostra vita verso le cose essenziali e soprattutto la gioia. Così si vede il mondo in un altro modo. A cosa serve uno come Gugu? E per finire, in casa famiglia viveva con noi da 14 anni un ragazzo in carrozzina di 40 anni. Nei momenti di rabbia sosteneva che con forza che i bambini con handicap vanno abortiti prima di nascere perché quella non è vita. Noi abbiamo provato in tutti i modi a fargli cambiare idea, a valorizzare il bello che c'era in lui, ma niente da fare. Abbiamo provato tante volte a farlo riflettere che la perfezione non esiste in nessuna persona, che ognuno di noi è diverso e che i limiti che ciascuno ha non sono altro che il nostro essere unici e in quanto tali meravigliosi, così come siamo, ma nulla. Lui diventò subito amico di Gugu e si affezionarono a vicenda, ma all'ennesima arrabbiatura disse: «I bambini disabili vanno abortiti nella pancia». Gli abbiamo fatto notare a quel punto che Gugu era uno dei bimbi più disabili che conoscevamo e che quindi, secondo la sua logica, andava abortito. Lui ammutò lì, poi disse: «No, Gugu no». E da quel giorno non ha più tirato fuori l'argomento. A cosa serve uno come Gugu? A migliorare noi e il mondo.
2: Grazie a tutti noi che siamo qua e a tutti grazie. Voi che siete là.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
2: Il Signore

0: Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
0: Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo.
1: Ho detto, veglierò sulla mia condotta, per non peccare con la mia lingua. Porrò un freno alla mia bocca, mentre l'empio mi sta dinanzi. Sono rimasto quieto, in silenzio. Tacevo, privo di bene. La sua fortuna ha esasperato il mio dolore. Ardeva il cuore nel mio petto. Al ripensarci è divampato il fuoco. Allora ho parlato. Rivelami, Signore, la mia fine. Quale sia la misura dei miei giorni. E saprò quanto è breve la mia vita. Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni. La mia esistenza davanti a te è un nulla. Solo un soffio è ogni uomo che vive. Come ombra è l'uomo che passa. Solo un soffio che si agita. Accumula ricchezze e non sa chi le raccolga.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo.
4: Ascolta la mia preghiera, Signore. Non essere sordo al mio pianto. Ora che attendo, Signore, in te la mia speranza. Liberami da tutte le mie colpe. Non rendermi scherno dello stolto. Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Allontana da me i tuoi colpi. Sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando il suo peccato, tu correggi l'uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori. Ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera, Signore. Porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo, che io respiri, prima che me ne vada e più non sia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto.
4: Fiorente come un olivo chi si abbandona in Dio.
5: Perché ti vanti del male, o prepotente nella tua malizia?
6: Ordisci insidie ogni giorno, la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni.
5: Tu preferisci il male al bene, la menzogna a parlare sincero. Ami ogni parola di rovina, o lingua di impostura.
6: Perciò Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda, e ti sradicherà dalla terra dei viventi.
5: Vedendo i giusti saranno presi da timore, e di lui rideranno.
6: Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza e si faceva forte dei suoi crimini.
5: Io invece, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, mi abbandono alla fedeltà di Dio, ora e per sempre.
6: Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio?
4: L'anima mia spera nel Signore.
2: E aspetto sulla sua parola.
4: Dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo. Miei cari, obbedendo come sempre, non solo come quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano, attendete alla vostra salvezza con timore e tremore. È Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni. Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio, immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Allora, nel giorno di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso invano, né invano faticato. E anche se il mio sangue deve essere versato in libagione sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo, anche voi godetene e rallegratevi con me. Ho speranza nel Signore Gesù di potervi presto inviare Timoteo, per essere anch'io confortato nel ricevere vostre notizie. Infatti, non ho nessuno d'animo uguale al suo e che sappia occuparsi così di cuore delle cose vostre, perché tutti cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Ma voi conoscete la buona prova da lui data, poiché ha servito il Vangelo con me, come un figlio serve il padre. Spero quindi di mandarvelo presto, non appena avrò visto chiaro nella mia situazione. Ma ho la convinzione nel Signore che presto verrò anch'io di persona. Per il momento ho creduto necessario mandarvi Epafrodito, questo nostro fratello che è anche mio compagno di lavoro e di lotta, vostro inviato per sovvenire alle mie necessità. Lo mando perché aveva grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava perché eravate a conoscenza della sua malattia. È stato grave, infatti, e vicino alla morte. Ma Dio gli ha usato misericordia, e non a lui solo, ma anche a me, perché non avessi dolore su dolore. L'ho mandato quindi con tanta premura, perché vi rallegriate al vederlo di nuovo, e io non sia più preoccupato. Accoglietelo dunque nel Signore con piena gioia, e abbiate grande stima verso persone come lui, perché ha rasentato la morte per la causa di Cristo, rischiando la vita, per sostituirvi nel servizio presso di me.

0: Cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione ed elezione.
1: Così vi sarà aperto l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore.
0: Comportatevi come figli della luce e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre.
1: Così vi sarà aperto l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore.
2: Dal prologo al commento del profeta

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fa.

0: mare, ma qui nel giro mi chiamano spugna.
1: E come qua?
0: Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Sono tutto buchi come una spugna. Del movimento mi importa poco, faccio buon viso a cattivo gioco. E bevo, bevo senza.

da molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino.

Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore?
1: Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.

0: esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a Lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
2: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al Suo santo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore regna, esulti la terra.
1: Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono, non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
0: L'assemblea ne proclama le lodi.
1: Canta la sapienza dei santi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
2: I saggi splenderanno come il firmamento, i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.

0: I saggi splenderanno come il firmamento, i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai dato a San Girolamo sacerdote una conoscenza viva e penetrante della Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa una sorgente di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: E poi si volge indietro e ha dato per il regno di Dio. La sequela di Gesù esclude rimpianti e sguardi all'indietro, ma richiede la virtù della decisione.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una riflessione, una meditazione sulla Vergine Maria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

dottrina cattolica e istruiti dai competenti in Mariologia, vibrano in noi sentimenti di gioia nel constatare che la Madonna è un mistico arcobaleno che attraversa e illumina con la dolcezza e la soavità del suo fulgore la vita e la missione della Chiesa, la storia delle singole anime, nonché quella dei popoli e delle nazioni. Se la maternità fisica di Maria si estende dal momento dell'Annunciazione fino alla nascita del Salvatore, la sua maternità spirituale si dispiega senza limiti di spazio e di tempo su tutto l'arco della desiderata alleanza fra Dio e l'umanità, sempre in vista di una Letizia perenne e tutta divina. A ragione di questo, San Bernardo sintetizza dicendo che il Figlio di Dio, pensiero di pace nel cuore del Padre, divenne la nostra pace tra le braccia di Maria. Ecco, non c'è bisogno di sottolineare come Maria sia stata inserita per volontà divina nella realtà della Chiesa. Giovanni Paolo II disse: Maria è la Vergine fatta Chiesa. Cristo, Chiesa e Maria formano come una trinità terrestre di salvezza, la cui sorgente è la Trinità del Cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo. D'altra parte, rimane per noi consolante il fatto che la stessa Chiesa si è sempre dimostrata mariale. Maria è il suo respiro e la sua gioia.

Soli, cari amici, facciamo tanta fatica a considerarci e trattarci come fratelli. Il comando del Signore di volerci bene è tanto bello, ma è un impegno difficile. Solo con Lei la riconciliazione, il dialogo e l'intuizione per le necessità altrui diventano legge interiore, quasi forza carismatica. Abbiamo necessità della Madonna perché sentiamo il bisogno di essere protetti, di essere compresi e di essere aiutati. La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza ci circondano da non poche parti. Intorno a noi tutto è vacillante, tutto è precario, pieno di insidie. È soprattutto per questo che ci è utile la madre. Dietro ogni figlio che soffre c'è sempre un cuore di madre proteso in aiuto. L'indagine psicologica è arrivata a riconoscere che l'attività dell'uomo viene potenziata al massimo allorquando vi è sicurezza affettiva e sintonia spirituale con una persona che ci vuole bene. Indubbiamente, il sapere che nei momenti oscuri della prova la Madonna c'è, madre amorosa e potente, non può non farci ritornare fiduciosi e contenti nell'anima. Nella dolce convinzione di fare cosa gradita, ci pare opportuno insistere su alcuni mezzi di ordine ascetico al fine di corrispondere meglio e godere di più della nostra unione con Maria. Un primo nostro dovere verso di lei è naturalmente la preghiera. Dobbiamo pregare la Madonna, invocarla. Ella è ammirabile per sé e amabile per noi. Ella, come nel Vangelo, interviene per noi presso il Figlio Divino e ottiene da Lui miracoli che l'andamento ordinario delle cose per sé non ammetterebbe. Antonio Rosmini, grande filosofo e grande devoto della Vergine, sillogizza così: se Gesù non può negare nulla a Maria, è perché ella è sua madre, e se Maria non può negare nulla a noi, è perché siamo suoi figli. Se dunque le siamo sinceramente devoti, non ci verrà meno quanto abbisogniamo per la nostra salvezza. Il nostro discorso dovrebbe farsi qui apologia, esortazione, ma ci limitiamo a riportare un pensiero di San Bonaventura. Tanto è grande il desiderio che la Madonna ha di farci del bene e di salvarci, che ella, afferma il dottore serafico e mariano, non solo si addolora per le ingiurie che le si rivolgono dai cattivi, ma anche per la dimenticanza di coloro che si credono buoni e non le chiedono alcuna grazia. L'altro inderogabile compito del cristiano e scegliere la Madonna come modello della propria vocazione, giacché la vera devozione

e Maria, Madre Tenerissima, che fa scaturire la purezza del cuore e delle risoluzioni. È lei che ci può rendere pazienti e costanti nell'impegno apostolico. È l'Immacolata che ci spinge e ci aiuta ad amare i fratelli con il generoso dono di sé. E questa Madre, regalo di Dio, che ci insegna a sorridere anche nel dolore, come fanno non pochi malati, pellegrini al suo santuario di Lourdes. Disse un pittore, Marc Chagall: «L'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore». Ma ogni cattolico può per esperienza affermare: «È l'unione, la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento». Accettare la Madonna come nostra madre è davvero entrare immediatamente nel campo magnetico della gioia. Consapevoli di tutto questo, i cattolici di Toledo, in Spagna, preferiscono onorarla nella loro famosa cattedrale come Madonna del Sorriso. A conclusione di questa nostra gaudiosa elevazione spirituale a onore della Madonna, ecco, ci sia consentito sigillare l'incontro con tutti i devoti della Vergine, riportando un episodio preso dalla vita di Santa Bernadette Soubirous. Una volta un ateo andò a trovare la prediletta della Madonna per prenderla in giro e per ironizzare su quanto si diceva circa le apparizioni della Vergine a quest'umile e povera figlia di Francesco e Luisa Soubirous. Appena poté parlare, quel miscredente disse subito, e lo fece anche con aria spavalda: «Potresti, Bernadette, rifarmi il sorriso di quella dama che ti è comparsa?» Certamente, annuì la giovinetta dagli occhi puri e limpidi, quasi le fossero imprestati da Dio. E mentre rispondeva a quell'ateo, gli donò uno di quei sorrisi talmente celesti che non solo determinò la conversione di quell'uomo, ma costui conservò quel sorriso nelle sue pupille e nella profondità del suo cuore per tutto il resto della sua vita. Possano la protezione e il sorriso della Madre di Dio illuminare sempre e dovunque anche tutto il nostro viaggio esistenziale fino al regno della luce e della gloria, dove Maria, in forza della sua assunzione al cielo, è stata costituita in eterno tesoro dell'universo.

e in chiusura voglio offrirvi una bellissima preghiera alla Vergine. O Vergine Maria, nostra Madre dolcissima, non dimenticare la tristezza della nostra terra. Guarda con bontà coloro che soffrono, che lottano contro tanti disagi o che vivono nel dolore. O Vergine Assunta, Signora degli Angeli e dei Santi, dona al cielo la luce della fede a chi è smarrito nel cammino. Dona speranza a coloro che sono oppressi dal circolo chiuso delle realtà puramente terrestri ed effondi abbondanza di amore divino su tutti coloro che sono assetati di supremi valori. Madre della Chiesa, sii sempre il nostro aiuto, il nostro conforto, la nostra guida, tutta la nostra gioia, affinché possiamo giungere dove tu ora ci aspetti, gloriosa e splendente, quale regina dei cuori e come dolce speranza delle nostre anime. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una splendida giornata.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli di oggi, mercoledì 30 settembre. Mosca avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale. La NATO risponde, siamo un'alleanza difensiva, nessuna minaccia per la Russia. Trump incontra i vertici delle Big Tech per un impegno su sviluppo e sicurezza dell'intelligenza artificiale, ma dalle aziende leader del settore arriva un nuovo allarme sugli ultimi modelli. L'appello del Papa sul tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, comunicare non per catturare l'attenzione, ma per protendersi verso l'altro con verità. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Sale la tensione tra la Russia e la NATO. Mosca denuncia esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, enclave russa collegata dal corridoio Suwalki alla Bielorussia. La NATO risponde, siamo un'alleanza difensiva. Nessuna nostra attività rappresenta una minaccia per la Russia. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
2: Un botta e risposta a distanza tra la Russia e la NATO in queste ore attraverso missive inviate tramite l'ambasciata russa in Belgio e fatte recapitare direttamente al segretariato dell'Alleanza Atlantica. Mosca scrive alla NATO per denunciarne le esercitazioni che a suo dire simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando notevolmente i rischi di uno scontro diretto. Qualora questo dovesse avvenire, Mosca fa sapere che ricorrerebbe all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. Mentre in Europa dunque si riaffaccia il fantasma dell'atomica, il ministro degli esteri russo Lavrov rincara la dose affermando che la NATO starebbe conducendo una campagna informativa su larga scala per alimentare il mito della minaccia russa, diffondendo informazioni false sulle presunte intenzioni di Mosca di attaccare uno degli stati baltici entro il 2029. La NATO, il cui segretario generale Rutte oggi parteciperà a una riunione di lavoro con gli ambasciatori europei, da parte sua ha risposto sottolineando la natura difensiva dell'Alleanza Atlantica, tale per

0: discutere della sicurezza e dello sviluppo di questa tecnologia. Poche ore prima, però, due colossi del settore, OpenAI e Anthropic, hanno espresso forti timori proprio sulla sicurezza degli ultimi modelli di intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Guerra.
1: Rilanciare il primato degli Stati Uniti nel settore strategico dell'intelligenza artificiale e trovare soluzioni per regolamentarlo. Questi temi al centro del pranzo alla Casa Bianca tra Trump e i vertici delle principali aziende high-tech USA. Il presidente ha celebrato l'inizio di quella che ha definito la nuova età dell'oro per l'industria e l'innovazione americana. Tra le proposte principali avanzate da Trump, l'istituzione di una commissione di controllo sull'intelligenza artificiale. L'organo avrà il compito di monitorare gli sviluppi della tecnologia e definire le linee guida sulla sicurezza. I leader del settore, dal canto loro, hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Si autoregolamenteranno, ha detto Trump al termine dell'incontro. Secondo i media erano presenti al pranzo anche Dario Amodei di Anthropic e Greg Brockman di OpenAI, le due società che proprio ieri hanno lanciato nuovi allarmi. OpenAI ha ritirato l'ultimo modello di intelligenza artificiale a causa dei timori sulla sicurezza sollevati durante i test. Anthropic, invece, ha scritto in un rapporto che la sua tecnologia potrebbe comportare rischi esistenziali per l'umanità.
0: E sulle tecnologie digitali è incentrato il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, reso noto ieri. Uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait. È questo il titolo. Comunicare, si spiega in una nota, non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione. Alessandro De Carolis.
2: La comunicazione, si sa, è un punto di vista, ma più che semplice vista in ottica cristiana, la comunicazione è una questione di sguardo. Lo si afferma nel titolo della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del prossimo anno. È necessario uno sguardo nuovo, di prestare attenzione nell'era del clickbait, quella in cui, si legge nella nota esplicativa del tema, l'economia dell'attenzione, con la sua lotta per pochi istanti di interesse nel flusso rapido e interminabile di contenuti, sta trasformando non solo le nostre capacità cognitive, ma anche la profondità della nostra comunicazione interpersonale. La mancanza di una vera attenzione, alimentata dalla cultura digitale, ci ha abituati, si afferma, a una routine di reazioni immediate, a una superficialità delle relazioni, a una facilità nell'etichettare e rifiutare gli altri. Invece, l'attenzione è una preziosa forma di generosità e in quest'ottica comunicare non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione.
0: Torniamo sullo scenario internazionale e gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana. Nessuna delle due parti è disposta a cedere. Lo riferisce Axios. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto sia molto probabile. Intanto non si placa la tensione nell'area. Una petroliera battente bandiera del Kuwait è stata colpita nello stretto di Hormuz, in Oman. Intanto le tensioni in Medio Oriente mantengono alto l'allarme prezzi dell'energia, così elevati da far temere all'Unione Europea un inverno difficile per famiglie e imprese. In questo scenario, nuova mossa di Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso infatti uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno un'offerta entro il 24 del mese. Gli Stati Uniti hanno annunciato un inasprimento delle sanzioni contro Cuba, con nuove restrizioni sulle operazioni finanziarie legate all'isola, una riduzione delle autorizzazioni di viaggio per i cittadini americani. Voltiamo pagina. In corso fino a venerdì 2 ottobre a Roma, la tre giorni del primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, promosso dal comitato One Water, piattaforma internazionale di dialogo tra politici di 43 paesi, società civile, mondo accademico e imprese, che punta a trasformare la conoscenza in cooperazione attraverso la diplomazia. Ascoltiamo al microfono di Francesco De Remigis Emilio Ciarlo, direttore generale del comitato One Water Italy.
3: L'acqua è diventato un tema geopolitico sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista del mare. Pensate a quanto sono ormai importanti il tema della libertà di navigazione e il tema di alcuni degli stretti che in giro per il mondo sono degli snodi per le comunicazioni e per il commercio. Ma non solo questo, la scarsità di acqua determina sempre di più una mobilità di persone e questo crea

0: tensioni sociali, la cooperazione tra i bacini transfrontalieri. Potete immaginare che sono centinaia, quindi fiumi, laghi e naturalmente anche tratti di mare, che sono condivisi da vari paesi, e la gestione di questi bacini spesso porta a conflitti. Pensiamo all'India, al Pakistan, anche all'Etiopia e all'Egitto. Il tema della diplomazia con l'acqua è sempre più centrale. In questo noi siamo contenti di aver offerto una piazza per discutere tutti insieme su un argomento, l'acqua, che ha una doppia faccia perché può dividere ma può anche unire.
1: Chiudiamo con la consueta pagina della cultura: tre tappeti, oltre 18 metri quadrati complessivi di arte tessile dell'Azerbaigian, per raccontare attraverso immagini e simboli ebraismo, cristianesimo e islam. È la mostra Religioni Celesti, inaugurata ieri al Museo Etnologico Anima Mundi dei Musei Vaticani. Ce la racconta Paolo Ondarza.
2: Tre tappeti, tre tradizioni religiose. Ai Musei Vaticani la mostra Religioni Celesti mette in dialogo ebraismo, cristianesimo e islam, l'uno di fianco all'altro, attraverso l'arte del tappeto a zero, fatta di migliaia di nodi che intrecciano fili di lana e seta. 6 metri quadrati, con oltre 650 colori e sfumature, per 8 anni di tessitura paziente. Questi sono i numeri che si nascondono dietro la storia di ogni singolo esemplare. Per la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, la scelta di Anima Mundi non è casuale.
3: È il museo dell'anima del mondo, cioè delle collezioni che vengono da tutti i continenti. Abbiamo pensato che fosse il posto più giusto dove esporli. Tre meravigliosi tappeti prodotti da 10 donne per 8 anni.
2: Un'occasione dunque per fare della bellezza uno strumento concreto di costruzione di ponti.
1: Il nostro giornale si chiude qui. Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 9:00.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Il quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.com.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Sono le 8:11, amici ascoltatori, buongiorno, buongiorno da Luca Collodi. Oggi è mercoledì 30 di settembre, anche se il calendario ci dice che siamo in autunno, come avete sentito dalle previsioni meteo, il clima almeno nelle ore centrali della giornata è ancora quello semi estivo. Oggi è mercoledì e quindi dalle 10 in piazza San Pietro il Papa terrà l'udienza generale con i pellegrini presenti a Roma, dalle 9:30 l'anteprima in attesa dell'udienza del Papa e poi alle 10 radio cronaca diretta da Piazza San Pietro dell'udienza e della catechesi di Papa Leone XIV. 335 12 43 722, molti sono i messaggi che sono già arrivati. Il buongiorno ci arriva da Pietro, da Giorgio, da Caterina, da Patrizia. Avremo modo poi piano piano di leggerli tutti quanti nel corso di questa mattina. Come voi sapete, Radio Vaticana con voi il mercoledì ha una edizione ridotta proprio per dare spazio all'udienza del Papa. Grazie a Filomena per il buongiorno e ancora buongiorno. Ricomincerà la trasmissione della Santa Messa in latino dal Pontificio Istituto di Musica Sacra. Grazie, pace e bene. Questa è la domanda, avremo modo di rispondere più avanti. E ancora altri messaggi. Comunque, per l'ascoltatrice che ci chiede questo, la messa in latino è confermata, come sempre, come tradizione della Radio Vaticana, alle 7:20 ogni giorno festivi compresi sulla Radio Vaticana. Ma è il momento, con la collaborazione di Luca Rossi in regia, di andarci a ascoltare un brano musicale e poi scopriremo il santo del giorno.

8:16 con i REM, Leaving New York, lasciare New York è un brano, è una dichiarazione d'amore dei REM per New York, che descrivono come una seconda casa. Sono le 8:17, ma andiamo con Luca Rossi in regia a scoprire il santo di oggi. Oggi, amici ascoltatori, è San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. Sacerdote, nato in Dalmazia, nell'odierna Croazia, è stato un uomo di grande cultura letteraria, compì a Roma tutti gli studi e fu battezzato a Roma. Rapito dal fascino di una vita di contemplazione, abbracciò una esperienza ascetica, si recò in Oriente. Tornato a Roma, divenne segretario di Papa Damaso e si stabilì poi a Betlemme e si ritirò a vita monastica. Fu dottore insigne nel tradurre e spiegare le sacre scritture e partecipò in modo mirabile alle varie necessità della Chiesa. Auguri quindi a quanti si chiamano Girolamo nella giornata di oggi, 30 settembre 2026. Ma andiamo a vedere anche, amici ascoltatori, gli avvenimenti che attendono il Papa oggi. Le prime udienze già alle 9, quindi tra poco, nella Sala dei Papi, ai membri della Commissione Internazionale delle Suore Domenicane Contemplative. Poi il Papa riceverà un vescovo della Repubblica Ceca e alle 10, come detto, l'udienza generale in piazza San Pietro. Saranno presenti oltre 22.000 persone tra i pellegrini che sono presenti a Roma e che sono venuti dall'Italia e dal mondo. Alle 17 nella sala conferenze dei Musei Vaticani sarà inaugurata la mostra Immagini dall'Osservatore Romano. E ancora nell'aula Pio XI di Palazzo San Callisto a Trastevere, a Roma, terza e ultima giornata del convegno sul tema religioni e diplomazia. Un'ultima notizia che riguarda il Papa, perché oggi è l'anniversario della creazione a cardinale di Robert Francis Prevost. Era il concistoro del 30 settembre del 2023.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: 8 e 24 amici ascoltatori Radio Vaticana con voi di mercoledì 30 settembre, vi ricordo dalle 9.30 l'attesa dell'udienza del Papa e dalle 10 la radiocronaca dell'udienza di Papa Leone XIV. Ed è il momento di dare uno sguardo ai quotidiani di oggi, andiamo anche in rassegna stampa, saluto Marco Guerra, collega di Radio Vaticana.
6: Buongiorno,
5: Vatican News.
6: Luca.
5: Buongiorno e iniziamo con i due quotidiani cattolici, Avvenire e l'Osservatore Romano. Abbiamo l'Osservatore Romano, il titolo di apertura: le guerre non hanno senso, la Chiesa alza la voce annunciando il Vangelo. Sul volo di ritorno dalla Francia il Papa commenta con entusiasmo i quattro giorni ricchi di tante benedizioni vissuti a Parigi, Lourdes e Metz. Così il titolo dell'Osservatore Romano: le guerre non hanno senso, la Chiesa alza la voce annunciando il Vangelo. Su questo c'è anche Avvenire che in prima pagina fa un richiamo con un'intervista a Paolo Gentiloni, già rappresentante italiano in Europa. Dopo gli interventi del Papa, Gentiloni dice ad Avvenire: l'Unione Europea fece un errore sulle radici cristiane, ora unità anche nella difesa. E Avvenire presenta questa intervista a Gentiloni, ex premier italiano ed ex commissario europeo, sulle parole del Papa: il no alle radici cristiane fu un errore dell'Unione Europea. E ancora da Papa Leone, dice l'ex commissario europeo italiano, da Papa Leone un eccezionale investimento sul ruolo universale dell'Europa, lodata come alternativa ai nazionalismi, ma anche per questo è importante la difesa europea. Questa è l'intervista. C'è una domanda che vale la pena, Marco, approfondire. L'intervista è di Matteo Marcelli, giornalista di Avvenire. Per il Papa la pace è un valore fondante dell'Unione Europea. Rispetto alla guerra in Ucraina, l'Europa è stata carente in questo senso? Risponde l'ex premier europeo Paolo Gentiloni: penso che il modo fondamentale per difendere la pace in questo caso sia quello di sostenere il paese aggredito, che peraltro è disponibile a un negoziato di pace. Ma Putin non ne vuole sapere, possiamo anche prenderci in giro e pensare che se invece Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni andassero a trovarlo al Cremlino cambierebbe opinione, ma non è così. Ci sono due difficoltà oggettive: la prima è che Putin non è disponibile a un negoziato e la seconda è che il presidente degli Stati Uniti tende ad avallare la posizione di Putin. Trovo sbagliato trasformare questa dura realtà in una fantasia in cui a non volere il negoziato e la pace sarebbero gli europei o gli ucraini. Così questa è la posizione che registra Avvenire dell'ex premier europeo Paolo Gentiloni a commento delle parole del Papa. Allora Marco, sono, diciamo, poi vedremo più avanti nella rassegna stampa che ci sono poi tutta una serie di titoli per quanto riguarda la NATO, il rapporto con Mosca e la Russia, per quanto riguarda l'ex enclave di Kaliningrad che viene in qualche modo circondata da una esercitazione della NATO. E qui torna in mente quello che disse Papa Francesco: l'abbaiare della NATO ai confini della Russia. Ma il tema è molto più complesso e allora ti chiedo un primo commento. Tra l'altro, prima di darti la parola, così chiudiamo questo argomento che riguarda il Papa, andiamo sul Foglio, perché oggi è uno dei pochi giornali, il Foglio, che torna sul viaggio del Papa insieme all'Osservatore Romano e ad Avvenire. Come abbiamo visto, Avvenire lo fa con questa intervista a Gentiloni. E scrive di spalla il Foglio di oggi, 30 settembre 2026, il viaggio del Papa in Francia segna un punto di non ritorno. L'Occidente non è tramontato, laicità, secolarizzazione, Passione, Poveri e Ambiente. Sì, ma Papa Leone è andato oltre. In Europa soprattutto i giovani cercano qualcosa. E scrive ancora Mazzuzzi sul Foglio: di tutte le risposte date dal Papa ai giornalisti che l'hanno seguito nel viaggio di 4 giorni in Francia, questa frase è stata la meno ripresa: cercano qualcosa. Si riferiva al popolo della Francia che ha affollato strade, piazze, santuari e cattedrali in 4 giorni che hanno segnato la storia del pur giovane pontificato di Leone. Ampio spazio hanno avuto su radio, TV e giornali, come è comprensibile, nota il Foglio, le riflessioni sulla guerra, che è sempre una inutile strage, sulle fake news al tempo dell'intelligenza artificiale, sull'estremismo della destra che condiziona il voto e il vivere quotidiano degli europei e non solo. Ma è in quel cercano qualcosa che si può capire forse il messaggio più potente di quanto vissuto tra Parigi, Lourdes e Metz. Il Papa si riferiva in particolare agli 80.000 ragazzi che venerdì sera allo stadio Saint-Denis hanno cantato il Salve Regina, tenevano in mano rosari, non brandendoli alla stregua di picche da opporre al diverso, e scattavano migliaia di foto con gli smartphone mentre la storia di santi e combattenti per la fede andava in scena sul campo. Ecco, questi giovani che hanno accompagnato il Papa in Francia.
6: Marco. Beh, sono una delle tante immagini che ci rimangono impresse in questo viaggio di quella che era la laicissima Francia, anche la partecipazione di Macron alla messa finale a Metz dice molto. Difficilmente un presidente della Repubblica Francese aveva preso parte a una funzione religiosa in passato, proprio per mantenere vivo questo principio della laicità. I giovani, la forte partecipazione di tutto il popolo di Dio in Francia a questo quinto viaggio apostolico dimostrano che c'è ancora uno spazio pubblico per la Chiesa cattolica, e soprattutto c'è una nuova tendenza a non nascondere la propria fede, mentre prima comunque in Francia la professione della fede era qualcosa che atteneva meramente al privato, proprio nella cornice di una Francia ultralaica. C'è una nuova generazione di giovani che non ha paura a mostrare la propria fede. Un'altra immagine che a me ha colpito moltissimo sono state le confessioni sugli Champs-Élysées, quel boulevard, quella strada bellissima che tutto il mondo conosce, ha visto 800.000 persone, molti giovani, perché comunque c'è stata una partecipazione giovanile massiccia anche lì, oltre che la sera prima allo Stade de France. E alcuni telefoni hanno immortalato immagini, insomma, prese da fedeli, immagini così occasionali prese sul momento, lunga fila di giovani che attendevano la confessione davanti a esercizi commerciali, quindi la via sfavillante dello shopping, delle parate militari, del consumismo e dell'esaltazione dello Stato, ha visto i giovani, ha visto il popolo di Dio fare confessarsi e partecipare alla messa in Piazza della Concorde.
5: Restiamo ancora su questo tema, torniamo su Avvenire, Marco Guerra, perché torniamo all'intervista dell'ex commissario europeo Gentiloni su Avvenire. La sto leggendo piano piano, l'ho letta prima di entrare in diretta sulla Radio Vaticana, e dobbiamo dire che Avvenire fa un'operazione politica, questo lo dobbiamo riconoscere con onestà, rispetto a quello che ha detto il Papa in Francia, dà una lettura politica Avvenire, legittima peraltro, a quello che sono state le parole del Papa. Ma c'è questa domanda, no? Il Gentiloni dice: il no alle radici cristiane fu un errore dell'Unione Europea, e dice ad Avvenire Gentiloni: penso che il modo fondamentale per Ecco, scusate, questo è il passaggio. La convenzione che 25 anni fa discuteva sulla possibile Costituzione europea, poi fallita, era presieduta da un ex presidente della Repubblica francese, Valéry Giscard d'Estaing, e si oppose alle radici cristiane dell'Europa, è vero. Penso che fu un errore, dice Gentiloni, perché chiunque voglia accostarsi, come ha fatto il Papa a Metz, all'identità dell'Europa, al suo percorso storico, certamente può riconoscere influenze arabe in diversi periodi e un'importante presenza ebraica, però non vedere che nell'affermarsi dell'Europa le radici cristiane sono state fondamentali, credo che sia ignorare la realtà. Questo è l'errore, secondo Gentiloni, non riconoscere le radici cristiane dell'Europa. Lasciamo Avvenire, perché se sei d'accordo, prima di entrare poi nel merito degli articoli, ci facciamo un rapido giro titoli e poi andiamo a cogliere quei 3-4 punti principali che i giornali oggi scrivono. Naturalmente il tema lo vediamo subito. Allora, Avvenire, sottotetto più ampio, qui c'è tutto il tema economico ed energetico, l'apertura di Avvenire di oggi. Dopo l'Eni, anche Italia Petroli e anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per la benzina e il diesel sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte che l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità, con impatto sulle famiglie. Ancora andiamo a vedere il Corriere della Sera. Bollette su del 37%, questa è la previsione per l'inverno che fa l'Europa. Le offerte delle aziende, tetto ai carburanti. La Meloni incassa il sì di Kuwait, benzina a 1,99, così come fa Eni e IP, Italia Petroli. Ma su questa vicenda delle bollette e dei carburanti, il Corriere della Sera ci dice che in Italia è iniziata la campagna elettorale per le elezioni dell'anno prossimo. Si dovrebbe votare, secondo il dibattito ultimo tra i partiti politici, intorno al settembre-ottobre del 2027, quindi giusto fra un anno. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo su Repubblica, che presenta invece un'altra vicenda, quella di Regeni, scontro sull'Egitto. Secondo la Repubblica, il governo italiano dice meglio non chiudere i canali con il Cairo, e 24 ore dopo la sentenza sui sequestratori di Giulio Regeni è scontro tra il governo, la famiglia e l'opposizione. Le opposizioni dicono il governo italiano protegge al-Sisi, la Meloni dice non chiudere con l'Egitto sarebbe dannoso anche per le indagini. La sentenza è di primo grado. Il Giornale torna sull'effetto bollette dimezzate dopo la benzina. Il governo italiano è riuscito a convincere Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe, attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. Ecco, vedi Marco, il bello della rassegna stampa è che ci fa vedere come sono schierati anche le testate giornalistiche. Amici ascoltatori, noi abbiamo la Repubblica e il Giornale, sono due diciamo quotidiani, uno schierato con l'opposizione di centrosinistra, la Repubblica, l'altro il Giornale schierato con il governo di centrodestra, e vedete come presentano questo tema delle bollette. Lo fa anche il Corriere della Sera. Ecco, stiamo sul Corriere della Sera, lasciamo Repubblica in questo caso. Mentre il Giornale parla dell'effetto Meloni, bollette dimezzate, il Corriere della Sera ci dice che le bollette aumentano del 37%. L'Europa ci dice, e qui ritorniamo su Repubblica, che sarà un inverno di aumento dell'energia e di caro bollette per le famiglie. Due modi di interpretare le notizie in modo completamente diverso, io direi anche con un taglio politico, collocandosi all'interno del dibattito. Marco?
6: Beh, sicuramente c'è chi mette in risalto alcuni aspetti della questione energetica, come l'aumento del costo anche sulle bollette oltre che alla pompa di benzina, e un'altra testata invece mette in risalto gli sforzi che si stanno facendo per evitare che questo aumento dell'energia ricada sui cittadini, perché dopo il tetto ai prezzi alla pompa di benzina Eni vuole intervenire proprio dal 1 ottobre per i clienti che sottoscriveranno un'offerta entro il 24 dello stesso mese, con il 30% di sconto su luce e gas. Quindi si sta correndo ai ripari anche sul fronte delle bollette domestiche, oltre che per quanto riguarda il costo del carburante per i nostri veicoli. Però come hai detto tu, alcuni giornali mettono in risalto questo aumento del costo dell'energia, e altri il fatto che ci si sta adoperando con un accordo anche tra governo e aziende private per contenere questa spesa che sta pesando tantissimo sulle tasche degli italiani.
5: E c'è un ulteriore elemento, se andiamo a fare ancora questa analisi dei titoli, andiamo sul Fatto Quotidiano di oggi, perché il Fatto Quotidiano sulla crisi energetica ci dà un ulteriore elemento. Si parla sempre della stangata delle bollette, quindi anche il Fatto Quotidiano torna su un possibile aumento del 37% delle bollette per il prossimo inverno, quindi una stangata per le famiglie, ma ci dà un altro particolare: i rincari colpiranno le fasce sociali più deboli. Questa è la notizia che troviamo solo sul Fatto Quotidiano e non sugli altri quotidiani. Le fasce più deboli della società europea, italiana e europea, saranno colpite dall'aumento delle bollette. La situazione, scrive il Fatto Quotidiano, in ogni caso rischia anche di peggiorare quando inizierà la stagione invernale con l'accensione dei termosifoni. Una allarme che arriva direttamente dal commissario all'energia dell'Unione Europea. Ecco, questo è l'elemento ulteriore.
6: Sì, perché si tratta di
5: quotidiano.
6: Fasce che rientrano in criteri di clienti vulnerabili e quindi hanno regimi di maggior tutela. Queste fasce attualmente hanno fortissimi sconti sulla bolletta. Si tratta di famiglie monoreddito con basso ISEE, di pensionati. Ecco, queste fasce probabilmente vedranno una spesa aggiuntiva che andrà ad aumentare rispetto a chi già paga regolarmente a prezzo di mercato l'energia.
5: E tra l'altro, ulteriore, chiudiamo questo tema sui carburanti. A pagina 5 il Messaggero di Roma ci dice che sui carburanti si muove l'Europa. Che cosa sta succedendo? Ci sarà l'Unione Europea è pronta a concedere più flessibilità e rinvio sulla stretta del gas, cioè praticamente l'Europa non deve più comprare gas da alcuni paesi. E in questo caso questo comporterebbe un problema sia per quanto riguarda l'aumento del costo del carburante, ma soprattutto anche gli stoccaggi, che stanno praticamente in difficoltà. Alcuni paesi, non è l'Italia, ma alcuni paesi in Europa hanno degli stoccaggi che stanno diminuendo.
6: Sì, quindi, ricordiamo, la Germania attingeva principalmente dalla Russia, quindi è uno dei paesi più colpiti.
5: E questo è il tema: in una situazione bellica e di schieramento europeo verso l'Ucraina, sul gas si dà un anno ancora di tempo, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, l'Europa sta ancora, anche se in minimo rispetto al passato, sta ancora acquistando gas, sì, dalla Russia a prezzi abbastanza scontati.
6: Sì, l'Italia e i paesi mediterranei sono riusciti a volgere lo sguardo verso il Nord Africa con accordi con l'Algeria, ma c'era una fortissima dipendenza dei paesi del centro Europa e dell'est Europa dal gas russo. Si è potenziato il gasdotto Sud Stream, il Nord Stream è stato colpito circa un anno e mezzo fa durante il conflitto, proprio per interrompere questo flusso di gas, e l'approvvigionamento è diventato sempre più difficile anche alla luce del nuovo conflitto in Medio Oriente. Ricordiamo che l'Iran era uno dei maggiori produttori proprio di gas al mondo, quindi con i vari conflitti che vanno a puntellare tutta la cartina geografica dalla Russia al Medio Oriente, va da sé che il costo dell'energia è aumentato sensibilmente. Restano appunto i partner del Nord Africa, l'Azerbaigian, ma si è ridotto la panoramica di paesi da cui attingere per l'approvvigionamento energetico.
5: Noi ci fermiamo fermiamo un attimo, sono le 8.43, poi andiamo ancora a commentare altre due o tre notizie, un po' di musica e rientriamo.

0: 8.46, Radio Vaticana con voi, stiamo leggendo i giornali per voi, amici ascoltatori. Ancora buongiorno da Luca Collodi, Luca Rossi in collaborazione tecnica e Marco Guerra in studio. Andiamo a vedere i giornali e che cosa presentano questa mattina. Abbiamo già parlato del problema del rincaro dei carburanti, del tetto ai carburanti, delle bollette che dovrebbero aumentare nel prossimo inverno del 37%, di come i giornali stanno informando anche in modo politico su questa notizia per le ricadute sulla campagna elettorale che, secondo il Corriere della Sera, in Italia ma anche in altri paesi europei è già iniziata. Vi ricordo che l'anno prossimo si voterà in Italia, ma si voterà anche in Francia, si voterà in Germania, ci saranno elezioni regionali anche in Polonia, e quindi il dibattito politico è alto in questi paesi, con naturalmente ricadute anche in inverno in Europa. Andiamo a vedere invece quello che sta succedendo ai confini tra Polonia, Ucraina, Russia, Marco, perché sta diventando un caso l'esercitazione della NATO ai confini di Kaliningrad, che è territorio russo, un territorio rimasto russo con la conquista da parte dell'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che è fuori dalla, diciamo, Russia come geografica, è un ex club. E però accanto ai confini di questa exclave ci sono le esercitazioni della NATO. La Russia ha mandato una lettera attraverso l'ambasciata in Belgio alla NATO dicendo: attenzione a quello che fate, noi stiamo traducendo, perché siamo disposti in ogni modo e con tutti gli armamenti che abbiamo, anche ventilando l'uso di armamenti atomici, di difendere questa exclave. La NATO risponde dicendo: attenzione alle minacce, condanna le minacce belle, ma dice: non dovete temere niente, perché la NATO è un'alleanza difensiva. Quindi il Corriere della Sera dice: il Cremlino evoca il nucleare, Mosca contro la NATO, manovre per isolare l'exclave. E questo, secondo Mosca, è il vero scopo dell'esercitazione della NATO. L'Estonia mette altra carne al fuoco: il rogo estivo in un'azienda militare fu un attentato promosso dai servizi russi. Quindi questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere su questo anche la Repubblica, quello che ci dice. C'è un richiamo in prima, andiamo alle pagine 7 e 8 di Repubblica. Si parla di questa Kaliningrad, è una fortezza nel Baltico con cui Putin cerca l'incidente in Europa. Ecco, questo è uno scenario di Gianluca Di Feo su Repubblica, abbastanza orientato, Marco, sul fatto che in realtà la Russia provoca in qualche modo la NATO per cercare un incidente con l'Europa. Secondo Repubblica, le provocazioni dell'ex Kaliningrad allarmano gli alleati da anni. Mosca cerca una reazione eccessiva, dobbiamo stare attenti, da lì può colpire con i missili le capitali del continente europeo. Così lo scenario tratteggiato a pagina 7 da Repubblica. Pagina 6, ancora su Repubblica, la minaccia di Putin alla NATO per difendere Kaliningrad, pronti a usare anche l'atomica. La Repubblica non ha dubbi: Putin vuole creare terrore per farci abbandonare il sostegno all'Ucraina. Qui c'è un'intervista al ministro degli affari esteri della Lituania, Budris. Quindi i paesi ex baltici sono tutti schierati.
1: Beh, Kaliningrad con la NATO è stretta proprio tra la Polonia a sud e la Lituania a nord, poi seguono gli altri due paesi baltici, la Lettonia e l'Estonia. Come ricordavi tu, è un territorio che storicamente non apparteneva alla Russia, perché là c'era addirittura c'erano le propaggini di quella che era la Prussia germanica, e si mischiavano popoli germanici baltici con i polacchi con l'avanzata dell'Armata Rossa dopo la Seconda Guerra Mondiale tenne quel territorio che insieme a Lituania, Lettonia e Estonia era tutta Unione Sovietica. Caduta l'Unione Sovietica è rimasta quell'esclave alla Russia. C'è stato un continuo sconfinamento di droni in questi anni di guerra da questa exclave verso la Polonia e la Lituania, che ricordiamo sono paesi dove c'è una certa paura della Russia, perché storicamente si è contrapposta più volte il gigante russo con la Polonia e i paesi baltici, non solo durante la guerra fredda con un'occupazione di fatto di questi territori, ma anche storicamente nel 1500 e 1600 le espansioni della Russia hanno visto più volte contrapporsi con questi paesi. Di sicuro noi possiamo dire che, anche avendo sentito esperti, abbiamo partecipato anche a conferenze come Radio Vaticana sulla questione del nucleare, il tabù del nucleare al momento, secondo gli esperti, non verrà rotto da nessuno, perché sappiamo benissimo che dal momento che viene rotto il tabù del nucleare, anche con bombe tattiche che vanno a colpire territori circoscritti, si innescherebbe una catena a reazione che produrrebbe la terza guerra mondiale. Quindi, secondo gli esperti, questo reale rischio di un uso dell'atomica non esiste, perché è un tabù che va a rompere un equilibrio delicatissimo che finora nemmeno la guerra fredda ha rotto.
0: Marco, diamo la parola ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335 12 43 722, che partecipano con noi al commento della rassegna stampa dei giornali. Anzi, li ringraziamo perché ci sono diversi messaggi. Allora, iniziamo con Filomena. Sulle bollette, ci dice: giusto, le bollette italiane sono le più care in Europa. Un altro messaggio. Questo è un'integrazione alla nostra rassegna stampa. Grazie Marco, ci arriva questo messaggio da Marco. Perché, caro Luca, buongiorno, l'almanacco del giorno di oggi ci ricorda una data storica per i lettori di fumetti. Attenzione, oggi nel 1948 uscì il primo numero di Tex Willer. Evviva il graffio a china dei fumetti. Tex Willer, ce lo ricordiamo, nelle edicole aveva dei disegni molto belli, così come i primi disegnatori dei fumetti di Topolino, quando ancora erano i disegnatori di Walt
1: Disney
0: Italia.
1: Italiano, ricordiamo,
0: fumetto italiano. Tex Willer, grazie Marco per averci ricordato il primo numero in uscita in edicola. Anche questa è rassegna stampa,
1: scritto e creato da Luigi Bonelli, quindi famoso in tutto il mondo da una penna italiana, insomma.
0: Isabella invece, in risposta alle vicende belliche di cui stiamo trattando, ci riporta alla figura di Papa Leone. Dice: la fratellanza umana, il Papa è la bussola dell'umanità, la fratellanza umana, che ci richiama anche Papa Francesco. Ma torniamo alla dura realtà dei quotidiani di oggi, Marco, perché anche qua ci sono delle interpretazioni che danno i quotidiani. Ritorniamo brevemente alle pagine 6 e 7 di Repubblica, perché la Repubblica ci presenta Putin e la Russia come una grande minaccia. I titoli sono questi: a pagina 6 di Repubblica, la minaccia di Putin alla NATO, pronti a usare anche l'atomica per difendere Kaliningrad. Ancora poi ci sono degli scenari: la fortezza nel Baltico con cui lo zar cerca l'incidente con l'Europa. E ancora l'intervista a un al ministro degli affari esteri della Lituania, che dice a Repubblica: la Russia vuole creare terrore per farci abbandonare il sostegno all'Ucraina. Quindi la Repubblica chiaramente presenta dei titoli molto, molto precisi che attaccano complessivamente Mosca e Putin. Ma andiamo sul Fatto Quotidiano, che ci dà forse un'altra interpretazione. Già dal titolo si capisce: Kaliningrad è circondata dalla NATO, Mosca minaccia l'atomica. Ecco, vedi questa differenza: Kaliningrad è circondata, secondo il Fatto Quotidiano, dalla NATO, quindi la responsabilità dalla Russia, che la Repubblica attribuiva grande responsabilità e minaccia alla Russia verso l'Europa, il Fatto Quotidiano sposta
1: una Russia
0: sulla NATO. Kaliningrad è circondata dalla NATO. Il confronto, scrive il Fatto Quotidiano, almeno a parole è sempre più violento. La Russia infatti ha scritto alla NATO per protestare contro ciò che definisce una linea irresponsabile e avventurista, che comprende a suo dire l'esercitazione volta a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, territorio russo, aumentando notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. La lettera è stata consegnata dall'ambasciata russa in Belgio al segretario internazionale della NATO. Mosca si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione. La NATO, scrive ancora il Fatto Quotidiano, non a caso ha cercato di correggere il tiro. Ecco, anche qua vediamo nella narrazione del Fatto Quotidiano un tono molto diverso da Repubblica. Abbiamo inviato, dicono dalla NATO, una risposta sottolineando che siamo un'alleanza difensiva e che nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte del territorio russo. Marco.
1: Sicuramente la NATO vuole presentarsi sotto una veste difensiva, anche perché gli alleati baltici chiedono una protezione proprio in memoria di quelli che sono stati i rapporti del passato con la Russia. Ecco, d'altro canto però Mosca non ha mai visto di buon grado l'entrata nell'alleanza atlantica di questi paesi, e soprattutto è un po' anche il tema di fondo della guerra in Ucraina, la possibile adesione di Kiev alla NATO. Quindi c'è una tensione sottostante proprio tra la NATO e Mosca, che è il motivo poi del conflitto che sta alla base in Ucraina.
0: Chiudiamo con la vicenda giuridica di Regeni. C'è stata una prima condanna degli 007 dell'Egitto che faranno ricorso. La famiglia e alcuni giornali, il Corriere, la Repubblica e altri, chiedono di interrompere i rapporti con l'Egitto, mentre il governo italiano dice attenzione, questo potrebbe essere dannoso anche per il proseguimento delle indagini.
1: Sì, innanzitutto ricordiamo che è una sentenza di primo grado che ha trovato, diciamo, ha indicato la colpevolezza per il sequestro e non per l'omicidio, quindi è ancora tutto aperto e non si capisce questi 3007 egiziani dove e come consumeranno questa pena, quindi è tutto da vedere. Sicuramente è un paese importante, strategico, come l'Egitto per tutto il Medio Oriente, è il paese più popoloso, ci sono circa 100 milioni di abitanti, il 10% dei quali anche cristiani, ricordiamolo, c'è una minoranza copta importantissima. Per l'Italia pensare di rompere i rapporti con un paese così strategico per il Mediterraneo e per il Medio Oriente è quasi impossibile.
0: Noi ci fermiamo qui, 8:58, la linea Paola Simonetti per le ultime notizie dal mondo per il notiziario flash della Radio Vaticana. Torneremo ancora, avremo poi un ospite intorno alle 9:15. Linea alla regia.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza poco fa, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento e ha deviato poi la rotta verso l'Arabia Saudita. Lo riportano diversi media israeliani. Due caccia di Israele sono stati fatti decollare d'urgenza. Alta la tensione tra Russia e NATO. Mosca denuncia esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, enclave russa collegata dal corridoio Suwalki alla Bielorussia. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva, nessuna nostra attività è una minaccia per la Russia. Intanto Mosca continua a martellare l'Ucraina. Un attacco con missili e droni ha colpito la regione di Kiev nella notte, causando la morte di un bambino e il ferimento di 3 persone, danneggiate diverse abitazioni e infrastrutture. In corso fino a venerdì 2 ottobre a Roma il primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, promosso dal comitato One Water, piattaforma internazionale che mira a trasformare la conoscenza in cooperazione attraverso il dialogo e la diplomazia. Al microfono di Francesco De Remigis, Emilio Ciarlo, direttore generale del comitato One Water Italy.
1: L'acqua è diventato un tema geopolitico sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista del mare. La scarsità di acqua determina sempre di più una mobilità di persone e questo crea tensioni sociali. La cooperazione tra i bacini transfrontalieri, potete immaginare che sono centinaia, quindi fiumi, laghi e naturalmente anche tratti di mare, che sono condivisi da vari paesi, e la gestione di questi bacini spesso porta a conflitti. Il tema della diplomazia con l'acqua è sempre più centrale, su un argomento che ha una doppia faccia, perché può dividere ma può anche unire.
0: È tutto, l'informazione torna più tardi.

9.06, amici ascoltatori, è il momento di andare a vedere i siti internazionali, quindi dalla carta, dai giornali cartacei italiani ci trasferiamo sui siti internazionali e partiamo dal nostro sito, dal nostro portale Vatican News, che parla di Papa, Vaticano, Chiesa, mondo in tempo reale 24 ore al giorno, perché l'apertura al momento di Vatican News riguarda il tema scelto per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali del prossimo anno 2027, che si celebrerà il 9 maggio in Italia. Si celebrerà il 9 maggio la solennità dell'Ascensione. Il Papa sottolinea che comunicare non è catturare l'attenzione con un titolo a sensazione o una chiappa click, ma guardare e andando praticamente verso l'altro senza superficialità o pregiudizio. In sostanza, il Papa dice comunicare con sguardo nuovo e attenzione nell'era del clickbait. Così trovate questo articolo a firma del collega Alessandro Di Bussolo. Comunicare non è catturare l'attenzione e neanche venderla, come accade nella rete, nel web e nei social, con i clickbait, gli acchiappa click, contenuti dal titolo accattivante per attirare chi naviga, ma bisogna fare attenzione all'altro e al vero con uno sguardo nuovo che sceglie di incontrare anziché giudicare. Quindi il Papa ci richiama a contenuti che siano reali, che siano veri, che non siano acchiappa click. Lo vediamo spesso sulla rete, su internet, che ci sono titoli a sensazione.

Tra l'altro con notizie spesso che non sono reali, che non sono vere, che sono delle fake news. Tutto da leggere questo articolo sul nostro Vatican News. Comunicare con sguardo nuovo e attenzione nell'era del clickbait. Alessandro Di Bussolo, Vatican News. Andiamo, amici ascoltatori, a vedere quello che scrivono i quotidiani internazionali. E allora andiamo sul sito della BBC. Uno strumento di intelligenza artificiale cinese ha indicato ai ricercatori come creare armi biologiche, e questo è uno dei temi del dibattito di oggi dell'intelligenza artificiale. Ci sono molti allarmi anche che partono dalle stesse aziende che diciamo hanno in mano il futuro dell'intelligenza artificiale da un punto di vista tecnico. E in sostanza alcune espressioni e modelli di intelligenza artificiale che viene sviluppata nei laboratori della Cina indica ai ricercatori come creare armi biologiche, così il sito della BBC. Ancora c'è una notizia interessante che noi andiamo a prendere proprio ancora dalla BBC, perché la Corea del Sud chiede scusa alla Corea del Nord per le esplosioni di mine antiuomo che hanno ferito 3 persone. Che cosa è successo? Andiamo ancora, restiamo sul sito internazionale della BBC. L'esercito sudcoreano ha chiesto scusa alla Corea del Nord per le esplosioni di mine antiuomo lungo il confine condiviso che hanno ferito soldati della Corea del Sud all'inizio di questo mese. 3 militari sudcoreani sono rimasti feriti a causa di esplosioni nella zona demilitarizzata, la zona cuscinetto che separa la Corea del Sud da quella del Nord. La Corea del Sud ha dichiarato martedì che le esplosioni avvenute sul lato della Corea del Sud sono state altamente, molto probabilmente causate da mine. Ha promesso di adottare misure corrispondenti per quelle che ha definito un incidente. Così il tema: la Corea del Sud chiede scusa alla Corea del Nord per le esplosioni di mine in una zona che non è militare, che è di cuscinetto tra le due realtà. Andiamo a vedere un altro sito, che è quello di nigrizia.it, quindi ci spostiamo in un altro continente, quello africano, e andiamo in Etiopia. Anche qui è tornata l'instabilità, in particolare nel Corno d'Africa. Un nuovo conflitto in Etiopia può aprire gli occhi dell'Europa sulle gravi contraddizioni del paese. Italia, Unione Europea e Stati Uniti hanno continuato a sostenere la leadership etiopica senza condizioni, contribuendo al rischio di una nuova guerra. Il conflitto, scrive nigrizia.it, nel Tigray non è mai davvero finito. Scrive ancora Nigrizia, in realtà non è mai terminato in Tigray la guerra, anzi si è estesa negli ultimi anni alle regioni circostanti dove le locali milizie attuano da tempo operazioni di guerriglia e rapimenti. Questo è l'altro tema. Il limite, nota Nigrizia, dell'accordo di Pretoria. Sono stati anche evidenziati in varie circostanze i difetti di fabbrica dell'accordo di Pretoria, che pose fine in modo frettoloso alla guerra nel Tigray grazie alla mediazione dell'Unione Africana. In quell'occasione non furono invitati al tavolo dei negoziati né l'Eritrea, all'epoca fondamentale alleata del governo di Addis Abeba contro le milizie nel Tigray, né rappresentanti delle milizie, che pure avevano partecipato ai combattimenti del 2020 e del 2022. E ora il rischio è che si riapra un nuovo conflitto in Etiopia. Lasciamo nigrizia.it e andiamo al sito di Asia News.
Emirati e Arabia Saudita cercano un fronte comune dopo le tensioni nello Yemen. E andiamo anche ad aprire questo articolo, siamo su asianews.it. Kuala Lumpur rafforza un quadro normativo sulle tecnologie collegate all'intelligenza artificiale. E questa è un'altra notizia, vediamo se si apre invece questa che volevamo prendere. Emirati e Arabia Saudita cercano un fronte comune. Arabia Saudita ed Emirati Arabi sembrano intenzionate a ricucire i rapporti e chiudere una fase prolungata di tensione tra le due potenze, prima alleate poi rivali del Golfo, con l'obiettivo di fornire una risposta comune di fronte all'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi nello Yemen. Una escalation che minaccia l'esportazione di merci e petrolio nel Mar Rosso, unica alternativa reale a Hormuz per i commerci, e ha provocato un'ondata di attacchi che hanno lambito anche Riyadh. Così quindi l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti cercano un nuovo fronte comune dopo le tensioni che hanno, diciamo, entrambe, Emirati e Arabia Saudita, dovuto affrontare contro lo Yemen. Andiamo avanti per vedere quello che sta succedendo in Germania. Andiamo sullo Spiegel. Come noleggiare un'auto elettrica per meno di 100 euro al mese. Il prezzo del carburante è fonte di frustrazione, ma lo sono anche i prezzi di acquisto delle auto elettriche. Tuttavia, dice nell'edizione di oggi lo Spiegel, esiste un modo conveniente per non dover più fare rifornimento. Si può noleggiare un'auto elettrica in Germania con 100 euro al mese. Vediamo di prendere dallo Spiegel qualche elemento in più su questo tema, anche se poi il giornale viene dato in abbonamento, però noi riusciamo ad aprire una pagina. Il prezzo del carburante è in aumento, ma in Germania si può con 100 euro arrivare a noleggiare una macchina, ma una macchina elettrica che però ha un limite di chilometraggio. Per 100 euro al mese si può decidere di fare soltanto un certo chilometraggio, ma questo può aiutare per chi usa la macchina in modo, diciamo, non costante, non quotidiano. Vediamo il paese, andiamo velocemente anche in Spagna, perché vediamo se riusciamo ad aprire anche questa pagina. Il governo spagnolo ha vietato ai fondi speculativi di acquistare case a meno del 70% del loro valore. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale spagnola, esclude dalla limitazione le operazioni destinate all'edilizia sociale e ai gruppi vulnerabili, e questo ha delle conseguenze anche sugli affitti che sono stati prorogati. Quindi c'è un dibattito politico in Francia e scusate in Spagna su questo tema. Vediamo brevemente. Il governo spagnolo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale spagnola una delle misure chiave del suo pacchetto per affrontare la crisi abitativa: limitare l'acquisto di immobili residenziali da parte dei cosiddetti fondi avvoltoio di altri soggetti dediti all'acquisizione di beni immobiliari. La restrizione, inclusa in uno dei due decreti reali approvati martedì scorso dal Consiglio dei Ministri in Spagna, sarà in vigore dal 31 dicembre 2028, sebbene sia in attesa di ratifica da parte del Congresso nella sessione plenaria straordinaria di venerdì prossimo. Questa quindi l'attività del governo spagnolo a difesa delle case che spesso sono oggetto di speculazione, e molte persone, molti cittadini poi non riescono in Spagna ad affittare o a comprare una casa in termini legali e in termini anche di prezzi generali. Noi ci fermiamo qui, 9:17, pausa musicale, e poi andremo in Basilicata con il vescovo Monsignor Davide Carbonaro.

0: Cercami un brano di Renato Zero e dobbiamo ricordare e fare gli auguri a Renato Zero che oggi compie 76 anni di età ed è un'età di canzoni, un'età importante quella che ci ha regalato Renato Zero. Grazie anche a Luca Rossi che ha segnalato dalla regia questa notizia, ma andiamo a dare voce a Monsignor Davide Carbonaro, che è l'arcivescovo metropolita dell'arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo ed è anche il responsabile della conferenza episcopale della Basilicata. E con Monsignor Carbonaro abbiamo voluto conoscere meglio quelli che sono i problemi di questa terra, la Lucania, la Basilicata, del sud Italia, sia da un punto di vista laico ma soprattutto anche da un punto di vista del ruolo e dell'impegno pastorale della chiesa locale. Abbiamo la Basilicata, una terra forse dimenticata ma molto bella e con problematiche che guardano un po' anche al suo futuro. Per esempio i giovani, il tema è lo spopolamento dei giovani.
1: Certo, i giovani vanno via perché non trovano prospettive, non trovano possibilità, anche non trovano visioni anche da questo punto di vista. E chi deve, diciamo così, aiutare i giovani a poter avere una speranza non mette a disposizione questo. Penso che sia importante far riconoscere alle istituzioni, anche ai giovani, in un sereno dialogo, che in Basilicata ci sono delle opportunità per poter rimanere, e chi rimane lo fa con fatica, perché questa è l'altra ferita un po' che accanto a quella dello spopolamento è presente in Basilicata, è appunto la ferita del lavoro, perché il lavoro certamente deve essere un diritto, ma molto spesso diventa una sorta di richiesta, di ricatto o di forma che, e invece il lavoro deve far crescere sia i giovani sia la ricchezza produttiva della Basilicata. Purtroppo non ci sono dei presupposti perché questo avvenga.
0: Su questo, Monsignor Carbonaro, è legato anche il tema ambientale. Sì. La Val d'Agri è una terra che potremmo dire spesso usata ma anche abbandonata. Cosa chiede la Chiesa alle istituzioni e al mondo del lavoro, proprio per quello che lei diceva?
1: Che naturalmente è chiaro che non è solo la Val d'Agri a creare lavoro, certo la mancanza delle infrastrutture, la mancanza di situazioni anche di questo genere rendono sempre di più una regione ricca ma povera di iniziative, povera anche di possibilità lavorative, e anche tutta la questione della Val d'Agri non dà possibilità di lavoro. Sono state anche delle scelte istituzionali, politiche, anche a suo tempo quando si è scelto di fare le trivellazioni anche per la produzione del petrolio, anche non investire nella questione lavorativa. Penso che questa possa essere una possibilità. La Val d'Agri comunque rimane diciamo un luogo ferito, un luogo che nel futuro, quando non ci saranno più estrazioni del petrolio, rimarrà una terra probabilmente inquinata, e tutt'oggi anche lo stato di salute di chi abita in quelle regioni è profondamente messo in condizione, non dico disperate, ma tante situazioni di malattia.
0: Monsignor Carbonaro, la trasmissione della fede, la Basilicata è una regione a fortissimo impatto di tradizione popolare.
1: Certo. E la Chiesa deve innanzitutto ascoltare queste domande che nascono dal popolo di Dio, senza dimenticare la ricchezza che questo popolo di Dio porta nel cuore. Io penso, adesso sono quasi oltre 2 anni che sono presente lì, questo popolo è un popolo resiliente ma nello stesso tempo un popolo capace di accettare, di assuefarsi un pochettino alle situazioni, e come disse diversi anni fa San Giovanni Paolo II, è un popolo che deve alzare la testa, e penso che lo possa fare anche richiedendo quelle che sono le sue possibilità oltre i suoi diritti.
0: Cosa fa la Chiesa lucana, le diocesi, per aiutare le persone in difficoltà, le famiglie in difficoltà?
1: Noi abbiamo una povertà che è strutturale, ci sono delle famiglie numerose in Basilicata che con i pochi redditi, anche le difficoltà lavorative, non arrivano alla fine del mese, quindi le nostre Caritas diventano in un certo senso sussidiarie. Stiamo educando a non essere dipendenti dalle Caritas, ma a educare la gente a custodire quel poco che ha e saperlo ben distribuire. Per cui le Caritas diventano delle reti di solidarietà, piccoli segni, piccole strutture che mettono insieme sia il dato solidale, sia l'attenzione ai più piccoli, agli ultimi e soprattutto agli anziani. Penso che sia un campanello d'allarme molto forte, perché gli anziani sono coloro che vivono la solitudine, e penso che ultimamente sia una delle richieste di attenzione alla Caritas molto importante.
0: Un'ultima domanda: lei è alla guida della Conferenza Episcopale della Basilicata. Qual è secondo lei la priorità di questa chiesa lucana e come unire questa comunità che anche geograficamente è abbastanza sparpagliata nella regione?
1: Penso che la chiesa di Basilicata, i vescovi che lavorano intensamente in questo territorio appunto molto frazionato, soprattutto un territorio di aree interne, è una chiesa che deve lavorare nelle sue strutture ecclesiali insieme, mettendosi coraggiosamente insieme, lasciando andare tutti quei campanilismi, tutte quelle forme tipiche un po' del nostro sud che ci permettono di dire: questo è il mio territorio, questa è la mia parrocchia, questa è la mia chiesa. Ecco, dobbiamo superare questi limiti territoriali che molto spesso sono mentali ed aprirci alla novità del Vangelo.
0: E grazie a Monsignor Davide Carbonaro, arcivescovo metropolita di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo e presidente della Conferenza Episcopale della Regione Basilicata. Sono le 9:26, amici ascoltatori, noi ci fermiamo qui, tra poco il microfono andrà a Orazio Coclite, Eugenio Bonanata, ci accompagneranno con i loro ospiti all'udienza generale del mercoledì di Papa Leone in Piazza San Pietro. Questa mattina sono attesi 22.000 pellegrini dall'Italia e dal mondo per partecipare all'udienza del mercoledì di Papa Leone XIV. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Luca Rossi, grazie anche agli amici ascoltatori che hanno partecipato alla trasmissione Radio Vaticana con voi del mercoledì al 335 12 43 722. Da Luca Collodi la linea all'udienza di Papa Leone e ai colleghi Orazio Coclite e Eugenio Bonanata. Buon ascolto con la Radio Vaticana.

Thank you.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero. Non si segnalano feriti. Intanto ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difendere Kaliningrad a ogni costo. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. L'incidente, che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di interferenza illecita che era stato inteso come un dirottamento, sarebbe stato causato da una lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Proseguono le valutazioni di sicurezza sull'episodio che ha costretto il volo a deviare ad atterrare in Arabia Saudita. Le 174 persone a bordo risultano al sicuro. A Pietracatella si è svolta ieri una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. L'uomo non è indagato.
2: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, 50enne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Gli 007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per la morte di Giulio Regeni annunciano ricorso. Intanto le parole del ministro Tajani: sono state condannate 3 persone non legitto, infiammano il dibattito politico. L'opposizione attacca: non si può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Oggi intanto la legge elettorale approda in aula, sullo sfondo l'incubo dei franchi tiratori. Si apre oggi Evrea al processo sulla strage sui binari alla stazione di Brandizzo nel torinese, nella quale hanno perso la vita 5 operai il 30 agosto 2023. 24 gli indagati, 21 le persone fisiche, 3 società, fra gli indagati Gian Piero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo FS. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
4: Un saluto ai nostri

0: discusso e a cui anche la diocesi ha partecipato. Partiamo proprio dal tema. Che cosa rappresenta oggi questo appuntamento per la Chiesa italiana e perché si è scelto il tema Una Chiesa che genera con il sottotitolo Liturgia e Iniziazione Cristiana?
1: Anzitutto questo appuntamento è un appuntamento che è giunto alla 76esima edizione. È un appuntamento curato dal CAL, cioè Centro Azione Liturgica, che opera proprio dagli anni 40 in Italia per la promozione del movimento liturgico, che era nato già nei decenni scorsi, e per la promozione della liturgia nelle singole chiese. Quindi la settimana liturgica è proprio un appuntamento caratteristico di questo centro di azione liturgica. Quest'anno, come dicevi tu, la settimana liturgica ha fatto tappa nell'arcidiocesi di Catania con il tema Una Chiesa che genera alla fede. E il tema riguardava l'iniziazione cristiana e la liturgia. Un tema del tutto attuale in questi ultimi anni della vita della Chiesa e anche delle nostre chiese di Sicilia, perché sappiamo bene anzitutto a cosa ci porta un tema del genere, a una profonda riflessione di ogni singola comunità nei confronti dell'attuazione dei percorsi che riguardano l'iniziazione cristiana sia dei ragazzi sia degli adulti, ma in questo caso nella settimana liturgica si è centrato il focus soprattutto su ciò che riguarda l'aspetto liturgico appunto dell'iniziazione cristiana, la ritualità che coinvolge il percorso di iniziazione cristiana. Una Chiesa che genera la fede, perché effettivamente la Chiesa è madre e grazie a quella capacità di maternità che riceve dallo Spirito che la feconda, genera nuovi figli alla fede, e questo lo fa con il battesimo e con gli altri due sacramenti dell'iniziazione cristiana, la confermazione e l'Eucarestia. Quindi, diciamo, durante la settimana le relazioni, gli interventi, i confronti tra i relatori e i partecipanti, le stesse celebrazioni hanno avuto questo sfondo. Ci hanno permesso anzitutto di avere un quadro generale forse della situazione che le nostre chiese in Italia vivono nei riguardi proprio di questo orizzonte dell'iniziazione cristiana. D'altra parte sono state lanciate molte provocazioni per attuare percorsi che possano rinnovare davvero l'iniziazione cristiana anche e direi soprattutto a partire dalla liturgia e dai riti. Una Chiesa che genera la fede è una Chiesa che ritorna sempre alla sua fonte primaria, che è il mistero pasquale, che chiaramente ci raggiunge nel nostro presente proprio attraverso la liturgia.
0: Citato delle parole chiave, no? Come grembo, appunto, e generare alla fede. E proprio il Papa ha descritto l'iniziazione cristiana come appunto un grembo in cui la comunità genera alla fede. Come vive questa immagine la Chiesa locale, cioè come una parrocchia declina questo generare alla fede?
1: Credo che oggi, nel contesto attuale che viviamo, questa maternità della Chiesa debba essere rivista forse nella sua attuazione concreta. La Chiesa chiaramente è madre che accoglie anzitutto, è madre che si prende cura dei suoi figli. Nello specifico, in una singola comunità, che possa essere una parrocchia, una diocesi, la Chiesa vive la sua maternità anzitutto facendosi prossima ai suoi figli. E questa è una grande sfida, già lanciataci da Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Quel famoso motto della Chiesa in uscita indicava proprio questa maternità che va incontro da parte della Chiesa ai suoi figli, ma anche in quell'accoglienza che bussa alla porta di questa comunità cristiana che è madre. E allora la Chiesa, come madre feconda, come madre premurosa e madre accogliente, dovrebbe vivere questa dinamica dell'abbracciare chiunque bussi alla sua porta. E spesso nella prassi attuale ci accorgiamo che chi bussa alla porta chiede qualcosa, e se ci soffermiamo sull'ambito della fede chiede i sacramenti, anche se ultimamente credo che ci sia una logica anche di mercato purtroppo che è entrata in questa dinamica sacramentale. E purtroppo si bussa alla Chiesa non tanto come alla porta di una madre, quanto alla porta di un distributore di servizi quasi. Quindi forse c'è anche una percezione molto deviata da parte della gente riguardo a questa maternità della Chiesa. Quindi forse il compito oggi

0: di ogni comunità e far riscoprire un volto di una Chiesa che è madre, e in questa maternità la Chiesa provvede anche a prendersi cura dei suoi figli anche attraverso il dono dei sacramenti che le ha consegnato nostro Signore. Nella fattispecie questa è una grande sfida, soprattutto per coloro che bussano alla nostra porta per chiedere il battesimo, ad esempio il battesimo dei bambini, di coloro che bussano alla porta delle parrocchie per far intraprendere ai ragazzi il percorso di catechesi in vista della confermazione e della prima comunione, ma anche di coloro che si affacciano alla soglia della parrocchia per chiedere il matrimonio, per chiedere gli altri sacramenti e direi anche per chiedere qualsiasi altra via di prossimità che la Chiesa può attuare, sia quella della carità, sia quella di una vicinanza di qualsiasi tipo. Ecco, penso la sfida sia questa, mostrare il volto di una Chiesa che è madre veramente, che si prende cura dei suoi figli.
1: Il rischio è che la Chiesa diventi appunto non una madre che genera la fede, ma in qualche modo un ufficio che dispensa servizi. E forse la domanda che molti fedeli si pongono è questa, che la liturgia talvolta rischia, no, di diventare un'abitudine, qualcosa che si fa ma di cui fondamentalmente non se ne comprende il significato fino in fondo. Come si recupera quindi una partecipazione più consapevole?
0: Credo che questo possa recuperarsi nel momento in cui intanto la comunità che celebra abbia consapevolezza che diciamo è il soggetto di quella celebrazione, perché spesso al di là della gente che magari frequenta sporadicamente le nostre assemblee, anche chi vive internamente ad una comunità purtroppo non percepisce la liturgia come qualcosa di suo. Si viene a messa, si fruisce, ecco, per usare questa espressione così molto, molto semplice, si fruisce un servizio e si ritorna a casa. Spesso la liturgia si subisce purtroppo. Ecco, allora la liturgia invece è qualcosa di appartenente in maniera intrinseca alla comunità. Il messale ci ricorda ad esempio che la celebrazione eucaristica manifesta la natura stessa della Chiesa, della comunità che celebra, e quindi diventa quella celebrazione non soltanto il luogo in cui la Chiesa si edifica a partire dall'Eucarestia, dall'altare del Signore, ma che manifesta anche esteriormente, sensibilmente il suo essere Chiesa. Ma questa prospettiva purtroppo oggi è lontana da molti dei nostri fedeli. Come recuperare? Sicuramente avviando percorsi magari di formazione alla liturgia, cercando di far comprendere ciò che la liturgia vuole trasmettere attraverso segni e simboli. E come diceva Papa Francesco nella Desiderio Desideravi, ma anche Papa Leone nelle sue recenti catechesi sulla Sacrosanctum Concilium, c'è bisogno di una rieducazione del popolo di Dio, a partire direi anche dai presbiteri fino ai laici, al linguaggio simbolico. La nostra società anche, parliamo di società civile, è anche svuotata di un linguaggio simbolico ormai, pensiamo alla ritualità di certe tradizioni che ormai viene meno nelle famiglie, e questo è uno svuotare le nuove generazioni di questo linguaggio simbolico. Chiaramente questa dinamica purtroppo si riversa anche nella liturgia, per cui non si comprende quello che si fa, non si comprende quello che si dice, è necessario a volte spiegare fin troppo ciò che si fa e si dice, e direi che questo svuota completamente di senso la stessa ritualità liturgica.
1: Che cosa ha significato per voi la presenza del vostro pastore, e inoltre che cosa la Chiesa di Ragusa si porta da questa esperienza nazionale?
0: È stata una presenza molto bella e significativa quella del nostro vescovo alla settimana liturgica. Chiaramente lui era lì in veste di delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per la liturgia e quindi è stato invitato dal CAL proprio in questo senso. Chiaramente per noi che siamo i suoi figli diretti della Chiesa di Ragusa anche questo è motivo di orgoglio. Il vescovo tra l'altro si è inserito nel contesto della riflessione avviata durante la settimana liturgica con un intervento molto significativo nella preghiera dei Vespri proprio lì nella chiesa di San Benedetto, partendo dalla lettura breve che ci era proposta in quel giorno, la prima lettera di Giovanni. Vedete con quale grande amore ci ha amato il Padre per essere suoi figli e lo siamo realmente. Proprio un legame stretto con il tema della settimana liturgica, una chiesa che genera alla fede. E quindi anche lì il Vescovo si è soffermato molto su questa realtà della figliolanza divina che ci è donata nel battesimo e si va sviluppando con gli altri sacramenti, ma è una realtà che per noi, una volta che ci è donata, va continuamente riscoperta. Il Vescovo si soffermava proprio su questa dimensione della liturgia come ritornare al fondamento del nostro essere Chiesa e personalmente per ogni cristiano al fondamento del nostro essere figli.
1: Infine, che cosa vi portate da questa esperienza fatta ad agosto?
0: Anzitutto posso dire, come ufficio liturgico ci portiamo magari un arricchimento dal punto di vista della riflessione e delle piste da poter intraprendere nella nostra diocesi per quanto riguarda la prassi dell'iniziazione cristiana. Proprio quest'anno, anche con gli incontri della formazione del clero, il tema è proprio questo. Insieme all'ufficio catechistico si sta riflettendo sui percorsi di iniziazione cristiana presenti nelle nostre parrocchie e sul modo di poter attuare un rinnovamento della catechesi da questo punto di vista. L'ufficio liturgico, inoltre, in collaborazione con l'ufficio catechistico, sta cercando anche di ricreare un'equipe che possa occuparsi, ad esempio, del catecumenato, cioè di coloro che da adulti bussano alla porta delle parrocchie per chiedere di diventare cristiani attraverso il battesimo e gli altri sacramenti, in modo da avviare percorsi che siano magari più consoni al presente che viviamo, alle situazioni delle famiglie che si accostano alle nostre comunità. E allora la settimana liturgica, da questo punto di vista, ci ha dato sicuramente uno slancio per riscoprire l'identità della nostra Chiesa come madre che genera nuovi figli alla fede. E d'altra parte poi anche nella prassi ci ha dato qualche provocazione, come dicevo all'inizio, che ci permette di interrogarci seriamente sulla nostra prassi, perché un cambiamento, un rinnovamento parte dall'avere contezza della situazione attuale che viviamo, una situazione da leggere con autenticità e verità, senza aver paura anche di denunciare magari ciò che non va. E da qui poter avviare, attraverso anche la luce dello Spirito che ci viene dal Signore, nuovi percorsi di iniziazione alla fede cristiana e direi anche di riscoperta della fede cristiana, soprattutto per le comunità chiamate ad affiancarsi a uomini e donne che ancora bussano alla nostra porta.
1: Grazie Don Mario, grazie per averci dedicato il suo tempo.
0: Grazie a te Ines anche per l'opportunità di condividere queste riflessioni.
1: E salutiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici.
2: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
3: Una sete che non so calmare, una

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. E intanto gli aeroporti polacchi di Wrocław e Lublino sono stati temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. E sono in corso le indagini su quanto accaduto sul velivolo Fly Dubai in volo fra Dubai e Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita dopo che era stato emesso un alert di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. Da quanto appreso sul volo è scoppiata una violenta lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto del volo, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato di aver ricevuto la risposta americana alla proposta della Repubblica Islamica per superare lo stallo nei negoziati. Lo ha reso noto il portavoce del governo iraniano, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana ISNA. L'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni ha annunciato ieri che introdurrà sconti del 30% sull'offerta base in alcuni contratti di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. E dopo Eni e P, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione a un tetto al prezzo di benzina e diesel in Italia. A Lourdes un messaggio di speranza e di rinascita, lo ha detto il Papa nella catechesi dell'udienza di oggi in piazza San Pietro, ripercorrendo le tappe del suo recente viaggio in Francia. Ricordando l'ultima tappa a Metz, il pontefice ha evidenziato che l'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale e dove ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. E gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni, emerge dal primo rapporto annuale redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto si apprende, la spesa per i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Benvenuti a questo incontro proposto e curato da Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. Questa sera siamo in auditorium per l'eccezionalità della storia di cui parleremo. Questa serata si intitola Più vita alla vita e il titolo in qualche modo si lega alla scritta che Marco aveva tracciato in camera da letto la sera prima di morire e che abbiamo appena visto nel video. Forse è un paradosso parlare di vita riferendosi a una persona che non c'è più, ma quello che è successo e sta succedendo dopo la tragica scomparsa

0: chiamarla così, quella vissuta da Marco e quella che è stata misteriosamente generata attraverso la sua storia. Ed è questa vita al quadrato che chiediamo ai nostri ospiti di raccontarci. Vi ripresento Paola e Antonio Gallo, genitori di Marco.
1: Salve.
0: E padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dell'Ordine Cistercense. Anche loro fanno parte di quei rapporti che si sono creati negli ultimi mesi, dopo l'apertura della causa, e ci racconteranno che cosa è nato. Partirei proprio da padre Mauro Giuseppe, chiedendogli di approfondire il titolo Più vita alla vita. Prego.
2: Grazie. Una settimana fa pellegrinavo in Ucraina assieme a un gruppo di amici. Eravamo partiti col desiderio di non scivolare nelle sabbie mobili dell'indifferenza e per questo ci siamo lasciati aiutare da coloro che in questa guerra non solo soffrono, ma vivono la sofferenza sorpresi dalla presenza del Signore, mai indifferente alle tragedie umane. Quando abbiamo visitato il primo giorno a Leopoli, un grande cimitero militare, siamo passati fra le tombe di tanti giovani morti combattendo per la libertà della loro patria e per la nostra libertà. Ci accompagnava il padre di uno di loro, una valle di lacrime e di gloria, come se in quel luogo la morte incontrasse già ora la risurrezione della fine dei tempi nella Gerusalemme celeste. Era evidente, era palpabile, che quei giovani hanno già vinto, che di la guerra, ogni guerra, e il male, e la menzogna, anche la nostra indifferenza, tutto è già vinto. Quando una vita è donata, la morte è già vinta. E la vittoria non è qualcosa, ma la persona di Cristo, morto e risorto per tutti noi. Un prete che ha capito che quella valle di lacrime è una terra di missione e che passa ore in quel cimitero a incontrare, pregare e dialogare con le famiglie dei caduti, ci ha raccontato come tanti genitori, mogli, nonni, figli, spesso fanno un cammino di consapevolezza progressiva che il senso vero della morte dei loro cari è una pienezza di dono della vita che ci precede nel dono della nostra. Più passa il tempo, più si approfondisce la coscienza di fede del reale destino di questi giovani e la consapevolezza che la loro vita non si allontana da noi nel passato, ma ci precede ora e nell'eternità. Il dono della loro vita è sempre meno una fine da compiangere che un fine da desiderare e perseguire. Incontrando Paola e Antonio, leggendo il libro su Marco, come le vite e testimonianze di altri giovani come lui, ho percepito che in fondo è proprio questo che spinge un popolo a desiderare che la Chiesa verifichi in modo specifico la santità di una persona. Questo salto dal piangere un morto al desiderare anche per noi il dono della sua vita che ci precede fino all'eternità, Marco l'ha misteriosamente favorito con la famosa scritta sul muro della sua camera. Con quella frase per misteriosa

0: ispirazione, Marco ha spostato immediatamente la sua morte dallo spazio della commemorazione dolorosa a quello della vita eterna da perseguire. Quella scritta ha spinto la sua famiglia e i suoi amici a fare quel passaggio dalla morte alla vita per il quale normalmente l'animo umano ha bisogno di un lungo tempo di lutto, che però troppo spesso si riduce a dimenticare il dolore senza partorire una vita più intensa. Ma questo mi sconosce la realtà che avviene quando muore qualcuno che offre tutta la vita a Cristo. Perché per queste persone la morte coincide immediatamente col passaggio alla vita eterna con Gesù glorioso. Per i santi, canonizzati o meno, la morte è già risurrezione. Che tenerezza lo Spirito Santo ha ispirato a Marco di scrivere sul muro: perché cercate fra i morti colui che è vivo? Una profezia che il giorno dopo ha descritto la verità del suo morire. Quella verità che poi il tempo ha continuato e continua a confermare. Marco è vivo. Anche due dei ragazzi ucraini morti in guerra, Artemi e Dmitro, di cui abbiamo visitato le tombe e incontrato i genitori, prima di morire hanno pronunciato questo giudizio, questo annuncio stupito su loro stessi, pur sentendosi morire. Io sono vivo. Ma a che servirebbe questa consapevolezza in Marco e in tanti come lui, se non scattasse anche in noi la stessa coscienza che la morte cristiana è risurrezione? Non solo passaggio alla risurrezione, ma risurrezione. Per chi muore con fede donando la sua vita, la morte stessa diventa l'atto supremo del dono. E la vita donata è la vita compiuta. Compiuta come vita vita, diceva Marco. Nessuno è vivo come colui che muore donando la vita. Ebbene, la frase che Marco ha scritto sul muro, accanto al crocifisso di San Damiano che parlò a San Francesco, e non per niente Marco era appassionato di questa frase che aveva visto nel film su San Francesco, il Signore stesso mi ha parlato, appunto, il crocifisso di San Damiano ha parlato a Francesco. Ebbene, la frase che Marco ha scritto sul muro ha fatto sì che il giorno dopo si riproducesse per i suoi cari il mattino di Pasqua. Non so se qualcuno lo ha già notato, ma quando Paola entra in quella stanza e scopre la scritta, è accompagnata da sua madre e da una giovane amica, Alice, tre donne di tre generazioni diverse che decidono di tornare in quel luogo che avrebbe dovuto essere per sempre la triste testimonianza di una vita che non c'era più. Infatti ci vanno per scegliere i vestiti da mettere al corpo morto di Marco. Fin qui tutto è come quando tre donne andarono al sepolcro di Gesù per occuparsi del suo cadavere, portando gli unguenti per ungerlo. Ed ecco che la frase scritta da Marco, la stessa che l'angelo disse alle tre donne quel mattino, irrompe in mezzo a tutti i sentimenti, in mezzo al dolore, in mezzo alla pietà, in mezzo alle azioni e alle intenzioni, in mezzo alla loro comunione ferita, in mezzo alla famiglia, agli amici, alla compagnia di un movimento, in mezzo alla Chiesa, in mezzo al mondo. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? E l'angelo continuava: non è qui, è risuscitato. Quelle parole sul muro svelavano e continuano a svelare non più solo un desiderio, ma una realtà. Marco è vivo come Cristo è risorto. Marco è vivo perché Cristo è risorto. Questa rivelazione ci apre gli occhi non solo sul destino di Marco e sulla compiutezza della sua vita che la Chiesa sta verificando, ma sul nostro destino, sul destino della nostra vita e della nostra morte, cioè sul destino della nostra persona intera. Chi censura la morte censura la vita, perché l'uomo non è fatto a pezzi o spazi separati. Tutto ruota intorno al mistero di un io, di una coscienza, di un cuore, di un'anima, la cui consistenza è Dio che ci fa per Lui, che ci fa amandoci per amarlo. E dentro la coscienza e l'esperienza di questo rapporto che tutto c'entra. È dentro questa, la coscienza di questo rapporto che tutto entra dentro questo rapporto, in questo rapporto che è la vita di tutto il nostro essere, anche della nostra morte. Il contrario della morte, come fine di tutto, è l'abbraccio di Cristo. Allora, quello che mi appassiona e mi scuote nella vita di Marco è la sua passione per Gesù. Lì ci incontriamo, lì le nostre vite si parlano, si conoscono e riconoscono intimamente, anche se lui è morto 50 anni più giovane di me e anche se io alla sua età ero esattamente l'opposto di tutto quello che lui era. Che poi questa sua passione per Gesù, che è una passione mistica, sia in lui una perla incastonata nelle mille passioni della vita di un giovane straordinario, è certamente segno della tenerezza di Dio per la nostra umanità. Ma in Marco le mille passioni non erano solo un corollario alla passione per Cristo, bensì la carne in cui essa si è espressa sempre più, prendendo spessore di fascino umano e di proposta a 360 gradi, del fatto che Cristo è veramente la vita della vita, la vita di ogni vita, della nostra vita. Per questo non possiamo stancarci di parlarci di Marco, di ascoltare come ora i suoi genitori e tutti i testimoni della sua vita in Cristo e della vita di Cristo in lui e in noi.
1: Grazie. Quindi Antonio, che vita era e che vita state facendo?
2: Allora, io cerco un attimino di raccontare, ecco, alcuni tratti della vita di Marco innanzitutto, e vorrei partire proprio dal 2011, che è l'anno in cui Marco appunto incontrò, diciamo, la morte, perché fu investito, ecco, andando a scuola, e quindi la sua vita terrena terminò. E in quel periodo, in quei mesi, in quell'anno direi, stava davvero in Marco fiorendo una nuova intensità e consapevolezza del mistero incontrato. Ecco, e in quegli ultimi mesi ci furono diversi fatti che per Marco furono significativi e determinanti proprio per la sua, diciamo, vita, e noi ce li ricordiamo bene. Uno fu quello dell'incidente, ricordo, della morte di Simoncelli, che era un campione, diciamo, del Gran Premio, dei GP, campione motociclista, che chiamavano Sitch, ed era molto conosciuto, era giovanissimo anche lui, e appunto ebbe un incidente e morì sul colpo. E Marco fu molto impressionato da questo, tanto che disse a sua mamma quel giorno: ma che cos'è che il Signore ci vuol far capire? Un altro fatto, diciamo, fu il giorno prima della sua morte, perché ci fu un incidente di un amico di un suo caro amico, di suo compagno di scuola, Giovanni Bizzozzero, universitario, anche lui morto in un incidente sui binari del tram. E quel giorno fu il culmine, diciamo, per Marco, di consapevolezza e proprio di percezione che la vita si faceva breve anche per lui. Però, ecco, io vi vorrei raccontare del maggio 2011, che, diciamo, fu anche questo un momento per lui e per tutti noi importante, ed è un esempio bellissimo, diciamo, di come, del nuovo cuore che stava davvero maturando e crescendo in Marco, no? E quello che visse e poi raccontò dal suo incontro con Giovanni Paolo II. Noi, diciamo, decidemmo come famiglia di andare alla beatificazione di Giovanni Paolo II il 1 maggio 2011. Marco, proponemmo questo viaggio ai nostri figli, perché per noi genitori Giovanni Paolo II era stata davvero una presenza, una persona, come dire, fondamentale per la nostra proprio crescita, ecco, umana, cristiana. Marco, sorpreso, incuriosito, no? Da quello che gli raccontavamo, e io credo proprio anche dall'entusiasmo con cui gliene parlavamo, io e Paola, e andò a cercare sul web chi fosse questo Papa, che Marco era così, era curioso e non, diciamo, non si fermava mai a una comprensione superficiale delle cose che incontrava, e rimase profondamente colpito, andando a cercare appunto chi fosse questo Papa, dalle sue parole pronunciate all'inizio del suo pontificato. E a Roma fu una giornata bellissima, ricordo che andammo insieme a mia cugina e alla sua famiglia, e fu una giornata bellissima, anche se arrivammo a malapena all'inizio di Via della Conciliazione, cioè vedevamo a malapena San Pietro, quindi eravamo lontanissimi, ecco. Però eravamo felici, e così i nostri figli. E poi Marco, al rientro, dopo questa bellissima giornata, scrisse una lettera a Tempi, che è un settimanale abbastanza conosciuto, come usava fare lui, no? Per fissare le cose, no? Se lo diceva spesso, no? Che le cose belle che gli accadevano lui voleva scriverle, ecco, e per non dimenticarle. Insomma, che Tempi poi pubblicò questa lettera, no? La settimana successiva. Noi non ne sapevamo nulla, anche se la sua gioia quel giorno a Roma era evidente, coinvolse davvero tutti. Io ve la leggo perché credo che sia importante, ecco, è troppo bella e importante per la vita di Marco. Sono Marco Gallo, un ragazzo monzese di 17 anni. Ieri sono andato in pellegrinaggio alla beatificazione di Giovanni Paolo II. È come se fosse nato in me un prepotente desiderio di conoscerlo. Ho cercato di capire chi era e sono rimasto profondamente colpito da queste sue parole. Ne cito alcune. Non abbiate paura, parole del Papa, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore, così spesso incerto e invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, continua il Papa, vi imploro, con umiltà e fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. E Marco scrive, è come se finalmente qualcuno mi abbia capito. Una comprensione che va oltre quella degli amici e delle persone che ho incontrato, come se tutto il segreto della vita fosse racchiuso qui, in queste parole. Cavolo, sono andato in chiesa e per la prima volta in moltissimo tempo ho pregato intensamente affinché queste parole rimanessero ben incise dentro di me, affinché realmente Cristo, ora, di fronte alla mia situazione, che veramente di dubbio e di incertezza, mi abbracci ora. E poi descrive questa esperienza bellissima, che devo dire che nella prima pubblicazione Tempi non scrisse, che poi, diciamo, invece riportò nella lettera integrale pochi giorni dopo la morte di Marco. Non appena mi alzo, colgo uno sguardo di una vecchia signora. Lo colgo di sfuggita, come quando dai un'occhiata al tramonto dal finestrino, senza attenzione. Marco racconta, no, la sua percezione, la sua esperienza, no? Cioè, questa, quante volte, no, guardiamo distratti, no? Ma non per questo guardiamo, non guardiamo, ma guardiamo, no? Magari perché ce lo dicono i genitori. Mi accorgo che si alza e mi osserva, sembra che venga verso di me, ma non ne sono certo. Io stavo uscendo senza accorgermi di quello che stava accadendo, dell'intensità di quello sguardo, e mentre, aprendo la porta per uscire dalla chiesa, mi volgo per un'ultima volta, mi accorgo che ferma è ancora lì. Però ferma, quasi intimorita dalla mia fuga, intuisco uscendo che la sua intenzione era quella di un abbraccio d'amore e di speranza nel vedere un giovane inginocchiato in chiesa. E Marco si domanda, ma come? Uno come me, che speranza, che gratitudine mi merito. Quella donna aveva negli occhi dell'amore per me. Lei era lì ad aspettarmi. E così, uscendo, nasce in me una contraddizione tra il banale timore di andare ad una sconosciuta e dire «mi voleva dire qualcosa?» e il tornare indietro per accorgersi che lì c'era proprio colui che aveva appena invocato. Lì c'era Gesù. Ma prima che ciò potesse diventare certezza, quando ancora la sua presenza era una fragile intuizione, non l'ho voluta. E conclude. Il punto del mio discorso è questo. Se Cristo realmente non fosse qualcuno che accade nel presente della nostra vita, se Cristo realmente non mi salva, non ti salva ora, ma soprattutto se noi non siamo disposti ad aspettarcelo e ad accettarlo ora, per quale motivo possiamo dirci cristiani? Se non abbiamo intenzione di cambiare i nostri modi di fare, se non siamo disposti ad abbandonare le nostre fragili certezze, i nostri patetici timori, il modo in cui spendiamo il tempo e con cui ci rapportiamo con la realtà e con le persone, in cosa speriamo? Ecco, io dico solo che l'esperienza che descrive Marco è l'esperienza di tutti noi, no? Che appunto la presenza del Signore accade, no? Sempre in circostanze che magari noi non pensavamo. E magari quando accade, come è successo a Marco, diciamo, non riusciamo a guardarlo, non riusciamo a starci. Però l'esperienza rimane, la percezione rimane, no? Lì, come dice Marco, lì c'era Gesù. Ecco, pochi giorni dopo la morte di Marco, il 16 novembre, in Sant'Ambrogio, il cardinale Angelo Scola tenne una meditazione agli esercizi spirituali di Avvento ai giovani della diocesi di Milano e a conclusione della sua riflessione lesse e commentò tutta la lettera di Marco. È uno dei motivi anche per cui ho deciso di leggerla questa sera, perché appunto lui decise di concludere, che valesse la pena concludere gli esercizi con questa lettera. E anche a me sembrava troppo importante, ecco, riproporvela.

0: quante volte è riecheggiata questa parola, ora, il presente, un fatto presente, una cosa reale, viva, i segni di una cosa che non è morta. Quali sono questi segni che ci puoi raccontare?
1: A me la cosa che fa più impressione è il fatto che possiamo vivere ora nella gioia. Intendo dire non nella disperazione, innanzitutto, e in una gioia profonda. Noi siamo persone molto concrete e niente potrebbe bastare. E quindi il fatto stesso che ci sia una vita possibile ora è un segno già che chiede delle ragioni. C'era stato detto in quei giorni, nel 2011, di cercare i segni ragionevoli della resurrezione. Segni ragionevoli della resurrezione. Perché si potrebbe chiudere subito il capitolo e dire che non c'è niente. Sì, ma in che cosa rimarremmo? Sempre, non volevo iniziare così, ecco, però questa è la frase di Benedetto XVI, quante volte me la sono riletta, dice che la fede cristiana sta o cade con la verità della testimonianza secondo cui Cristo è risorto dai morti. Se si toglie questo, si può certo raccogliere dalla tradizione cristiana ancora una serie di idee degne di nota su Dio e sull'uomo, sull'essere dell'uomo e sul suo dover essere. Una sorta di concezione religiosa del mondo. E può essere sì interessante, ma ne conosciamo i limiti. Ma la fede cristiana è morta in questo caso. Gesù in tal caso non è più il criterio di misura. Criterio è allora soltanto la nostra valutazione personale, che sceglie dal suo patrimonio ciò che sembra utile. E diciamo, beh, è giusto, potremmo dire, no? Cerco, faccio la mia analisi, no? Però Benedetto prosegue. E questo significa che siamo abbandonati a noi stessi. Ora, per uno che può stare solo a parlare, questo potrebbe essere interessante. Ma per uno a cui è morto un figlio, e che ha altri due figli, che non può pensare che la vita sia così, uno schioccare di dita e finisce tutto, non basta il mio criterio, è troppo poco, ha dimostrato la sua nullità, ci vuole qualcos'altro. Non bastano neppure le medicine né niente, perché durano il tempo che le usi, sono troppo poco. E questo significa che siamo abbandonati a noi stessi, non c'è alcuna consolazione in questo. La nostra valutazione personale è l'ultima istanza. E poi prosegue, solo se Gesù è risorto è avvenuto qualcosa di veramente nuovo, che cambia il mondo e la situazione dell'uomo. Allora egli, Gesù, diventa il criterio del quale ci possiamo fidare, perché allora Dio si è veramente manifestato. Ecco, a me piace tantissimo, dice Gesù. Diventa il criterio del quale ci possiamo fidare. Il criterio vuol dire la chiave che apre una serratura, vuol dire la chiave di volta del mondo, vuol dire che la vita è complessa, che l'universo è immenso e sconosciuto, ma c'è un criterio. Vuol dire, è la ragione questo, per cui per esempio Marco, questa è la ragione della gratitudine profonda che so che in tanti viviamo. Anche quando Marco scriveva da piccolissimo, qui penso avesse 5 anni, dice: Carissimo Gesù, grazie dei cugini e i genitori e i nonni e gli amici. Perciò tutti saremo amici per sempre. Non so come ringraziarti degli altri doni bellissimi. È un pensiero da bimbo, d'accordo, ma un pensiero che dice che la vita vale. E vuol dire che non è carta straccia, vuol dire che c'è una ragione per cui vivere. E questa gioia di Marco, vorrei parlare di questo. Ecco, anche lui questa gioia la vedeva proprio anche nella natura, questo senso delle cose. Era appassionato di fatto lui respirava nella natura e coinvolgeva questo chi lo vedeva. I suoi amici quando era piccolo, i suoi nonni, mio papà, i suoi compagni più grandi quando correvano in montagna. E dicevano, respiravamo le montagne, dicevano. Per esempio, quando c'è questa, a scuola gli fanno commentare cosa accade al passaggio della stella cometa nella poesia di Eliot. E la domanda del prof è, il cambiamento del passaggio, del paesaggio, è casuale? E Marco scrive, qui è alle medie, assolutamente no. Il paesaggio è cambiato perché dove era passato Gesù si era formato anche nella natura un clima di armonia e tranquillità, perché pure gli animali si sono resi conto che stava accadendo qualcosa di eccezionale. E che cos'è questo qualcosa di eccezionale che ci stupisce? Perché hanno riconosciuto il loro creatore. Anche un animale ha bisogno di sapere da dove viene, o comunque che qualcuno ci tiene a lui, no? Hanno riconosciuto il loro creatore. Infatti poi dice, probabilmente anche le cose inanimate si sono messe a festeggiare. Se fosse stato possibile, anche i sassi si sarebbero messi a saltellare. E poi scrive, infatti la stella cometa, pur essendo inanimata, ha portato i magi da Gesù. Infatti, la cometa, una stella che potrebbe dire niente, bella ma potrebbe non aver significato, ha portato i magi da Gesù. L'amor che muove il sole e le altre stelle. E Marco non aveva letto Dante, ma entrambi appunto respiravano, avevano riconosciuto lo stesso creatore. E poi l'altra domanda, quale difficoltà hanno incontrato i magi? La principale difficoltà che i magi hanno incontrato durante il loro viaggio era il freddo, era inverno. Inoltre i territori che hanno attraversato erano pericolosi e sconosciuti. Pericolosi e sconosciuti. E mi viene da dire quante volte la vita di ciascuno è così, che deve attraversare territori pericolosi e sconosciuti. Sconosciuti di fatto sempre, perché nessuno di noi sa cosa c'è tra poco. Eppure loro sono andati avanti. E poi dice, per me le grandi difficoltà sono state fatte, pensate da Dio, non per crudeltà o invidia. Il libro della Sapienza dice che la morte non è entrata nel mondo, che Dio non vuole la morte, e che la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, ma non di Dio. Le grandi difficoltà sono state fatte per vedere se amavano veramente Gesù, se erano disposti a rischiare di morire per conoscere Gesù. Ecco, a me questa conclusione mi ha sempre interrogato, perché in fondo i re magi avevano una bella scorta. Certo, hanno rischiato con Erode, però questo pensiero di amare veramente Gesù soprattutto, sopra tutte le cose, sopra ogni cosa, fino a dargli la vita, questo era evidentemente già chiaro in Marco. Poi Priscelco è l'albero più antico del mondo, Matusalem, 4500 anni. Eravamo negli Stati Uniti, Marco scoprì che c'era questo albero lì vicino. Lì vicino in verità voleva dire credo a 400 chilometri, ecco. Però voleva assolutamente vederlo. Matusalem è l'albero dietro, però comunque è vivente, non è solo secco come sembra. E voleva vedere e continuava a dire, ci pensate, c'era già al tempo degli Egizi e tutte le altre cose che stava studiando. Quest'idea di vita che non può finire. Infatti Antonio, quando eravamo nel 2011 all'ospedale, cantava sempre povera voce. Io non ce la facevo, ma ascoltavo. Questa vita che non può finire. E nel tema di terza media, Marco scrisse, insopprimibile è il desiderio dell'uomo. E dice che lui sentiva l'insopprimibile bisogno di dare il significato anche ad una sola giornata, anche ad una sola giornata. Qui un pezzo della credo che sia in prima superiore. Era Il cammino al vero, un'esperienza, un testo che ci avevano dato da leggere. Lui leggeva, ma più che leggeva, tutto commentato. Che la fede si tratta appunto, non è un discorso, ma qualcosa che accade, proprio come un bel giorno, come una cosa che si vede. E Marco sta giocando, sta facendo le cose normali della vita, lì sta facendo la pizza. Questo era un suo appunto. Io sto conoscendo Cristo in ciò che accade e lo conosco sempre più. Questa è stata la fonte della sua gioia. E proprio conoscere Lui, che certo si manifesta in tutte le cose, attraverso la comunità cristiana, attraverso gli amici, il pezzo che prima Antonio poi non ha letto di Cara Beltà. Ma l'amore della vita è proprio Gesù. Vi leggo questo e poi finisco. Questo ve lo leggo perché me l'aveva dato, consegnato. Oggi ho ascoltato la canzone Io non sono degno di Claudio Chieffo e mi sono commosso. Mi sono commosso perché Claudio Chieffo ha comunicato in una canzone cos'è la vita. Io non faccio altro che distrarmi, non fare i miei doveri, sputare sulla vita non gustandola, bestemmiare la vita facendomi complessi, perdendo tempo. Non lo dico con piacere, ma con forte dolore. Non valgo nulla. Ma, e questa è la svolta della vita, il motivo per cui la mia vita ha senso è perché ci sei tu. L'ho capito. E lui c'è anche se noi non lo vediamo. Questa è la grande gioia anche. Noi non ti meritiamo, non meritiamo una goccia di sangue di te. E invece tu ci sei e mi ridesti ogni attimo, senza che io me ne accorga. Tu mi dai la bellezza, le persone, le risposte. Tu mi abbracci. E io ti dico grazie, un grazie inconsapevole, inconsapevole del tuo infinito amore, del valore che mi dai e dei modi in cui ti manifesti. Si è raggiunto col pennarello blu, col pastello blu, qui non c'è. La bellezza della vita è che a noi, al nostro nulla, tu ti contrapponi e ci costituisci. Io sono tu che mi fai. Per questo la vita ha senso, solo per tendere al tuo amore, che non finirà mai. La commozione e consapevolezza del nostro nulla, in contemporanea della tua risposta, perché senza risposta sarebbe solo dolore. Tu ci abbracci. E un'ultima cosa dice, 27 marzo 2011, questo mi è stato molto di consolazione. Gesù è qui per i bisognosi, non per quelli che ritengono di essere già a posto. Chi crede, infatti, che la salvezza venga in conseguenza al vivere corretto, al fare le cose giuste, giuste nel senso a una pratica di cose, cade. Chi prega, di fatto e nei fatti, riceve. E poi aggiunge, ti prego, elimina i miei schemi dalla mente. Ecco, io chiedo questo per me, anche che seguendo Marco, di pregare come pregava lui e di eliminare i miei schemi dalla mente, perché c'è molto di più nella realtà. Lui diceva di scoprire le nuove pieghe della realtà e mi piace questo, questa scoperta continua.
0: Padre Mauro, cosa ti ha suscitato sentire questa coppia ferita ma viva e presente e così aperta a quello che accade?
2: Ma mi conferma in un'impressione che quando leggo Marco vi sento che l'immagine che gli corrisponde di più è quella della fiamma, cioè non solo perché ero un ragazzo focoso, diciamo, ma proprio come ardore e luce di una vita, di un volto, di un cuore, no? Come ieri era la festa di San Bernardo e nella preghiera che gli è su di lui si dice che lui ha brillato ed ha bruciato nella Chiesa, no? È alzato a brillare ed ardere, un po' le due caratteristiche. E questo mi fa pensare, cioè ci ho proprio pensato solo ora, leggendo Marco e ascoltando voi, l'immagine della Pentecoste, che quando lo Spirito Santo scende sulla Chiesa, le 120 persone riunite nel Cenacolo, si manifesta con una fiammella sulla testa di ognuno. E se si è manifestato così ha un senso, vuol dire anzitutto come la Pentecoste continua, non è finita, non è un fatto puntuale, ma è ciò che anima la Chiesa costantemente fino alla fine dei tempi. Ecco, dovremmo, se avessimo uno sguardo di fede, vedremmo che per esempio qui ci sono migliaia di fiammelle sulla testa di ogni persona e su ogni testa c'è una fiammella diversa. E la caratteristica, io perché sulla testa? Penso per due ragioni. La prima è che nessuno vede la sua fiamma. Cioè se io devo guardare una fiamma sulla mia testa, non posso. Però vedo quello che la mia fiamma produce davanti a me, no? Se arde, se riscalda, lo vedo nell'impatto con l'altro. E poi vedo la fiamma che è sulla testa degli altri, se avessi fede, se li guardo. Ecco, io penso che i santi nella Chiesa, le persone che sono particolarmente significative, ma tutte le persone sono significative, il dono che ognuno ha è proprio questa, un'evidenza di questo dono dello Spirito che è diverso per ognuno. I santi però ce lo mostrano ci rendono coscienti che, che anche su di noi c'è una fiamma, che anche su di noi c'è un carisma, c'è un dono, c'è un desiderio, no? E penso la grande fiamma sulla testa di Marco, soprattutto questo desiderio, questa passione per la vita che arde e che diventa passione per Cristo presente, no? Proprio, ecco, vedere questo in lui ci rende coscienti che della fiamma che sta su di me, che è anche in me, nel mio cuore, nel mio desiderio, no? La mia passione per Cristo mi interroga su questo. E quello che stupisce questa, la maturità di Marco, è che lui, se lo possiamo considerare un maestro, non è un maestro che magari ci insegna cose nuove, ma soprattutto un maestro che sottolinea, no? Penso che la sua pedagogia è il sottolineare, anche questo suo insistere, no? Continuamente, se una cosa lui la ritiene vera, insiste continuamente, all'infinito, con sue sorelle, con i suoi amici, con voi, con, no? Questo sottolineare continuamente, no? Come nei suoi libri, le cose. Ecco, e una cosa che sottolinea molto è l'idea che in fondo questa fiamma, questo dono che ognuno di noi riceve dallo Spirito è alimentato dal sacrificio. Questa, Marco aveva proprio delle frasi: solo col sacrificio si può stare nelle cose. Cioè una frase dall'altro mondo, cioè, no? E soprattutto pensavo a questo messaggio a sua sorella Veronica sul salvadanaio che le ha regalato al compleanno, quando le scrive: ognuno, anche tu, ha il tuo grande destino. Ecco la fiamma, la tua fiamma sulla testa. Qualcosa di veramente più grande di quello che ti aspetti. Tu non lo vedi, ma in te questa fiamma è un destino della tua vita che è eterno, no? Che questa, perché è la fiamma dell'amore di Dio nel quale bruceremo per l'eternità senza mai consumarci. Veronica, ogni giorno dovrai accettarlo e dovrai offrirgli qualcosa. Solo così lo scoprirai sempre di più. Ecco, questa capacità, questa maturità incredibile in Marco, nel capire che quello che fa ardere la vita, quello che riempie la vita di senso, di bellezza, è offrire quello che sto vivendo all'amore di Cristo, al desiderio della pienezza che trovo solo in Cristo, offrirlo a quella presenza che riconosco e che dà senso alla mia vita, che viene a rispondere all'infinito desiderio del mio cuore. Ecco, questa idea del sacrificio che non è, come dicevo prima, delle passioni, qualcosa di, come dire, alato della vita, o una pietà sovrapposta alla vita. Per Marco il sacrificio è l'offerta di quello che stai vivendo, no? Infatti cita questa frase di Domenico Savio: se sapessi che devo morire fra poco, continuerei a giocare a pallone. E Marco ha fatto così, cioè aveva una coscienza della brevità del tempo che è incredibile, no? Un ragazzo di 17 anni, eppure proprio per quello non voleva perdere un istante della vita di ogni giorno, e non perderlo voleva dire offrirlo al significato eterno, al destino per cui la nostra vita è fatta per l'eternità. E in questo non possiamo che essere commossi, stupiti e essere grati a voi anche, perché un figlio non nasce da sé. Grati alla Chiesa, grati alla comunità che l'ha formato, perché questa fiamma di Marco ci accende, riaccende le braci della nostra fiamma, e questo è il dono, come dire, il dono più grande che una persona può fare agli altri. Ed è, se Marco un giorno sarà riconosciuto dalla Chiesa santo, beato, sarà proprio per questo, perché si riconoscerà che questo non vale solo per noi, per voi, vale per tutti.
0: Grazie a Paola, Antonio e a padre Mauro Giuseppe.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ondata di bombe russe nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 morti. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione. 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna. 4 persone sono rimaste ferite. Paura a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, che è atterrato in Arabia Saudita. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una violenta lite in cabina fra i 2 piloti. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il Papa all'udienza generale in piazza San Pietro ha parlato del suo recente viaggio apostolico in Francia. Leone si dice colpito dal fervore e dall'entusiasmo con i quali è stato accolto. La cattedrale di Notre Dame restaurata è segno che è possibile la collaborazione fra Stato, Chiesa, istituzioni pubbliche e società civile e la sinergia per il bene comune. Al termine dell'udienza il Papa ha lanciato un nuovo appello al dialogo per la regione del Tigre in Etiopia, dove sono ripresi gli scontri. Ancora un tragico incidente mortale sul lavoro. Un operaio tunisino di 55 anni è morto a causa delle ustioni riportate nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un altro operaio di 29 anni, di origini bengalese, gravissimo. Ieri sera i 2 lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono rimasti investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave in un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. I sindacati hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento e proclamato 8 ore di sciopero. L'inflazione a settembre sale al 3,1%, lo indica l'Istat, diffondendo i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo, a spingere verso l'alto i prezzi, soprattutto i beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua, da più 0,9% di agosto. Il presidente della Repubblica Mattarella al Teatro alla Scala per il 2° giorno di celebrazioni dei 120 anni della CGIL a Milano, città nella quale nel 1906 si costituì la Confederazione Generale del Lavoro in occasione del suo primo congresso. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge.
1: La mia sorte, ho detto, Signore, è custodire le tue parole. Con tutto il cuore ti ho supplicato. Fammi grazia secondo la tua promessa. Ho scrutato le mie vie. Ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti. Sono pronto e non voglio tardare a custodire i tuoi decreti. I lacci degli empi mi hanno avvinto, ma non ho dimenticato la tua legge. Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti. Sono amico di coloro che ti sono fedeli e osservano i tuoi precetti. Del tuo amore, Signore, è piena la terra. Insegnami il tuo volere.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge.
4: Il timore mi assale, o Dio, prestami ascolto e rispondimi.
5: Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, non respingere la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi.
6: Mi agito nel mio lamento e sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio.
5: Contro di me riversano sventura. Mi perseguitano con furore. Dentro di me freme il mio cuore. Piombano su di me terrori di morte.
6: Timore e spavento mi invadono, e lo sgomento mi opprime. Dico, chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo?
5: Ecco, errando, fuggirei lontano. Abiterei nel deserto. Riposerei in un luogo di riparo dalla furia del vento e dell'uragano.
6: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
5: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il timore mi assale, o Dio, prestami ascolto e rispondimi.
7: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
6: Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
5: Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente. Ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
6: Io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera, al mattino, a mezzogiorno, mi lamento e sospiro, ed egli ascolta la mia voce.
5: Mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono.

0: sono tanti i miei avversari. Dio mi ascolta e li umilia, egli che domina da sempre.
1: Per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza.
0: Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate.
1: Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
0: Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
3: I miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
4: Chi è come te, Dio dell'universo?
2: Sei forte, Signore, fedele alla parola.
5: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
5: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 30 settembre.
2: Sono le 12:23.

0: in questa verticalità noi coltiviamo il basilico, questo prodotto verde, brillante, intenso, e questa foglia convessa, baciati dal sole. Questo è un grandissimo ingrediente per noi. Alle nostre spalle abbiamo gli Appennini e quindi quella che è la brezza, il vento, l'aria, l'acqua sorgiva e soprattutto quello che è la nostra esperienza.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Rivolti con lo sguardo sul Golfo di Genova, tra il verde del mare e delle colline, Stefano Bruzzone è l'anima di una dinastia che da 6 generazioni coltiva l'eccellenza ligure tra le serre sul mare di Genova Pra. Pra è un antico borgo marinaro nel ponente della città genovese, il cui nome è legato in tutto il mondo alla coltivazione del basilico. Custode di un'eredità antica, oggi Stefano intreccia il sapere dei padri con le visioni di domani. In ogni suo gesto rivive la voce della terra ligure, un'alchimia di microclima e passione che trasforma piccoli semi in leggenda.
0: Dai primi del Novecento, dove venivano fatti i primi impianti e quindi il basilico veniva coltivato sia in pieno campo, ma anche i primi impianti serricoli, dove gli impianti serricoli erano dovuti a un'esigenza: trovare il basilico tutto l'anno in commercio. Ovviamente parliamo di impianti serricoli molto rudimentali, legno, vetro, pali di castagno. La nostra prima serra è stata costruita nel 1911. Qua proprio sotto di noi, fino ad arrivare agli anni 70, dove le strutture cambiano, si modernizzano. Abbiamo del vetro, delle strutture metalliche, aperture non più manuali ma elettrificate, e quindi piano piano queste generazioni danno comunque un segnale di evoluzione. Dal 2002 l'azienda ha fatto tanti investimenti innovativi, serre moderne, tecnologicamente avanzate, con sistemi computerizzati all'interno.
3: Già agli inizi del Novecento la famiglia di Stefano sceglie di puntare sulla coltivazione in serra, unendo un'esperienza secolare al microclima unico di Pra, per ottenere un basilico inimitabile. Nel 2003 arriva poi la svolta. Nasce una filiera integrata dal seme al vasetto, che trasforma direttamente la materia prima in pesto fresco. Oggi, grazie a serre di ultima generazione, l'azienda ottimizza risorse preziose come acqua ed energia, rispondendo con la tecnologia alle sfide del cambiamento climatico. È questo l'equilibrio di Stefano, il profondo rispetto per le radici che incontra una produzione moderna, sostenibile e d'eccellenza.
0: All'interno della serra avvengono determinate cose. Secondo dei nostri parametri impostati, avvengono in maniera automatica. Dalla bagnatura, che avviene tramite una barra bagnante, quindi l'acqua data alla singola pianta è costante, sempre. D'estate si bagna di più, d'inverno di meno. Ecco, quindi questo è un grandissimo vantaggio, perché abbiamo un grandissimo risparmio idrico. All'interno delle serre abbiamo dei riscaldamenti basali e quindi mettiamo acqua a bassa temperatura. Questo ci consente un grandissimo risparmio economico, ma ovviamente, e questo il nostro focus, meno emissioni in atmosfera. Abbiamo dei teli di ombreggio. Perché? Perché il basilico va coccolato, va seguito. La bagnatura è fondamentale, quindi noi sappiamo di non mantenere l'umidità sopra il 70%. Perché? Perché lì potremmo avere dei problemi sotto il punto di vista fungini. Ecco, sono tutti aspetti che fatti in serra possono essere controllati. Perché? Perché abbiamo una struttura protetta.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Nelle strutture di Stefano la coltivazione avviene interamente fuori suolo, rappresentando un'evoluzione tecnologica che si distacca dai metodi tradizionali in campo. Qui il basilico non affonda le radici nella terra nuda, ma cresce su sistemi che isolano la coltura dal terreno naturale. Questo approccio garantisce un controllo assoluto sulla salute della pianta, azzerando il rischio di malattie trasmesse dal suolo, dove la coltivazione non è più dipendente da variabili qualitative o di umidità del terreno esterno.
0: Noi coltiviamo all'interno di un contenitore, quindi l'operatore non è costretto a chinarsi e lavorare chinato, ma il prodotto finisce all'interno di un laboratorio di lavorazione dove viene eseguiti dei bouquet 45-50 steli di basilico, e questo è un consumo dato alla massaia, quindi chi vuole fare il pesto a casa, il ristoratore, o altrimenti viene tagliato e conferito al laboratorio di produzione.
3: Tutto ha inizio nella sala di semina, una culla di quiete dove il destino del basilico prende forma prima ancora di incontrare la luce delle serre. Le radici, una volta sviluppate al punto giusto, non cercheranno più il buio del terreno naturale, ma si affideranno ad un sistema che le custodisce dalle malattie. Le piantine crescono infatti in contenitori colmi di substrati inerti, come torba, fibra di cocco o perlite, che offrono un sostegno fisico ideale, lasciando che sia l'acqua irrigua a trasportare ogni prezioso nutrimento. Quando il basilico raggiunge la sua perfezione, il rituale del raccolto non prevede tagli. Ogni piantina viene tolta dal contenitore, conservando intatta tutta l'essenza e la fragranza di una filiera che si compie, con orgoglio, dal seme al vasetto.
0: Siamo all'interno della nostra sala di semina. Qua è un po' il cuore pulsante dell'inizio del nostro basilico che coltiviamo qua. Il basilico viene seminato all'interno di questo contenitore riempito di terra e ogni alveolo ha 15 semi di basilico. Viene bagnato nella prima stazione, nella seconda stazione viene bagnato con del tricoderma. Il tricoderma è un fungo positivo, non tutti i funghi sono negativi, dà una grandissima mano alla radicazione del basilico. I contenitori vengono messi su un carrello e portati all'interno di una cella climatica. All'interno di questa cella climatica abbiamo delle condizioni favorevoli, 25 gradi e 100% umidità. Stazionano 3 giorni. Una volta che il basilico è germinato, va a finire all'interno delle serre. Lì l'allevamento all'incirca dura, a seconda dei periodi, invernali 30 giorni, estivi 24 giorni. E lì abbiamo pronto il basilico.
1: Agrinet for Tech.
3: In quel lembo sottile di terra sospesa tra il mare e l'asprezza della roccia, la Liguria custodisce un segreto che profuma di casa e di leggenda. Lungo la fascia costiera che unisce Genova a Savona, tanti piccoli custodi della terra proteggono un tesoro inestimabile, il basilico genovese DOP, il re indiscusso del pesto. Su appena 130 ettari di eroismo agricolo, questa pianta antica non è solo un ingrediente, ma l'anima di un intero territorio. È qui che, in questo piccolo spazio, la tradizione incontra oggi la visione della scienza. Il futuro del basilico non è scritto solo nel suolo o nel microclima, ma nella ricerca e nell'innovazione costante. A vegliare su questa evoluzione c'è il CERSA, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, un'azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che sostiene gli agricoltori verso nuove strategie produttive. A raccontarlo è Giovanni Minuto, direttore del centro.
4: La nostra è una struttura che nel 2026 compirà 60 anni, quindi una struttura molto importante che ha attraversato tante epoche diverse, e nell'attraversare queste epoche la nostra struttura si è sempre adattata a quello che sono le problematiche delle aziende, quindi dalla difesa delle colture al miglioramento anche genetico delle stesse, fino alla diagnostica fitopatologica, quindi l'individuazione delle cause delle malattie, le alterazioni parassitarie, le alterazioni non parassitarie. Oggi, in epoca di cambiamenti climatici, andiamo sempre di più verso quello che è l'insieme di quelle alterazioni non legate ad una causa, un insetto, un fungo, ma un insieme di cause legate appunto all'aumento delle temperature, all'aumento dell'umidità, alla carenza di acqua, quindi tutta una serie di azioni che poi culminano con la certificazione delle produzioni che sono fondamentali per consentire la produzione agricola.
3: Oggi gli agricoltori dispongono di diverse strategie per coltivare il basilico e fondamentale è l'integrazione tra natura e tecnologia, che permette di trasformare una tradizione secolare in una gestione precisa, resiliente e sostenibile. Questo approccio supera i limiti dell'agricoltura tradizionale in pieno campo, garantendo la purezza della materia prima e l'ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche.
4: occorre ricordare che non esiste mai una strategia unica per consentire una produzione. Dobbiamo mettere insieme tecniche diverse, quindi le tecniche di coltivazione, il fuorisuolo, piuttosto che la rotazione delle colture, quindi mezzi agronomici, biologici, genetici, fisici e infine anche chimici, che consentano di ottenere una produzione. Purtroppo nel caso della nostra Liguria le superfici coltivate sono molto piccole e quindi siamo costretti a arrangiarci come si può. E quindi dove non posso fare rotazione o disinfezione del terreno, ecco che sostituisco il terreno con un altro materiale, come può essere la torba, ma non solo, ma anche l'aeroponica, cioè l'assenza di terreno, per evitare che patogeni e parassiti tipici del suolo possano entrare all'interno della pianta.
3: Il CERSA funge da vero e proprio faro tecnologico per le imprese del territorio. Tra le sue principali aree operative spiccano il laboratorio fitopatologico e i servizi specializzati, strutture dedicate a prove sperimentali d'avanguardia e alla valutazione della stabilità delle piante. Insieme a Giovanni entriamo ora nel cuore pulsante del centro di saggio, le serre sperimentali. Qui, tra lunghi vasconi che ospitano diverse varietà di basilico, la ricerca scientifica analizza i principali patogeni e parassiti per individuare i sistemi applicativi più efficaci. In questo laboratorio verde, Giovanni ci spiega come lo studio approfondito della pianta permetta di garantire la massima qualità e sicurezza del prodotto simbolo della regione, il pesto.
4: Noi stiamo lavorando sulla raccolta europea delle varietà di basilico per valutare le caratteristiche legate proprio all'ottenimento del basilico che poi il consumatore gradisce, un basilico profumato, caratteristico del nostro territorio, e quindi qui noi confrontiamo queste varietà per valutare la capacità produttiva, il contenimento di patogeni e parassiti, la tolleranza a patogeni e parassiti, ma anche se andiamo a vedere qui, vedi i cartellini, ci sono dei cartellini dall'1 al 9, ecco, dalla 1 alla 9 abbiamo le antiche varietà del nostro territorio. A me piace farvi vedere questa varietà, che è una delle più antiche varietà di basilico della Liguria, a foglie piccole, e da questa noi per esempio traiamo fonti di tolleranza ad alcuni parassiti e patogeni, così come è tollerante ad un altro fungo patogeno molto invasivo in questi ultimi 20 anni, che è la peronospora belbari, un po' come la peronospora della vite, ma sul basilico. Quindi si tratta di un lavoro non solo di confronto tra varietà commerciali esistenti sul mercato, ma anche di valorizzazione della biodiversità del territorio. Anche la biodiversità è uno strumento di difesa fitosanitaria, di contrasto a quello che sono le alterazioni patologiche, entomologiche, ma anche fisiopatologiche che, ahimè, ci attanagliano sempre di più.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Ma la cura e l'innovazione devono fare i conti con minacce invisibili e insidiosi nemici naturali. Una delle patologie più comuni e devastanti per il basilico è la peronospora belbari, fungo capace di compromettere rapidamente la salute delle piante. Per capirne di più, entriamo nel cuore scientifico del centro, il laboratorio fitopatologico. Qui, tra provette, microscopi e analisi d'avanguardia condotte nelle unità di diagnostica classica e biologia molecolare, incontriamo la ricercatrice Anna Paola Lanteri. Il suo lavoro consiste nello studiare minuziosamente le foglie di basilico per identificare precocemente i patogeni e testare strategie capaci di proteggere questa eccellenza ligure, garantendo un'agricoltura sempre più sicura e aggiornata. Anna ci spiega a cosa è dovuta questa diffusione della malattia, che sta mettendo a dura prova i coltivatori.
5: Hanno dei giallumi, di solito seguono le nervature, questi giallumi, e soprattutto nella pagina inferiore, se la malattia è già andata avanti, troviamo la sporulazione. Però per essere sicuri andiamo a fare un controllo in microscopia. Se da una parte è legata a fattori ambientali, d'altra parte è legata anche alla diffusione tramite seme. Quindi ultimamente, appunto, abbiamo comunque una buona percentuale di semi malati. Sicuramente negli ultimi anni c'è stata una corsa alla ricerca di varietà, quindi che dal punto di vista genetico potessero aiutare a prevenire la formazione, ad esempio, delle spore, quindi delle varietà tolleranti alla peronospora. Poi naturalmente non abbiamo solo la peronospora, ci sono altre malattie, ad esempio il fusarium, Oxysporum sul basilico, può essere un grosso problema. In questo caso la malattia può arrivare anche dal terreno, quindi si può andare anche ad analizzare il terreno per vedere appunto qual è la quantità di questo fungo presente.
1: Agrinet for Tech.
3: Lasciata Anna tra i microscopi del laboratorio, ci spostiamo con Giovanni verso una delle serre sperimentali del centro. Entriamo in una struttura che è un vero e proprio laboratorio vivo, dove si mettono alla prova sistemi di gestione innovativi. È sorprendente scoprire soluzioni così all'avanguardia, studiate per ottimizzare ogni risorsa e garantire la massima qualità del prodotto. Queste tecniche rappresentano oggi lo standard per gli agricoltori più lungimiranti, professionisti capaci di trasformare la ricerca scientifica in realtà produttiva per affrontare le sfide di un'agricoltura in continua evoluzione.
4: Volevo farti vedere un paio di innovazioni che sono state introdotte da noi, ma alla fine vengono introdotte dalle aziende agricole, dai costruttori di serre, perché da noi vengono proprio ad ispirarsi. In questo caso vorrei farti vedere l'impianto di raffrescamento e riscaldamento con la geotermia. Noi quindi utilizziamo il calore del pianeta Terra per riscaldare d'inverno la serra e raffrescarla d'estate. Ma poi anche abbiamo un bel impianto fotovoltaico che consente quindi di produrre energia elettrica che noi andiamo a trasformare attraverso un motore a idrogeno in idrogeno, che poi restituisce energia quando la serra ne ha bisogno. E da ultimo ho acceso anche l'impianto di illuminazione, che contiene sia una serie di luci LED fotosintetiche, quindi per lo sviluppo della pianta, ma anche in grado di contenere la sporulazione di funghi e la propagazione di batteri e lo sviluppo di alcuni insetti. Quindi insomma cerchiamo di utilizzare in questa serra tutte quelle che sono le innovazioni, ma anche altre costruttive, per consentire una produzione sempre più efficace al minore impatto ambientale possibile, per consentire al pianeta di sopravvivere al meglio, ma anche al consumatore di mangiare in maniera sana.
3: Di fronte a una tecnologia così avveniristica sorge spontanea una domanda: quale può essere il costo di una simile serra e come può essere sostenuto da piccoli imprenditori come i produttori di basilico? Giovanni ci aiuta a fare luce anche su questo aspetto, spiegandoci come l'innovazione non sia solo un investimento, ma una strategia necessaria per affrontare le sfide dell'agricoltura moderna, sostenuta anche dalla politica agricola europea.
4: Questa serra, quando l'abbiamo costruita, aveva un costo molto elevato, superava i 500 euro a metro quadrato. Oggi questa serra ha un costo molto vicino a quelle delle serre convenzionali, ma grazie alla ricerca, alla sperimentazione e al supporto alla ricerca che l'Unione Europea dà. Questo è il frutto di una serie di progetti che, partendo dagli Interreg per passare ai LIFE, agli Horizon e ai PORFESR della regione Liguria, ha consentito di costruire un sistema come questo tipo. Sai, la ricerca è come avere tante tessere su un tavolo e tu metti insieme queste tessere a combinare un puzzle. Quindi usi un supporto economico per fare una cosa, un altro per completare la cosa di prima, fino a ottenere la risposta che l'azienda agricola necessita.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: A poco più di 6 km dalla sede del CERSA a Borghetto Santo Spirito vive un altro agricoltore visionario, Paolo Gazzotti. Paolo ha scelto di lasciare la facoltà di ingegneria per fondare la fattoria di Pol, portando la sua mente progettuale in un mondo che solo apparentemente non gli apparteneva, quello dell'agricoltura. Convinto che la terra possa essere coltivata con un approccio contemporaneo e tecnologico senza mai perderne l'anima più autentica, Paolo ha creato un luogo dove natura e tecnologia entrano in perfetta sinergia. In questa fattoria innovativa il basilico vive un'esperienza praticamente sospesa. Grazie alla coltivazione aeroponica, le radici non affondano nel terreno o in un substrato, ma restano libere nell'aria, nutrite da una delicata nebulizzazione di acqua e nutrienti.
6: Stavo sviluppando un progetto con l'università in cui mi sono imbattuto in un esperimento che stava facendo la NASA per le coltivazioni interspaziali, e quindi il problema grosso che avevano era il trasporto di peso e soprattutto di risorse. Quindi con un mio amico ho iniziato a fare un test in casa con un mini impianto autocostruito. Poi da lì è partito tutto e abbiamo cercato poi lo sviluppo a livello industriale di tutto il processo. Questo è un impianto aeroponico, quindi è un impianto in cui la nutrizione della pianta avviene tramite una nebulizzazione di una soluzione nutritiva direttamente sulla radice. Il vantaggio principale è che è un ciclo chiuso, quindi tutto quello che la pianta non assorbe viene rimesso nel sistema, quindi abbiamo dei enormi risparmi idrici e di fertilizzanti. In più la radice rimane sempre ossigenata e quindi diminuiamo di una grossa percentuale le patologie fungine che potrebbero attaccare la radice.
3: In questo sistema che rispetta profondamente l'ambiente, riducendo drasticamente il consumo d'acqua e tutelando le risorse per il futuro, alla fattoria di Paul il profumo del basilico si mescola alla precisione della scienza, raccontandoci uno stile di vita che protegge la vitalità delle piante anche fuori dal terreno. Ascoltiamo la voce di chi ha saputo trasformare i calcoli ingegneristici in un atto d'amore per la propria terra, partendo da piantine piccolissime.
6: Dopo che le piantine nella serra di accrescimento e di acclimatamento arrivano a questa dimensione qua, sono pronte per essere messe in impianto. Quindi il lavoro è molto semplice: si prende la piantina, si inserisce nel suo alloggiamento e la nebulizzazione inizierà a lavorare sulle radici. Nel giro di 2 settimane, 10 giorni, la piantina diventerà quasi raccoglibile, le radici saranno già sviluppate per 4-5 centimetri, l'importante è che rimangano molto bianche e grazie a quello loro assorbono tutto il nutrimento dalla soluzione nutritiva. La soluzione nutritiva arriva grazie a un sistema di ugelli che nebulizza direttamente le radici.
3: Il pesto genovese, simbolo gastronomico di Genova e dell'intera Liguria, è una danza di sapori dove il vigore del parmigiano reggiano e il carattere deciso del pecorino incontrano in un rito sapiente i pinoli, l'aglio e il sale, che si fondono armoniosamente con l'olio extravergine d'oliva. Il risultato è un colore vivido come i prati della Riviera e un gusto fresco e delicato, un miracolo di equilibrio che si compie ogni giorno con amore. È proprio questo profumo che immaginiamo di sentire ora, sprigionato da un piatto di trofi e fumanti, il sapore autentico di un territorio che unisce in un solo boccone la passione e il gusto di tutti i nostri protagonisti.
7: Ah, magnifico! Tutte le volte che vedo questo piatto mi si risvegliano i ricordi di casa.
8: È il profumo di Liguria.
9: Che ne dite, assaggiamo?
10: Buon pesto a tutti!
3: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, ma è vero che coltivare senza terra sia un metodo artificiale e poco etico? Che questi sistemi consumino troppe risorse? E che i prodotti ottenuti rischino poi di perdere sapore e qualità?
11: Al contrario, sono proprio questi i principali miti da sfatare. Il primo riguarda la presunta artificialità della coltivazione fuori suolo. In realtà, lungi dall'essere una pratica poco etica, rappresenta un modo innovativo e sostenibile di coltivare, capace di proteggere la vitalità delle piante, preservandole dalle malattie del terreno e riducendo la necessità di interventi. In questo contesto, tecnologia e natura non sono in contrapposizione, ma collaborano in perfetta armonia. L'ambiente non viene sfruttato, bensì custodito e valorizzato con rispetto e responsabilità. Un altro luogo comune è che questi sistemi richiedano un enorme consumo di risorse. È vero, invece, il contrario. La tecnica aeroponica, che mantiene le radici sospese nell'aria e le nutre attraverso una finissima nebulizzazione di acqua e nutrienti, consente di ridurre drasticamente il consumo idrico e l'impiego di fitofarmaci. Si tratta di un modello produttivo che punta a utilizzare solo le risorse strettamente necessarie. Infine, c'è chi teme che coltivare senza terra significhi rinunciare al gusto o alla qualità del prodotto. Anche questo è un falso mito. Il basilico coltivato con queste tecniche conserva tutto il suo profumo intenso, il suo aroma caratteristico e un'elevata qualità. Questo è possibile perché la pianta riceve, in ogni fase della crescita, esattamente ciò di cui ha bisogno, né più né meno. È la dimostrazione di come ricerca scientifica e innovazione possano tradursi in una produzione autentica, sostenibile e rispettosa dei naturali ritmi di sviluppo della pianta.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:57.
2: È mercoledì 30 settembre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Ucraina, notte di bombe su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino. Paura sul volo fra Dubai e Tel Aviv, si è temuto il dirottamento mentre Israele, secondo Israele, il copilota avrebbe tentato di far precipitare l'aereo che poi è atterrato in Arabia Saudita. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì, al termine un appello per la fine delle violenze nel Tigre in Etiopia. Strage di Ustica, si va verso il ritiro dell'archiviazione. Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova ondata di raid russi su Kiev. Due persone sono morte, fra cui un bambino. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, nelle reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Paura questa mattina a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una lite in cabina fra i due piloti, un omanita e un emiratino. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. E intanto è stallo nei colloqui diplomatici fra Stati Uniti e Iran. Massimiliano Cochi.
3: L'Iran si sta comportando molto male, ha dichiarato Donald Trump, accompagnando le parole con nuove sanzioni imposte contro una decina tra persone e società accusate di aver acquistato armi e componenti per conto della difesa iraniana. Trump però ha rivendicato anche la ripresa del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sempre più petroliere attraversano il passaggio strategico e i flussi di petrolio si avvicinano ai livelli precedenti alla guerra, ma la tensione resta alta. L'Iran minaccia di poter proseguire gli attacchi missilistici per anni e, secondo Axios, alla Casa Bianca cresce la convinzione che se il negoziato restasse bloccato, Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di midterm. Intanto, alla proposta presentata dall'Iran, gli Stati Uniti hanno risposto proprio in queste ore con una controproposta. La trattativa prosegue dunque, ma le posizioni restano ancora molto distanti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo di cara energia. Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette di gas ed elettricità. Previsti rincari per il 37% per gli usi domestici. Lucia Scione.
4: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'Eni ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E siamo alla politica, dove tiene banco ancora il caso Regeni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, è da Praga, sul caso Regeni, intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni per cercare di placare le polemiche legate proprio a quello che è accaduto in tribunale, ma ribadisce no alla chiusura dei canali con l'Egitto. Le opposizioni invece insistono nel criticare Tajani per le sue parole, ritengono offensive, nel richiedere misure contro il regime egiziano. Ma l'altro tema che tiene banca è anche quello sui carburanti: dateci una mano, e spero che in qualche modo gli altri lo facciano. L'appello che da Praga sempre la Presidente del Consiglio ha dato per certificare le preoccupazioni in cui ci si muove di fronte proprio al caro carburante, in generale la crisi energetica, di cui l'intesa proprio con la Repubblica Ceca per portare avanti dei progetti nel vertice europeo che si terrà, ricordiamo, ad ottobre, in un clima tutt'altro che sereno. Dunque approda in

0: Robecco sul Naviglio nel Milanese ieri sera alla Fincantieri di Ancona. Un operaio tunisino di 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro operaio di 29 anni di origini bengalese è gravissimo in ospedale. I sindacati hanno organizzato un presidio e proclamato 8 ore di sciopero. In recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì. Sentiamo Cristiana Caricato.
1: Papa Leone torna in piazza San Pietro con nel cuore, negli occhi, ancora lo straordinario viaggio per impatto e numeri in Francia, senza per questo dimenticare i drammi che attraversano il mondo. Così, alla fine della sua catechesi, l'appello per il Tigray, regione a nord dell'Etiopia, dove sono riprese le ostilità tra il governo centrale e i separatisti, secondo Addis Abeba, sostenuti dalla confinante Eritrea. Quasi un migliaio le vittime negli ultimi giorni e una sempre più complicata situazione umanitaria. Il Papa ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire per garantire aiuto alla popolazione, incoraggiando gli sforzi per il dialogo. Nella sua riflessione, il Papa prima era tornato alla visita Oltralpe, prendendo la rinascita della cattedrale di Notre Dame dopo il devastante incendio del 2019 come chiave di lettura degli incontri e gli eventi che lo hanno portato da Parigi a Lourdes a Metz. Il racconto, nelle sue parole, di una chiesa che da alcuni anni registra numeri record nei battesimi di giovani e adulti e che ha mostrato entusiasmo ed energia tra Place de la Concorde e l'Esplanade di Lourdes alla cattedrale di Metz, mostrando quella che il Papa ha chiamato la bella sorpresa di Dio. Il viaggio in Francia come monito: non nascondere la propria fede ma darne una testimonianza pubblica. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: La strage di Ustica, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre nuove prospettive all'indagine, lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Una svolta improvvisa alla vigilia dell'udienza, arrivata dopo decenni di ricerche della verità. Parigi è pronta a fornire una serie di documenti militari relativi alle ore in cui il 27 giugno del 1980 un DC-9 della Itavia fu abbattuto nei cieli di Ustica, uccidendo 81 persone. Oggi dunque la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione e chiederà di proseguire le indagini. Tra gli atti che saranno consegnati al giudice, la nota inviata a fine settembre dall'ambasciata francese, in cui si annuncia la disponibilità a trasmettere tutti i fascicoli sulla strage. Si tratta di documenti che vanno dal 1981 al 1994 e fanno riferimento anche a vecchie rogatorie partite dall'Italia e sostanzialmente rimaste inevase. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E alla Casa Bianca Trump incontri vertici del settore tecnologico legato all'intelligenza artificiale. Sentiamo Letizia Davoli.
3: Non chiamatela più AI, cioè intelligenza artificiale, ma SI, cioè superintelligenza, che gli Stati Uniti non limiteranno per legge, ma anzi ne sosterranno l'uso e la diffusione nel mondo della tecnologia e della ricerca scientifica per guidare la corsa verso un futuro migliore per tutti. L'annuncio del presidente Trump arriva al termine di un pranzo alla Casa Bianca con i più importanti leader del settore delle big tech, durante il quale si sono valutati e pianificati i prossimi passi degli Stati Uniti nel mondo della superintelligenza. Nessuna legge, dice Trump, ma una componente significativa di autoregolamentazione delle aziende per limitare i pericoli. L'accordo, sottoscritto da tutti i CEO, è basato su 4 punti: controlli interni, squadre dedicate alla verifica, valutazione esterna indipendenti e supervisione dei consigli di amministrazione. In pratica, ogni azienda è responsabile dello sviluppo della propria tecnologia in modo sicuro, con l'obiettivo di assicurare che i sistemi si comportino come previsto e che eventuali problemi siano individuati e risolti tempestivamente. Ma se i modelli di intelligenza artificiale non verranno usati a fin di bene, li avverte il presidente, li bloccheremo noi. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 30 settembre.
2: Sono le 13:27.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13 e 37 minuti.
2: È mercoledì 30 settembre.
3: Era proprio così, quel vento caldo a casa mia, che dall'Africa portò mio zio, vento disperato, per amore di una donna, per una ferita subita in guerra, se lo portò via nel suo vestito elegante a ridere dolce da qualche parte. Ma oggi volano razzi in cielo verso la luna spazzata da un vento disperato, per noi che restiamo qui come satelliti a girare in questo spazio buio, troppo stanchi e pigri per fare l'amore.

0: il lato peggiore di te, il lato peggiore di te. Mia madre è solo me, non sarò mai figlio unico.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
2: È mercoledì 30 settembre.
3: Sono le 13:53.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, la rinascita della fede in Francia, speranza per tutta la Chiesa. Il Papa nel Tigray si scelga il dialogo, il conflitto aggrava solo i problemi. Medio Oriente, volo Dubai Tel Aviv atterrato in Arabia Saudita, escluso dirottamento. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. In Francia una rinascita della fede di cui è segno la cattedrale di Notre Dame, i cui restauri hanno mostrato che è possibile una collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civili. Così il Papa all'udienza generale, durante la quale ha parlato del suo recente viaggio apostolico oltre Alpe, il servizio di Tiziana Campisi.
2: Notre Dame più splendente che mai dopo l'incendio di 7 anni fa, gli 80.000 giovani riuniti nello Stade de France, la messa Place de la Concorde con 800.000 persone lungo l'Avenue des Champs-Élysées fino all'Arco di Trionfo, Lourdes, il santuario della civiltà dell'amore dove sgorga la speranza, l'appello per il dialogo e la pace lanciato a Metz. C'è tutto questo e molto altro tra i ricordi di Leone XIV del recente viaggio in Francia, dove da alcuni anni si registra un numero crescente di giovani e adulti che chiedono il battesimo, e nella chiesa c'è un nuovo fermento, manifestatosi pure nella cooperazione per la ricostruzione della cattedrale parigina.
3: La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche.
2: È emersa la Chiesa come comunità di pietre vive, aggiunge il Papa, evidenziando la grande partecipazione di clero e fedeli nei diversi eventi e dei più giovani alla veglia di Parigi.
3: Volti attenti e commossi che manifestavano cuori desiderosi di verità e d'amore.
2: Leone ricorda poi l'incontro con alcune persone vittime di abusi e la giornata a Metz, per ribadire l'importanza del dialogo interreligioso e dei principi di democrazia, solidarietà e fraternità fra i popoli.
1: E al termine dell'udienza generale, Leone XIV rivolge un appello per fermare le ostilità nella regione etiopica del Tigray, dove sono ripresi gli scontri tra le forze locali e il governo federale di Addis Abeba, come anche nelle regioni vicine di Afar e Ahmara. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
4: Rivolgo un appello accorato a tutte le parti affinché scelgano la via del dialogo. Il conflitto armato non risolve mai i problemi, ma li aggrava soltanto, lasciando dietro di sé una scia di morte, distruzione e risentimento. Solo un impegno sincero può gettare le basi per una pace duratura. La fervida speranza del Papa è che la comunità internazionale offra il proprio contributo generoso e tempestivo per garantire che tutti gli aiuti umanitari giungano a chi ne ha bisogno. Ai fedeli italiani ricorda la beatificazione di domenica scorsa a Bologna di 3 sacerdoti martiri, Marchioni, Comini e Capelli, uccisi nel 1944 in una fase drammatica della Seconda Guerra Mondiale a motivo del disprezzo delle truppe naziste verso il loro ministero a favore dei parrocchiani.
3: Il sacrificio supremo di questi ministri di Dio mostra ai cristiani di oggi il coraggio di farsi prossimo ai fratelli, specialmente nel momento della prova.
4: Nel saluto ai fedeli polacchi, il Papa ricorda che 30 anni fa San Giovanni Paolo II beatificava Vincenzo Levoniuk e 12 compagni, martiri a Pratulin, per aver difeso la loro appartenenza alla Chiesa Cattolica e alla comunione con il successore di Pietro, rimanendo fedeli alla propria tradizione orientale, affidando poi alla loro intercessione le questioni dell'unità dei discepoli di Cristo e cattolici, oggi perseguitati a causa della fede.
1: Cronaca internazionale: questa mattina un volo della Fly Dubai diretto dagli Emirati Arabi Uniti a Tel Aviv in Israele, dopo aver lanciato un segnale d'allarme, ha effettuato un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sul motivo alla base della lite tra i due piloti che avrebbe portato al ferimento di uno dei due all'allerta dirottamento. Poche ore dopo, un altro volo della stessa compagnia aerea è tornato indietro a metà viaggio. Roberta Barbi.
5: Ci sarebbe un violento alterco tra i due piloti, rispettivamente di nazionalità omanita ed emiratina, e che ha portato al ferimento con un coltello di uno dei due, alla base dell'allarme dirottamento lanciato stamattina durante un volo della Fly Dubai diretto dagli Emirati Arabi a Tel Aviv in Israele, che ha poi effettuato un atterraggio di emergenza a Tabuk nel nord dell'Arabia Saudita. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due piloti avrebbe tentato di far schiantare l'aereo e sarebbe perciò stato fermato dall'altro pilota e da un gruppo di passeggeri. Non si sa se per un tentativo di suicidio personale criminale o per un movente terroristico. Per ora gli inquirenti non hanno scartato alcuna ipotesi. Tanta paura per i 174 passeggeri a bordo, tra cui 27 bambini, tutti portati in salvo grazie anche all'intervento di caccia militari israeliani. Al momento dello scatto dell'allarme, l'aereo stava sorvolando la Giordania, quando ha poi effettuato una manovra di discesa e una virata, proseguendo il viaggio a quota ridotta fino all'atterraggio d'emergenza. Poche ore dopo, un altro volo della stessa compagnia e sulla stessa tratta sarebbe rientrato negli Emirati a metà rotta per cause ancora tutte da verificare.
1: E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina, secondo il presidente ucraino Zelensky, l'obiettivo principale era l'infrastruttura energetica nella capitale, nella regione di Kiev. L'Iran, dopo aver comunicato le sue condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti nell'ambito degli sforzi diplomatici volti a sbloccare la situazione relativa alla guerra in corso. La risposta degli USA al piano iraniano è stata trasmessa anche al presidente Masoud Pezeshkian. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha incontrato alla Casa Bianca i principali leader del settore dell'intelligenza artificiale per discutere della sicurezza e dello sviluppo di questo.

0: autoregolamentazione che risponda alla finalità di allontanare quello che evidentemente per Trump in termini geopolitici in questo momento sarebbe una iattura, sarebbe il maggiore dei pericoli possibili, e cioè che la comunità internazionale si organizzi e dica almeno rallentiamo alle grandi fabbriche degli algoritmi, quelle americane e quelle cinesi in maniera particolare.
1: Ma si può immaginare veramente che sia efficace un'autoregolamentazione come è emerso dall'incontro alla Casa Bianca?
0: Porte aperte naturalmente a qualsiasi forma di autoregolamentazione, ma guai a pensare che sia sufficiente, soprattutto se è una autoregolamentazione benedetta da una parte in causa. Qui è la comunità internazionale che dovrebbe intervenire sfidando il controllo di questi temi alle singole superpotenze. Non è un tema che può essere lasciato alla convenienza geopolitica di un singolo Stato.
2: Dal 29 settembre al 2 ottobre si svolge a Roma il primo forum euro-mediterraneo dell'acqua promosso dal comitato One Water. Ascoltiamo al microfono di Francesco De Remigis Emilio Ciarlo, direttore generale del comitato One Water Italy.
3: L'acqua è diventato un tema geopolitico sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista del mare. Pensate a quanto sono ormai importanti il tema della libertà di navigazione e il tema di alcuni degli stretti che in giro per il mondo sono degli snodi per le comunicazioni e per il commercio. Ma non solo questo, la scarsità di acqua determina sempre di più una mobilità di persone e questo crea tensioni sociali, la cooperazione tra i bacini transfrontalieri. Voi dovete immaginare che sono centinaia, quindi fiumi, laghi e naturalmente anche tratti di mare, che sono condivisi da vari paesi, e la gestione di questi bacini spesso porta a conflitti. Pensiamo all'India, al Pakistan, anche all'Etiopia e all'Egitto. Il tema della diplomazia con l'acqua è sempre più centrale. In questo noi siamo contenti di aver offerto una piazza per discutere tutti insieme su un argomento, l'acqua, che ha una doppia faccia perché può dividere ma può anche unire.
2: Chiudiamo con la cultura. Tre tappeti, oltre 18 metri quadrati complessivi di arte tessile dell'Azerbaigian, per raccontare attraverso immagini e simboli ebraismo, cristianesimo, islam. È la mostra Religioni Celesti, inaugurata ieri al Museo Etnologico Anima Mundi dei Musei Vaticani. Paolo Ondarza.
4: Tre tappeti, tre tradizioni religiose. Ai Musei Vaticani la mostra Religioni Celesti mette in dialogo ebraismo, cristianesimo e islam, l'uno di fianco all'altro, attraverso l'arte del tappeto a zero, fatta di migliaia di nodi che intrecciano fili di lana e seta. 6 metri quadri di estensione, con oltre 650 colori e sfumature, per 8 anni di tessitura paziente. Questi sono i numeri che si nascondono dietro la storia di ogni singolo esemplare. Per la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, la scelta di Anima Mundi non è casuale.
5: È il museo dell'anima del mondo, cioè delle collezioni che vengono da tutti i continenti. Abbiamo pensato che fosse il posto più giusto dove esporli. Tre meravigliosi tappeti prodotti da 10 donne per 8 anni.
4: Un'occasione dunque per fare della bellezza uno strumento concreto di costruzione di ponti.
6: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
7: Che si arricchisce dall'album appunto omonimo Miss Italia. Questo è il singolo che è la title track appunto dell'ultimo album pubblicato lo scorso aprile. Sapete, Dito nella piaga, grande successo quest'anno a Sanremo con Che fastidio, e con questo singolo mette in scena insicurezza e fragilità sotto la superficie di questa bellezza ideale. Il brano smaschera il mito della perfezione e racconta con ironia o malinconia anche a tratti un rapporto fragile con il proprio corpo. Tutto questo raccontato nella new entry che troviamo alla numero 17, Dito nella piaga, Miss Italia.

Salutiamo la nostra amica Chiara che ci sta ascoltando nel canale digitale terrestre 728, c'è anche quello, ve lo ricordo, e vi ricordo anche l'opportunità di seguirci dall'app Play 2000, dal sito play2000.it. Ritorniamo a sentire belle ballate romantiche, numero 16 in discesa, questa di Benson Boone.

Stiamo ascoltando insieme la prima parte della chart di Blue 2000, quella nuova con i dati aggiornati oggi. Benson Boone si trova alla numero 16 con The Time of My Life, appena ascoltata. Alla numero 15 un cantautore si chiama Leon Bridges, arriva dal Texas. Il suo quinto album in studio si intitola Happiness Anytime ed è uscito lo scorso 25 settembre ed è un lavoro che segna anche un'evoluzione rispetto al precedente Leon del 2024. Tra l'altro è un album decisamente, quello precedente, più introverso, intimista, mentre questo è concepito come una nuova opera, inno al movimento fisico, alla liberazione emotiva, al divertimento, andando oltre le barriere tra i generi anche dal punto di vista musicale. Si sperimenta molto. Questa settimana perde qualche posizione Leon Bridges, lo ritroviamo alla numero 15. Questa si intitola Talk It Over nella chart di Blue 2000.

giusto mix di canzoni italiane e internazionali nella programmazione di Blue 2000, che si rispecchia fedelmente anche nella nostra classifica aggiornata di questa settimana. Alla numero 15 appena ascoltato Leon Bridges con Talk It Over in discesa, alla numero 14 salgono con Che Bella Vita Ariete e Angelina Mango, e alla numero 13 risale rispetto a 7 giorni fa Ligabue con Qualcosa per Te.

13, questa è la posizione questa settimana, risale rispetto a 7 giorni fa Ligabue con Qualcosa per te. Abbiamo un'altra nuova entrata, ma non è la più alta, la numero 12, collaborazione in un brano che unisce la cantautrice colombiana Carol G e la star americana, e ovviamente parliamo del grande Bruno Mars, insieme con Steel, che tra l'altro balza agli onori della cronaca musicale anche in questo periodo, ne abbiamo parlato nella recente classifica di Billboard, con un'altra canzone, con altre canzoni direttamente dal suo album, lo stesso Bruno Mars, ma conferma, diciamo, la voglia anche di collaborazione di Carol G, perché insomma tutto questo arriva dall'ultimo album, molto latino, accompagnato da incontri con star internazionali, tra cui c'è anche il singolo con Manu Chao Viajando per il mondo, che ci ha accompagnato veramente per tutta l'estate. In realtà questa è la canzone che sale, anzi entra direttamente in nuova entrata alla numero 12 questa settimana, Carol G, collaborazione con Bruno Mars, si intitola Steel.

Un'altra bella ballata romantica che si aggiunge alla carriera di Bruno Mars, ma anche a quella di Karol G, insieme per Still, la seconda nuova entrata, numero 12 nella classifica di Blue 2000 di questa settimana. Tra i più programmati entra come new entry la più alta, alla numero 11, la conosciamo già dalla classifica di Billboard, questa di Olivia Rodrigo, si intitola Stupid Song.

peraltro in arrivo nei nostri studi anche Selsam, avremo una bella chiacchierata con lui, ma intanto vi ricordo le tre nuove entrate di questa settimana nella classifica di Blu 2000, quella ufficiale che abbiamo ascoltato prima: Dito nella piaga, Miss Italia alla numero 17, e poi c'era anche Karol G insieme a Bruno Mars alla 12, alla numero 11 la più alta new entry, Stupid Song di Olivia Rodrigo. Noi continuiamo con la musica, anche con un artista che è presente in molte classifiche al momento, sia anche la classifica di Billboard ovviamente, che vi abbiamo raccontato lunedì scorso, ma nella nostra chart in Blu 2000 chissà dove si piazzerà questa settimana questo personaggio che ovviamente si è affermato proprio in questo 2026 anche Grammy Awards. Parliamo di Olivia Dean, la sua bella voce, la sua bella nuova canzone Baby Steps.

0: Ecco, chiedo subito al nostro ospite che è Selsam qui con noi oggi se conosce questa canzone di Olivia Dean. Se
1: assolutamente, l'hai messa, assolutamente. Sì.
0: Ti piace come genere Olivia Dean?
1: Molto, ma io ascolto tutto, quindi poi alla fine mi piace ascoltare tutto. Ecco, ci sono le mie cose, non quelle che faccio io, ma le mie che mi piace ascoltare, che sono diverse, hanno un altro mondo sonoro, vabbè, ma ognuno ha le proprie preferenze. Poi alla fine.
0: Allora, il giovanissimo Selsam, che adesso insomma ci spiegherà anche questo suo nome d'arte, che vede la musica anche in modo molto particolare e complessa. Come hai scelto questo nome d'arte? Tu in realtà ti chiami Lorenzo, Lorenzo Giovagnello.
1: È strano, fa sto salto dal cognome napoletano al nome tedesco. Ma in realtà noi nasciamo come band. Cioè Selsam all'inizio era una band durante gli anni del liceo, avevamo bisogno di trovare un nome e abbiamo trovato questo nome su una poesia del romanticismo tedesco e quindi andavano de moda Maneskin, il nome per una band deve essere strano, ce lo siamo accollato, abbiamo detto e poi io me lo sono tenuto perché poi alla fine mi sono affezionato.
0: Senti, ma questa band poi si è disgregata in qualche modo?
1: No, si è sciolta. No, in realtà non abbiamo litigato, questa band ha creato un odontoiatra, un fisico, io che sono laureato in legge, però loro non si vedevano in questo mestiere, io sì, e quindi io ho detto sentite, io lo voglio fare seriamente, detene voi col freno a mano tirato, non me va, quindi scegliete una soluzione.
0: Quindi diciamo che la laurea in legge la teniamo parcheggiata giustamente per il momento.
1: Sì, ma ormai è chiusa,
0: basta, non c'è possibilità di replica. No. Cioè, anche in un futuro Selsam vuole fare solo musica.
1: Sì,
0: e la fa anche bene dal periodo della pandemia. Grazie. Quando eri chiuso in camera, immagino come tanti ragazzi della tua età, facevi musica, la facevi ascoltare.
1: Poi il birbante in realtà in quel periodo, perché io c'avevo il mio migliore amico, quello che è laureato in fisica, che adesso vive a Monaco, che vive a 100 metri da casa mia, e lui è stato il mio primissimo produttore, cosa che io dal secondo singolo in poi ho cominciato a collaborare col mio attuale produttore che è Niagara, grazie al quale io ho una carriera fondamentalmente, perché senza di lui penso non avrei imparato niente di
0: grazie
1: questo
0: Niagara, allora,
1: grazie Niagara sempre. e quindi col fatto che stavamo a 100 metri di distanza io andavo a casa sua.
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: insomma, in barba all'autocertificazione.
1: Esatto, sì, perché tanto facevo bom bom, arrivavo, ci telefonavo
0: e entravo in un altro condominio.
1: Esatto.
0: Allora, questa bella esperienza iniziale, pur essendo un contesto diciamo pandemico non proprio felice, ti ha portato a realizzare le tue prime canzoni. Vedevo un singolo in particolare, Lenzuola, che ha insomma fatto drizzare le orecchie a molti tuoi fan. È piaciuto?
1: Sì, no, è stata nel caso di Lenzuola, sai, è la prima canzone che te fa 80.000 dopo tre mesi. Sono numerini, però ti fanno capire che comunque sia c'è un'attenzione, perché uno si aspetta
0: un minimo,
1: possa
0: almeno
1: fa 300 views, cioè una canzone pubblicata, e invece no. Sto per starnutire.
0: Salute, vai, lo facciamo in presa di là. Guarda, chiudo un attimo il microfono.
1: È stranissimo. Il mio naso mi ha preso in giro.
0: Che, vabbè, magari se ti va di raccontarlo poi, cioè, Lorenzo, tu hai un rapporto molto particolare con Milano, arrivi direttamente da Roma, stai facendo una full immersion oggi, ritornerai stasera nella tua città.
1: Sì.
0: Però devo dire che questa città ti provoca anche l'allergia.
1: Male. Io me la soffro, io la soffro proprio. Io non voglio fare il classico romano, ma la cosa più bella di Milano è il treno che porta a Roma. Io non c'ho rispetto Milano, è una bellissima città, offre tanto.
0: Però
1: ma io so per metà napoletano, ma posso venire a Milano, cioè,
0: con un cognome così,
1: io so del sud,
0: esatto.
1: Io devo stare al sud dove c'è la vita lenta.
0: Ragazzi della casa discografica, quando organizzate le interviste organizzatele a Napoli.
1: Sì, tutte a Napoli.
0: Mi raccomando. Oppure a Roma, perché?
1: Sì, no, però io ad esempio ho scelto di, nonostante magari ci fossero altre realtà interessate, appunto Niro, che è un'etichetta discografica storica di Roma, e rimango là proprio perché mi piace avere un rapporto diretto con le persone con le quali lavoro, e sinceramente dove stare, che devo venire a Milano ogni 30 secondi, non mi trasferirei mai.
0: No,
1: perché non è...
0: Insomma,
1: sono molto legato alla mia famiglia, ai miei amici, ma perché c'è proprio un modo diverso di vivere. Quindi faccio il cantautore, devo scrivere delle cose che vivo, se vivo in un altro modo smetto di scrivere.
0: Giusto, quindi solo video interviste da oggi in poi collegate con Milano, con altre città. Allora Selsam, questo nome d'arte ce l'hai spiegato, ci hai spiegato anche che da lì in poi, soprattutto attraverso TikTok, tu ti sei fatto conoscere e sei attualmente insomma in pista su TikTok con molti video.
1: Sì, vabbè, io dico sempre, sai, c'è un po' una battaglia degli artisti nei confronti di TikTok, perché la vedono come un'arte di serie B. Io ho fatto 10 anni di teatro, 5 film, una serie, sinceramente dico sempre agli altri cantanti che dicono che è cringe usare TikTok, che dovrebbero avere prima un'infarinatura di recitazione per poter giudicare qualcosa. Poi il mondo è bello perché è vario. Io penso che TikTok sia lo strumento più democratico che abbiamo, perché si basa su superiore al 30% di watch rate e più del 10% di like, in base, cioè tu guardi le views, se un video ti fa 100.000 devi fare almeno 10.000 like. È estremamente democratico. Tante altre cose non lo sono ed è inutile far finta che lo siano, questo enorme segreto di Pulcinella nel quale tutti facciamo finta che hanno quello arrivato solamente perché è bravo. Non è, è normale che ci siano nel mondo, come in ogni mestiere, tanti ingredienti. A me TikTok ha dato la possibilità di arrivare al pubblico. Certo, certe volte magari mi piacerebbe pure a me avere l'etichetta dietro che spende 35.000 euro su una campagna social. Certo. Però io queste economie non ce l'avevo all'inizio e quindi ho fatto le cose da solo. Non lo so, ai posteri l'ardua assistenza di giudicare.
0: Dai.
1: Ma un pochino
0: bene, non ci possiamo lamentare. Tra l'altro l'anno scorso proprio hai fatto live TikTok, una sorta di festival.
1: Sì.
0: E hai aperto i concerti di Zara Larsson.
1: Sì, sì, è stata un'esperienza fuori di testa. Cioè non ho parole per descrivere, cioè quei 7 giorni stavo nel ristorante, nell'hotel più stellato di Londra, a Mayfair.
0: Fantastico.
1: Mi venivano a prendere le Maybach, le AMG, le M della BMW, mi portavano nei posti, cioè una camera con vista, la vasca dentro, cioè una roba veramente fuori di testa, e ti accorgi che è tutto tanto diverso, cioè tutto tanto diverso, non ti dico in bene
0: o in male,
1: perché comunque sia...
0: È un altro mondo.
1: Loro hanno un approccio diverso alle performance, quindi cioè, per loro la performance è molto spettacolo. Noi in Italia siamo molto attenti ai testi, quindi insomma c'è tanta diversità, non so come dirti, non è... Cioè una Zara Larsson in Italia sta in quel segmento tipo Elodie, tipo Annalisa, eccetera. Io sono più fan di un Ultimo, di un Olly, di un Gino Paoli, di un Lucio Dalla, di quel mondo lì dove viaggiano più le parole.
0: Un pop più intimista, diciamo così.
1: Esatto, sì, più cantautorale, più... meno spettacolarizzato, più reale.
0: Esatto, quindi più aderente alla realtà anche alle tue esperienze che vivi. Tra l'altro ci metti anche la tua famiglia, perché
1: sempre.
0: Una canzone che è stata molto lodata anche dalla critica è quella che hai presentato a Saremo Giovani dello scorso anno.
1: Sì.
0: E quindi Scusa Mamma.
1: Scusa Mamma è stato un bel momento, è stata, peraltro è nata proprio qua a Milano quella canzone, perché ero qui. Purtroppo.
0: Vedi che qualcosa di positivo Milano ce l'ha.
1: No, ma è nata perché mi mancava Roma.
0: Ah,
1: e
0: okay.
1: Per me Roma, infatti noi abbiamo fatto la mia prima data a Roma di concerto mio all'Alcazar a maggio e l'ho chiamata Mamma Roma.
0: Ah, okay.
1: E quindi Roma è un po' come se fosse mamma, allora da lì è nata Scusa Mamma, perché comunque poi il giorno ero partito, avevo il discorso con mamma, non avevo messo a posto le cose in casa, un po' di cose. E diciamo che questa canzone poi mi ha dato tante belle cose, mi ha fatto arrivare a tanto così dall'Ariston, e questa cosa tuttora mi fa venire gli incubi, perché comunque
0: e ti emoziona tanto... anche.
1: Sì, perché è stato un bel periodo, è stato un periodo carico di pathos. Però speravo.
0: Dai, mentre ci rifletti, l'ascoltiamo questa canzone.
1: Va benissimo.
0: Scusa mamma, lui è Selsam.
2: Scusa mamma, se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato. Stavo un po' così. Scusa mamma, se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano. L'ho dimenticato.

0: Volta.
1: Scusa mamma di Selsam che è qui con noi negli studi di Milano, la sua amata Milano, qui su In Blu 2000. Selsam, stiamo scherzando ovviamente, scusa mamma che ti ha portato a un soffio dal festival di Sanremo.
2: Sì.
1: Vabbè dai,
2: pugnalata chiudiamo. Nel petto ogni volta pugnalata. Che me lo ricordo.
1: Senti, un'altra pugnalata è stata X Factor?
2: No, non mi ha fregato niente.
1: Niente, perché tu sei arrivato ai bootcamp se non
2: sì,
1: sbaglio.
2: Sì, ma io gli avevo proposto scusa mamma, non l'hanno voluta.
1: Niente, te ne frega niente. Così.
2: Ma no, perché cioè io penso che chiusa una porta si apre un portone. In quella situazione là è stato anche, sai, allora io potrebbe essere in un futuro, io che sono un chiacchierone, mi piacerebbe magari anche ricoprire quel ruolo da giudice, però io penso che chi ha lavorato per una vita e che è arrivato a un obiettivo e si mette in quella posizione lì debba avere una sorta di anche amore per il mestiere e per chi ci si mette.
1: Beh, ma anche un po' immedesimazione nei
2: sì,
1: confronti
2: no,
1: ragazzi,
2: esatto, esatto.
1: Ci sono passato anche io quando ero giovane.
2: Esatto, quindi cioè lì devo dire la verità, mi sono state dette cose abbastanza
1: cioè io sono rivisto il
2: pesanti,
1: video stamattina,
2: cioè nel senso comunque sia non è prorompente un cantautore, non è prorompente quando non gli dai, cioè non può cantare una canzone sua quando è costretto a fare le cover. Poi io lo so benissimo che non ho una voce che ti fa dire se faccio una cover oh mio Dio c'hai Adele, ma perché scrivo, so quali sono le mie doti e quali sono i miei difetti. E oppure che non mi ricordo chi aveva detto non so cosa farmene cosa che Achille aveva dato il sì, Paolo aveva detto sì, a me cioè nel senso un Jake domani uno dice guarda a me non mi fa impazzì,
1: certo.
2: Cioè
1: vabbè ognuno poi
2: uno non è che aveva portato sì, certo. Quindi cioè nel senso poi penso che
1: beh ti è servito da vetrina diciamo da
2: ma sì ma potevamo pure non farlo per quanto mi riguarda, cioè non i talent, io non sono un gran fan dei talent, non la musica non è una competizione, la musica deve essere giudicata dalle persone.
1: Senti, di solito si scrivono le canzoni estive per creare dei tormentoni ad effetto anche per i tuoi seguaci diciamo,
2: certo.
1: Sui social. In questo caso tu hai scritto una canzone d'estate alla fine dell'estate,
2: sì.
1: Che è il nuovo singolo tra l'altro.
2: Sì, è Scandalo, è
1: Scandalo al sole.
2: È una canzone che parla della fine dell'estate, ma perché per me si inserisce in un macro tema del fatto che noi, soprattutto le persone della mia generazione, della mia età, sai, ogni estate tornano un po' più grandi e purtroppo, cioè, mentre tipo mio padre e mia madre se tornano un po' più grandi dell'anno prima, non è che gli è cambiato qualcosa,
1: diciamo,
2: poi alla fine, cioè, l'anno in più e basta.
1: Lo metti nel calderone.
2: A noi ci cambia. Cioè a noi cambia tanto, sai, agli adolescenti cambia tanto, a noi di 20, 23, 24, 25 anni ti cambia tanto. E se tu senti di avere 20 anni solamente d'estate, a quel punto poi alla fine avrei 20 anni per altri 15 mesi e poi non l'avrei più. Comunque sia, mi sono fatto tutta questa enorme lucubrazione mentale per poi dire
1: fondamentalmente.
2: Vabbè, tra 5 anni.
1: Allora,
2: cioè, ho un quinquennio ancora da aspettare.
1: Allora guarda, ascoltiamo la canzone nuova, così poi la commentiamo insieme.
2: Va bene.
1: Scandalo al sole di Selsam.

0: Prendono al sole, nuovo singolo di Seltzam, che è il nostro ospite qui negli studi di Blu 2000 alle classifiche, sperando e augurandoti che questa sia una canzone da classifica come tutte le altre che stai preparando per il tuo roseo futuro, Seltzam.
1: Grazie mille.
0: Allora, di questa canzone ricordi dell'estate, ci hai parlato della paura tra virgolette di diventare più grande,
1: sì,
0: e di perdere un po' la spensieratezza in qualche modo, no?
1: Eh beh sì, quella è tanto la paura poi di crescere, perché poi penso per il resto non sia un così grande danno, anzi
0: insomma si fa bagaglio di esperienze.
1: Certo, mio nonno c'ha 92 anni, si lamenta tutti i giorni, vedo l'oria ai gambe, un po' più gioca a calcetto, però.
0: E invece la piagnona della famiglia, mi stavi raccontando fuori diretta, è tua sorella.
1: Ma sì, lei piange molto più di me, io sono uno che magari ha difficoltà di più a esprimere sentimenti certe volte.
0: Uh-huh.
1: E lei però vabbè, è una forza della natura, il mio orgoglio è...
0: Salutiamo, come si chiama?
1: Lucrezia.
0: Ciao,
1: Lucrezia. Sta studiando in questo momento, penso sia a lezione, lei studia medicina.
0: Ah.
1: Un bel treno.
0: Cioè, hai capito, in famiglia un avvocato, una dottoressa, fantastico.
1: Sì, vabbè, diciamo mamma e papà.
0: Siete impegnati, dai.
1: Sì, ma è merito di mamma e papà, non è merito solamente nostro. Mm. Ci hanno istradato bene.
0: Allora, Seltzam, il tuo rapporto con gli utenti non solo di TikTok, immagino tutti i social, tutti combinati, intersecati.
1: È sempre Seltzam, ma se cercano Seltzam mi trovano, dai, quello il primo che esce cosa blu vicino sono io.
0: Poi fa video molto ironici, vedevo anche il tizio con la valigia dietro di te stamattina.
1: Ma si lamentava della moglie, perché poi la appellava anche con termini non molto carini.
0: Ah, addirittura.
1: E diceva, l'ha riempita troppa, io gli ho detto che nato a sta testa.
0: Ah,
1: e stava là che con la moglie davanti, mentre lui metteva la valigia, mo me mi vi all'ernia, diceva.
0: Davanti a tutti?
1: Sì, davanti a tutti, stava incazzato nero.
0: Seltzam è simpaticissimo, davvero. Poi hai questa caratteristica proprio dei romani, dell'ironia romana.
1: Sì, no? Vabbè, ma siamo. Guarda, certe volte scado un pochino in quella che è un po' la trivialità, infatti me lo dicono, mm-hmm, giustamente. Però non si capisce che a Roma la parolaccia, come diceva Proietti,
0: sì,
1: è una cosa che va,
0: è un intercalare,
1: è necessaria, perché c'è, nel senso, c'è questa cosa di che uno sketch di Proietti, quindi devo dirla per forza. Se una persona è STR,
0: sì,
1: io non gli posso dire che è stupidino,
0: certo,
1: se no si fa delle illusioni.
0: Certo.
1: Quindi cioè, noi a Roma abbiamo molto questo modo di dire, di che tutte le parole poi alla fine le porti con la parolaccia, perché poi alla fine fa ridere, però poi non la intendiamo veramente.
0: Esatto.
1: Cioè non è diverso dal dover parlare
0: è
1: bene.
0: È un rafforzativo, no?
1: È un rafforzativo, ma è semplicemente un intercalare col quale ti abitui, sei nato così, con, certo, i tuoi genitori che comunque parlano così, tutti parlano così, e alla fine c'è.
0: A quando una canzone alla romana? Ce la farai prima o poi? Senza.
1: Mi piacerebbe cantare con Giorgia un sacco Roma non fa la stupida stasera.
0: Ah, è bello.
1: Sarebbe proprio bello.
0: Secondo me si presterebbe molto.
1: Fare una versione remastered sarebbe veramente veramente figa, però vediamo.
0: Sì, vabbè, dai, ti auguriamo tutto il meglio per tutto quello che hai in cantiera, non
1: Grazie.
0: Si può dire nulla di tutto quello che sta per arrivare, però Seltzam, c'è un ringraziamento finale che vuoi fare a qualcuno, una persona sola?
1: Al mio cane.
0: Ah,
1: grazie Ettore, ti voglio bene, grazie che illumini le mie giornate.
0: Grazie Seltzam per essere stato con noi, a presto.
1: Un bacio grande. Le classifiche.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo Dubai-Tel Aviv. A causa di un tentativo di dirottamento, uno dei piloti, Omanita, avrebbe tentato di provocare uno schianto. L'altro, emiratino, sarebbe riuscito a sventare il tentativo accoltellandolo e con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il volo della Fly Dubai aveva trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare anche caccia israeliani. L'aereo poi è riuscito ad atterrare in emergenza in Arabia Saudita. Un'ondata di bombe russe ancora nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 morti, il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna, 4 persone sono rimaste ferite. Torniamo in Italia, l'ARERA, autorità di regolazione dei prezzi dell'energia, avverte nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%.
2: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'ENI ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E l'inflazione a settembre sale a più 3,1%, l'Istat diffonde i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo, a spingere verso l'alto i prezzi soprattutto dei beni energetici. Aumenta anche il carico della spesa che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua dal più 0,9% di agosto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è mercoledì e dunque il Santo Padre, come sapete, ha tenuto la sua catechesi in Piazza San Pietro. Partiamo proprio dall'attività di Papa Leone XIV, che poco prima dell'udienza generale aveva incontrato la Commissione Internazionale delle Monache Domenicane Contemplative. Rivolgendosi a loro in spagnolo, il Santo Padre ha ricordato il principio di San Tommaso d'Aquino, per cui si trasmette agli altri il frutto della propria contemplazione. Un principio che, ha detto il Papa, riprende l'intuizione di San Domenico, secondo cui ogni parola d'annuncio, perché sia vera, deve trarre origine dal silenzio, dall'ascolto, dalla preghiera e da un profondo rapporto

0: ma anche per guardare dentro voi stesse, per essere attenti alle sorelle in comunità e agli altri di fuori. Fare silenzio è un atto della volontà che coinvolge tutta la persona e che aiuta a vivere relazioni solide perché animate dalla parola di Dio. È creare spazi di libertà e di verità in cui custodire l'attenzione, facendosi sensibili alla voce di chi non conta e maturando saggezza e generosità.
1: Esto es particularmente importante en un mundo marcado por la velocidad.
0: Questo è particolarmente importante in un mondo segnato dalla velocità, in cui tutto deve essere immediatamente visibile e ogni vuoto va riempito in fretta. Nel silenzio, infatti, trovano ascolto le domande che ogni persona si pone, ma a cui non è sempre facile rispondere da soli. Per questo è necessario che le vostre comunità offrano oasi di vera e profonda pace, ove taccia l'affanno caotico legato alle cose esteriori e ci si possa mettere in ascolto della voce di Dio.
1: E uno si può ponere alla escucha della voce di Dio.
0: E concludendo, il Santo Padre le ha poi invitate a non perdersi d'animo. Il vostro servizio alla Chiesa, detto, è prezioso. Continuatelo con fiducia, nella comunione e con discernimento. Unite pur senza uniformarvi, fedeli alla tradizione e aperte alla novità, contemplative perché capaci di portare il mondo davanti a Dio.

0: Nell'udienza generale in Piazza San Pietro, il Santo Padre ha voluto parlare del viaggio apostolico in Francia appena concluso. Ha detto: «È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese, ne rendo grazie al Signore». Ha poi ricordato che la cattedrale di Parigi, Notre Dame, con il dramma che ha vissuto, può simbolicamente illuminare tutto il suo viaggio apostolico, offrendo una chiave di lettura che, ha detto il Papa, riassumerei in una parola: rinascita. Ma ascoltiamo le sue parole.
1: La cattedrale di Parigi, che solo 7 anni fa sembrava ferita a morte da un enorme incendio, è adesso ricostruita e più splendente che mai. Quel disastro ha provocato una reazione positiva a tutti i livelli, alcuni più visibili e pratici, altri più nascosti, di ordine spirituale. Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile. Questo atteggiamento ha permesso di valorizzare al meglio la generosità dei benefattori, come le competenze dei professionisti e delle maestranze. La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche. È il messaggio che ho voluto consegnare alle autorità francesi, come pure ai membri dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha sede a Parigi, indicando qual è il criterio fondamentale su cui basare tale collaborazione: la dignità della persona umana.
0: È interessante, ha poi detto il Papa, mettere in parallelo la celebrazione dei Vespri nella cattedrale con la veglia dei giovani, avvenuta quella sera stessa nel grande stadio di Francia a Parigi. Due luoghi completamente diversi, ha detto il Papa, eppure due eventi complementari, quasi uniti spiritualmente. E che cosa li univa? La Chiesa, che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo perché sono state amate da Lui. Dopo aver ricordato l'evento culminante della sua visita a Parigi con la messa in Place de la Concorde, il Santo Padre ha rievocato anche la sua tappa a Lourdes. A Lourdes, ha detto il Santo Padre, ho voluto rilanciare un messaggio di speranza e di rinascita. Ascoltiamo le sue parole.
1: Un messaggio che ho voluto apertamente rilanciare. Ogni vita umana, in qualunque condizione,

0: anche di più grave fragilità, conserva la propria inviolabile dignità e merita di essere curata, accompagnata, sollevata dalla sofferenza con umana compassione e con l'ausilio dei mezzi offerti dalla scienza. Per questo Lourdes rappresenta per tutto il mondo un santuario della civiltà dell'amore. In questo contesto ho incontrato alcune persone vittime di abusi e ho chiesto loro di aiutarmi a esprimere anche ad altre vittime la volontà mia e di tutta la Chiesa di ascoltarle e camminare con loro mentre cercano la guarigione, riconoscendo il dolore causato nelle loro vite e lavorando per la prevenzione degli abusi.
1: Infine, ricordando il tema della sua visita pastorale in Francia, Pour que le monde ait la vie, perché il mondo abbia la vita, il Santo Padre ha detto: sono parole di Gesù che riassumono tutta la sua missione di salvezza e che durante il viaggio esprimevano in pienezza il senso evangelico d'ogni incontro, e che ora esse ispirino la nostra preghiera nel chiedere a Dio che questo evento di grazia porti frutti abbondanti e duraturi. Salutando poi i pellegrini di lingua italiana, il Santo Padre ha concluso rinnovando l'appello che aveva già fatto durante l'Angelus nella messa celebrata a Lourdes.
0: Il mese di ottobre, che inizia domani, sia occasione per recitare il Santo Rosario, dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre e al raggiungimento della pace. A tutti la mia benedizione.

0: Sono questi gli ultimi giorni per visitare una straordinaria installazione nella sala del Cenacolo del complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati. Si tratta di La Sera della Cena, un'installazione che sarà aperta fino al prossimo 2 ottobre. Vi ricordo però che è aperta soltanto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19.30 ed è un'installazione ad opera di Fabrizio Sannicandro, che con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa sua installazione in realtà è una è quasi una forma di dialogo tra due grandi opere della storia dell'arte. Vuole intanto dirci quali sono e perché ha pensato di raccontarle insieme?
1: Allora, chiaramente si tratta di una installazione site specific, per cui entra strettamente in dialogo con quello che è il luogo. Il luogo storico, che presenta due grandi dipinti, di cui uno dei due è un cenacolo, quindi che da cui prende il nome la sala del cenacolo.
0: Sì.
1: Per cui da questo luogo è sorta immediatamente l'esigenza di lavorare su questo tema, che mi ha rimandato sin dall'inizio in qualche modo a un luogo di relazioni, dello stare insieme, che è il luogo della comunità per eccellenza, del ricordo, della trasmissione, della relazione tra esseri umani, principalmente, fondamentalmente. Sono temi a me molto cari, perché io lavoro principalmente attraverso la pittura nella rievocazione di soggetti e di corpi che si trasmettono, che trasmettono umanità e vicinanza. Ecco, questa è stata la prima esigenza e la prima necessità di poter raccontare questo aspetto dell'umanità nell'ambito di questo luogo che rievoca proprio questo cenacolo, simbolo proprio di appartenenza, di grande vicinanza.
0: E quindi lei ha messo in relazione il più famoso cenacolo, l'ultima cena di Leonardo da Vinci, con un altro quadro che parla proprio di incontro, di abbraccio, di relazione, La Visitazione del Pontormo.
1: Sì, è un'opera che parte essenzialmente dalla storia, è un dialogo proprio con questa grande opera del Pontormo, a cui sono molto molto legato sin dai tempi della scuola. Io sono sempre stato molto molto affascinato dal manierismo, in principio dal Rinascimento e dagli autori del Rinascimento, dai grandi artisti, ma poi conoscendo i vari manieristi che si sono susseguiti nell'arco del Cinquecento, sono stato particolarmente impressionato sempre dal Pontormo, perché l'ho sempre trovato di una grande modernità comunicativa, cromatica, pittorica, tecnica, ma soprattutto di grande originalità per quanto riguarda la comunicazione. L'ho trovato sempre molto pertinente e molto vicino anche alla nostra epoca, pur essendo di 500 anni distante. In particolar modo io mi sono avvicinato a uno dei dipinti più famosi, che si tratta della Visitazione del 1528, ed è un dipinto dove la scena, in qualche modo, al centro della scena c'è questo incontro tra le due protagoniste, Maria ed Elisabetta, che si incontrano e sono in una posizione molto ravvicinata, con le due figure sullo sfondo che guardano frontalmente lo spettatore, per cui è come se le due figure alle spalle, subito dopo, in qualche modo proiettassero la scena al presente, al presente di chi guarda, a noi che guardiamo quest'opera. Per cui l'ho trovata da subito modernissima e molto incentrata proprio sull'incontro fra queste due persone, e quindi molto pertinente ai miei temi che in genere tratto, che sono soprattutto sugli, io lavoro molto sugli abbracci, sullo stare insieme, sulla relazione fra due persone. Per cui da questo in qualche modo è stato un inizio da cui partire, e quindi ho realizzato questo grande trittico. Sono tre tele complessivamente di 4 metri per 2 e mezzo, che fa un po' da sfondo, da scenario per questa grande tavola imbandita. Questa tavola imbandita quindi da un passato, dalla storia, c'è in questo, in qualche modo, questo incontro che si proietta poi attraverso questa tavola imbandita longitudinale lunga di 7 metri, attraverso il quale si proietta sul nostro presente, e in qualche modo è testimonianza di un incontro, di una reale vicinanza, di un reale incontro, che si rapporta invece con un'assenza, perché gli invitati di questa tavolata non ci sono più, sono andati via.
0: E che cosa vuole rappresentare con questa forma di sottrazione, diciamo, no? Perché lei parla dell'incontro, ovviamente la tavola è il luogo privilegiato dell'incontro, però appunto è una tavola che noi scopriamo deserta, è un segno di, è un ricordo del momento invece di convivialità che c'è stato, è un momento di desolazione per la solitudine sopravvenuta. Che cosa?
1: Esattamente questo, quindi il messaggio arriva, mi credo, in maniera inequivocabile. È proprio l'impatto dell'assenza che ci porta a riflettere e a pensare alla mancanza, no? Che spesso noi oggi viviamo in un'epoca di grande comunicazione apparente, forse abbiamo tantissime possibilità di comunicazione, e spesso la nostra vita è riempita da episodi e attimi di comunicazione frenetica, ma in realtà sembra quasi non modificare minimamente le nostre emozioni, per cui sembra che viviamo un'epoca, appunto, ripeto, di grande comunicazione, ma di assenza totale, ma soprattutto nell'assenza. Ecco, mi piaceva rievocare quell'assenza e creare questa sensazione di solitudine che spesso viviamo nonostante la frenetica comunicazione che ci contorna, che viviamo quotidianamente, fatta di mille momenti di comunicazione, ma purtroppo, ahimè, credo apparente. Per cui mettere un po' l'accento sulla mancanza per rievocare un po' questa esigenza di umanità che continuiamo forse ad avere anche in maniera più evidente. Questo grande dipinto sullo sfondo è una grande emozione che attraverso la pittura, attraverso la manualità, attraverso l'esperienza, in qualche modo un esempio ancora davanti a noi, cioè abbiamo una storia davanti a noi, abbiamo la possibilità di realizzare le cose con la nostra presenza, di vivere le emozioni attraverso la nostra presenza, come è ciò che accade nella scena della visitazione, dove è tutto concentrato nell'incontro fra queste due persone, ed è quello che invece spesso nella nostra vita manca. Quindi sì, attraverso la mancanza, attraverso l'assenza, mettere l'accento proprio su questi aspetti.
0: E anche quindi su un'esigenza, no? Su un'esigenza umana. Lei ha messo in dialogo appunto due opere, dicevamo, però in qualche modo una di queste opere in particolare, cioè La Visitazione, vorrei dire che idealmente in dialogo con un'altra mostra che tra poche settimane sarà Le Scuderie del Quirinale.
1: Sì, infatti. Io, lavorando sulla Visitazione, ho poi scoperto, casualmente, proprio sono davvero sincero su questo aspetto, perché con grande sorpresa ho scoperto che i primi di ottobre verrà celebrato questo enorme artista per la prima volta a Roma con una grande mostra. E questo sì, mi ha riempito di gioia, sarò lì presente, però è assolutamente casuale, per cui sì, è come un passaggio, un grande omaggio a questa iniziativa, a questa mostra, un benvenuto al maestro esatto. A Roma in qualche modo.
0: Bene, allora grazie a Fabrizio Sannicandro, che è appunto l'autore di questa installazione Site Specific nella sala del Cenacolo del complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati. È aperto fino al 2 ottobre, vi ricordo però gli orari, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19.30. È chiuso il sabato e la domenica. Quindi grazie di essere stato in nostra compagnia e grazie appunto di questa sua proposta artistica.

0: E adesso parliamo di teatro, parliamo anzi di Teatro Sofia, ma quando dico Teatro Sofia non mi riferisco solo al nome di uno degli spazi più interessanti che ci sono qui a Roma, ma vorrei dire, mi riferisco a una forma di disciplina, quasi ad una filosofia del teatro. Ne parliamo con il direttore artistico appunto di questo posto, di questo luogo, Teatro Sofia, vicinissimo a Piazza Navona, Guido Lo Moro che è con noi qui in
1: buongiorno,
0: studio.
1: Buongiorno, benvenuto. Rosario, grazie, grazie mille.
0: Allora, dicevamo Teatro Sofia inteso proprio come un modo di intendere il teatro e soprattutto di non intenderlo da soli.
1: Sì, io ho deciso questo fin da quando abbiamo aperto, però poi crescendo e andando avanti col tempo si è consolidata questa cosa di fare il teatro come secondo me e come secondo le persone che stanno lavorano con me va fatto, correndo tutti i rischi del caso, perché penso che qualsiasi cosa nella vita, ma insomma, io faccio questo, vada fatto in corrispondenza con quello che si è, con quello che è il proprio pensiero. Per me il teatro è comunità, è collaborazione, è tempo, è dedizione, è disciplina, è artigianato, e tante cose che si sono secondo me un po' perse già da un po' e che nel mio piccolo, nel piccolo di Teatro Sofia vogliamo in qualche modo recuperare, e credo che tutto sommato ci stiamo riuscendo.
0: Perché quello che succede, ed è una cosa che secondo me succede spesso in teatro, è che gli artisti si riconoscono a un certo punto e desiderano lavorare insieme.
1: E io sto stimolando molto questa cosa. Questa cosa è nata col tempo, ovviamente. Artisti che man mano mi hanno conosciuto Teatro Sofia, io ho conosciuto loro. E allora mi sono detto, ma perché non provare a fare un'operazione che poi facevano i grandi del teatro moltissimi anni fa, di mettere insieme delle belle energie artistiche e umane in una sorta di proprio di unione di forze da tutti i punti di vista, perché questo, al di là della bellezza di un progetto di questo genere, perché questo possa essere, partendo appunto dal mio, dal nostro piccolo, un segnale anche per gli altri, nel senso che credo che, viste le difficoltà che abbiamo, no, nel fare questo lavoro, credo che unire le forze sia veramente la strada giusta, anche da un punto di vista economico, ma anche proprio da un punto di vista progettuale, rinunciando apparentemente a un po' del proprio, insomma, gli artisti, io sono un artista, quindi il nostro ego a volte un po' potrebbe riuscire a essere scalfito, però in realtà se ci si pensa bene, no, perché in realtà viene poi tutto amplificato, perché dalle collaborazioni tiriamo fuori il meglio di noi.
0: Nella conferenza stampa di presentazione della stagione, che si inaugura domani, poi parleremo anche proprio dello spettacolo dell'inaugurazione, e tu hai usato un'immagine molto, molto suggestiva, quella dell'ordito e della trama. Vuoi un po' spiegarla?
1: Sì, è nata tutta questa immagine è nata parlando poi con le persone che collaborano più strettamente con me, Andrea Cavazzini, ufficio stampa, e Marta Viola di MV Comunicazione di Milano, che si occupa della parte grafica, della parte social, eccetera. E volendo mettere proprio l'accento sul fatto dell'unione delle forze, sul fatto di dare più tempo al teatro tenendo più gli spettacoli, il contatto col pubblico, gli artisti, cioè tutta una serie di ragionamenti che io ho fatto a voce alta, è venuta fuori questa immagine di un tessuto. Il tessuto è fatto dall'ordito, che è la parte strutturale che rimane fissa, che è poi quello, il nostro pensiero di base, e poi la trama, che è quella che varia di volta in volta, per cui è nata questa ulteriore approccio, che è diventato anche un approccio grafico, per cui non parliamo più di cartellone, non parliamo più di stagione, ma parliamo di trama, non parliamo più di spettacoli, ma parliamo di capitoli che sono collegati tra di loro, che può sembrare semplicemente una cosa formale, una cosa di parole, invece in realtà è una cosa di sostanza, perché poi se si va a analizzare la trama di quest'anno si vede che è nel pieno rispetto di questa filosofia.
0: Dicevamo che si apre domani la stagione con uno spettacolo che ha già un fascino incredibile, solo l'anteprima.
1: Sì, poi l'ho voluto tanto questa apertura così. Sì, è uno spettacolo meraviglioso di uno degli artisti che io amo di più, che è Gianni De Feo, che poi sarà coinvolto anche in questo progetto di unione di forze che invece ci sarà alla fine della stagione. Tra l'altro Gianni ha aperto la conferenza stampa di presentazione della stagione con un estratto di questo spettacolo che debutterà domani, e che si chiama Senza Fine, da Kurt Weill a Mia Martini, che è un recital di musica in cui lui esplora dai grandi cantori italiani alle grandi opere meno recenti internazionali, accompagnate dai testi poetici di Roberto Rinaldi, con una partecipazione anche di Maria Concetta Borgese nel movimento, uno spettacolo di grande atmosfera, di grande intensità, di poesia e musica, Senza Fine, che sarà in scena dal 1 al 4 ottobre. Credo che sia una grande apertura e una cosa, siccome so quanto Gianni è bravo anche in questa sua sfaccettatura artistica, l'uso della voce, la canzone d'autore, e allora gli ho chiesto proprio di tirar fuori uno spettacolo di questo genere, e mi ha accontentato, e come al solito sarà una cosa, io insomma sto sbirciando le prove, è una cosa da pelle d'oca per tutto il tempo della durata dello spettacolo.
0: Questo spettacolo apre la stagione, ma mi sembra anche che in qualche modo sottolinei anche un altro aspetto che accompagna un po' l'intera, che fa parte proprio di quella teatrosofia di cui parlavamo, e cioè il tema dell'incontro, perché sì, intanto qui si incontrano discipline diverse, come sì, dice, canto, danza, sì, esatto, recitazione, poesia, quindi una serie di cose differenti, e anche l'incontro appunto tra artisti. Tu dicevi Gianni De Feo ritorna, sì, e non è sì, l'unico artista a ritornare.
1: No, è proprio, cioè, uno dei, diciamo, dei figli che collegano i vari capitoli di questa trama, e che appunto ci sono artisti che saranno presenti più volte in ruoli anche diversi, se vuoi, così come ci sono artisti che per la prima volta abiteranno della Sofia, penso che tu ne sappia qualcosa, certo, e che però ben si integrano, perché poi ci vogliono anche, insomma, novità, no? Giustamente, ben si integrano in questo discorso della trama. Sì, Gianni ritornerà, Maria Concetta Borgese ritornerà più volte, gli arrangiamenti musicali di Senza Fine sono di Adriano D'Amico, che è un musicista e un attore che tornerà anche lui. Quindi Senza Fine è un po' un inizio che dà degli spoiler anche il futuro, diciamo.
0: Così come ritorna Matteo Fasanella, che è un artista che abbiamo tra l'altro ha avuto qui sì, il piacere di ospitare qui in studio, e che ritorna con diversi appuntamenti.
1: Matteo è uno, forse è l'artista più presente, ma Matteo è un giovane artista che io stimo moltissimo, al quale io do spazio perché lo merita. È un artista a 360 gradi, perché è un autore, un regista eccellente, e anche un bravissimo attore, ed è lui che ho affidato la regia e poi anche la scrittura di Tu, che è lo spettacolo finale della trama, che è quello appunto dell'unione delle forze. Però nel corso della stagione sarà presente
0: già con il secondo, no?
1: Sarà presente già a ottobre con Oltre lo specchio, nel quale è drammaturgo e regista. È uno spettacolo che è stato già fatto l'anno scorso dalla compagnia Australe. Tornerà con la sua compagnia, che è la Dark Side, a dicembre, e poi anche a Capodanno con Like the Avengers, che invece è uno spettacolo brillante, ma assolutamente profondissimo, in realtà è molto, molto più drammatico di quanto fa ridere tantissimo, ma è drammaticissimo in realtà. Torna come attore con Alters di Marianna Adamo a gennaio, sarà il regista dello spettacolo, del nuovo spettacolo di Beatrice Schiaffino, La Stella, e poi insomma protagonista di questo Tu finale, mm-hmm, che sarà in scena tutto il mese di maggio.
0: Hai parlato di Capodanno, vogliamo
1: sì, nel senso che mi sono privato delle vacanze di Natale, ecco, quindi mi sono fatto del male, perché ho pensato che, visto che mi è stato proposto da Dark Side questo spettacolo che andrà in scena a dicembre, nella metà dicembre, proprio alle soglie del Natale, allora ho detto, questo è uno spettacolo che può essere adatto per la serata di Capodanno, che è uno spettacolo molto divertente, anche se, ripeto, come ho detto prima, insomma, anche
0: con un
1: molto
0: profondo,
1: però fa ridere tantissimo. Ho detto, perché ho proposto ai ragazzi, non lo facciamo nella serata di Capodanno, e quindi accompagniamo il passaggio al nuovo anno 2027 con del buon teatro, e anche insomma qualcosa da mangiare e da bere, e quindi è nata questa cosa e faremo sì il 31 dicembre il veglione di Capodanno a Teatro Sofia all'insegna della bellezza, anche quello.
0: Sì. Tu dicevi qualcosa da mangiare e da bere, in realtà questa è un'abitudine che gli spettatori del Teatro sì. Sofia conoscono bene, perché subito dopo lo spettacolo c'è proprio l'invito a rimanere e quindi anche a parlare con chi è questo, chi ha condiviso quell'esperienza.
1: Esatto. Io faccio l'aperitivo per questo motivo, perché questo permette il contatto, il confronto del pubblico con l'artista, e non c'è nessun programma di sala che ti potrà spiegare e far capire cose che solo un incontro diretto con un artista, se hai interesse a saperlo, ti può far scoprire. Quindi è un modo innanzitutto per il pubblico, piacevole per il pubblico, di entrare più in contatto ancora con quello che ha appena visto, e poi anche un modo, sempre nell'ambito delle relazioni, in quegli aperitivi sono nate tante cose, mm-hmm. no, che poi ritroviamo, perché si parla, si approfondisce, ci si trova oppure non ci si trova.
0: Certo.
1: È molto importante, quindi ovviamente viene confermato anche quest'anno.
0: Anche questo. C'è veramente tantissimo ovviamente nella proposta di Teatro Sofia. Ci sono degli incontri anche tra autori che uno non immaginerebbe, Shakespeare che incontra il folklore salentino per esempio, quindi in modo
1: storia di piazza, sì.
0: Esatto, che sarà
1: a metà ottobre anche esso, sì.
0: Sì. Ma ci sono anche c'è uno spettacolo che è basato sull'improvvisazione teatrale.
1: Sì, sì, che è stato già in scena lo scorso anno. È andato talmente bene, l'ho trovato talmente interessante. Io non sono un fan assoluto dell'improvvisazione teatrale, anche perché farla bene è veramente raro trovarla. Allora, gli Assetto Teatro sono pazzeschi, perché sono due attori in scena, Patrizio Cossa e Fabrizio Lobello, con la regia di Giorgio Aggiunto. Sono due sedie che il pubblico posiziona, e il pubblico posiziona queste due sedie. Loro si siedono, da quel momento nasce una drammaturgia totalmente improvvisata. Loro fanno otto repliche, saranno otto spettacoli diversi, dove vengono fuori viene fuori il teatro, non è stare lì e dire stupidaggini, anche perché l'altro anno sono venute fuori le storie anche assolutamente drammaticissime, commoventi e emozionanti. In altre invece sono venute fuori delle storie brillanti. Fanno teatro, con la differenza che non c'è un testo scritto, non c'è un canovaccio, non c'è niente. E quindi ho detto, siccome in realtà non è riproporre lo stesso spettacolo, ma è riproporre otto spettacoli diversi. Tanto è vero che l'altro anno sono stati una settimana, quest'anno ne saranno due. Sono bravissimi, bravissimi.
0: Così come vengono invece proposte anche delle figure emblematiche della storia del teatro, della storia della letteratura. Penso a Don Chisciotte, per esempio.
1: Sì, e questo è uno spettacolo che doveva esserci l'altro anno in realtà, però Adriano D'Amico, che ne è l'autore e interprete, ha avuto un piccolo problema di salute risolto, sta benissimo, tant'è vero che quest'anno è presente, lui è un musicista, tra l'altro molto bravo, che propone proprio la storia classica, riscritta, ma la storia classica di Don Chisciotte, con tutto quello che sappiamo di Don Chisciotte, con un gruppo di artisti molto bravi, e quindi sì, lo riospito volentieri, perché è stata un'occasione mancata. Mm-hmm. E poi a me piacciono queste rivisitazioni di testi classici, insomma, io stesso li faccio quando figli del poeta, che farò io a sì. È questo, insomma, è un Giulietta e Romeo postumo che farò con dei bravissimi giovani attori, quindi mi piace questo ritrattare testi e autori classici col massimo rispetto e la massima sapienza, per carità, perché sennò si va a fare un omicidio.
0: Certo. E quindi appunto Figli del poeta, che sarà invece in
1: febbraio sì,
0: nell'ultima
1: sì.
0: parte di febbraio. Questa è una di quelle proposte che dicevi a tempo lungo.
1: Sì, sì, sì, ce ne sono tante. Questa è una produzione proprio Teatro Sofia, perché io ne sono seppur ispirato a un testo di Manfredi, che Shakespeare Family, è un testo mio che ho adattato io con le coreografie e i movimenti scenici di Maria Concetta Borgese, ed è un testo di poesia, di movimento, di prosa anche, e che amo moltissimo, perché sono affezionato, già fatto anni fa, quest'anno lo ripropongo con un cast nuovo di giovani e valenti attori.
0: Per rimanere nell'ambito della letteratura, volevo comunque ricordare anche Le intermittenze della morte.
1: Ah, sì, questo è uno spettacolo meraviglioso. Uno spettacolo della Margot Theater Company, che è una compagnia guidata da Valentina Cognatti, che già viene a Teatro Sofia da diversi anni. Loro sono straordinari, hanno fatto già diverse cose da noi e fecero Le intermittenze della morte qualche anno fa. Io mi innamorai follemente di questo spettacolo. E io, parlando quest'anno, ho detto: io questo spettacolo non solo voglio che voi lo rifacciate, ma sono disposto a coprodurlo con voi, perché loro, non c'è una cosa fatta da loro che a me non piaccia, sono straordinari. Ma Le intermittenze della morte, secondo me, è un colpo di genio. È tratto dal romanzo omonimo di Saramago, e racconta della la morte smette di fare il suo mestiere. Questo è il tema di fondo, quindi con tutte le conseguenze che possiamo immaginare, no? Dai problemi della Chiesa, che dice: adesso non muore più nessuno, certo, che gli diciamo a questi, e poi tutta anche l'economia cambia, insomma. Ed è uno spettacolo di parola e anche molto movimento, perché Valentina Cognatti è un'esperta anche proprio del teatro danza, e in scena c'è Serena Borelli, che è un'attrice che io adoro, che tornerà nel progetto finale di Unione di Forze di Teatro Sofia, un'attrice ciclopica, con Martina Grandin bravissima e Alessandro Mosè. È uno spettacolo straordinario.
0: Letteratura, ma anche storia. Ci sono due spettacoli, uno di seguito all'altro, sì, che affondano appunto nella storia la loro origine in qualche, sì, modo. Quindi Sparano a Maria, sì, per esempio, e poi La Stella.
1: La Stella, sì. Sparano a Maria, innanzitutto, per me significa l'ingresso a Teatro Sofia di un artista che amo moltissimo e che abbiamo corteggiato per più tempo, e alla fine ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo portata a Teatro Sofia, che è Patrizia Schiavo, che mi ha proposto questo spettacolo. Che parla di una donna che ha una storia vera, che poi ha vinto la medaglia d'oro al valor civile. È una storia di guerra vera, attualissima, che penso emozionerà enormemente, perché proprio per la sua attualità e per la bravura poi immensa di Patrizia, che è interprete e anche regista di questo testo di Giuliano Compagno, e sono strafelice di averlo. E poi c'è la mia Beatrice, perché con La Stella, Beatrice Schiaffino, che è invece una giovane attrice bravissima, bellissima, che uno pensa sempre: guarda quanto è bella, sarà sono sempre questo preconcetti che una donna bella, invece Beatrice, a parte, è bellissima. È un dato di fatto, quindi glielo dobbiamo dire, ma è bella perché è una persona bella, è un artista bella, è un artista che ha una idea del teatro serissima, ed è il terzo anno che porta un monologo femminile raccontando storie di donne, partendo dai tarocchi, e stavolta ci parla di una del volo di Amelia, La Stella, una donna aviatrice, storia vera, sì. E questo monologo sarà mentre lei vola. Bellissima, ogni volta mi ha stupito. Ha fatto prima La Papessa, poi fece L'Imperatrice 2 anni fa, e quest'anno torna con La Stella. E qui c'è l'autore Andrea Balzola, è sempre lui l'autore, e qui l'inserimento è una collaborazione che un po' ho voluto io, perché la regia è di Matteo Fasanella, ecco. Quindi è nata questa nuova collaborazione.
0: Matteo Fasanella è, tra l'altro, è entrato più o meno in diversi punti, però è anche appunto l'autore e il regista dello spettacolo di cui dicevi, quel Tu.
1: Sì.
0: Tu è in realtà un acronimo per dire Tecnologia Umana.
1: Sì, esatto. Tecnologia Umana è la conclusione di questo spettacolo, è che l'ultima tecnologia umana rimasta è proprio il teatro. Ed è, non voglio spoilerare niente su questo spettacolo, perché l'ha scritto lui, tra l'altro sorprendendomi, perché io non lo pretendevo. E invece lui ha detto: no, io voglio scrivere qualcosa perché deve essere qualcosa in sintonia con quello che tu vuoi fare di Teatro Sofia quest'anno. Quindi ha scritto questo testo, sta scrivendo questo testo, che ho proposto a 4+1, artisti fantastici che sono Gianni De Feo, Mauro Toscanelli, Evelina Nazzari, Serena Borelli, e poi abbiamo aggiunto un giovane attore della Compagnia Australe, perché serviva un personaggio di un ragazzo che è Antonio Buonocunto. Anzi, io ho proposto questa cosa prima che si sapesse quale testo, quale progetto fosse. Ho detto: il mio progetto è questo, unire le forze. Sintetizzo: ci state, i loro occhi hanno brillato, e allora abbiamo proceduto, e Matteo ha tirato fuori questa proposta di testo, loro sono entusiasti, e saremo in scena dal 12 maggio in poi.
0: In poi,
1: diciamo che stagione. 3 settimane sono sicure, però con la disponibilità andare avanti. Sì. È una grande operazione, una grande operazione.
0: La stagione parte domani, ma non si sa quando si chiude.
1: Esatto, questo mi preoccupa un po' da una parte, perché io sai che, insomma, chi mi conosce sa che io amo la campagna e l'Umbria, e non vorrei ritardare il mio rifugio. Mi ricordo Andrea Cavazzini come me lo definisce, il mio...
2: Il buon ritiro.
1: Il buon ritiro, ecco, mi dice sempre, stai nel tuo buon ritiro.
0: Grazie, allora, grazie a Guido Moro, grazie, grazie di essere stato con noi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il copilota omanita del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. E questa è la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Israele denuncia un attacco terroristico. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre in Italia, che registra il dato più alto da 3 anni, secondo le stime preliminari dell'Istat. L'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare, i prezzi dell'energia, passati da più 17% a più 22%. Per trovare una variazione tendenziale superiore bisogna risalire al settembre 2020. 23, quando l'inflazione ha toccato il 5,3%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore, come Italia Viva, 5 Stelle, AVS, Futuro Nazionale, contro. Il PD non ha partecipato al voto. La senatrice a vita Liliana Segre aveva fatto appello all'unità e a trovare il punto d'incontro. Entro metà ottobre il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. Ancora morti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante una lavorazione su una nave. Un altro operaio di 29 anni di origine bengalese è gravissimo, e a Milanese un altro operaio 48enne è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane di 14 anni ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il compagno aggredito ha reagito e si è ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Sarà invece preso in carico dai servizi sociali di Lamezia Terme, il 14enne, fermato dai carabinieri il 23 settembre scorso, perché secondo quanto scoperto avrebbe pianificato di accoltellare l'insegnante d'italiano annunciando le sue intenzioni in una chat fra compagni. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: La parola amore è la parola che illumina tutta l'edizione di questo meeting 2026 e anche al centro del tema di oggi, amore e cura, l'impronta dell'umano. Ringraziamo subito gli ospiti che abbiamo con noi e che ci condurranno ad approfondire questo tema, la professoressa Luigina Mortari e il professor Giovanni Stanghellini. Voglio partire dall'osservazione che viviamo in un contesto sociale in cui ogni nostra vicenda, ogni nostro problema, sembra lo si possa affrontare al meglio attraverso algoritmi con dati e procedure. Algoritmo è la parola che sembra dominare ogni azione e ogni progetto, ogni iniziativa nell'agire umano. E questo è vero sicuramente anche in campo sanitario, e in generale nelle professioni di cura. È innegabile che tutto questo abbia portato enormi progressi straordinari in tutti i campi della medicina. Ma ci sono delle crepe. Io mi scuso per il bisticcio di parole, ma ci sono delle evidenze che la medicina basata sulle evidenze, l'evidence-based medicine, mostri dei limiti. Nella pratica emergono delle zone d'ombra e che lasciano aperto interrogativi che a volte ci spiazzano. Ad esempio, come mai molte persone si rivolgono a soggetti e procedure con scarsa o nulla validazione scientifica per affrontare i loro problemi di salute? Come mai si rifiuta un vaccino? O addirittura decine di migliaia di persone si affidano a sedicenti medicine alternative palesemente inefficaci, quando addirittura non dannose? Cosa cercano in realtà queste persone? Perché non si sentono accolte e soddisfatte da quanto fornisce loro una medicina scientifica e moderna? Cosa manca a questa medicina e viene ricercato altrove? È come se ci fosse una crepa in questo scenario, che è come un segnale e che i nostri ospiti possono aiutarci a comprendere e illuminare, cercando di cogliere la radice profonda di questi processi, l'impronta dell'umano che non deve essere smarrita. Allora io chiederei alla professoressa Mortari: curare non è solo somministrare delle medicine, anche quelle giuste. L'atto di cura è quello in cui mettiamo l'altro al centro delle nostre attenzioni. Ma allora, che cos'è davvero la cura?
4: Una bellissima domanda, un po' lunga per la risposta, cerchiamo di stare nei tempi. Heidegger direbbe è la domanda fondamentale dal punto di vista ontologico. E noi per molto tempo nella cultura occidentale non abbiamo parlato di cura. Parlavamo di cura nel senso inglese di cure, ma non di care. La nostra cultura l'aveva dimenticata completamente. Nel 1927 questo filosofo tedesco Heidegger scrive un libro importante che è Essere e Tempo, ed è attraversato questo libro da continui riferimenti al concetto di cura, tanto che per noi è fondamentale questo testo. Però quando nasce il discorso sulla cura negli Stati Uniti, siamo nel 1982, e nasce da una ricerca

Heidegger pensa di cura, e in realtà quando Heidegger parla della cura non sta pensando neppure alla cura di cui si parlava prima nella domanda, cioè la cura che viene fornita quando c'è qualcuno che sta male. Heidegger sta pensando alla cura come preoccupazione d'essere. Questo era il significato da cui è partito, perché era il significato che aveva il termine cura in Seneca. Seneca ha scritto pagine bellissime, e un passaggio per tutti è questo: la vita è fatta di tempo, se tu non hai cura del tempo è la peggior forma di incuria. E da questa frase prenderà sviluppo tutto il pensiero di Maria Zambrano, la quale dice: la vita è fatta di tempo e in questo tempo ciascuno di noi chiede un po' di attenzione, un po' di cura. Però qua slittiamo su altri significati. Non sono più il significato solo di preoccupazione o di attenzione. Dove andare a cercare il vero significato? Non in quel testo di essere tempo, ma in un altro, sul concetto fondamentale di tempo. Heidegger, in una nota, cita uno storico tedesco delle idee, che Bardach, il quale prende questa parola da Goethe, quale la riprende da altri testi antichi, che è un termine greco, merimna. Merimna significa cura in greco, ed è la parola che troviamo nei Vangeli. Quando nel Vangelo di Marco si dice: non abbiate troppa cura, fate come gli uccelli nel cielo, oppure fate come i gigli nel campo. Ecco, nel testo greco del Vangelo si dice: me merimnate. Non abbiate troppa cura, che non vuol dire non abbiate troppa cura della vita, ma non abbiate troppa preoccupazione, perché è il significato poi di cura latino. E questo termine ricorre tantissimo nel Vangelo perché? Perché tutto il pensiero antico, che si ritrova già nei poeti greci e poi nei primi filosofi, dice che proprio perché noi siamo esseri incompiuti e nasciamo al mondo senza una forma, e abbiamo bisogno di dare forma al nostro essere, abbiamo bisogno di procurare cose per dare forma all'essere, di nutrimento, di cose che ci proteggono, di risorse per ripararci dalle intemperie. E l'avvertimento di Gesù è: però di questa necessità non fate un eccesso. La cura è una cosa positiva, ma se sta dentro la giusta misura. E questo è il primo significato di cura, è la preoccupazione dell'essere e il procurare cose per tenere in vita la vita. Però c'è un altro significato importante, ed è con questo che diciamo che cosa significa veramente cura. No, tre sono le parole fondamentali in greco: merimna, serapeia, e il termine più potente di tutti è epimeleia. Epimeleia vuol dire cura. E quando Socrate invita i giovani a procurare la formazione di se stessi, li invita ad aver cura di sé, epimeleiau tu. Se vuoi diventare un governante ad Atene, dice Socrate ad Alcibiade, vuoi governare i cittadini di Atene, impara prima ad aver cura di te. Perché? Perché la politica è cura, dice Socrate, è epimeleia, cura della città. E se tu vuoi aver cura degli altri, devi prima imparare ad aver cura di te. Ma questo termine così potente, che poi cercheremo di riempirlo, è poi lo stesso che troviamo nella parabola del buon samaritano. Quando il buon samaritano si preoccupa della persona che sta male, e lì si usa il termine compassione, e non è un caso che in questo momento nelle grandi università americane la formazione dei medici si fa nei centri che vengono definiti compassionate care, perché la compassione è fondamentale. Nella parabola si dice che il buon samaritano ebbe compassione, esplagizomai, e poi ebbe cura, e usa il verbo epimelezemai. E questo è il verbo fondamentale da cui partire, a mio parere, per rifondare tutta la cultura occidentale, che l'ha dimenticato, l'ha messo tra parentesi perché è un termine troppo potente. Perché è potente? È potente, e questo ci consentirà di entrare in relazione con quanto diceva prima Mario sugli algoritmi, è potente perché quando Socrate

0: parla dell'educazione nel suo testamento che enuncia nell'apologia davanti ai giudici, lui dice che la cosa più importante è l'educazione, la paideia. E proviamo a pensare alla nostra situazione adesso, al ruolo che viene dato scarsissimo all'educazione, alle istituzioni che si occupano di educazione. Però lui dice che cos'è l'educazione, la paideia. E lui dice epimeleia psyches, è la cura dell'anima. Ecco che cos'è l'educazione. E se tu non fai cura dell'anima, non metti il cittadino nelle condizioni di trovare il nutrimento per il suo movimento verso la trascendenza. Il movimento verso la trascendenza è inteso in termini filosofici come il movimento che ci porta al di là di quello che già siamo per cercare di dare una buona forma alla nostra vita. E questa è la cura dell'anima, perché prima di tutto noi siamo anima. Infatti nel Timeo, un testo che anch'io uso molto poco perché è il dialogo dove Socrate parla della formazione del mondo, dell'universo, dà una spiegazione scientifica, biologica, però dedica pagine importantissime all'anima e dice che il compito più grande che ha l'essere umano è di trovare il nutrimento giusto per l'anima. Siamo alla fine del Timeo. Ogni essere umano ha questo compito, procurare quello che è giusto all'anima, perché avendo cura dell'anima hai cura di te stesso. Perché dare così importanza all'anima? Lui non dimentica il corpo, anzi dopo diremo qualcosa che riguarda proprio la medicina. Ma perché anche Platone, che mette in scena i dialoghi, era allievo, per modo di dire, di Parmenide, il quale scrive un frammento importantissimo che dice: essere e pensare sono la stessa cosa. Noi siamo quello che pensiamo. Quando noi decidiamo qualcosa e quindi agiamo nel mondo, lo decidiamo in base ai nostri pensieri. Sono quelli che ci orientano nel mondo. E quando decidiamo di aver cura o di non aver cura, è perché ci sono dei pensieri dentro nella mente che ci spingono ad agire in un modo o nell'altro. Ecco perché l'educazione della mente è importante. Sartre diceva in un passaggio che quando noi andiamo a decidere cosa fare, lui diceva les jeux sont faits, i giochi sono fatti, non ragioniamo più, già è tutto deciso nella mente. Non è vero, è una semplificazione. La mente sempre decide. Poi ci sono altri filosofi diversi da Heidegger che hanno una postura completamente diversa, che invece dicono quando le persone decidono di fare qualcosa di importante dal punto di vista etico, e la cura è etica nella sua essenza, non si riesce a capire come ragionano. È un errore anche quello. Perché? Perché fin tanto che il filosofo sta a tavolino e non incontra le persone, certo non riesce a capire come ragionano. Però un'anima coltivata, nutrita di quelle che Platone diceva sono le cose belle e buone, cioè sono le virtù, sono i modi giusti di essere, quando si trova di fronte alle situazioni più difficili, sa immediatamente cosa fare. E lo sa non perché va a caso, ma perché ha avuto una educazione talmente importante da mettere nella sua mente dei criteri che lo aiutano a decidere immanentemente. E faccio un esempio proprio recente. Tempo del Covid. Parlo con un'infermiera, erano i primi tempi, erano disperati coloro che lavoravano in ospedale, ovviamente. Io insegno Verona, quindi Verona, Brescia, Mantova, Bergamo erano le città più, come dire, colpite. Le persone stavano in ospedale 14-16 ore. Mi chiama una sera, era caporeparto dell'infermiere di oncologia, il reparto era stato tutto riconfigurato. L'avevo sentita già altre sere, ma quella sera era distrutta. E la mia domanda è stata: dovevi proprio rimanere così tanto? E lei mi ha detto, ah sì, non c'era nessuno, gli altri si sono ammalati. E io le ho fatto questa domanda, ma di fronte a una situazione così, qual è il ragionamento che ti ha guidato? Tu non hai più risorse, i malati stanno male, ma i tuoi colleghi stanno male, qual è il ragionamento? Le stavo facendo una domanda che presupponeva un'indagine sul modo etico di pensare. E lei mi ha risposto, ma quando ci sono quelle situazioni lì, non c'è mica tanto da farsi dei ricami. Bisogna agire. È bellissima questa risposta, a mio parere. Quando l'altro sta male, e qui uso le parole di Emanuele Levinas, quando l'altro ti chiama alla cura, perché col suo sguardo ti chiama alla cura, non ti fai tanti ricami, non stai a fare i ragionamenti sui libri di filosofia morale non servono a leggere la realtà, perché le persone agiscono secondo modelli di ragionamento molto semplici. E il modello del ragionamento è: c'è una cosa da fare, la si fa. Ed è il principio di necessità. Una parola che non va di moda oggi. Oggi siamo all'esasperazione della liberi tutti. Ciascuno faccia quello che vuole. Ciascuno faccia quello che vuole per soddisfare le proprie tensioni personali, i propri desideri. È quello che Plutarco diceva il male della filautia, cioè dell'eccessivo amore per se stessi. Tutto quello che è visto come un vincolo della realtà è visto come qualcosa di male. Quando si parla di necessità, poi subito si innesca un desiderio di anarchia, anche se non sei anarchico, perché senti un vincolo che limita la tua libertà. Invece non è così. Ritorno a Platone. Platone nella Repubblica parla della necessità diomedea e della necessità buona. La necessità diomedea è quella che noi stabiliamo quando abbiamo individuato le cose che ci piacciono. E siccome queste sono le cose che ci piacciono, sono le cose necessarie da fare. Lui la chiama necessità diomedea. E ci porta a capire che se una città fosse fondata sulla necessità diomedea sarebbe il caos. Ma il caos comunque, anche se ci sono delle regole che la limitano, perché se ragioniamo sempre secondo il principio di filautia, diventa molto pericoloso perché l'altro scompare di fronte all'esaltazione del nostro desiderio. E allora ci dice però che esiste un'altra necessità. Infatti è un errore quando i commentatori di Platone dicono che Platone è contrario alla necessità. No, lì lo dice, c'è una necessità buona ed è la necessità delle cose giuste da fare. E quando tu riesci a ragionare secondo le cose giuste da fare, che possono essere anche le cose, usando il linguaggio di Mario prima, le cose dotate di evidenza, tu non stai vincolando e limitando la tua libertà, anzi, se sono cose oggettivamente giuste, come il bene, tu stai agendo kata physis, cioè secondo la natura delle cose. Che agire secondo natura non vuol dire agire in modo spontaneistico, vuol dire agire secondo l'ordine profondo che guida il reale, che poi è l'ordine divino che genera la vita. Quindi ragionare secondo necessità e stare alla necessità del bene, questo. E qui, forse tardi, cerco di rispondere a Mario, abbiamo introdotto il concetto del bene. Tutti gli esseri umani cercano il bene, tutti. E Simone Weil, questa filosofa francese che durante la Seconda Guerra Mondiale avrebbe voluto andare nella Croce Rossa per aiutare, perché c'era da aiutare comunque, e glielo impedivano perché la sua salute era molto cagionevole. Lei scrive in uno dei suoi quaderni: tutto quello di cui ciascuno di noi ha bisogno è qualcosa di buono ed evitare la sofferenza. E la cura è questa cosa qua, tu fai un lavoro di cura con i bambini, con i ragazzi a scuola, con gli anziani, con i cittadini se sei un politico, se cerchi di provocare le condizioni di una vita buona e cerchi di evitare le sofferenze inutili. Quella è la cura. Questa è la cura. E quando fai questo lavoro ti devi tenere alla necessità, cioè cercare di capire quali sono le necessità per tutti, non solo per te. E questo è il passaggio epocale, secondo me, in questo momento. Perché quando, almeno per me come insegnante, quando mi trovo a ragionare con i miei studenti, spesso discutiamo su questa tendenza a mettere eccessivamente al centro il proprio sé. Non sto negando la cura di sé, perché Platone lo dice, non c'è cura degli altri se non c'è cura di te. Non c'è la possibilità di aver cura di un malato se non ti ritrai dal lavoro e trovi lo spazio per aver cura di te. Non c'è l'accompagnamento spirituale dello studente se tu non hai cura della tua anima in quanto luogo che ha necessità di nutrimento spirituale. Ma un conto è questa necessità, un conto è mettere se stessi troppo al centro. Allora si perdono i confini. E se tu perdi i confini e il tuo centro diventa smisurato, perché in greco la filautia, l'amore per se stesso, la parola sembrerebbe normale, filos, amico, autos, me stesso, amico di me stesso, no, invece sta ad indicare un eccesso. Quando c'è un eccesso rivolto a se stessi, non si riesce neppure a vedere la giustezza degli atti che devi fare. E allora rischi di non vedere le evidenze, perché tu segui i tuoi desideri, segui le tue fantasie e quindi non stai alla realtà delle cose. E se non sei accompagnato, e questo è l'altro passaggio, da un'educazione alla ricerca della verità, allora accade quello di cui diceva prima Mario. Quello che ci manca fondamentalmente è un'educazione alla verità, che non vuol dire educazione ad acquisire le conoscenze. I nostri contesti educativi sono pieni di percorsi per acquisire conoscenze. Ma questo non vuol dire imparare a cercare la verità. Perché acquisire pensieri che gli altri hanno pensato e metterli in fila e poi superare l'esame è una cosa. Imparare a cercare la verità è un'altra. La frase bellissima che fonda il mito in quest'anno, l'amore che muove il sole e le altre stelle, è l'amore che cerca la conoscenza. Dante in fondo era un filosofo. Ho citato il Timeo è un riferimento fondamentale per concepire tutta la sua architettura, no? E quando lui parla di questo amore è proprio l'amore della conoscenza, che è l'amore di Platone, il quale ti dice: se tu non stai alla ricerca della verità, che non è solo la verità della scienza, ma c'è anche la verità dell'esistenza, che non può essere fatta a calcoli, ma se tu non cerchi questa verità sarai sempre in preda delle opinioni degli altri. Perché gli altri ti convinceranno sempre di qualcosa, se non avrai un ragionamento forte tuo. Il tempo mi si è fermato, ho visto un rosso lì. Quindi, l'importante è cercare la verità, ma sapere che la verità che andiamo cercando è qualcosa di estremamente difficile, che ci chiede di stare sempre alla ricerca della verità. Quello che ci fanno passare oggi, perché siamo in pieno neoliberismo, dove la verità sono pezzettini funzionali alla realtà mercantile che domina il tempo oggi, dove non c'è spazio per il mistero, dove non c'è spazio per il non conosciuto. Ecco, tutto questo riempirci la mente di questi pezzetti di sapere non fa altro che chiudere gli spazi del pensare. Quello di cui hanno bisogno i nostri bambini, i nostri ragazzi, è di essere messi in un contesto dove loro percepiscono che c'è un mondo talmente misterioso nel quale noi siamo collocati, rispetto al quale la sapienza che noi abbiamo è sempre poca, e che quello che dobbiamo fare è questa grande ricerca. a farci dimenticare questo è il prevalere della lingua inglese, perché la lingua inglese non conosce la parola sapienza, conosce la parola knowledge, che è conoscenza, conosce la parola saggezza, che è wisdom, ma quando tu dici la sapienza, loro la traducono con wisdom. Ma wisdom è la saggezza che delibera in modo corretto di fronte a un problema. La sapienza è anche il sapere di non sapere. È quella grande sapienza che ci fa stare nell'umiltà, che non ci fa mettere sul piedistallo e che quindi, prima di adottare una filosofia della medicina o un'altra, si sta bene a pensare e a meditare per cercare di stare dalla parte vera della verità più profonda.
1: Grazie Luigina. Verità della scienza e verità dell'esistenza. A Giovanni Stanghellini chiedo: curare non è applicare un protocollo, ma incontrare una persona nella sua singolarità irriducibile. Qual è la forma di questo incontro? Che cosa c'entra l'amore con tutto questo?
2: Grazie per la domanda, grazie Luigina per la tua saggezza, grazie per il vostro ascolto. L'amore c'entra tantissimo con la cura. Ora, chiunque abbia cercato di dare una definizione dell'amore ha miseramente fallito, o comunque chi ci è riuscito evidentemente aveva delle capacità poetiche alle quali io personalmente non posso aspirare. Però ieri, presentando il meeting sull'avvenire, mi hanno colpito due frasi come incipit di questa riflessione. La prima era un titolo: a Rimini la scossa dell'amore. La parola scossa, mettere insieme l'amore con la scossa, mi è piaciuto molto, mi è sembrato molto vero e molto poetico. E poi una frase di Davide Rondoni, che è un poeta davvero, che ha scritto questo breve commento al verso di Dante che dà il titolo a questo meeting, e lui scrive: amore che muove, scossa, movimento, e poi conclude questa sua fulminante recensione scrivendo: non ricacciate l'amore solo in cielo. Scossa, movimento. Quindi io non tenterò una definizione di amore, ma farò una cosa ancora più spericolata, devo dire, cioè cercherò di mettere insieme una cosa che non sono capace di definire come l'amore con un'altra cosa non facile da definire, come abbiamo appena sentito, e cioè la cura. E lo farò dal vertice di un medico, di uno psichiatra, di uno psicoterapeuta, quale sono. Ora, si è soliti pensare all'amore come a un principio di unione, e siamo d'accordo, credo che quando Dante conclude la commedia dicendo l'amor che muove il sole e le altre stelle, non si limita a dare un significato di movimento o di principio di movimento, ma è un movimento unificante, un movimento armonico. Comunque sempre di movimento si tratta. Però se noi pensiamo all'amore semplicemente come unione, forse, per citare ancora Dante, diremmo corto. L'amore non è soltanto principio di unione. L'amore, come sappiamo tutti quanti per esperienza personale, è principio di alterazione del sé. L'amore è evento di dislocazione, di spiazzamento, quantomeno di dislocazione. Quando incontro l'amore scendo da cavallo, a volte cado dal cavallo. Quindi l'amore è qualcosa che, pensando a un libro, rilega, ma è qualche cosa che anche squaderna, faccio finta di conoscere il greco anch'io, l'amore è ecstasis, è qualche cosa che fa uscire da se stessi. Nel corso di un'esperienza amorosa, anzi di un legame amoroso, ci scopriamo radicalmente diversi da noi stessi, ci trasformiamo. Quindi una prima immagine è l'amore è un, chiamiamolo, un fiume escatologico che scorre fra le sponde, fra i lidi della costruzione del sé, quindi dell'unione, del mettere insieme i pezzi di noi stessi, e però l'abisso della dissoluzione del proprio sé, perché amare è abbandonarsi all'amore. Cito anch'io un filosofo, Hegel. Hegel, in un saggio giovanile sull'amore, dà una definizione dell'amore veramente sconcertante. L'amore è unione di unione e disunione. Ci si perde. L'unione, l'amore è unione di unione e disunione. Quindi è movimento verso il mettere insieme, verso il rilegare, ma contemporaneamente e indissolubilmente anche movimento verso lo squadernare, il non unire. Quindi non è facile stare dentro la relazione d'amore, proprio perché siamo portati in due direzioni diverse. Siamo animati da due movimenti distinti e contrapposti. L'andare incontro a noi stessi, al nostro desiderio, ma al tempo stesso rinunciare ad una parte del nostro desiderio, andare incontro, grazie, andare incontro all'altro, cercare di incontrare l'altro, ma non troppo. Prima di parlare qui da voi ho visitato l'esposizione di Antonello da Messina, una cosa meravigliosa. C'è quel San Girolamo il cui volto è stato pressoché cancellato dal proprietario dell'icona a furia di sbaciucchiarlo e di toccarlo. Ecco, a furia di sbaciucchiare e di toccare l'oggetto del nostro amore, noi rischiamo di privarlo della sua identità. Questa è una cosa estremamente pericolosa. Amare significa andare verso l'altro, ma rimanere a debita distanza rispetto all'altro. Noli me tangere, non è tanto per dire. Ora, detto questo, provo a dare un'illustrazione positiva di questa strana cosa, di questo strano evento, di questo strano legame che è per noi l'amore. Proverei a dire che nell'esperienza amorosa noi abbiamo la rivelazione di che cos'è il mondo quando lo si sperimenta a partire dal due e non dall'uno. Noi innanzitutto e per lo più facciamo esperienza del mondo a partire da noi stessi, giusto? Ma quando ci si innamora, quando amiamo, facciamo esperienza del mondo a partire dal due, a partire dal mio punto di vista, dalla mia prospettiva sul mondo, ma indissolubilmente a partire dalla prospettiva che l'altro, la persona che amo, ha sul mondo. Il che equivale a dire che fare esperienza dell'amore non è, come si legge nei Baci Perugina, fare esperienza della identità, ma viceversa è fare esperienza della differenza. Fare esperienza dell'amore è fare esperienza della differenza. L'amore è una procedura di verità a due, dice un filosofo, una procedura di verità a due. È una procedura di verità a due, è un bel problema, eh? È un bel problema, perché per stare dentro questo gioco della verità a due bisogna rinunciare ad una parte della propria verità. Ovviamente bisogna preliminarmente riconoscere la verità dell'altro. Forse amore è fondamentalmente questo, riconoscere la verità dell'altro e rinunciare ad una parte della propria verità. Ora, Cosa c'entra tutto questo con la cura? Vedo di arrivarci progressivamente, però non senza aver prima menzionato un'altra esperienza di scacco che noi abbiamo nel corso della nostra esperienza amorosa, ed è lo scacco che porta, direi quasi necessariamente, la nostra esperienza amorosa ad un'esperienza di disunione, non una esperienza di identità con l'altro, ma, come dicevo poc'anzi, nel fare esperienza della differenza. E quella frustrazione che tutti quanti proviamo nella nostra vita quotidiana con il nostro partner, nel momento in cui non possiamo fare a meno di riconoscere che il desiderio dell'altro differisce rispetto al nostro desiderio, almeno in certi momenti. Allora scopriamo una cosa che c'era stata spiegata tante volte, ma ci tappavamo le orecchie, gli occhi e tutto quello che potevamo tapparci, che per realizzare il nostro desiderio dobbiamo rinunciare ad una parte del nostro desiderio. Quindi l'amore è procedura di verità a due. Ora, si può dire in tanti modi. Un altro modo in cui vorrei dirlo per concludere questa prima parte del mio discorso dell'endia di amore e cura, potrei dire: l'amore è diaspora. Anzi, proverò a mettere insieme tre termini a partire da questo vertice che è la diaspora. La diaspora è la distanza, la diaspora è quell'essere nello spazio che ci fa sentire nostalgia per qualche cosa che non è presente, ma che è presente nell'immaginazione, è presente nel desiderio. L'amore è diaspora, l'umano è diaspora. L'amore è diaspora, l'amore è umano, ergo l'umano è diaspora. Cosa vuol dire l'umano è diaspora? Vuol dire che l'umano è il riconoscimento del nostro essere in un luogo e del desiderare di essere altrove, di essere in un modo e desiderare di essere in altro modo. È un altro modo per dire, e lo dico con il linguaggio delle emozioni, umano è inquietudine, l'emozione fondamentale che contraddistingue la condizione umana, e non sono certo io il primo a dirlo, neanche in questo contesto, è l'inquietudine. Ed è l'inquietudine ciò che muove la nostra vita spirituale. Allora, provo a tirare le file di questo discorso sull'amore. L'amore è la condivisione di questo scacco dell'amore. Io ti amo nel momento in cui condivido con te, e possibilmente tu condividi con me, questo desiderio di unione che però mi porta di fronte ad uno scacco, ci porta di fronte ad uno scacco, perché non l'ho detto fin dall'inizio, perché ahimè dobbiamo darlo per scontato. Per amare bisogna essere in due, come per danzare bisogna essere in due. No, si può danzare anche da soli, però di questo magari parlo nella ripresa del mio intervento. Ora, cosa c'entra l'amore di cui sto parlando con la cura? Beh, c'entra perché, trasposto ciò che sto dicendo nella relazione di cura, nella relazione di cura facciamo esperienza di un'alterazione del nostro sé. Il paziente, in un percorso di cura psicoterapica, fa esperienza di un'alterazione del proprio sé. Possibilmente anche il terapeuta dovrebbe fare esperienza di un'alterazione del proprio sé nella relazione con il paziente. Nel percorso di cura noi facciamo esperienza di questa disunione. Non facciamo esperienza di una identità di vedute con l'altro. Io, terapeuta, non faccio esperienza di un'identità di vedute con il mio paziente. Tantomeno io, da paziente, faccio esperienza di un'identità di vedute con il mio terapeuta. E infine, nella relazione terapeutica facciamo esperienza di questo scacco, dello scacco del nostro desiderio, il terapeuta mi dice: guarda che tu non puoi continuare a desiderare di soddisfare il tuo desiderio, devi rinunciare ad una parte del tuo desiderio, perché se non rinuncia ad una parte del tuo desiderio, tu non realizzerai il tuo desiderio. Allora, e questi sono elementi non dell'insuccesso della cura. L'esperienza dello scacco nella terapia è un elemento di successo della cura. Io non credo affatto che quei colleghi che pubblicizzano i propri sistemi di cura dicendo lei realizzerà se stesso, lei realizzerà i propri desideri, lei eliminerà i propri sintomi. Io, se mi permettete, li considero poco più che degli imbonitori. Spinti da che cosa? Ma dallo spirito del tempo che ci fa negare la finitudine umana e ci fa invece credere nell'onnipotenza dei nostri mezzi e soprattutto dei mezzi della medicina, con i quali poi noi sappiamo bene quali ne sono le conseguenze. Allora, amore e cura. Il successo della cura è lo stesso successo dell'amore, è il fare esperienza della condivisione dello scacco. È un'esperienza intima. Io e te facciamo esperienza del fatto che il nostro desiderio non può essere completamente soddisfatto. Io e te, amore mio, io e te, paziente, io e te, terapeuta. Per questo l'esperienza della cura è un'esperienza di intimità, non intimità nel senso erotico, sessuale del termine. Che cos'è l'intimità? Un grande psicoterapeuta definisce l'intimità essere soli insieme, condividere la propria solitudine con l'altro, che è un paradosso, no? Se io condivido la mia solitudine con l'altro, io non sono più solo. Però per fare questa esperienza di non solitudine è necessario che io affermi la mia solitudine e la condivida con l'altro, ed è necessario che l'altro testimoni la propria solitudine con me. Io, questo è quello che vorrei accadesse in una esperienza di cura. A volte lo dico in una maniera un po' più, come dire, seduttiva. La cura è ciò che accade quando due ferite si toccano, la ferita del terapeuta e la ferita del paziente. La cura in questo senso è accorgersi di condividere una comune umanità, accorgersi di un comune desiderio, a volte lacerante, che è il desiderio di riconoscimento.
1: Grazie. Grazie anche a te, Giovanni. Ascoltandovi parlare, poi soprattutto su quest'ultima frase che hai rilanciato, la cura è quando due ferite si toccano, mi torna alla mente una cosa che ho letto a commento di un bellissimo quadro di Domenico di Bartolo a Santa Maria della Scala, che è La cura degli infermi. In questo quadro, al centro di questo quadro, c'è un oblato che lava i piedi a un infermo. Oggi si direbbe, tradotto in termini di oggi, un os, che lava i piedi all'infermo. Ma la cosa interessante è che lo sguardo dell'oblato va a cercare lo sguardo dell'infermo. Questa è una cosa che mi ha colpito, sono riandata a rivedermi il quadro. Allora, l'amore è una alterazione di sé. Cosa succede al paziente e al terapeuta in questa cosa? Tu hai parlato anche, riprendo un attimo a Giovanni la domanda, che anche il terapeuta cambia all'interno di questa relazione. Che cosa significa? No, nell'esempio che ti ho fatto io del quadro, cosa cerca l'oblato nello sguardo del malato?
2: Io direi che si tratta sì di cercare qualche cosa nello sguardo del malato. Intanto nello sguardo del malato quello che si trova è il suo desiderio, anzi il suo bisogno di riconoscimento della sua condizione di malato. Questo è ciò che si trova. Ma io penso che più che cercare qualche cosa nello sguardo del malato, è fondamentale che chi cura si renda disponibile a far trovare in sé ciò che il malato cerca. E ciò che il malato cerca, nel nostro campo in particolare, è spesso, non sempre, la tua vulnerabilità. Cioè i nostri pazienti cercano in noi, alcuni nostri pazienti, quelli che io chiamo tondi, cercano in noi la nostra vulnerabilità. Ora, noi facciamo di tutto per sottrarci da questo sguardo del malato e quindi mostrarci privi di vulnerabilità o sorvolare sulla nostra vulnerabilità, ma questo è un errore madornale, questo è un errore colossale. Per quale motivo io dovrei vergognarmi della mia vulnerabilità e per quale motivo dovrei nasconderla invece che renderla accessibile? Non dico esibirla, no, esibirla no, ma renderla accessibile al mio paziente.
1: Grazie. Luigina, professoressa Mortari, a me ha colpito tanto il breve aneddoto che tu hai raccontato sul Covid, perché ha risuonato in me, che ho vissuto da medico in prima linea certi momenti davvero drammatici. Allora, hai parlato della cura come etica nella sua essenza. Ci fai capire qualcosa in più? Proprio relativamente a quello che è il mestiere mio, perlomeno, quello proprio di curare in senso sanitario le persone, diciamo così.
0: Così finalmente rispondo anche alla tua domanda di prima, perché divago spesso. Però posso cominciare con una cosa che mi ha fatto pensare prima Giovanni, quando parlava delle definizioni d'amore, ha citato Hegel. Io invece riporto la definizione di un bambino. È importantissimo andare nelle scuole e capire come i bambini pensano. Noi viviamo dentro i pensieri di tutti e spesso non ci accorgiamo della potenza dei bambini che diventeranno i grandi del futuro. In realtà l'oggetto non era parlare d'amore, l'oggetto erano i sentimenti, quindi la gioia e la sofferenza. Loro hanno proposto di parlare dell'amore e un bambino ha detto: Luigina, l'amore è quella parola che dice mio papà quando non vuole sparecchiare, non vuole far la lavatrice. Allora, dentro questa espressione, no, così potente, ti dice già qual è il sistema di significazione che hanno i bambini rispetto alle cose e perché spesso i nostri sistemi di educazione non funzionano. Perché se noi non conosciamo l'orizzonte simbolico dove loro si muovono, quando tu parli di una cosa, loro stanno già pensando al papà che non vuole, non vuole fare la lavastoviglie o la lavatrice. Quindi una cosa importante sarebbe, per chi fa filosofia, essere un po' più per terra, no? Abbandonare certe parole e stare dove i bambini sono. Gli adulti sono, perché noi ci muoviamo dentro il pensiero di tutti gli altri e un dovere, se così si può parlare, della cura è quello di saper parlare con l'altro. È la cosa che ti chiedono i pazienti, tutti. Una cosa che, quando i medici ti chiedono, i miei colleghi, Luigina, ci aiuti a fare un corso di formazione sulla comunicazione? troppo tecnicistica questa cosa. I pazienti semplicemente, o anche i familiari, cercano la parola semplice, cioè quella parola che sta nell'ordine delle parole che loro dicono, per avere l'impressione di stare dentro poi nella relazione di cura, perché noi siamo fatti delle parole che diciamo, dice Heidegger. Quando parla del mondo come linguaggio, lui dice: fate attenzione che le parole che usate per dire le cose sono le parole con le quali costruite il mondo. E quindi questa, come dire, è un'attenzione che dovremmo avere. L'essenza della cura, che cos'è? E per quale motivo c'è una crisi nel sistema sanitario oggi? C'è una crisi nella relazione paziente-medico? Si parla in questi ultimi anni di umanizzazione delle cure. Molte strutture sanitarie si stanno organizzando in quello. Però il rischio è di non cambiare nulla se non si va all'essenza delle cose. E questo è un insegnamento proprio di Socrate. Tu puoi pensare di fare tante cose, ma prima di tutto mettiti lì e con pazienza cerca l'essenza della cosa sulla quale tu stai lavorando. E quindi che cos'è la cura? Qual è l'essenza che fa sì che la relazione medico-paziente prenda corpo nella sua giustezza? Per arrivare a dire in che cosa consiste l'essenza della cura, abbiamo fatto tantissime ricerche, e sono ricerche che sono nate, pensate, da un'obiezione che è stata fatta in un convegno a Trento che abbiamo organizzato come facoltà di medicina di Verona, dove è arrivato un economista della London School, il quale, di fronte a un intervento di una infermiera che diceva dovremmo imparare meglio a fare il lavoro di cura, lui diceva: è una parola che non dice niente all'economia, non dice niente perché non la posso misurare. Fino a quando voi non mi date degli strumenti che mi traducono in indici comportamentali precisi che cos'è la cura, a me come economista non interessa, e quindi non entra negli stipendi. Terribile, eh? Questo è il linguaggio un po' al quale facevi accenno tu prima. Il linguaggio dei logaritmi è il linguaggio del calcolo, e il linguaggio del calcolo è estraneo al linguaggio dell'etica. E dove sta la cura? La cura etica nella sua essenza. E qual è questa essenza? È dalle ricerche, comincio da una di medicina, non una mia ricerca, è stata condotta negli Stati Uniti da un'infermiera bravissima, si chiama Patricia Benner. Lei dice: l'essenza dello stare in reparto è, lei lo scrive in inglese, being there, esserci, esserci, non sparire, esserci, essere attendibile. E lo diceva anche Winnicott, questo grande pediatra: la mamma capace, ma anche il medico capace, è colui che c'è, non perché c'è ogni momento, ma perché è raggiungibile. Chi ha cura deve esserci, anche se in quel momento non c'è. Un filosofo che è Milton Meyerhoff, il primo a scrivere un testo sulla cura, sul caring, era del 1970 il suo testo, dice che il tratto fondamentale della cura è la devozione. Io quando l'ho letto la prima volta non ero tanto convinta. Perché? Perché per noi la devozione è una parola che sta dentro il mondo religioso, e la devozione è la devozione al trascendente, è la devozione al sacro. Poi me la ritrovo in un'altra filosofa, poi me la ritrovo in Winnicott. Allora comincio a pensare che forse ha un senso. Ha un senso se andiamo a vedere il significato di devozione in latino: devotus è colui che c'è, che risponde subito, che quando l'altro ti chiede qualche cosa ed è in una necessità vera, perché non sempre chi ti chiede qualcosa è in una necessità vera, tu rispondi. Perché tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa sempre, in ogni momento della nostra vita. Il bambino piccolo ha bisogno di tutto, il neonato, il bambino che va a scuola ha già acquisito qualche autonomia, l'adolescente finge di non aver bisogno di nulla, ma ha un bisogno stringente della relazione con l'altro. L'adulto pensa di fare a meno degli altri, perché noi viviamo in un'epoca che ci fa fingere che gli adulti siano autonomi e competenti, e invece hanno sempre bisogno, e torniamo ad essere massimamente bisognosi quando torniamo ad essere anziani, perché lì torniamo ad aver bisogno di tutti, ma con un aggravio molto pesante: siamo consapevoli della nostra dipendenza e questo ci fa stare male. È una forma di sofferenza molto grande. Bene, la cura è questa capacità, è la responsività all'altro.
1: Arrivederci a tutti e grazie.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Uno dei piloti del Fly Dubai, in volo appunto tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato l'altro e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Sarebbe questa la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento e che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Secondo il ministro della difesa israeliano Katz, è stato un tentativo di attacco jihadista. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, che registra il dato più alto da ben 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare i prezzi dell'energia, passati da più 17 a più 22, sale il carrello della spesa, che registra un rincaro dell'1,7%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, 5 Stelle, AVS, Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. Ancora morti sul lavoro, la Fincantiere di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Un altro operaio di origine bengalese è gravissimo. Nel milanese invece, a Robeco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa stamane, l'udienza generale del mercoledì, appello finale per la cessazione delle violenze nel Tigray in Etiopia. La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ci sono ora nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. Tra la documentazione che fornirà Parigi, anche i 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francesi. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore.
1: Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
2: Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla?
1: Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la bocca benedicono, nel loro cuore maledicono.
2: Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
1: In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.
2: Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui e fondi il tuo cuore. Nostro rifugio è Dio.
1: Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna tutti gli uomini. Insieme sulla bilancia sono meno di un soffio.
2: Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore.
1: Una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Il potere appartiene a Dio, tua, Signore, è la grazia.
2: Secondo le sue opere, tu ripaghi ogni uomo.

0: Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione.
1: In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.

0: In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.
1: La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.

0: Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea. Ha
1: detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea.
0: Il Signore gli ha dato sapienza e intelligenza.
1: In mezzo all'assemblea.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea.
2: Maestro della fede e luce della Chiesa, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.

0: Maestro della fede e luce della Chiesa, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti, purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai dato a San Girolamo sacerdote una conoscenza viva e penetrante della Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa una sorgente di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Ci colleghiamo con il santuario della Madonna del Carmine di Ragusa per trasmettere la meditazione dal titolo Elia e il Verbo Leggero di Dio, Maria e l'Ascolto della Parola, a cura di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liulino.

Ecco, sia lodato Gesù Cristo, benvenuti a questa seconda meditazione. Abbiamo già pregato la Madonna, quindi col rosario abbiamo già pregato la preghiera giusta. E invece questa sera la seconda meditazione è uno dei passi più belli di tutto l'Antico Testamento. Però, come vi ho detto la prima sera, penso anche che dobbiamo tornare un attimino al Monte Carmelo, dobbiamo tornarci brevemente, per capire soprattutto, ecco, che cosa sia appunto un carisma, una spiritualità, quella francescana, quella domenicana, quella gesuitica, capire che cos'è un carisma. La parola carisma è una parola difficile da tradurre in italiano, dal greco, perché prima di tutto a usarlo è San Paolo. San Paolo che nella prima lettera ai Corinti dice appunto che lo Spirito Santo per dare la certezza, la dimensione della salvezza di Cristo, dà alla Chiesa dei doni, doni che aiutano i cristiani in qualche modo a vivere in qualche modo la loro fede, la loro cosa. Quella dei carismi è una storia un pochettino molto complicata, no? Non tutti la capiscono, nemmeno anche tante volte nella Chiesa, insomma, come tante volte si dice, perché non è che i vescovi sono esperti di tutto, no? Nessuno di noi è esperto di tutto. E quello dei carismi è invece una dimensione molto importante, perché è la chiamata di Dio, c'è una chiamata di Dio. Se noi siamo del Carmelo non è dovuto a un fatto di scelta personale e basta. Certo, c'è il nostro sì, ma la chiamata di Dio è appunto molto particolare e molto specifica, e quindi evidentemente c'è racchiuso un tema per noi importante che serve sia alle monache, ai frati, ma anche a voi del terzo ordine, deve servire per capire che evidentemente è una chiamata anche da parte di Dio. E io vorrei aiutarvi un attimino a capire bene cos'è questa chiamata di Dio. Si chiama con una parola così la vocazione, no? E sembra che la vocazione sia: io mi sposo, io mi faccio frate, io mi faccio prete. Cos'è? Questo è un inizio, è un inizio, ma non è ancora la chiamata. E allora torniamo appunto al Monte Carmelo. E quello che abbiamo detto dei nostri primi padri carmelitani sul Monte Carmelo, appunto nel XIII secolo, ci deve molto far riflettere ancora questa cosa, perché il Carmelo ha avuto uno sviluppo lungo i secoli molto complesso e molto anche straordinario, perché Teresa di Gesù non è comparsa così come una meteora, capito? Lei poteva benissimo fondare un'altra famiglia religiosa, ma invece lei ha subito nella sua riforma ha messo al centro l'esperienza evidentemente del Carmelo. Ma la storia del Carmelo è una storia quasi sconosciuta. Ciò è dovuto principalmente al fatto che mancano dei documenti, non abbiamo gli archivi di quella che è appunto l'inizio dell'esperienza carmelitana, mentre invece state attenti, se vedete i francescani hanno un sacco di documenti, hanno il testamento di Francesco, hanno le lettere di Francesco, le preghiere, hanno soprattutto anche i racconti che i suoi discepoli hanno lasciato evidentemente di lui, i fioretti e le storie dei tre compagni, che sono importantissime per capire il movimento francescano al suo inizio. I domenicani pure hanno
parlo degli ordini che sono quasi contemporanei a quelli del Carmelo, e quindi loro hanno tutti documenti, invece il Carmelo non ha documenti. L'unico documento sull'esperienza del Carmelo si trovano negli archivi vaticani, perché appunto nel momento in cui il patriarca di Gerusalemme, appunto Alberto, deve emanare una bolla eccetera e così via, è chiaro, la mandava ovviamente a Roma, e quindi negli archivi vaticani abbiamo questi cenni che questi eremiti del Monte Carmelo stavano in qualche modo in lei. Ecco, invece gli altri ordini hanno invece una cosa. E allora tante volte noi questa storia tendiamo a dimenticarla, questa storia degli inizi del Carmelo. E questo fatto non ci deve stupire che non ci sono i documenti e gli archivi. Gli storici hanno bisogno di questo, perché senza i documenti si può mettere in discussione qualsiasi cosa. E allora invece i documenti dicono, evidentemente no, così sono andati i fatti. Tuttavia questo non ci deve stupire. Molti carismi, anche moderni nella Chiesa, conoscono questa trascuratezza degli archivi e le loro origini. E per i primi carmelitani del Monte Carmelo c'è qualcosa di più. Ecco dove volevo portarlo. Non erano studiosi, non avevano libri, non avevano pergamene su cui poter scrivere, a quel tempo ancora si scriveva sulle pergamene, non erano scrittori, quindi avevano l'abitudine di pregare piuttosto che di scrivere e di lasciare dietro di sé delle testimonianze.

come comincia la storia di Francesco d'Assisi. Ora siamo nel centenario, si sta facendo un baccano inimmaginabile su Francesco d'Assisi, tutto una cosa e così via. Invece il Carmelo è un pochettino, c'è un centenario del Carmelo e insomma si tira avanti, non è poi proprio così importante. E quindi dovete ringraziare il padre Gianni, poveretto, che si è preso, si è accollato, caro mio, questi 80 anni della presenza di Ermitano, che non è una fatica da poco, credetemi, non sono cose che si fanno così, capito, in due balletti, si decide, cose. Ecco, questo mi piacerebbe, perché il carisma francescano nasce nel momento in cui Francesco sente quella voce, Francesco restaura la mia chiesa. E dove sono i documenti? Questo lo raccontano i suoi biografi, ma i biografi possono essere anche di parte, no? Possono essere anche persone interessate, no? Eppure c'è qualcosa di veramente misterioso in quella espressione che Francesco almeno sente. E quindi nel Carmelo, in effetti, quello che è importante e decisivo è, come dicevo l'altro ieri, il riferimento alla vita. Quando si parla della preghiera non si parla di qualcosa di chissà, insomma, si parla della vita, perché uno ha delle domande, perché uno si domanda veramente, ma quando soffro, quando sto male, dov'è questo Dio, che fa per me, no? La preghiera è fatta di concretezza e della vita, insomma. E il Carmelo ha questo preciso riferimento, perché prima di parlare della teoria, prima di parlare della teoria, c'è la vita. E quindi, se vogliamo capire il Carmelo, ci sono prima le esperienze di Dio e poi c'è anche lo scritto. E poi anche lo scritto, giustamente, per cosa. Basterebbe pensare, vi faccio ancora un piccolissimo esempio, quando l'altro ieri dicevo, come mai una filosofa ebrea poi soprattutto, come dire, ha diventata atea, improvvisamente legge l'autobiografia di Teresa d'Avila e si converte da ebrea, da atea. Avviene qualche cosa di straordinario, ma dal punto di vista, noi non ci crediamo che il Signore ci aspetta tante volte con delle letture. Il Signore ci chiama anche con le letture. Le letture non devono essere un passatempo, è una cosa, sì, io posso leggermi un romanzo, ma la lettura può essere una visita di Dio. E allora Edith Stein era una filosofa, ora io non vi posso trattenere molto perché è interessante che tipo di filosofa era la Edith Stein prima di diventare Teresa Bell. Noi nella storia della filosofia la chiamiamo la fenomenologia, no? Che è un preciso metodo. La filosofia non è quello che pensano tanta gente, la cosa più difficile, no? Tutto sommato la filosofia è la vita anche. Perché la spieghiamo ai ragazzi a scuola, ma i ragazzi non hanno ancora quelle domande cruciali, no? Ecco, lei che cosa fa? Prende questo libro e sente raccontare da Teresa un fatto. Lei ha cercato disperatamente di convertirsi, ma non c'è riuscita. No, non c'è riuscita. E allora Edith legge il fatto. Legge il fatto. Qual è il fatto? Il fatto è che Teresa cercava disperatamente di tornare a Dio, poi invece cadeva e cadeva continuamente. Poi legge Edith Stein che cosa? Le riflessioni che Teresa fa sulla sua vita, le riflessioni, le considerazioni. Questo è anche molto importante, perché molti invece vivono la loro vita ma non riflettono su quello che gli è capitato, su quello. Teresa invece lo fa. Ecco perché l'autobiografia di Teresa d'Avila è per me il testo che apre tutto.

0: che apre tutto, perché è un racconto di come è anche molto bello, vivace, intelligente, insomma, Edith capisce le riflessioni che lei fa sulla sua vita, ma giunge a un punto in cui si domanda come mai Teresa improvvisamente, finalmente, è riuscita a convertirsi. E lei Edith capisce, qui non c'è l'apporto umano, qui non c'è, qui c'è qualcosa, c'è veramente la presenza di Dio. Non so se capite questo passaggio, il fatto, la riflessione, la considerazione finale. Una creatura umana non può fare questo cambiamento così radicale, così profondo. C'è, e lei dice, qui c'è la verità. E si converte. Il giorno dopo va a prendere, evidentemente, che cosa? Va a comprarsi il catechismo, va a comprarsi il messale, è diventata cristiana. Attraverso una lettura. Ecco, vedete... E questo ci dice veramente da molti punti di vista che cosa è evidentemente anche tante volte il carisma. Le origini dell'ordine del Carmelo sono appunto fluide e anche indeterminate, ma è altrettanto vero che il Signore, per chi crede realmente, ci dà qui una grande lezione, perché è qui che volevo portarvi, ci dà una grande lezione di come Lui è il primo autore delle cose. Lui è quello che prende l'iniziativa. E ci ha dato proprio questa vera meraviglia. Carmelo entra nella storia della Chiesa con una meravigliosa esclusività di Dio. È Dio che ha preso questa iniziativa. Capite molto bene che non è per giustificarmi, ma quando io sono arrivato sul Monte Carmelo e vedo Nazareth laggiù, che non ci pensavo neanche lontanamente al discorso di casa, cioè, ho detto, ma qui c'è qualcosa, qui c'è la mano di Dio, c'è l'iniziativa di Dio, no? Quindi entra nella storia della Chiesa come una meravigliosa esclusività di Dio, e allora sembra che alla sua nascita abbia operato soltanto il Signore e che gli uomini, a conti fatti, non vi abbiano avuto la parte principale. Ecco, capito? Questo è. E questo poi ci porterà anche a una grande altra lezione, va bene? La lezione dell'umiltà di Dio. Dio non irrompe nella vita mia, nella vita di nessuno, così stravolgendo veramente le cose. Dio interviene lentamente, piano, in silenzio, umile. Il passo di Dio è sempre molto umile nei confronti dell'umanità. E quindi quando nel 1281 i poveri giovani carmelitani in Inghilterra si trovarono insieme ad altri francescani, già ormai insomma affermati, ai domenicani, ai benedettini, e cos'è che gli domandavano? Ma chi è il vostro fondatore? Loro non sapevano rispondere. Qual è il vostro scopo? Boh, non sapevano rispondere. E allora ecco improvvisamente l'intuizione dettata da Dio: ma il nostro fondatore è Elia. E così nel 1281, fino a quel momento, ancora i carmelitani si erano un po' sviluppati e così, ma non avevano. E questo dice qualcosa sui carismi. Spesso i carismi non sanno rispondere, ma perché vi siete messi insieme? Ma qual è lo scopo? Perché ci vuole il lungo discernimento dello Spirito Santo, per capire. E allora, ecco appunto, il profeta Elia è il nostro fondatore. Se voi andate a vedere le costituzioni del 1281 dell'Ordine del Carmelo, trovate il fondatore è Elia. E questo la dice lunga, anche evidentemente, sul carisma, per la semplice questione che evidentemente oggi i fondatori e le fondatrici non sono così importanti. Questa è una grande decadenza della Chiesa in questo momento. Sì, Francesco, lo stanno celebrando, ringraziamo Dio, per carità, ed è giusto, insomma, però insomma, molte congregazioni muoiono perché non capiscono non il fondatore, la fondatrice, la persona, ma cosa lo Spirito Santo ha voluto dire attraverso di loro, perché si è servito di loro per dire qualche cosa, no? Capite? È l'ignoranza delle nostre origini e l'ignoranza, e purtroppo evidentemente, di quello che il Signore ci chiama. E allora torniamo alla figura di Elia. Elia è, come tutti leggiamo nella Sacra Scrittura, un profeta, no? È un profeta, insomma, no? È Elia, però, è un profeta che viene a turbare completamente che cosa? La vita del regno di Israele. Israele era diviso in due regni, il regno di Giuda e il regno del nord, che era appunto quello di Acab, dove si svolge in qualche modo la storia, insomma, no? E lui viene a turbare perché indica con una parola che cosa? Indica che il popolo ha tradito l'alleanza. Ha tradito l'alleanza con Dio per rivolgersi agli idoli. E quindi è, per così dire, una specie di guastafeste che impedisce di adorare tranquillamente gli idoli, che invece a quel tempo anche il popolo ebraico non faceva distinzione. Baal, Dio, ma c'è stato prima tutta la storia di Mosè, c'è stato il passaggio del Mar Rosso, c'è stata tutta la storia ebraica, proprio quella fondativa. Hanno dimenticato tutto quanto. E Elia fa vedere che l'ordine costituito agli occhi degli uomini, il potere, la politica, è invece il regno del male, mentre invece appunto non è che un disordine costituito dagli uomini secondo gli occhi di Dio. Secondo gli uomini è l'ordine, ma secondo Dio è invece l'ordine, cioè che sovverte tutto quanto. E allora, cari fratelli e sorelle, la profezia è sempre rischiosa, è sempre rischiosa, non è mai accettata come noi pensiamo. Il titolo di profeta oggi è un titolo molto inflazionato, no? Lo vediamo alla televisione, nei dibattiti, perché chiamano quell'esperto, l'altro, questo e quella. Perché si dice sono i profeti del nostro tempo, sono quelli che sanno che cosa sta succedendo, quindi sanno conoscere in qualche modo le cose. Ecco, niente di tutto questo è veramente il profeta dell'Antico Testamento. Innanzitutto è una persona consacrata da Dio, non è lui che ha scelto Dio, è Dio che lo ha scelto, capito? E per questo è consacrato in qualche modo da Dio. Egli appunto serve Dio e il suo regno e non si serve di Dio, capite un po' la differenza, no? Perché io mi posso anche, scusatemi la banalità, ma spero che siate un pochettino sensibile, ma io mi posso far prete anche perché voglio una sistemazione, voglio, insomma, è umano, non c'è niente di... Poi può darsi anche, diventando prete, mi faccio santo, quindi mai escludere che cosa. Però purtroppo, ecco, noi ci possiamo servire di Dio anziché essere al servizio di Dio, ma chi è consacrato da Dio, e quindi tutti quelli portatori di un carisma, compresi i nostri primi padri del Carmelo, ecco, loro sono andati lì sul Monte Carmelo perché Dio li ha chiamati, Dio li ha trascinati lì e quindi li ha consacrati lui. Il profeta dice la parola di Dio e il suo messaggio non è quello suo, è quello della Sacra Scrittura, non è nient'altro che questo. Quindi può essere un uomo brillante, un uomo geniale, una persona che sa parlare benissimo e che le persone dicono: Dio, com'è bravo. E ci sono queste persone brillanti, geniali, che sanno parlare, Io perdonatemi, purtroppo il buon Dio non mi ha favorito una voce, insomma, d'attore, insomma, no? Che potrebbe anche, capito? Ma Dio fa questi scherzi, Dio fa questi scherzi. Gli piacciono le cose umili, le cose che non hanno grande valore. È abitato dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, perché il linguaggio che lui porta è la parola veramente che Dio gli ha suggerito attraverso lo Spirito Santo. Quindi per noi non è così scontato, queste cose non sono così scontate. È un messaggio, è spesso difficile da ascoltare, non è facile ascoltare il messaggio. Se stasera venisse qui il Signore e ci dicesse: cari fratelli e sorelle, io non sono contento di voi, noi saremmo nella disperazione. Come? Insomma, io ho 2 anni, 3 anni, 10 anni, 20 anni, insomma, che vengo qui, perché la parola del profeta è sempre una parola che mette a disagio, perché il Signore spinge in avanti la strada, non che non sia contento, ma spinge qualcosa verso, appunto, cosa? Mette il mondo, anzi lo spirito del mondo, come dire, davvero a disagio. E per questo il profeta, per mantenere fedele alla parola di Dio, soffrirà moltissimo, come ha sofferto Giovanni della Croce, come ha sofferto Teresa di Gesù, come hanno sofferto molti santi, molti, molti. La sofferenza, perché restano attaccati a questa parola e non si possono liberare. Non si possono liberare, tu non ti puoi liberare e dire: ma io... Sì, la tentazione mi viene di scappare, come è venuta anche a Elia, come vedremo, questo è il discorso. E allora, per capire la vocazione di Elia, dobbiamo tornare un pochettino indietro, al capitolo sempre 19, dove dice, di capitolo 17, scusate, dove leggiamo nella Bibbia, prima della rivelazione dell'Oreb, gli fu rivolta la parola del Signore. E qual era questa parola del Signore? Nasconditi. Nasconditi accanto al torrente Cherit. Ma come? Cioè, è sorprendente questa cosa. Perché il povero Elia è stato minacciato dalla regina Gesabele, come io, gli dice Gesabele, leggetelo voi un pochettino, io devo andare veloce, ma voi leggetevi il capitolo 17, come è vero che io sono la regina e sono cosa c'era, tu, come dire, morirai al più presto, perché io finché non ti vedo morto non avrò pace. Questo gli dice Giuseppe. E lì ha paura. E Dio? E Dio cosa gli risponde a questa paura? Nasconditi. Nasconditi. Come? Tu che sei Dio non potresti? Che ne so. E tante volte noi vorremmo che Dio imbracciasse questa cosa così e colpisse. È inutile che ce la nascondiamo. A volte lo pensiamo di Dio questo. Perché non fa? Perché non agisce? Perché vede gli innocenti soffrire e ci sembra le grandi domande di Giobbe, di tutti i santi, tutte le cose, no? Dio entra allora in scena, ed entra in scena in questa maniera: nasconditi presso. E lì il profeta viene nutrito da Dio. Dio si occupa di lui. Come fa? Va nel... perché nel deserto può bere, come dire, al torrente, ma il mangiare? E questo glielo procura Dio, il corvo, che 2 volte al giorno gli porta da mangiare, no? È importante questa, Dio entra in scena, non in una manifestazione clamorosa, ma entra evidentemente che cosa? Non attraverso un angelo, non attraverso un messaggero, gli dice soltanto: vatti a nascondere al momento. E lì lo vuole il profeta tutto per sé. questa è talvolta la sofferenza anche dei cariti. Il Signore, poi ci sono le difficoltà anche nella Chiesa, perché tutti, ma che ce ne facciamo? Ci abbiamo già francescani, gesuiti e cose eccetera, ma che cosa ci sta a fare una comunità di Salerino? Ma che servono queste cose? Se lo domandano tanta gente, ma abbiamo tante cose, quindi che bisogno c'è? Come mi rispose a me un vescovo, ma senti Carmelo, tutti siamo carmelitani, tutti siamo francescani, tutti siamo gesuiti. E io, pur accettando con umiltà la sua risposta, perché era un'autorità e io rispetto l'autorità gerarchica e cose eccetera, però in quel momento, ecco, capì che non avevo un discernimento dalle cose. No, non è la stessa cosa, perché ogni carisma risponde a un'esigenza di Dio, non alle esigenze nostre, capito? Un carisma è una cosa seria, insomma, no? E quindi questo, Elia, che invece, appunto, tutti noi ascoltiamo la parola di Dio, anche ora poi nella messa ne ascolteremo tanto e poi domani anche qua, ma sentire la voce di Dio è un'altra cosa, sentire la voce di Dio, che in quel momento quella parola il Signore ti sta dicendo, sì sì Carmelo, è a te che sto parlando, ecco. E quindi quando evidentemente vedremo la manifestazione di Dio nell'Oreb, il Signore chiama Elia per nome, solo qui in quel momento. Oggi nel capitolo leggiamo, gli fu rivolta la parola del Signore, nasconditi eccetera, ma lì sull'Oreb viene chiamato per nome, cioè Dio riconosce che lui c'ha un'identità sua, che probabilmente non è perfetto, che probabilmente è pieno di problemi, è pieno di cose, ma non importa, Dio si rivolge in qualche modo a lui. E questo non succede soltanto a loro, succede anche a noi. Se noi prendiamo la parola di Dio così perché ci sembra di conoscere, ma sentirla come una parola rivolta a noi, è questo, ecco, è quello che bellissimo San Giovanni della Croce dice splendidamente in un passo della salita del Monte Carmelo. Voi chiedete rivelazioni, chiedete a Dio che vi spieghi, che vi dite a quel... Ma il Signore ha parlato e Gesù e Giovanni della Croce offre a Dio la parola e gli dice, ma io vi ho dato mio figlio, che è tutta la mia parola. Cioè, cosa volete che mi dica ancora di più? Questa è la parola mia, è mio figlio. E Giovanni della Croce capisce in quel momento come il Signore veramente appunto parla attraverso e soltanto Gesù Cristo, perché tutte le cose, ecco. Allora torniamo alla lettura biblica del testo appunto che volevo commentare, l'episodio appunto della teofania, manifestazione di Dio sull'Oreb. Capite bene, capitolo 17, non c'è una teofania, no? C'è la parola di Dio. La parola di Dio parlò a Elia. Ora invece avviene invece la manifestazione. Cioè Dio, ecco, si rende presente al suo profeta che è disperato, perché è solo e combatte contro tutti e tutti lo vogliono morto. Lo vogliono morto perché non è un raccontino così. Noi sappiamo che cosa vuol dire la persecuzione. L'avete mai provata voi la persecuzione di persone che vi perseguitano anche non avendogli fatto nulla, cari? La persecuzione è la persecuzione. Persone che evidentemente, finché non ti vedono, ma neanche se vai sottoterra si rassegna, hanno proprio una cosa viscerale nei tuoi problemi. Quindi, cioè, Elia è veramente in una grande sofferenza. E leggiamo appunto, qui giunto entrò nella grotta e vi passò la notte. Elia si è rifugiato sul monte di Dio, l'Oreb, dopo gli avvenimenti del Monte Carmelo, inseguito e impaurito dalle minacce della regina Jezabele. E il Signore però gli chiede: Elia, ma che ci fai qui? A me mi è sempre sorpreso questa cosa qui. Dico, ma qui la Bibbia ti sorprende sempre, perché mi è sorpreso sempre questa domanda: ma che ci fai? Come che ci fai qui? Elia gli risponde: ma non lo vedi? Cioè sono perseguitato, mi stanno mettendo a morte perché tutti ti hanno abbandonato e io sono rimasto solo a difenderti, e tu mi domandi che cosa fai qui. Capite molto bene? Poi capirete un pochettino più avanti perché Dio gli si rivolge così. Gli si rivolge così perché c'è una spiegazione, insomma. E tuttavia, proprio in questo dolore che provoca la solitudine nel mondo, va bene, che prepara a conoscere Dio in maniera personale e in maniera molto diretta. Dio in quel momento si fa veramente presente nel vero senso della parola, nel dolore. Quando evidentemente le nostre domande non hanno più forza e quasi ci ribelliamo in qualche modo anche al modo di fare di Dio, perché diciamo: ma allora non ci sei, ma allora non fai niente, non ci preoccupa. È nel dolore che possiamo incontrare il Signore in una maniera più intima e veramente profonda, per cui Dio diventerà veramente il nostro interlocutore principale e non lo dimenticheremo più, come ha fatto Elia. No? Che cosa fai qui, Elia? Che cosa fai? Che cosa sei venuto? Che cosa chiedi anche da me? Elia ha dovuto essere ridotto al nulla, affinché capisca che non è quello che lui sa fare per il popolo di Dio, ma è quello che Dio sa fare per il popolo suo. Dio è. Mi rendo conto, ma questa è la via del Carmelo. Noi dobbiamo cambiare la mentalità, capito? Dare la preminenza al primato di Dio. Ma pensate, è molto difficile, non è così tanto semplice, che noi siamo creature umane con i nostri problemi, i nostri difetti e così via, insomma, no? L'incontro col Signore, poi state attenti, avviene senza testimoni. Elia si ferma di fronte alla grotta e gli dice: che fai qui? Ecco, lui, Elia, dice: ah, ma come che me lo domandi a fare? Lo sai che sono perseguitato, sono cosa e così via, quindi insomma che mi stai a domandare? Insomma, no, sono un perseguitato, cioè la mia vita è in pericolo per causa tua e tu mi domandi così. E il Signore invece, che a un certo punto gli risponde: esci e mettiti alla mia presenza, esci e mettiti alla mia presenza. E qui avverrà veramente la manifestazione in qualche modo di Dio, perché ogni vocazione infatti è il luogo misterioso dove Dio interroga la sua creatura, la interroga, Dio ci interroga. E non importa in quale situazione siamo, siamo sposati, siamo celibi, siamo, non importa, ma Dio arriva il momento che ti interroga personalmente, ti interroga, ed è qui la vocazione. Interroga la sua creatura che lo sta cercando perché soffre, e perché la creatura umana, quando soffre veramente per qualcosa, per una persecuzione, la morte dei propri cari, quando soffre veramente nel vero senso della parola, lì è il momento che il Signore lo prende in mano, lo prende in mano, lo tocca veramente da tutti i punti di vista. Quindi ogni vocazione è il luogo misterioso dove Dio interroga la sua creatura. L'esperienza di Elia nell'Oreb è molto diversa di quella che ha vissuto nel deserto, appunto al torrente Cherit. Perché appunto c'è l'esperienza umana, che non è legata al vedere. State attenti, non è legata al vedere, noi siamo, è legata all'ascolto. Questo dice: esci e mettiti alla mia presenza, cioè vale a dire, lo capisco le tue preoccupazioni, mi rendo conto che cosa stai soffrendo, che sei solo, disperato e così via, ma esci da queste preoccupazioni e mettiti alla mia presenza, cioè mettiti veramente in ascolto di me. Questo è il cammino in qualche modo della fede. Per incontrare Dio personalmente bisogna prima di tutto e soprattutto essere in ascolto, così all'inizio della vocazione, della vita spirituale, c'è l'ascolto di Dio. Ognuno di noi ha una sua chiamata, una sua storia. L'incontro con Dio è un dialogo, e come lui sperimenterà anche, e come Elia lo sperimenterà anche Santa Teresa d'Avila, allorché finalmente un giorno, smettendo di pensare che lei doveva convertirsi, vede un'immagine di Gesù nel suo estremo dolore, e in quel momento Teresa capisce che soltanto quel Gesù può fare veramente il miracolo della sua vita. Se voi andate ad Avila, vedete una raffigurazione nel luogo esatto, nell'incarnazione di Avila, il monastero di Avila, dove Teresa incontra la sofferenza di Dio, quella sofferenza estrema di Gesù. In quel momento ha capito che lei doveva ascoltare quel Gesù, non ascoltare se stesso, ascoltare lui, capite? Questo è infatti il cosa. Per Elia, per Teresa, come anche per ogni cercatore di Dio, conoscere il Signore significa impegnarsi in uno scambio in cui l'essere umano dà e riceve, parla e ascolta, ascolta, non soltanto parla e dice a Dio le sue cose, insomma, no? Anche se Dio è quello che prende l'iniziativa, perché è lui che domanda a Elia: che ci fai qui? Dio prende sempre l'iniziativa, non noi, lui la prende, capito? E allora, chiamandolo per nome, Elia lo riconosce appunto per quello che Elia era in quel momento. E la risposta di Elia è veramente bella: ardo di zelo per il Signore perché i figli di Israele hanno abbandonato la tua alleanza. È un animo nobile quello di Elia. Pensate, si preoccupa delle cose di Dio. Sono questi quelli che ricevono la chiamata, un po' particolare, no? Il carisma, quelli che soffrono insieme a Dio nel vedere che sono in un ambiente ostile, pagano, cose eccetera, e soffrono con lui. E il Signore che appunto li dà. E allora vediamo a questo punto la teofania di Dio. Il Signore passò, esci e mettiti davanti a cose perché io sto per manifestarmi e tu vedi il mio passo. Il Signore passò, ma non nel vento gagliardo, non nel terremoto, non nel fuoco, bensì nel suono di una brezza leggera. Ora vi dirò più tardi, questa è la traduzione che io preferisco. È la traduzione, ci sono tante traduzioni, il vento leggero, le cose, ma per me il suono di una brezza leggera, quasi impercettibile, ma reale, no? Dunque, dopo questi tre fenomeni, si dice che il Signore non era lì. Per l'ultimo, invece, c'è il riconoscimento della presenza di Dio. I primi tre fenomeni, in effetti, presentano un aspetto paradossale. La presenza di Dio è affermata e negata contemporaneamente, tutte e due. Perché questa cosa, non so? Non per dire che il Signore, ma che a volte i fenomeni naturali possono essere anche un preludio per la manifestazione di Dio. Quindi che noi leggiamo negli eventi della vita, della storia, vogliamo leggere la presenza, forse Dio a volte si annuncia anche lì. Sono in coro. Invece questa teofania, Dio nel suono ad una breccia leggera, è davvero unica in tutta la Bibbia. E per coglierne l'originalità, sia la traduzione ebraica sia quella cristiana l'hanno confrontata insieme a tante altre veramente tradizioni. Ma la differenza fondamentale è questa. Questo brano della Bibbia, il capitolo 19 del primo libro dei Re, la manifestazione di Dio e Elia nell'Oreb, è unica in tutta la Bibbia, unica. E perché dice la differenza tra ogni forma di religiosità vaga, pagana, come quella che era appunto di Gesabele, di cose eccetera, e invece la religiosità del popolo di Dio. Il popolo di Dio ha una percezione di Dio assolutamente diversa, unica, no? Ecco, il suono appunto ad una breccia leggera fa vedere che Dio non è nel meraviglioso che sorprende o che fa paura. Dio non è nel baccano degli elementi scatenati, ma nel silenzio. Egli è la presenza spirituale che solo i contemplativi sanno ascoltare. Ma chi sono i contemplativi? Bella domanda. I contemplativi sono coloro che si fermano a parlare con Dio, che lo ascoltano, e lo ascoltano anche a lungo, e incominciano piano piano a capire che Dio parla in un certo modo, e parla in un modo completamente diverso. Non che io dico, ah, ma io ho le mie visioni, ho le mie, sono tanti quelli che hanno questo, no, non sto parlando di questo. I contemplativi, il cui cuore è veramente nella pace, perché hanno la sensazione che Dio è con loro, Dio è lì, e sono la presenza di Dio. Questa è la cosa. E quindi coloro che lo adorano in spirito e in verità, come dirà Gesù, il suono di una breccia leggera è un vero e proprio rompicapo per tutti gli esegeti che vogliono tradurlo soprattutto in italiano. Vi faccio soltanto un esempio. Guardate come è stato tradotto questo verso dall'ebraico. Sì, il mormorio di un vento leggero, una calma, lieve voce, rumore di una lieve aura, il rumore di un silenzio tenue, una voce, un silenzio sottile. In italiano è impossibile, ma io preferisco il suono di una breccia leggera, perché il suono l'ascolti. Forse perché sono musicista, io il suono l'ascolto. Lo sento, ho capito, e quindi questa voce è concreta, non ti sbagli, perché non sta parlando di te, ti sta dicendo semplicemente: caro Carmelo, è il momento che tu fai questo per me, fai questa scelta, ma io non voglio, e tu la fai, ma io, e io c'ho, è il dialogo anche pressante col Dio. Che cosa? Perché noi abbiamo altre esigenze, noi abbiamo altre cose. Ma allora perché questa difficoltà di tradurre in italiano questo? Si tratta veramente in questa epifania di un'esperienza nuova, sia per le religioni dell'Antico Oriente, sia per lo stesso Israele e sia per lo stesso Elia. Guardate com'è seria la parola di Dio, com'è seria, no? Era una novità persino per gli ebrei. Non l'hanno creduta subito. Subito non c'è. Il Signore è creatore e per conseguenza la vita religiosa non è, cari fratelli e sorelle, una ripetizione. Non è quello che noi pensiamo una routine. Con Dio non c'è questa routine. È una continua innovazione. Dio ci rinnova continuamente e ci costruisce la Chiesa. La Chiesa la spinge anche qualche volta con delle batoste, insomma, perché si deve muovere, deve andare, non come pensiamo noi, andare incontro al mondo e quello che pensa il mondo, ma a non dimenticare che è lui quello che porta avanti la Chiesa. Come diceva appunto un ministro a Napoleone, Napoleone diceva a questo ministro: io distruggerò la Chiesa. E il cardinale Consalvi gli rispose: senta maestà, non ci siamo riusciti noi, ci vuole riuscire lei? E così Napoleone è passato, è finito tutto, ma la Chiesa ancora. Perché gli uomini anche da dentro potrebbero distruggere, ma non ci riescono, no? E quindi la manifestazione di Dio nella vita degli uomini e delle donne non è a tutti quanti la stessa. Alcuni ricevono, come Paolo, la folgorazione sulla via di Damasco. Altri, come Abramo, come Mosè, lo vedono in una manifestazione, una cosa. Altri addirittura non hanno niente di tutto questo, eppure fanno una grande esperienza di Dio. Qualcuno ieri mi ha consegnato dei brevi pensieri su Elia, che ho sentito proprio veramente una cosa, ho detto: ma guarda lo Spirito Santo come parla, capisci come parla, senti la verità di quello che Dio sta dicendo, no? E questo ci mette a cosa, quindi non ci parla attraverso effetti speciali, Dio ci parla nel silenzio, nella cosa. E il dialogo con Dio diventa possibile solo se c'è silenzio. Ma silenzio di che? Silenzio del mio io. Ora non ho più tempo per andare per dirvelo. Il mio io è più forte di quanto voi possiate pensare. Il vostro io è altrettanto, forse più forte anche del mio. E quindi ci combattiamo, perché io devo dire la mia e voi volete dire la vostra. È così. Ma il silenzio è quando a un certo punto io voglio ascoltare Dio. Io voglio ascoltare Lui. E allora taccio con le mie passioni, con le mie cose, voglio soltanto ascoltare Lui. È il passaggio del Signore. E la cosa bella del passaggio di Dio nella nostra anima, che cos'è? Non è la paura, non è la cosa, è invece la fiducia. Cioè cresciamo nella fiducia verso di Lui, cresciamo in questo. E poi Elia, addirittura al passaggio di Dio del suono della brezza leggera, si copre il volto. Un altro paradosso, ma come? Dio si scopre e l'uomo si copre, come Mosè di fronte al rovescio ardente. Cioè è un paradosso, cioè Dio si scopre, si fa vedere, si fa toccare e l'uomo invece ha paura, si scopre. È perché il Signore è vicino e lontano nello stesso tempo. È vicino perché si manifesta, ma è lontano perché Dio è il tre volte santo. E nessuno può manipolare Dio, perché noi invece creature umane lo manipoliamo spesso e volentieri. Lo facciamo diventare il nostro Dio, il Dio che mi sono costruito io con le mie fantasie, con la mia cosa. Invece di camminare, ecco, nelle vie del Signore con due gambe, da un lato la fiducia grande in Dio, l'altra gamba però pensare che Dio è il tre volte santo, è al di sopra delle nostre possibilità di comprensione. E per questo, ecco, evidentemente, se utilizziamo soltanto una gamba sola, vi assicuro che succede come le carmelitane della piccola Teresa di Gesù, che si erano così terrorizzate di questo Dio che facevano delle penitenze che non sto qui a dire, perché sono veramente terribili, tremende. Avevano paura di questo Dio. E quando la piccola Teresa scrive il suo manoscritto C alla sorella Maria, lei si ritira perché dice: no, io, cioè, resto col Dio come l'ho conosciuto io, cioè un Dio tremendo che giudica, che punisce, eccetera, e così via. La teofania di Dio finisce, stiamo finendo veramente, ecco, finisce in una maniera sorprendente, permettetemi di dirvelo. Cosa gli dice Dio dopo la manifestazione che si è fatto sentire? Elia ha sentito una presenza veramente forte, nel suono di una brezza leggera. Dio si è manifestato, si è fatto toccare, non come cosa. Il Signore cosa gli dice? Va, riprendi il tuo cammino verso il deserto di Damasco. Cioè, lo rimanda indietro. Torna lì da dove sei partito. Ecco, allora la manifestazione di Dio, il dono di Dio, il carisma, non viene dato evidentemente a come gratificazione personale. Che bello Francesco d'Assisi, sì, facciamolo più grande di quello che è possibile. Non vediamo dietro di lui invece che cosa? Non vediamo la persona di Cristo, Gesù che è umile, non ha avuto tutte queste cose. Gesù che ha preferito nascere in una grotta nel nascondimento assoluto. Gesù che è stato così, niente di tutto questo. Invece noi applaudiamo quando vediamo i divi, anche nella Chiesa, applaudiamo quelli che sono più quotati, quelli che sono più brillanti, più che piacciono di più, quindi pensate un pochettino, insomma, no? E quindi lo riporta alla sua vocazione di profeta. Ma come? Nel momento mistico, contemplativo della presenza di Dio, Dio lo rimanda alla missione, alla sua vocazione? Sì, perché il Carmelo è anche questo. Non c'è la vita contemplativa senza la vita missionaria e non c'è la vita missionaria senza la vita contemplativa. E rileggetevi quel passo di Teresa che è bellissimo, no? Mi dispiace per la fretta, no? Fui afflitta dalla perdita di un numero così grande di anime da non sapere che cosa fare. Mi ritirai in un eremo dove sparsi lacrime in abbondanza. Supplicai nostro Signore a forte grida di procurarmi il mezzo. Ma come? Ti sei ritirata nel monastero di clausura, ti sei infilata a San Giuseppe d'Avila, il primo monastero, sei andata lì, ora stai pregando il Signore perché ti dia. Che puoi fare nella clausura? Nulla puoi fare nella clausura. Ma Teresa prega, e conquistarti qualche anima. E qui è nata la fondatrice delle fondazioni, qui, in questa preghiera, in cui ha capito che il Carmelo è contemporaneamente contemplazione e missione, tutte e due. Ecco, quindi anche Maria nell'annunciazione diventa missionaria, ma si mette in viaggio per visitare la cugina Elisabetta. E non si tratta di un gesto devoto, certo è la cugina, insomma, gli scendiamo a dargli una mano, no, è il risultato del suo ascolto della parola di Dio, perché Dio attraverso l'angelo gli ha detto: guarda che la tua cugina è incinta. Dunque Maria ha ascoltato quella parola, e perciò l'icona più bella del Vangelo che ci viene consegnata di Maria è proprio quell'espressione di Luca al capitolo 2. Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore. Un giorno una persona mi disse: caro Carmelo, so che entrando in casa mia e vedendo, insomma, un po', forse un po' troppo, immagini della Madonna, dice: ma Carmelo, ma mi sorprendi, ma come tu, cioè, credi a queste cose? Dice: ma voi, Cristiani, che cosa sapete di Maria? Sappiamo tutto. Meditate profondamente queste parole. Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Il suo meditare, la nascita del figlio, la visita dei pastori, la missione di Gesù, è un meditare che tocca la mente, la volontà, ossia al ragionamento segue l'intuizione del cammino di Dio, e all'intuizione segue il sentire, la determinazione, l'azione missionaria, come Teresa d'Avila. Vedendo la gente che si allontanava da Dio, Teresa supplica il Signore: dimmi il modo. E il Signore gli dice: vedrai cose più grandi di quelle che hai visto fino ad oggi. E che cosa fa? La manda per le strade della Spagna a fondare monasteri di clausura. è una grande missione, che credete, è una grande missione. E noi ci possiamo dire, ma qui bisognerebbe vedere le foglie che entrano a cosa. Finisco, E quindi, ecco, Maria, meditando nel cuore, ha imparato da Dio ad accogliere l'esistenza come un dono, una sorpresa continua. Maria non ha passato nell'Annunciazione una giornata di ritiro come faccio io, scusatemi, spero di no, ma insomma, comunque, tanto per intendere. Ah, che bello, ma come è stato meraviglioso. Ho sentito parlare benissimo. Poi, uscito da quella porta, ti saluto e io continuo ad essere quello di sempre, no? E invece, se incontro veramente Dio nel cuore, non esco da quella porta così, come penso, come vi sono entrato, non entro, non esco così. La vita con Dio è sempre sorprendente, sfugge alle classificazioni anche religiose. La vita è come la parola di Dio, in attesa, ricca, qualcosa che eccede le nostre capacità di comprensione, capace di disturbarci anche nei nostri progetti. E Dio solo sa che mi ascolta quanti bei progetti avevo io. E invece il signor Blu l'ha tutti rovesciato, ho fatto un'altra cosa. Ma perché ho avuto anche io la debolezza di ascoltare. Non poter dire non ho ascoltato, no, insomma, no, ho ascoltato purtroppo per me, per i miei problemi. Con il suo meditare Maria ascolta e tiene a memoria gli avvenimenti che riguardano il figlio. Anche se non capisce subito, anche se deve rimanere nell'oscurità, in tutto questo Maria è ancora una volta come Gesù, attaccata fedelmente all'umiltà. Di fronte a Dio noi stiamo in ginocchio, perché Dio è più grande di noi, non pensiamo di manipolarlo. Chi lo vuole tirare da una parte, chi lo vuole tirare dall'altra, vabbè, no, Dio è così, Dio è... Dio, ecco, e questo è l'umiltà anche del Carmelo. Maria è veramente l'esperienza e ha voluto il suo ordine nell'umiltà. Poteva mettere i documenti, questo e quell'altro, qui c'è la mia mano, niente di tutto questo. La Madonna è questo, è come Gesù, umile e soprattutto anche di fronte alle cose di Dio, mai la superbia, l'arroganza di dire ecco io so tutto, io capisco tutto. Scusate, va bene, ho qualche minuto. E domani approfondiremo un po' molto anche questa vocazione sulla quale si dicono tante cose, mentre invece è molto semplice. È Dio che prende l'iniziativa e le porta in fondo, Dio, le sue iniziative. Noi le disturbiamo.
1: Dal Santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la meditazione dal titolo Elia è il verbo leggero di Dio, Maria è l'ascolto della parola, a cura di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liolino.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Celebriamo questa sera appunto la santa celebrazione della Messa in memoria di San Giuseppe. San Giuseppe che nell'ordine carmelitano ha una grande incidenza proprio perché la Santa Madre Teresa ebbe dallo Spirito Santo, da Dio, la grazia di poter capire chi era veramente Giuseppe per la vita della Chiesa e per la vita di tanti cristiani. E allora ecco, raccogliamo tutto il nostro spirito perché possiamo veramente comprendere questo dono che il Signore ci ha fatto attraverso la figura di Giuseppe, le grazie che il Signore e lo Spirito Santo vuole donarci attraverso l'ascolto della sua vita e della sua esperienza. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nel tuo disegno di salvezza hai scelto San Giuseppe come sposo di Maria, madre del tuo figlio, fa che egli continui dal cielo la sua premurosa custodia della Santa Chiesa, che lo venera in terra come suo protettore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli sposta le montagne ed esse non lo sanno. Nella sua ira egli lo sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda dal sole ed esso non sorge e mette sotto sigillo le stelle. Lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'Orsa e l'Oriente e l'Orione, le Pleiadi e le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire cosa fai? Tantomeno potrei rispondergli io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli, ma al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
1: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o si alzano le ombre a darti lode.
1: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
2: Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte. Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio.
1: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
2: Ma io, Signore, a te grido aiuto, e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: ti seguirò dovunque tu vada. Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. A un altro disse: ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore.

Soltanto una brevissima riflessione per quel che riguarda, perché in questi giorni leggiamo il libro di Giobbe durante la parola di Dio, e Giobbe è per eccellenza l'uomo che grida verso Dio chiedendo a Dio una spiegazione della sua sofferenza, e sembra che il Signore tace e non parla e non dice niente. Questo ci riporta proprio alla figura anche di San Giuseppe. E non capiremo bene perché nel Carmelo abbiamo soltanto questo grande amore per San Giuseppe, insomma, no? Che la Santa Madre ha scoperto per dono di Dio, perché Dio, lo Spirito Santo, gli ha indicato veramente la grandezza di Giuseppe. Giuseppe, quando vede la Madonna, ancora che non erano sposati, incinta, che non poteva nasconderlo, evidentemente è chiaro che la sua disperazione è grande. Lei è infedele, cosa che non poteva pensare perché la conosceva, ma la sofferenza di quest'uomo è stata veramente grande. Il progetto della sua vita andava, come dire, in frantumi. Eppure quest'uomo umile non si è ribellato a Dio, si è fatto le domande su Dio, ha avuto la fatica di credere in Dio, perché soltanto coloro che fanno fatica a credere in Dio, chi passa da un successo all'altro non fa una grande fatica, evidentemente, fa fatica invece chi, come dire, ha dubbi, ha problemi. Ecco, non guardiamo San Giuseppe, guardiamo anche evidentemente ai suoi dubbi, alla sua sofferenza, al suo dolore, evidentemente nel vedere che tutto il progetto del suo matrimonio andava veramente in aria, no? Eppure, la grandezza di San Giuseppe dov'è? La grandezza di San Giuseppe è per questo che noi, quando lo indica la madre, alla Santa Madre Teresa, dice rivolgiti a lui, cioè prendi esempio da lui, cioè la fede evidentemente che si appoggia su Dio, esclusivamente su Dio, non sui mezzi umani, non sulle persone evidentemente che ti fanno gli inchini, che ti fanno un sacco di complimenti e di cose, non è questo che, ecco. Ma invece la nudità della fede, continuare a credere quando tutto sembra perduto, perché Dio non mi ascolta, perché Dio non ascolta le mie preghiere. Dico, se noi abbiamo invece la fiducia, è una lotta dura, Io non ve lo dico da qui perché sono più bravo di voi, è una lotta dura quella della fiducia in Dio. Non è una cosa così semplice, no? Ma Giuseppe straordinariamente è stato colui, come ci ha detto il Vangelo, che ha messo le mani sull'aratro e non si è voltato indietro. Non ha abbandonato il Signore perché gli ha indicato un'altra strada, un altro modo di amare, no? Giuseppe è andato, è l'esempio più bello che noi possiamo avere, perché soltanto nella sofferenza, quando soffriamo veramente molto, quando veramente appunto sembra che il cielo di Dio sia chiuso in qualche modo per noi, è in quel momento che si vede nel nostro cuore se lo amiamo o se lo stiamo seguendo per interesse, per qualche vantaggio per noi, perché la tentazione c'è sempre. E il Signore ascolta evidentemente il cuore che dice, dove sei? Che cosa fai Elia qui? Che cosa fai qui? Ecco, prendiamo esempio da San Giuseppe, evidentemente che avendo conosciuto la povertà e la miseria e quindi anche tutte le condizioni, cose c'era, è in grado di capire veramente le nostre richieste, le nostre preghiere. E quando il Signore ha detto a Teresa, guarda a lui, dopo secoli che la devozione a San Giuseppe non c'era più,
neanche lontanamente. Ecco, lo Spirito Santo gli ha indicato lui e dice: lui ti aiuterà nella fiducia, nella preghiera, perché questa è la cosa importante, la fiducia, perché senza questo non c'è la preghiera.

0: Fratelli e sorelle, onoriamo oggi la figura sapiente e mite di Giuseppe di Nazareth. Il suo apparire nella storia della salvezza segna il momento in cui il Dio dei patriarchi e dei profeti dà compimento alle promesse antiche con l'incarnazione del Cristo, germoglio e radice di Davide, nato dalla Vergine Maria.
1: Preghiamo insieme, diciamo: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci.
2: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci.
1: Perché la comunità di fede, per intercessione di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e padrono della Chiesa universale, senta la presenza del tuo Spirito che la precede e l'accompagna lungo il cammino, preghiamo.
2: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci.
1: Perché ciascuno di noi sia pronto a riconoscere e a realizzare la tua volontà nella piena coscienza che tu sei Dio fedele e vegli sulle sorti del mondo attraverso le generazioni, preghiamo.
2: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci.
1: Perché papà e le mamme, nella assidua meditazione della parola di Dio e nella preghiera comune, alimentino la fede in Dio Padre, che nella famiglia piccola chiesa rinnova le meraviglie della salvezza, preghiamo.
2: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci.
1: Perché l'uomo che lavora sull'esempio di San Giuseppe riscopre la dignità della sua vocazione e promuove i valori della giustizia e della pace, preghiamo.
2: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci.
1: Perché la tua provvidenza si estenda in modo particolare a quelli che soffrono a causa della libertà, agli esuli dalla patria, ai perseguitati per la fede e a ogni creatura che in vita e in morte si rifugia tra le braccia della tua misericordia, preghiamo.
2: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci.
0: O Dio dei patriarchi e dei profeti, che in San Giuseppe hai dato alla tua Chiesa un segno della tua paternità, veglia sui tuoi figli perché attraverso le gioie e le prove della vita riconoscono sempre la tua volontà, collaborando all'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, Padre Santo, il tuo popolo che si dispone a offrirti il sacrificio di lode, ci sostenga nel nostro servizio l'intercessione di San Giuseppe, alla cui paterna custodia è affidato sulla terra il tuo figlio unigenito. Egli vive e regna per i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E poi
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo, saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore, a te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua resurrezione e l'assenza della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Gesù Bambino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
3: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua vita.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai rinnovati con questo sacramento di vita, fa che camminiamo davanti a Te nelle vie della santità e della giustizia, sull'esempio e per l'intercessione di San Giuseppe, uomo giusto e obbediente, che servì il grande mistero della redenzione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il 30 settembre segna un momento particolare, cioè il giorno del transito di Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, e domani sarà, primo di ottobre, sarà la festa liturgica, e noi come ogni anno vogliamo festeggiare attraverso una celebrazione eucaristica solenne, e al termine della celebrazione eucaristica ci sarà, come tradizione, la benedizione delle rose, proprio per la promessa che Teresa ha lasciato, cioè quella di continuare a gettare tanti petali dal cielo e quindi tante grazie per sua intercessione. Quindi domani alle ore 18 l'ultima meditazione di Don Carmelo, meditazione su Elia in occasione dell'80° anniversario della fondazione dei Carmelitani Scalzi a Ragusa, e quindi alle 19 la Santa Messa e al termine la benedizione delle rose. Mi avete chiesto se sono disponibili ancora delle copie del libro di Don Carmelo Mezzasalma, che ieri alla presenza del nostro Vescovo ha presentato, Un giardino tra cielo e terra. Ecco, vi sono ancora delle copie, qualcuno me l'avevi chiesto anche tu, e eventualmente potete venire in sacrestia e qualche copia ancora è disponibile.
0: Il Signore sia con voi.
3: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
4: Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
3: Vendiamo.

0: Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Blue Live. I concerti della tua vita.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

pezza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Yes!
1: Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
2: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi,
4: le peuple qui a croyé
5: in Pantheon, in
6: semblance de son.
7: La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Puntata odierna del Mondo alla Radio dedicata all'Europa, alle parole che Papa Leone XIV ha pronunciato in Francia e su cui è tornato questa mattina durante l'udienza generale, poi ancora approfondimenti sull'intelligenza artificiale e, rimanendo in Unione Europea, su disarmo e prezzo dell'energia in vista dell'inverno. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare, diamo il benvenuto per la prima volta al Mondo alla Radio a Daniele Tanzilli in regia. 335 1243 722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. Torniamo a parlare del viaggio di Papa Leone XIV in Francia, un viaggio in cui il futuro e il presente dell'Europa ha avuto un peso determinante. Ne ha parlato anche oggi all'udienza generale, in cui ha sottolineato che l'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra. Possiamo dire, ha detto Leone, che ciò che è accaduto a Notre Dame di Parigi con l'incendio era avvenuto in Europa con la Seconda Guerra Mondiale, e l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane. Ne parliamo di queste parole, di quello che è stato il viaggio terminato lunedì scorso, con il nostro ospite, che è Monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina e presidente della COMECE, che è l'organizzazione che riunisce i vescovi dei paesi stati membri dell'Unione Europea. Eccellenza, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
8: Che viaggio è stato questo del Papa appena terminato, e che suggestioni lascia alle chiese, alla Chiesa d'Europa?
9: I commenti che ho potuto raccogliere tra quanti vescovi e non ho incontrato in questi giorni, e in parte constatato in prima persona, e l'impressione appunto di una partecipazione di massa in una Francia notoriamente e tradizionalmente considerata ormai religiosa, laica, quasi ostile. Ha fatto impressione, si toccava con mano l'entusiasmo di masse di ragazzini e di adulti che l'aspettavano a lungo per le strade, fuori dalla cattedrale, fuori dall'auditorium. Dunque una partecipazione, un interesse molto forte, che assume, diciamo, detta non solo mia, un significato particolare, che va interpretato nel senso del bisogno di punti di riferimento e del bisogno di spiritualità che veramente travalica i confini e che in qualche modo reinterpreta le stesse tradizioni storiche secondo gli schemi che siamo così adusi a utilizzare per leggere le nostre nazioni, la nostra Europa.
8: Nello specifico, intervenuto a Metz in quello che è stato forse l'incontro più dedicato all'Europa, quello nella città di Robert Schuman, il Papa ha dato anche una sua definizione d'Europa, che è, diciamo, una definizione di incontro, cioè una costante presa di coscienza della propria identità e di confronto con la realtà. In questo schema c'è il ruolo centrale del cristianesimo.
9: Senza dubbio è così. Vorrei dire che Papa Leone ha ripreso un tema classico che è stato soprattutto a cavallo degli anni 90, dei primi anni 2000, oggetto di grande dibattito in Europa e di interventi anche pontifici, il tema delle radici cristiane dell'Europa, che spesso è stato frainteso come rivendicazione di qualcosa di parte. In realtà, e poi questo viaggio lo dimostra, c'è un'anima cristiana al fondo della cultura, del sentimento dei popoli, della tradizione dei nostri paesi, che rimane forte e che spiega come sia nata questa idea di Europa. È interessante che con il Papa possiamo mettere in evidenza come l'Europa sia un fenomeno unico, perché paesi che si sono combattuti fino al giorno prima decidono di condividere la sovranità su alcune materie e di cominciare a lavorare, a collaborare insieme e su tutte le materie possibili, senza togliere l'identità nazionale di ciascun paese. Ed è quello che si è realizzato a poco, e si è potuto realizzare perché lo spirito che animava in fondo era quello comune dettato dal cristianesimo, dai valori cristiani, dai principi che in fondo hanno regolato nella varietà delle culture l'unità di questo continente.
8: E il presupposto di questa cooperazione è la pace, che poi anche alla base dei primi tentativi, ricordiamo, il Papa stesso l'ha ricordato, la dichiarazione Schuman, e questa pace che viene sempre messa più in discussione anche, e poi ne parleremo anche nel corso della puntata, con l'appello del Papa contro il riarmo, anzi, e per la pace, una pace creativa, nuovi modi di fare la pace. Come avete accolto queste affermazioni?
9: Intanto questo è un punto di riferimento fondamentale nell'insegnamento di questo Papa e dei papi precedenti, per cui diciamo l'abbiamo avvertito come un incoraggiamento ad andare avanti nella ricerca della pace secondo le diverse responsabilità e con una coscienza collettiva il più possibile ampia, condivisa, convinta. C'è veramente un impegno da far crescere in questo campo. Il fatto è che un'Europa nata per non far tornare più la guerra, e in Europa un'unione nata per questo, e adesso si trova, dopo 70 anni e più, si trova a misurarsi non solo con la guerra, ma appunto, come lei ha citato, con il riarmo. Ora, mettendo da parte valutazioni di tipo tecnico e politico, non c'è dubbio che il riarmo da solo non è in grado di rispondere all'esigenza di futuro che questo continente ha e che l'Unione Europea in particolare ha. Per cui ricordare questa istanza e metterla al centro è davvero importante. Nei termini dell'Unione Europea questo significa che è ben diverso costruire un progetto attorno alla ricerca della pace o limitarsi a lavorare anche dal punto di vista economico e politico solo sul tema del riarmo e della difesa. Ecco, queste due istanze devono comporsi sotto il primato della pace, con quegli sforzi creativi, che è un'espressione di Schuman che il Papa ha preso e ha fatto suo, dicendo e volendo far capire che ci vuole uno sforzo straordinario, perché indubbiamente il momento che viviamo è particolarmente critico.
8: E proprio in questo momento critico, il Papa ha fatto dell'Europa un esempio. Lui ha rivendicato il rispetto del diritto internazionale e del multilateralismo, e ha parlato di relazioni umane e tra gli stati che si fanno sempre più barbare. In questo senso, l'Europa, il confronto costante che c'è tra gli stati membri e che c'è sempre stato, che esempio può dare?
9: E qui siamo a un punto davvero cruciale, perché la base e il fondamento di questa prospettiva che il Papa ha indicato e che in qualche modo sta al fondamento della stessa Unione Europea oltre che di tutta l'Europa, è proprio l'idea della persona come portatrice di una dignità intangibile, mai separabile dalla comunità o dalle comunità di cui fa parte, dalla società in cui è inserita. In questo la relazione interpersonale, la relazione tra gli stati, assume una configurazione precisa perché regolata appunto dal principio del rispetto e della cura della persona e di ogni persona. E la questione del multilateralismo, dello Stato di diritto, torna particolarmente a proposito perché l'Unione Europea ha messo al centro della sua configurazione istituzionale il rispetto, l'autonomia di ogni soggetto nel dialogo e nella collaborazione tra tutti. Questo impianto, che dal punto di vista internazionale significa il riconoscimento e il rispetto del diritto internazionale, è ciò che è venuto meno oggi. E l'unica a difendere ancora questa prospettiva è rimasta l'Europa, che non a caso sostiene e cerca di rafforzare l'altra istanza internazionale che sostiene lo Stato di diritto e il multilateralismo, ovvero le Nazioni Unite. Allora l'Europa ha una missione da questo punto di vista, intanto di tenere viva questa fiamma del multilateralismo e non dell'autoritarismo, del populismo, del nazionalismo che sta imbarbarendo tutte le relazioni, ma deve farlo attraverso un impegno crescente di cui essa stessa ha per prima bisogno.
8: Accoglienza e fraternità, che poi si rispecchiano in un altro che dei temi contemporanei, che è quella dell'accoglienza alle persone migranti, e anche qui il Papa ha ribadito la portata storica di ciò che sta accadendo, cioè un incontro senza precedenti tra popoli e culture. Anche qui l'Europa ha un'esperienza secolare.
9: L'incontro tra i popoli europei è la premessa per una capacità di accoglienza e di integrazione che evidentemente non può arrestarsi tanto più in un'epoca come la nostra, nella quale il fenomeno delle migrazioni, per cause spesso molto gravi perché minacciano la vita delle persone, è diventato così forte, così intenso. Tuttavia questa capacità, dovremmo dire connaturale dell'Europa, viene sempre di più minacciata da reazioni interne ed esterne che respingono spesso in maniera, diciamolo pure, disumana, a proposito di centralità della persona umana, masse di migranti che spesso nel rifiuto o in un mantenimento di una condizione disumana continuano a rischiare la loro vita. Qui c'è veramente una coscienza cristiana che deve risvegliarsi, e ancora di più un senso della dignità di ogni essere umano. Forse dovremmo ricordarci che ogni volta che viene offeso un altro essere umano, e quando si organizza quasi o si lascia perdere con disinteresse la condizione umana di così tante persone, alla fine è alla nostra dignità stessa di persone e di comunità che viene recata offesa, e le conseguenze di questa offesa sul lungo periodo non possono essere molto gravi, perché tutto si tiene. Rispetto della persona o è un principio che vale e vale per sempre per tutti, oppure rischia di essere, di venire meno, di essere disatteso anche verso chi perfino lo ha insegnato e proclamato nelle carte, nei trattati, come principio insuperabile.
8: E lo ha fatto il Papa ricordando quello che è avvenuto a Ceuta. Grazie al nostro ospite, grazie a Monsignor Crociata, presidente della Comece.
9: Grazie a voi, grazie. Buon lavoro.
2: Il mondo alla radio.
8: E ora diamo spazio all'attualità internazionale con Alessandro Guarasci che ci aggiorna sulla situazione a Gaza.
2: Nonostante quella che sarebbe una tregua, si continua a morire a Gaza. Infatti 5 palestinesi sono rimasti uccisi, oltre 10 feriti in un raid israeliano contro un veicolo nel quartiere Tal al-Hawa di Gaza City. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa, citando fonti ospedaliere. L'IDF riferisce che l'attacco ha preso di mira un esponente di un gruppo terroristico e che ulteriori dettagli saranno forniti più tardi. L'agenzia Wafa inoltre riferisce che i bombardamenti di artiglieria israeliani hanno preso di mira le zone orientali di Dair al-Bala, appunto sempre nella striscia di Gaza centrale. Gli Stati Uniti intanto hanno condannato la violenza criminale nella Cisgiordania occupata, dove più di 100 coloni israeliani hanno attaccato un villaggio nella parte settentrionale del paese. Sosteniamo indagini adeguate, responsabilità legale e processi giudiziari per i responsabili, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato quando gli è stato chiesto appunto dell'attacco di ieri al villaggio di Jalud in Cisgiordania. Negli USA comunque il Senato ha bocciato con 47 voti contro 51 una mozione per portare all'esame dell'Aula una risoluzione che avrebbe imposto all'amministrazione di Trump di presentare un rapporto sulle violenze e sulle violazioni dei diritti umani proprio in Cisgiordania.
8: E grazie ad Alessandro Guarasci. Cambiamo scenario. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha incontrato alla Casa Bianca i principali leader del settore dell'intelligenza artificiale per discutere della sicurezza e dello sviluppo di questa tecnologia. Poche ore prima però due colossi del settore, OpenAI e Anthropic, hanno espresso forti timori proprio sulla sicurezza degli ultimi modelli. Sul significato di questo incontro Marco Guerra ha intervistato Guido Sforza, esperto di diritto delle nuove tecnologie e già garante della privacy in Italia.
3: L'incontro arriva ad una settimana, come si diceva, dalla visita del presidente della Repubblica Cinese, ma arriva soprattutto il giorno dopo che Anthropic, uno dei leader indiscusso dell'intelligenza artificiale del momento, in un report per i suoi investitori mette nero su bianco l'esistenza di un rischio catastrofico esistenziale per l'umanità. Lo fa in 80 pagine su 277 del report, tanto per dare l'idea del rilievo di questa cosa. E arriva il giorno dopo che OpenAI, l'altra leader incontrastata dell'intelligenza artificiale americana, dice: rinuncio a lanciare l'ultimo modello di intelligenza artificiale che pure avevo preparato perché non supera i miei stessi controlli di sicurezza. Ecco, l'idea è che quell'incontro serva sostanzialmente al presidente Trump a mettere il cappello su una iniziativa di autoregolamentazione che abbia e risponda alla finalità di allontanare quello che evidentemente per Trump in termini geopolitici in questo momento sarebbe una iattura, sarebbe il maggiore dei pericoli possibili, e cioè che la comunità internazionale si organizzi e dica stop, o almeno rallentiamo, alle grandi fabbriche degli algoritmi, quelle americane e quelle cinesi in maniera particolare.
4: Ecco, fondamentalmente gli Stati Uniti vogliono rilanciare il primato in questo settore strategico dell'intelligenza artificiale che vede una concorrenza con la Cina.
3: Gli Stati Uniti come la Cina ormai da tempo hanno capito che chi vince nel mercato e nell'industria dell'intelligenza artificiale vince tutto, che non c'è mai stato strumento tecnologico capace di garantire ad una superpotenza la chance, la possibilità di colonizzare il mondo intero in maniera per così dire morbida, invisibile, trasparente, cioè fornendo servizi digitali con una straordinaria capacità manipolativa dell'opinione pubblica e della vita delle persone. Quindi quello che sino a ieri è stato un tema di mercato, industria e tecnologia, oggi è a tutti gli effetti un tema geopolitico che nessuno Stato, nessuna superpotenza in particolare vuole lasciarsi sfuggire. Questo è quello che sta capitando e questa è in qualche modo una questione, come dire, inedita. Fino a ieri ci siamo confrontati, anche quando parlavamo di tecnologia, di superpotenze tecnologiche. Qui siamo al cortocircuito. Le superpotenze tecnologiche, le grandi grandi fabbriche planetarie degli algoritmi vanno a pranzo alla Casa Bianca e decidono come autoregolamentarsi parlando con il padrone di casa.
4: Ecco, ma si può immaginare veramente che sia efficace un'autoregolamentazione come è emerso dall'incontro alla Casa Bianca, o serve un'autorità transnazionale che possa veramente vigilare sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale?
3: Come dire, ampio spazio e porte aperte naturalmente a qualsiasi forma di autoregolamentazione, ma guai a pensare che sia sufficiente, soprattutto se è un'autoregolamentazione benedetta da una parte in causa. I governi, i singoli governi, il governo americano in questo caso, in questa partita sono parti in causa. Ecco, la regola generale è che quando c'è in gioco il destino dell'umanità, la vita delle persone, non c'è spazio per forme di autoregolamentazione o di co-regolamentazione. Qui è la comunità internazionale che dovrebbe intervenire sfidando il controllo di questi temi alle singole superpotenze. Andrebbe fatto quello che in epoca diversa è stato fatto per gli utilizzi dell'energia nucleare in ambito civile. Una convenzione internazionale, organizzazioni internazionali di vigilanza e di controllo. In fondo gli allarmi che Anthropic e OpenAI hanno lanciato in questi giorni, ma per la verità anche i loro concorrenti, quelli degli esperti di settore, per esempio quello del padre della intelligenza artificiale, Yoshio Benzo, che parla di minaccia senza precedenti, sono sostanzialmente allarmi che dicono non è lontano il rischio di una Chernobyl dell'intelligenza artificiale. Ecco, non è un tema che può essere lasciato alla convenienza geopolitica di un singolo Stato, chiunque esso sia, che si chiami Stati Uniti d'America, che si chiami Cina o domani in maniera diversa.
4: Il quadro globale vede la supremazia di Cina e Stati Uniti. Ci sono spazi per l'Europa, per le altre regioni del mondo?
3: Il rischio che le due superpotenze, soprattutto in assenza di una regolamentazione sovranazionale, possano continuare ad avere il controllo del mondo, ad esercitare una forma di colonialismo digitale verso il resto del mondo, a come dire, erodere progressivamente la sovranità degli altri soggetti, è secondo me elevatissimo ed oggi difficilmente reversibile. L'unica chance che abbiamo è nella comunità internazionale e nelle Nazioni Unite e negli organismi sovranazionali che dicano così, avanti non si può andare, perché il rischio per tutti è elevato e i vantaggi sono per pochi, per la verità per pochissimi.
4: Papa Leone nell'enciclica Magnifica Humanitas mette in guardia proprio sulle nuove forme di predominio e colonialismo che possono esercitarsi tramite l'intelligenza artificiale. C'è anche il rischio di un'egemonia culturale?
3: È elevatissimo. L'umanità intera o buona parte dell'umanità, quella connessa a internet, quella connessa ai servizi digitali, oggi si informa, studia e fa ricerca attraverso servizi di intelligenza artificiale generativa messi a disposizione, forniti da pochissimi. Il rischio di un pensiero unico orientato dalle superpotenze alle quali questi grandi fornitori di servizi di intelligenza artificiale generativa fanno capo è elevatissimo. Forse non è mai stato così elevato, perché probabilmente mai il pluralismo informativo e culturale ha raggiunto livelli così bassi. Tanti, tantissimi si approvvigionano di notizie, di sapere e di cultura da pochissimi.
8: E cambiamo totalmente scenario, anche se non proprio totalmente, perché rimaniamo in un certo qual modo legati ai social network e allo smartphone, con il cinema Guarda in Alto, che è il claim del Vertical Movie 2026, che è il festival internazionale dedicato ai video, ai cortometraggi in formato verticale, quello dei nostri telefoni. Nato nel 2018 e giunto alla nona edizione, si svolge alla Casa del Cinema di Roma fino al 1 ottobre. Masterclass, incontri, ospiti, proiezioni, premiazioni, in un mondo in cui i modi di comunicazione cambiano anche per venire incontro alle esigenze dei social network, come spiega al microfono di Alessandro Guarasci, Salvatore Marino, ideatore appunto di Vertical Movie.
3: È una tendenza che si può estendere, diciamo che i social sono complementari. Il linguaggio ovviamente nasce dall'ergonomia del dispositivo che abbiamo in mano tutto il giorno. Il dispositivo va impugnato con la modalità verticale, perché lo smartphone impugnato in orizzontale non potremmo comprenderlo in una mano, e quindi questa ergonomia ha dettato come la fruibilità e mobilità deve essere fatta. Quindi questo schermo ribaltato in 9/16 ci sta dicendo che si possono raccontare delle storie così come quelle che si raccontano al cinema, come quelle che si raccontano in televisione, solo che cambia il tipo di formato, di inquadratura, di quadro. Però se una storia è valida in tutti e due i formati.
2: Ecco Marino, però il cinema nasce in orizzontale, in 16 noni, e sinceramente il passaggio al nono sedicesimi, diciamo, al verticale, proprio semplice non è. E lei ha visto che ci sono anche registi a livello internazionale che stanno studiando queste possibilità?
3: Allora, diciamo, noi lo chiamiamo

0: 10 metri, uno schermo verticale alto 10 metri e proiettiamo le opere lì. Però le opere del nostro festival sono proprio pensate per essere fruite in mobilità, non certo all'interno di una sala cinematografica. Poi è probabile che magari qualcuno potrà pensarci in futuro, però il nostro festival raccoglie opere per essere fruite in mobilità.
1: Ecco, al vostro festival sono arrivate tantissime proposte. Lei vede una forma anche di innovazione nel racconto per immagini, grazie anche, diciamo, all'influsso dei social?
0: Sì, io vedo che ci sia, cioè che ha delle potenzialità enormi. Per quale motivo? Perché questo dispositivo ce l'hanno in mano tutti, oltre 7 miliardi di persone. Quindi a livello di distribuzione, da un punto di vista squisitamente commerciale, di distribuzione del prodotto, è molto più distribuibile rispetto magari ad un film, che il film è destinato invece alle sale cinematografiche. E poi tra l'altro ha un linguaggio completamente diverso dal formato orizzontale. Cioè è complementare, non vuole sostituire il formato orizzontale, quello verticale, è complementare. E va ad uso e consumo dell'autore che utilizza questo formato per meglio esprimersi in alcune situazioni e in altre magari si esprime invece con il quadro orizzontale.
1: Ecco, tra le proposte che vi sono arrivate, che cosa in qualche modo vince di più? Il, diciamo, convogliare emozioni oppure semplicemente magari la velocità del montaggio o alcune caratteristiche tecniche che magari voi avete notato? Insomma, attraverso il verticale che cosa vince secondo lei?
0: Vince l'uomo. Il verticale è un quadro a misura d'uomo, cioè l'uomo è verticale e quindi il verticale racconta l'uomo come nessun altro formato ha mai fatto prima. E quindi anche lo stesso primo piano, il primo piano è un primissimo piano di un volto, riempie tutto lo schermo, la figura intera umana riempie tutto lo schermo del verticale, quindi il verticale ha questa prerogativa che si riesce a raccontare la figura umana meglio di chiunque altro.
2: Richard Ashcroft, A Song for the Lovers, poi torniamo al mondo alla radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, favorire la pace è un'opera attiva e bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale. Lo ha detto Papa Leone a Metz in un nuovo appello alla pace che non sembra però essere stato ascoltato da Bruxelles. Il Parlamento europeo ha infatti approvato il pacchetto Omnibus 5 per accelerare gli investimenti nella difesa. Tra i provvedimenti adottati, uno per accelerare le autorizzazioni dei progetti appunto di difesa, uno per semplificare il trasferimento intra UE e gli appalti nel settore e uno per agevolare gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti del Fondo Europeo per la Difesa. Modi più semplici per produrre e distribuire armi. Ne parliamo con Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo.
2: Secondo me ha due valenze molto importanti. Il primo, una continuità. Gli appelli di Papa Leone fin dall'inizio del suo pontificato, in tante occasioni, in diversi momenti, a continuare a pensare la pace e non arrendersi all'idea che appunto il riarmo, la militarizzazione e la guerra siano ineluttabili, è continuo. E questo gli dà ancora più valenza, perché non stiamo parlando solo di una dichiarazione così estemporanea, fatta magari per prassi, fatta generica, no. Papa Leone continua costantemente a inserire questo tra il tema del suo pontificato, della sua catechesi anche e dei suoi incontri, quindi è fondamentale, perché non può essere derubricato questo tema a qualcosa di secondario, ma è un pilastro di quello che ci dice, e l'abbiamo visto anche nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Poi è interessante vedere che queste richieste, questi appelli, lui li continua a fare anche nei contesti più importanti dal punto di vista politico. Non dobbiamo far finta di non ricordare che proprio a Metz, quindi con l'idea della figura di Schuman, l'idea dell'Europa unita che diventa uno strumento per evitare la guerra, per mettersi le spalle alla guerra, è proprio lì lui ha ribadito queste cose. L'ha detto a casa di Macron e della Francia, che sappiamo è uno dei paesi europei che ha armi nucleari, quindi anche in questo io ci vedo un'importanza anche del coraggio di non limitarsi a condannare il riarmo nei contesti magari più protetti, tranquilli, come le udienze del mercoledì o come contesti in cui magari di fronte a qualcuno che già è convinto di questo, nei movimenti cattolici, nelle persone che seguono già indicazioni del Vaticano e della Santa Sede, ma lo fa anche con coraggio nei contesti politici che non sono per uno stop al riarmo, ma che magari lo alimentano proprio.
1: Eppure l'Europa sembra non ascoltare, ed è notizia di qualche giorno fa l'approvazione dell'Omnibus 5, che prevede sostanzialmente solo autorizzazioni più rapide per la costruzione di stabilimenti militari, meno ostacoli al trasferimento di armi tra gli stati membri, e insomma si va verso una semplificazione del commercio e della diffusione di armi.
2: Purtroppo sono delle scelte che magari fanno meno rumore nei media o nell'attenzione pubblica rispetto agli annunci sui piani, come l'anno scorso il Rearm Europe di von der Leyen, ma che nella pratica incidono molto di più, perché appunto snelliscono le procedure per poter costruire armi, riducono la trasparenza e il controllo sui trasferimenti interni, ma questo ha anche un impatto sui trasferimenti esterni, quindi non solo un problema di riarmo europeo e quindi di spostamento di risorse da quello che sarebbe necessario, quindi la pace, il welfare, l'ambiente, l'energia rinnovabile, ma anche possibili impatti di queste armi, di queste produzioni future riverberanti sia appunto su paesi che magari sono già in conflitto, sono già in situazione problematica. E questo quindi è importante sottolinearlo. Il diavolo sta nei dettagli, come diceva Elizabeth Browning, ma fondamentalmente il problema è che queste scelte più specifiche sono da valutare e da controllare, così come gli annunci politici, perché spesso hanno un impatto maggiore in questo senso. E poi il problema è che questo riarmo è davvero solo destinato a sostenere l'industria militare e non ha nemmeno quella valenza di autonomia strategica, difesa comune, esercito comune, che viene spesso retoricamente utilizzata per giustificarlo, perché qui non ci sono scelte che vanno a dire ok, paesi europei, mettiamo insieme i nostri eserciti, mettiamo insieme la nostra idea di sicurezza, mettiamo insieme le nostre politiche estere, no, c'è solo comprare armi, comprare armi, comprare armi, quindi è davvero un riarmo fine a se stesso che va solo in quella direzione e non c'entra nulla nemmeno con l'approccio di sicurezza militare. Poi noi riteniamo, e questo ce lo dice benissimo anche il Papa, che la sicurezza vera sia quella comune, sia quella dei popoli, sia quando tutti riescono a vivere in armonia, quando ci sono stimoli all'aumento dei diritti per tutti e non certo quando l'un contro l'altro armati ci si guarda in cagnesco. Però il paradosso è che queste scelte che vanno ad alimentare questa strampalata, a mio parere, comunque sicuramente eccessiva spinta al riarmo, non vanno nemmeno nella direzione di rafforzare i presidi militari europei, e quindi è chiaramente qualcosa che si sta facendo, presi un po' inebriati da questa idea di un mondo che è sempre più in guerra e che bisogna affrontare con le armi. Purtroppo abbiamo visto, non solo nella storia, ma anche negli ultimi 25 anni, che il civis pace in parabellum non funziona, perché stiamo continuando a preparare la guerra, stiamo continuando a aumentare le spese militari e le spese per le armi, eppure il mondo proprio per questo non solo è più in guerra e più in conflitto, ma è anche più ingiusto, è anche più caldo, è anche più disuguale da tanti punti di vista.
1: A proposito di questo, citiamo tra i tanti commenti quello di un deputato europeo polacco che ha detto che una vera deterrenza non significa soltanto avere un esercito, ma anche disporre della capacità industriale necessaria per rifornirlo. Che significa? Che valenza possiamo dare a questa visione?
2: Che a livello teorico sembra una frase corretta. Il problema è che se andiamo a esplorarla e ad analizzarla, come stavo dicendo poc'anzi, capiamo che mancano dei pezzi. Perché qui quello che stanno facendo è continuare a creare capacità industriale di produzione di armi, ma senza avere l'esercito, senza avere un luogo collettivo comune. Anzi, rimangono sempre i 27 eserciti, rimangono sempre la somma delle spese militari. Oggi dovrebbe essere presentato il nuovo report dell'ADA, cioè dell'European Defence Agency, che prevede entro il 2029 per il totale della spesa militare europea di superare i 500 miliardi di dollari, eravamo a 320 miliardi di euro, scusate, pochi anni fa. Quindi si sta spingendo talmente tanto nel dare capacità industriale che poi alla fine si mette in un certo senso il carro davanti ai buoi, cioè si creano gli strumenti, poi uno può non essere d'accordo sugli strumenti, ma facciamo finta in questo momento che la logica sia quella militare, si creano gli strumenti ma non c'è chi li usa e non c'è nemmeno chi li può decidere dove e quando si usano. Questi sono punti politici che nessun flusso di fondi per l'industria militare potrà mai sciogliere se non si prenderanno in mano come elementi politici. Quindi davvero sono tutte giustificazioni retoriche che invece vanno ad alimentare gli interessi armati e che purtroppo però non solo vanno ad alimentare quegli interessi e basta, ma vanno ad alimentare una dinamica, una spirale negativa che poi porta alle guerre, e qui davvero dovremmo essere tutti molto preoccupati.
1: Una delle altre questioni su cui si sta interrogando l'Unione Europea è quella dell'energia. Alla riunione informale dei ministri di questo settore che si è tenuta a Dublino, il commissario europeo Dan Jorgensen ha detto che non c'è una crisi degli approvvigionamenti in vista, ma che comunque l'inverno si preannuncia impegnativo a causa dei prezzi elevati di petrolio e gas dovuti alle incertezze geopolitiche legate al proseguimento della guerra nel Golfo. Che cosa significa questo? Quanto pesa invece il settore delle rinnovabili in un contesto in cui vediamo che nelle pompe di benzina sostanzialmente il prezzo viene anche calmierato da alcune aziende? Ne abbiamo parlato con Carlo Altomonte, docente di economia dell'integrazione europea alla Bocconi.
0: Al momento gli stoccaggi europei sono sicuramente a un livello più basso degli ultimi anni, quindi sicuramente molto più bassi di quelli che abbiamo visto dopo il conflitto russo nel 2022, però questo dipende fondamentalmente da una serie di ragioni. Uno, che non c'è stato in qualche modo la voglia di accaparrarsi il gas, visto che il gas non arriva più via tubo e quindi con contratti a prezzi bloccati di lungo periodo, ma arriva sostanzialmente attraverso il gas liquefatto, non c'è stata la voglia di accaparrarsi gas subito dopo la crisi di Hormuz, perché gli stoccaggi erano pieni e perché se tutti avessero iniziato a comprare gas contemporaneamente sarebbe successo quello che era già successo nel 2022, cioè il prezzo sarebbe schizzato a 300 euro megawattora, precipitando una crisi, diciamo, anche inflazionistica in Europa. Quindi quello che si è tentato di fare è in qualche modo coordinare gli acquisti in maniera tale che sostanzialmente possiamo continuare a riempire gli stoccaggi man mano con il liquefatto ed impedire fondamentalmente una salita dei prezzi. Però ovviamente siamo in questo momento in un periodo di aumento della domanda di gas per riempire gli stoccaggi in attesa della nuova stagione calore, e quindi sicuramente questo ha un impatto sul prezzo. Il secondo elemento che un po' ci lascia più tranquilli è che rispetto al 2022 siamo 7, 8, 10 punti avanti nel mix energetico sulle rinnovabili rispetto al gas, quindi sicuramente abbiamo bisogno di meno gas. Detto ciò, è ovvio che un minimo di impatto ce l'ha.
1: Possiamo quantificare questo impatto per la crisi dello stretto di Hormuz in relazione alla crisi che già c'è stata per la guerra tra Russia e Ucraina?
0: No. Quando c'è stata la guerra tra Russia e Ucraina siamo passati da 40 euro megawattora a 300 e oggi siamo passati da 40 a 80, quindi diciamo ovviamente l'impatto c'è stato, ma siamo arrivati a 80 solo adesso perché stiamo arrivando nel picco della stagione che precede la stagione calore, quindi quella degli stoccaggi, ma sicuramente si vede già che insomma con acquisti diluiti e non concentrati, con maggiore disponibilità di gas liquefatto e di posti di rigassificazione e maggiore uso di rinnovabili, l'impatto è sicuramente molto più piccolo di quello della crisi russo-ucraina, però non possiamo dire che non c'è.
1: A proposito di rinnovabili, anche in questo caso è stato fatto un appello per un maggiore uso di queste energie, a che punto siamo?
0: Molti paesi si sono portati avanti molto velocemente, penso alla Germania, alla Spagna, alla Francia ha il nucleare, quindi diciamo può permettersi di non farlo. Noi eravamo partiti bene, poi diciamo dopo il 2022, poi abbiamo rallentato perché alcuni decreti del governo hanno complicato un po' il quadro, diciamo, sulle aree utilizzabili, però poi pian pianino stiamo recuperando terreno, adesso siamo più del 40% del totale del mix energetico nazionale con rinnovabili, quindi in realtà abbiamo anche paradossalmente una capacità energetica maggiore perché abbiamo delle centrali a gas che sono relativamente poco utilizzate.
1: Che inverno si prospetta per i consumatori dal punto di vista appunto delle bollette?
0: Ma allora sicuramente ci sarà un ricarico di qualche decina di euro, purtroppo, perché i prezzi per almeno un paio di mesi saranno probabilmente ancora inchiodati su questi 80 euro al megawattora, e poi la situazione dovrebbe normalizzarsi e quindi la situazione, diciamo, dovrebbe rientrare. Forse anche il clima mite ci aiuta da questo punto di vista, non abbiamo sofferto il caldo d'estate, adesso forse riusciamo a avere un impatto un po' più basso sulla bolletta energetica. Per cui si tratta di aver pazienza un paio di mesi.
1: Parallelamente a questo, in questi giorni si sta parlando del tetto che è stato messo da Eni e da altre compagnie sul gasolio e sulla benzina. In questo caso sono misure che funzionano, funzioneranno, sono sostenibili?
0: Ma allora, funzionano indubbiamente sì, nella misura in cui la gente paga meno, e ovviamente sono sostenibili perché sono scaricate sul bilancio di Eni e non sul bilancio dello Stato, come invece è la riduzione delle accise che costa diversi miliardi al mese e che oggettivamente non ci possiamo permettere. Questo è un po' un compromesso in cui fondamentalmente, come sapete, c'è l'idea di tassare questi famosi extra profitti che nessuno capisce cosa sono, delle compagnie energetiche, che se i prezzi sono alti le aziende energetiche fanno profitti più alti, e in qualche modo, anziché fare un pastrocchio giuridico, Eni stesso si accolla il costo che in qualche modo ha ovviamente di mettere un tetto al prezzo del gas, quindi lo compra a un prezzo più elevato e lo vende a un prezzo calmierato, e questo ovviamente le causa una perdita, però in questo momento è un modo per mantenere sotto controllo i prezzi. Dal mio punto di vista l'ideale sarebbe avere misure molto più mirate, nel senso che chi dovrebbe pagare meno l'energia fossile, il gas, e disciplina dovrebbero essere le famiglie con redditi più bassi, oppure chi, diciamo, con questi strumenti ci lavora, penso all'autotrasporto, penso agli agricoltori. Questa secondo me è la strada virtuosa, perché mantenere i prezzi calmierati, tra virgolette, poi di fatto non fa cambiare il consumo di tutti, mentre invece di fossili dovremmo consumarne sempre meno.
1: Le bollette saranno quindi più care, ci ha detto Carlo Altomonte, e questo è un problema anche per le piccole e medie imprese italiane, che continuano a pagare l'energia elettrica molto più cara, l'abbiamo sentito, rispetto alle concorrenti europee. Il costo extra per le piccole e medie imprese italiane arriva a 3,7 miliardi di euro rispetto alla media dell'UE. Roberto Capobianco è il presidente di Conflavoro, che è l'organizzazione che riunisce le piccole e medie imprese italiane, che ci ha detto, e ha detto al microfono di Alessandro Guarasci, a livello europeo ci devono essere regole uniche sul mercato dell'energia.
3: Da sempre, non è soltanto l'ultimo periodo, dalla guerra Russia-Ucraina, che il costo energetico dei carburanti sta pesando sulle nostre aziende. Lo era già prima, adesso è insostenibile. Bene quello che ha fatto il governo, mi ricordo ancora la prima legge di bilancio del governo Meloni, che ha stanziato quasi 30 miliardi per il decreto bollette e gli aiuti che ogni giorno arrivano alle nostre imprese. Ma bisogna fare di più, e qui una delle nostre proposte: bisogna creare un tetto massimo. Abbiamo visto quello che ha fatto oggi un'azienda importante come Eni, come Enel, anche per l'energia, stanno mettendo un tetto, ma quella è una campagna di marketing. Noi abbiamo bisogno di una legge che possa creare una bolletta massima, quindi il salario minimo non era quello che serviva, la bolletta massima è quello che serve per poter aumentare anche gli stipendi ai nostri lavoratori.
4: Ma voi vi sentite in qualche modo penalizzati rispetto ai vostri concorrenti in Europa?
3: Noi siamo più che penalizzati, siamo quelli che paghiamo di più di tutti i nostri colleghi europei l'energia elettrica, quindi non riusciamo a competere, e per far questo dobbiamo comunque sia abbattere i costi, efficientare energicamente, rendere autosufficienti e produrre energia anche con il nucleare, quindi bene anche un passo importante che aspettavamo da 40 anni qui in Italia. Ma c'è da fare anche altro. Dobbiamo aumentare la produttività, quindi aumentare gli investimenti. Se non diamo valore ai nostri prodotti e ai nostri servizi, se non aumentiamo i prezzi, non potremo continuare a fare della nostra azienda un efficientamento continuo. Non è con i sacrifici che si fanno le aziende, è con gli investimenti, e quindi dobbiamo puntare solo e esclusivamente su quello.
4: Non pensa che però su questo servano delle direttive comuni a livello europeo per evitare magari una concorrenza a volte sleale che c'è dentro l'Europa?
3: Questo è quello che noi ci aspettavamo. Quando siamo entrati in Europa chiedevamo proprio questo, un livellamento e non un dumping tra sorelle, tra stati membri. Quindi sappiamo benissimo quello che sta succedendo e dobbiamo far sì che l'Europa detti una strada maestra per tutti, senza penalizzare nessuna nazione.
4: Senta, per chiudere, le vostre imprese spesso sono imprese anche a carattere familiare, quasi artigianale. L'intelligenza artificiale in questo momento vi sta aiutando o vi sta ostacolando?
3: È l'aiuto più grande che le nostre micro e piccole imprese abbiano mai ottenuto. Le immagini che è una piccola realtà con 10 dipendenti mai poteva avere un responsabile marketing, un ufficio legale, un responsabile degli appalti. Oggi con gli agenti AI, con l'intelligenza artificiale saputa utilizzare, si stanno elevando in maniera importante. Quindi quando parliamo di aumentare il valore, con l'intelligenza artificiale rendiamo più produttive, più competitive e più ricche le nostre aziende. È un'azienda che guadagna di più, è un'azienda che paga più stipendi.
1: E questa è quindi le sfide che deve affrontare l'Europa, tra bollette più alte, nuove fonti di approvvigionamento energetico e anche il problema della guerra e del riarmo, e come riuscire a superare questa guerra senza evitare di avere più armi a disposizione, lo abbiamo ascoltato. Grazie a tutti, finisce qui questa parte del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi, mentre Eddie Vedder ci porta ai prossimi programmi della Radio Vaticana.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 30 settembre.
2: Sono le 22.

0: candy.
1: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
2: Benvenuti a questo incontro dal titolo La forma dell'amore, come Dante scrisse la Divina Commedia. Ci accingiamo ad entrare nell'esperienza umana e letteraria di Dante Alighieri, che, è inutile dirlo, è in qualche modo l'ispiratore di questa edizione del meeting. E sue, infatti, come tutti sapete benissimo, sono le parole che compongono il verso finale, che è il titolo appunto di questo meeting, e l'amor che muove il sole e le altre stelle. Peraltro avrete notato, io notavo stamattina aspettando il Papa, oggi pomeriggio, che il verbo muove è sottolineato anche nel titolo. E non è un caso, anche perché la stessa cantica, il Paradiso, inizia con un verso diverso, ma che ha lo stesso verbo, la gloria di colui che tutto muove. Per cui evidentemente in questo, come dire, amore, e la parola movimento e il verbo muovere è qualcosa che, come dire, interessa Dante, e speriamo questa sera, grazie all'aiuto del nostro illustre redattore, di aiutarci a entrarci meglio, a capirlo meglio. Infatti non rubo altro tempo, poi avremo modo di dialogare col professor Camozzi, con Ambrogio, che adesso presento, che è qui con me, è venuto al meeting invitato apposta dagli Stati Uniti. Ambrogio Camozzi è professore associato Roy G. Close di lingue romanze e letteratura ad Harvard, e si è laureato all'Università degli Studi di Milano in filologia medievale e umanistica, e ha ottenuto il dottorato in Italian Studies all'Università di Cambridge, e per cui ha, come dire, dedicato gran parte della sua vita alla letteratura, e poi ci racconterà come proprio la Divina Commedia, proprio la commedia in questi anni di studi lo hanno davvero interrogato e interessato. E il suo primo libro, pubblicato recentemente, studia il concetto di materia in Dante e il ruolo che esso svolge negli anni della composizione della commedia. Poi c'è una seconda monografia per l'University of Toronto Press, dedicata all'esemplarità non lineare nel Medioevo, che è proprio uscita in questi giorni. E poi ci sarà nel 2027, sempre per UTP, una monografia su Alessandro Magno. Questo è solo per dire appunto che siamo nel vivo. Ambrogio, siamo coetanei, abbiamo condiviso, seppur in università diverse ma vicine, gli anni dell'università e la passione per la commedia, per la letteratura, e ieri, preparando insieme l'incontro, mi ha colpito come l'entusiasmo che ricordo dai primi anni dell'università e che si ha quando si intraprende un percorso universitario dove si può finalmente studiare quello che si desidera fino in fondo, mi ha colpito rivederlo, ritrovarlo dopo un po' di anni, e qualche anno, con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione, che sono certo comunicherà anche a voi, e per cui adesso lascio a lui la parola, perché scopriremo insieme questa sera che quello che tutti riteniamo essere l'ultimo verso della commedia, probabilmente è il primo.

Ringrazio gli organizzatori del meeting per avermi invitato a partecipare ai lavori di quest'anno. Ringrazio in particolare Mattia Ferraresi, che ho incontrato per la prima volta ad Harvard una delle prime settimane dopo il mio sbarco e che da allora è diventato un amico. Lui, la moglie Monica e i loro figli, e per il quale nutro una crescente stima. Lui è una delle penne più interessanti del mondo del giornalismo che conosco. Ringrazio anche Manuel J. Colombo per aver fatto un po' da tramite per questo mio arrivo qui a Rimini e questa occasione davvero unica, importante e tempisticamente giusta di parlare di Dante. Io parlerò, se va tutto bene, per una mezz'ora, 40 minuti, e poi dovremmo riuscire a intavolare una piccola discussione. Questa è la commedia, sono i 100 canti che vedete raccolti su un foglio solo, su un poster, li vedete distribuiti nelle loro diverse lunghezze e li vedete arrangiati nelle tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Non c'è un laser, ma insomma, qui sulla fine del Purgatorio Dante ritrova finalmente Beatrice nei canti finali, giunto all'Eden. La ritrova in carne ed ossa, in fondo. La ritrova come sperava di ritrovarla dopo morte. Questo viaggio che fa per ritrovare la sua Beatrice. Poi, dopo Beatrice, sale in paradiso, transumana, e lì segue il viaggio fino alla visione ultima di Dio che avviene nel paradiso, nell'ultimo canto, Paradiso 33. Abbiamo letto tutti la storia o la conosciamo più o meno a grandi linee, ma è stato solo nel 1965 che un americano di nome Charles Singleton, nato al confine col territorio dei Kickapoo, pubblica un articolo e in questo articoletto, solo 10 pagine, segnala una scoperta destinata a cambiare il corso degli studi danteschi, a cambiare anche il modo con cui pensiamo al poema, pensiamo alla fatica che ha fatto Dante. In queste 10 pagine pubblica questa tabella che vedete dietro di me. Si vedono le lunghezze dei canti della Commedia e le vedete variare. Le abbiamo sentite tutte variare, le abbiamo sentite variare tutti, leggendo il testo. Il racconto a un certo punto termina e un nuovo canto inizia. Queste variazioni sembrano dettate dalle esigenze del narratore. Singleton è il primo, in 700 anni, a notare che il canto centrale della cantica centrale, cioè il centro del purgatorio, cioè il 17° canto del purgatorio, al centro del purgatorio perché è preceduto e seguito da 16 canti, 16 e 17, 16. Al centro del purgatorio si dipana come a un raggiera, un fiore palindromico, simmetrico. I due canti che lo precedono hanno 145 e 145 versi, così i due che lo seguono. E i canti di cornice ne hanno 151. Sempre Singleton, in questo piccolo breve saggio, nota che il canto centrale, avendo 139 versi, può essere anche rappresentato con un verso al centro, un verso singolo, il 70°, preceduto e seguito

Di operazione semplicissima, verrà chiamata addizione mistica, che è un nome un po' altisonante, ma dal punto di vista operativo è molto semplice. Vi prego, non pagate attenzione, non prestate attenzione al significato dei numeri. Vi invito ad apprezzare la geometria pura e semplice per il momento. Sempre Singleton, e questa è l'ultima parte, diciamo, tecnica del suo contributo, nota che incamminandosi 25 terzine dalla fine del canto centrale, si giunge su una terzina al centro della quale spicca l'espressione libero arbitrio. L'espressione libero arbitrio compare nella commedia un'altra volta solamente. Percorrendo 25 terzine all'indietro, cioè dentro il canto sedicesimo, si piomba su un'altra terzina al centro della quale l'espressione risuona nuovamente, libero arbitrio. Questo è quanto ho detto fino adesso, riassunto. Sette i canti raccolti in questa costruzione palindromica. 7, la cifra che emerge dalla cornice. 7, anche le 25 terzine, 2 più 5, 7. 7, i vizi purgati in purgatorio. Settima, la balsa dove Dante si trova nel momento in cui giunge come protagonista nel canto 17. Passano pochi anni. E un altro americano, John Logan, prende in consegna l'intuizione di Singleton, che ripeto, Singleton lascia racchiusa in quelle pagine, non tornerà ad occuparsene. Logan non fa altro che adottare quella piccola regola della somma dei numeri che formano le quantità diversi per tutta la commedia e si trova di fronte a tre risultati solamente. 7, 10 e 13. Qui, se la stanza fosse un po' più piccola, vi chiederei se siete ancora a bordo di questa spiegazione. Ma temo. Sì, grazie. E questa è una prima risultanza molto importante. Tutti i 100 canti della commedia si riducono a queste tre cifre. Non c'è niente di straordinario perché la forma è la terzina. Quello che è straordinario è che Dante adotti in tutta la commedia 33 canti che danno il 7, 33 che danno il 10 e 34 che danno il 13. Sono le dimensioni delle tre cantiche. Quindi Dante inizia a scrivere, come già intuisce Singleton, con una qualche mappa, con una qualche architettura completa della commedia. Qualcosa regola la scrittura dei versi, che precede la narrazione, che precede l'inchiostro, una sorta di disegno preparatorio. Emerge anche che quel piccolo palindromo di sette canti si allarga a 13. Non sono solo le lunghezze diverse a fare da palindromo, ma anche queste classi. La classe del 7 e del 10 si incentra sul 13, che è il canto centrale, e poi si allarga con la stessa sequenza. E questa è una diapositiva che emerge dal lavoro che sto facendo e di cui magari vi parlerò un attimino di più. Questo è tutto il purgatorio. C'è un'architettura che raccoglie tutto il purgatorio. Il purgatorio tutto si vede costruito dal suo centro fuori. Qui vedete il comportamento delle classi, come crescono a partire da questo centro. Dal 17, la classe del 10, del 7 e del 13, si crescono in maniera simmetrica e raggiungono esattamente le stesse quantità. Sommandosi a destra e a sinistra, raggiungono il 7, 4 canti per parte, il 13, 3 canti per parte e il 10, 9 canti per parte.

Questa è una rappresentazione del Purgatorio nella sua interezza. Trovate al centro in giallo il canto 70°, poi trovate in arancione la segnalazione della presenza di quel libero arbitrio nella 25ª terzina, poi trovate in rosso la struttura palindromica data dalla lunghezza dei canti e poi trovate in verde la struttura palindromica generata dalle classi. Questa struttura sembra avere addirittura un nome, che Dante consegna alla periferia della cantica, alle due periferie della cantica. La rima onda, fronda, seconda, ritorna piena, si dice rima inclusiva, alla fine, seconda, onda, fronda, nel canto 33° e nel canto primo. Dante vede questa struttura dipanarsi e sembra darle il nome dell'onda. Dante ha l'intuizione, che era già di Seneca e poi di Grossa Testa, che la conformazione ondulare, che l'onda sia una forma elementare. Lui trova l'onda nel modo in cui la luce si propaga, il suono si propaga e il movimento ondoso. Che cosa stiamo vedendo in queste strutture? Stiamo vedendo l'intuizione di Singleton. Stiamo cioè vedendo che Dante aveva impalcato la commedia, al momento almeno il Purgatorio, prima di averla scritta, che c'è un disegno che chiama i versi a sé, che le quantità sono decise prima che il racconto abbia inizio, che il racconto entra dentro una forma che lo attende, che lo suscita. Al centro del Purgatorio, Dante racconta della nascita dell'anima, dell'anima singola, e racconta di questa generazione dalle mani del suo creatore, e l'anima come una fanciulletta si muove, piangendo e ridendo, come una fanciulla, cioè come una figlia. L'entrata in esistenza non avviene se non in presenza di una forma, non c'è modo di esistere senza essere qualcosa. Solo Dio può esistere senza dover essere. Esistere nel mondo, nel cosmo, è essere qualcosa. Lucifero rifiuta questa condizione dell'essere, non ammette di dover essere qualcosa. L'angelo più bello, la forma più bella si ribella su una condizione ontologica, inevitabile, e così facendo precipita nell'informe, nel baratro, nel buio, nel nulla, nel silenzio, nel ghiaccio, dove non c'è vibrazione, il centro dell'inferno. L'altra cosa che volevo segnalarvi velocemente è che è stato spesso visto questa piccola conformazione come una sorta di manicola, come un ditino che ci dice questa parte del poema è importante. E allora andiamo a leggere che cosa succede in questi canti. E Dante parla del libero arbitrio. Ma la presenza di queste strutture invita a ripensare la questione. Dante si trova di fronte a una griglia che si stringe in maniera quasi soffocante al centro del centro della commedia. Qui è dove le misure del metro battono cassa, qui è dove il poeta è stretto dentro la forma ed è qui che Dante, dove è più stretto dalla forma, rilascia la lezione sul libero arbitrio, sulla capacità ultima dell'essere umano di resistere alle influenze dei cieli, cioè alle circostanze sociali, e anche agli impulsi dell'istinto, cioè al patrimonio genetico. Dante crede nella capacità dell'essere singolo di resistere, di negarsi alle pressioni interne e esterne, questa scintilla, di fronte a cui Dio stesso si fa silenzioso. La struttura che caratterizza il purgatorio, questa fiorescenza dal centro in fuori, questa
questa goccia che cade in uno specchio d'acqua e genera onde concentriche, come un fiore, come alcune conformazioni che si ammirano nei cieli stellati. Questo tipo di conformazione si ritrova anche in Paradiso. Anche il canto centrale del Paradiso ha la stessa struttura palindromica. 13 canti abbracciati anche nell'ultima cantica. Centro e il 17esimo. 6 prima, 6 dopo si comportano come due ali di una farfalla. Dante è affascinato da questa genetica di irradiamento. Lo dico affascinato perché, scusatemi, qui sto semplificando, non lo potrei dire in un saggio, è affascinato perché la ritroviamo in tanti momenti della sua operazione artistica, questa conformazione chiastica dove la simmetria si genera ma rimane un corpo calloso centrale, non ABBA ma ABA, dove c'è un corpo che rimane e il resto che si espande, che nasce fuori, che cresce fuori. Un tipo di raggiera, un tipo di simmetria che resiste il binario, che resiste IO, scusatemi, 1-0. Qualcosa nel mezzo, un resto, un reminder, una virgola, la virgola di Pitagora, ma tornerò su questo in un momento. Dicevo che anche il Paradiso ha questa conformazione a raggiera. Ma il Paradiso in realtà ne ha un'altra che percorre, sostiene questa struttura raggiera centrale. Ne ha molte altre, ma non posso dirvi troppo perché sto scrivendo un articolo destinato a essere pubblicato a breve e devo trattenere alcune parti finché non sono del tutto appurate e calcolate. Ma l'intuizione di cercare un'altra struttura mi è venuta guardando al comportamento di quelle tre classi, il 7, il 10 e il 13. Vi ricordate che crescono, no? Cioè Dante utilizza un canto, decide di scrivere 139 versi, quel canto conta come un 139, come un 13, giusto? Quindi la casellina del 13 si riempie di un blocco. Ecco, andando avanti così per i 100 canti, queste tre categorie crescono in maniera diversa e rimangono separate dall'inizio fino quasi alla fine. Ci sono solo tre momenti in cui queste tre classi pareggiano il conto, solo tre momenti in tutta la Divina Commedia, e questi tre momenti, i tre momenti in cui la classe del 13, del 10 e del 7 pareggiano il conto, sono a 13, 10 e 7 canti dalla fine. Dalla fine. Ma non sono 13, 10 e 7 dalla fine. Sono 7, 10 e 13 dall'inizio. Quando Dante raggiunge Dio alla fine del viaggio, raggiunge l'inizio del viaggio. Questa è la chiusura della commedia. Quell'ultimo verso suona un po' strano. Perché? Perché ci dicono i manuali che il soggetto del verbo arriva alla fine, è ritardato. All'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio, il velle siccome rota che ugualmente mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amore volgeva il mio disio. Il soggetto viene alla fine, ma quell'ultima frase è davvero l'inizio del viaggio. È da lì che la divinità, perfettamente armonica in empireo, progressivamente si rifrange, diffrange per tutto l'universo, davvero come una vibrazione di fondo, davvero come un'irradiazione, come qualcosa che armonizza tutto ciò che hai creato e armonizzandolo lo riporta a sé, fino a incontrare appunto un punto di resistenza che è la libertà dell'uomo. Sto arrivando alla fine. Questo credo sia l'ultimo capitoletto della mia piccola presentazione. Avete notato questi 13 canti incastonati prima nel Purgatorio e poi nel Paradiso? Questi sono tutti canti della Commedia, tutti e 100. Li ho colorati di colori diversi per indicare le diverse lunghezze che Dante impiega. Quante lunghezze impiega Dante in tutta la Commedia? Quante diverse lunghezze impiega? 13.
tutti i 100 canti della commedia si riducono a 13 gruppi. Dante usa solo 13 blocchetti, 13 mattoni. La commedia è scritta con 13 mattoni, divisi in tre classi. Questi 13 mattoni, secondo una collega adesso all'Università di Birmingham, potrebbero essere addirittura intuiti o riletti come delle note musicali. Ma questo numero, questo 13, accompagna Dante in altre sue scelte. 13 è anche il numero che emerge da tutti i versi della commedia. La commedia è fatta di 14.233 versi, non uno di più, non uno di meno. 1 più 4 più 2 più 3 più 3. 14.233. 13. Le terzine della commedia sono 4.711. 4 più 7 più 1 più 1. 13. 13 sono i canti incastonati in purgatorio, 13 quelli incastonati in paradiso. 13 sono anche, forse, le terzine per pagina. Dante aveva in mente un certo modo di impaginare la commedia. Se voi prendete tutti i versi della commedia, li dividete 13 terzine per pagina, riempite un libro che ha esattamente 365 pagine. Lo riempite quasi del tutto, vi rimangono solo due righe vuote, che sono poi il titolo che i manoscritti antichi ci consegnano, un distico. Forse che Dante davvero aveva in mente una forma fisica di questo suo lavoro, un modo in cui magari sfogliando le pagine la posizione di certe terzine sulla pagina, in alto o in basso, potessero accompagnare il lettore nella scoperta del testo. Questo libro fisico che Dante non fece in tempo a prendere in braccio, a tenere in grembo. Così ci racconta Boccaccio. Boccaccio è il grande biografo di Dante, è il primo biografo e in fondo anche l'unico. Boccaccio negli anni 40 si precipita a Ravenna per raccogliere le testimonianze di chi aveva conosciuto Dante prima che Dante morisse, dei suoi discepoli, dei suoi compagni, del figlio. Raccoglie le testimonianze per raccontare la storia di questo poema, la storia di questo, di quest'uomo. E ci racconta che a settembre, il 14 settembre del 21, quando Dante muore di probabilmente una febbre malarica, manca un gruppo di canti. La commedia non è finita. La commedia è una grande incompiuta. Tutta questa fatica, 20 anni. Dante scrive la commedia nei 20 anni dell'esilio. Nel 1302 si allontana da Firenze per una missione diplomatica a Roma, per cercare di ottenere protezione per la città. Non vuole che Firenze finisca sotto Carlo di Valois. E mentre è fuori dalla città, Carlo di Valois entra, istituisce un podestà, il podestà fa dei processi sommari, Dante viene trovato colpevole di baratteria, cioè sostanzialmente di corruzione, viene condannato al rogo, a morte, salvo una pena pecuniaria non sostenibile. Non potendola pagare, viene condannato in contumacia. In quell'istante Dante perde la protezione della sua città, è un cittadino, è apolide, non c'è uno statuto che lo protegga, è esposto a qualsiasi forma di violenza. Se uno l'avesse ammazzato non avrebbe pagato il fio, perché Dante non è cittadino di nulla, okay? Non ha più la protezione statuaria della sua città. E in questi 20 anni praticamente, cioè dal 302 al 321, si mette a scrivere questo testo dopo averlo impalcato. Ma è un testo che richiede un lavoro continuo.
queste strutture che vi ho fatto vedere non potremmo averle viste, non le avremmo potute vedere se lui non avesse completato la fatica, se lui non fosse arrivato fino alla fine. Come avremmo saputo che i canti dovevano essere così ordinati? Questa armonia si regge sul fatto che questa benedetta commedia arrivi pienamente nella luce della storia. Avesse mancato un pezzo, saremmo rimasti col dubbio, la struttura sarebbe rimasta con un dubbio, come sono destinata a terminare. Solo arrivando alla fine, completandola, questa fatica di arrangiamento geometrico e architettonico finalmente diventa visibile. Ora, mancano dei canti quando Dante muore e i membri del Cenacolo di Ravenna, che l'hanno seguito negli ultimi anni, sono infuriati anche con Dio. C'è un momento, Boccaccio lo riporta come se fosse una sorta di bestemmia: ma come, tu l'hai tenuto in piedi, gli hai tenuto insieme le giunture, gli hai tenuto insieme i muscoli fino alla fine, perché non gliel'hai fatta completare? Mancava così poco. E allora vanno dai due figli, Jacopo e Piero, e gli chiedono: sentite, voi siete anche voi dei rimatori, perché non vi mettete a completare quello che manca? Che è una indicazione interessante, perché significa che questa struttura davvero c'era, come delle camere vuote destinate a essere riempite, e i figli magari hanno accesso a queste carte, hanno accesso al disegno del padre. Tentennano, per fortuna, non ce ne sarà bisogno, tentennano, alla fine accettano, stanno per scrivere, ma sono passati adesso 8 mesi e Boccaccio racconta questa storia. Boccaccio racconta che 8 mesi dopo la morte di Dante, con questi canti che non si ritrovano, con quest'opera che tutti ormai avevano capito essere un'opera fuori dal normale, in Dante si era ripetuta una stagione poetica che aveva forse come punto di paragone Virgilio, questo testo meraviglioso, nuovo, la terzina inventata, il canto inventato, la raggiera cromatica dei suoni della lingua italiana espansa fino a livelli che non erano immaginabili. Con Dante si utilizza un certo numero di rime fino a Dante, la lirica italiana è limitata, le rime sono quelle, con Dante si moltiplicano, ne usa molte di più, ne inventa di nuove, i neologismi danteschi, insomma, quest'opera meravigliosa incompiuta. Passano 8 mesi e la storia è questa, che Jacopo, il figlio di Dante, è a Ravenna e ha un sogno, e in questo sogno gli appare il padre, vestito di bianco, ma questo è un dettaglio. E gli indica una zona nella stanza dove pernottava, dove alloggiava gli ultimi mesi della sua vita. Allora, sempre Boccaccio racconta che Jacopo si sveglia, non lo dice, questo lo aggiungo io, e ancora in pigiama corre fuori, bussa alla porta di Pietro Giardino o Giardini, che era l'affittuario. Era quello che dava la camera a Dante. Piero Giardini scende di sotto, è ancora notte fonda, dice Boccaccio, mancava ancora parte della notte, si trova di fronte Jacopo. Jacopo, cosa succede? Piero, ho avuto un sogno, forse so dove sono i canti. Vieni, dobbiamo andare. Partono, è ancora notte, l'alba appena si vede. Arrivano nell'edificio dove Dante alloggiava, aprono, salgono e entrano in questa stanza dove lui stava e si mettono a cercare attorno, questo è sempre Boccaccio, fino a che a un certo punto trovano una finestretta mai vista prima, dice Boccaccio. Scostano la tela di cuoio, infila la mano dentro e tira fuori un rotolo di carte ormai prossimo a marcire, piene di muffa. Le aprono e per i numeri, perché numerate, riconoscono essere gli ultimi canti, i canti mancanti della commedia, la quale, leggermente in alto levata, videon nel muro una finestretta da niun di loro mai più veduta. Sto leggendo verso la parte finale del testo. Come vedete, ho oscurato la quantità dei canti che mancavano. E se avessi gestito un po' meglio questa suspense,
a questo punto vi chiederei quanti erano i canti che mancavano al conteggio. Erano esattamente 13. Tutte per l'umidità, dal muro muffate, vicino al corrompersi, se guari più state vi fossero, e quelle pianamente dalla muffa purgate, cioè pulite dalla muffa, vider segnate per numeri. L'uso di mettere dei numeri sulle pagine non è frequente, è un piccolo dettaglio che non ha senso che sia inventato, non c'è proprio assolutamente nessuna ragione. L'utilizzo di numeri sui manoscritti in questo periodo, soprattutto per segnare la pagina, oppure chi lo sa, segnate per numeri, magari sono i versi, magari sono proprio quei blocchi geometrici che Dante utilizzava per suscitare il verso, per suscitare l'inchiostro. Questo spazio dentro il quale il racconto poi viene riversato. E insomma, li riconoscono e sono i 13 canti. Allora a quel punto il poema è compiuto, lo impacchettano e lo consegnano all'ultimo mecenate dantesco, Can Grande della Scala. Ora, raccontavo questa storia, l'ho raccontata. Ho ripetuto questa storia di Boccaccio una, due, tre volte. E poi la quarta, mentre la raccontavo, mi sono accorto che stavo raccontando una storia che avevo già sentito. La storia di un Pietro e un Jacopo la mattina che si svegliano, che è ancora l'alba, che corrono a una finestretta, che aprono e che tirano fuori ciò che si pensava fosse morto. E anche per questo la storia del Boccaccio va presa un po' con le pinze. Però i segnali sono tanti e le strutture geometriche che un po' vi ho segnalato e che spero presto di mettere a disposizione di tutti, sia per il Purgatorio che per il Paradiso e poi infine per l'Inferno, segnalano che in fondo c'è un fondo di verità in quanto ci ha riportato questo biografo e questo primo lettore. E penso di fermarmi qui per il momento. Grazie.

0: Come direbbe Dante, la mia curiosità è fatta doppia. Ci hai avvertito del fatto che non dovevamo fermarci troppo sui numeri, ma è un po' difficile, al fine della tua lezione, non chiederti se nel tuo lavoro, nel tuo studio, in quello che ci hai presentato, questo numero, il 13 in particolare, ma non solo esso, ha un valore in sé o è, appunto, quando dici è altro su cui bisogna fermarsi, aiutaci meglio a capire in che modo focalizzarci, tenere l'attenzione su quello che Dante voleva farci vedere.
1: Grazie mille Paolo, bellissima domanda. Allora, io l'invito che faccio a tutti è quella di tralasciare la numerologia, la simbologia dei numeri, non è importante, anzi è stata una delle cose che ha affossato l'intuizione di Singleton. Singleton è stato un po' mal percepito, anche perché la tradizione numerologica tende a essere un pochino inverificabile. Il 7 significa la creazione, il 10 la perfezione, il 13. Dimenticatevi le possibili rifrazioni numerologiche simboliche. Cerchiamo di tornare all'idea di Dante come costruttore del testo, come muratore, come dirà il suo figlio in uno dei brevi commenti, pensa al padre come un costruttore di una casa. E il 13 perché è interessante per un costruttore? Perché è un numero dispari e in quanto numero dispari gli permette di lavorare su quella simmetria raggiera che vi dicevo prima, con un numero pari non potrebbe farlo. Poi se proprio devo dire, però non si tratta di numerologia qui, il 13 è anche la quantità del lemma pitagorico, cioè di quel reminder, di quel resto che permette all'accordo armonico di realizzarsi. Il 13 è la quantità che Boezio, lettore di Platone, del Timeo, attribuisce a ciò che rimane quando quando un tentativo di armonizzazione viene fatto dal creatore, dal demiurgo. Il demiurgo mette insieme gli elementi, acqua, terra, aria e fuoco, e li mette insieme utilizzando i numeri pari e quelli dispari, la sequenza triadica e quella diadica, ma alla fine gli rimane qualcosa indietro. Invece di scartarlo, quello scarto diventa l'elemento che completa l'armonia. Uno scarto che funziona, sì, è il resto che non viene scartato, è il resto che viene, anzi, è il resto che permette il pieno, ciò che rimane indietro. Dante era lettore di Boezio e così aveva accesso anche al grande mito di Platone. E non è difficile immaginare che forse è proprio questa idea di una cosmogonia fatta innanzitutto sui numeri e sugli elementi ad aver guidato la sua mano in questa fase preverbale della commedia. Ritrovare un ordine nella natura, farsi simile al creatore, imitarlo e così portare in essere il cosmo della commedia, facendo uso dello scarto, del resto, di ciò che rimane.
0: Un'altra... Sì, ci sta un applauso. Sono solo accenni, ma prima ci hai fatto vedere come l'uso delle rime, come dire, in quel caso lì, una rima ripetuta in un luogo non banale abbia avuto un certo significato, ma ci sono anche delle rime uniche nella commedia che hanno lo stesso valore.
1: Paolo, è ragionissima. Ieri pensavo un po' a questo anche quando tu mi raccontavi di tu all'ingresso della scuola ogni giorno che saluti i ragazzi uno a uno, li conosci per nome e così quasi Dante con le sue rime. Se possibile avrei da far vedere ancora due diapositive. La rima unica. Vediamo se torna la presentazione. Comunque, la rima unica è questa. Sapete cos'è la rima unica nella commedia? La rima unica è una rima che Dante utilizza in un punto solo di tutti i 100 canti. Cioè, quel suono lì in rima avviene solo lì. Dante non lo utilizza più, né prima né dopo, lo usa solo lì. Sono i suoni più rari. Le rime le vedete lì, eh? Una rima è ita, uta, eccetera, eccetera. Quelle sono le rime. Bene, ci sono delle rime, alla fine, che sono uniche, avvengono solo una volta in tutta la commedia. C'è solo un canto, in realtà sono due, quello della, al centro del purgatorio e quello della creazione dell'uomo, solo due canti in tutta la commedia iniziano e finiscono su una rima unica. Il canto al centro della commedia inizia con un suono, col suono più raro dello spartito dantesco, un suono che lui usa solo lì, e poi ne usa un altro, altrettanto raro, unico, non raro, unico, solo là, alla fine, e così incastona questa struttura simmetrica anche a livello delle rime. Però questa della rima unica è forse la cosa che più mi ha anche un po' commosso nel lavoro che ho fatto, perché ne parlavo, cioè le vedevo e poi a un certo punto ho capito che cosa stavo vedendo, ho capito di cosa stavo parlando. Noi abbiamo liste di rime uniche dal primo rimario che è stato fatto di Dante, cioè che ci siano delle rime uniche non c'è nulla di nuovo, ce le abbiamo tutte in lista, le potete andare a vedere, ma le conosciamo dal 500, dal 600, ci sono delle rime uniche. Ma che cos'è una rima unica? Una rima è unica se Dante, dopo che la usa lì, non la usa più. E non basta nemmeno questo. Perché per essere unica, la rima deve vedere la fine della commedia. Le rime uniche sono lì che aspettano Dante, in trepidazione, che metta quell'ultima terzina per sapere se sono uniche, se sono volute uniche. Sono lì che vogliono sapere se la loro quasi unicità, manca una terzina, mi riutilizzerà, rimarrò unica. Sono stata voluta davvero unica. Questa, diciamo, personificazione delle rime, vi assicuro che non è farina del mio sacco. Già l'Ottimo, cioè uno dei primissimi commentatori di Dante, personifica le rime e le immagina tutte lì che aspettano Dante di sceglierle. Ma questa è un'altra scena. Sono le rime che stanno aspettando, quelle rime uniche, che stanno aspettando di sapere se il loro posizionamento è stato voluto o no. Attendono nella penombra occidua dell'esistenza, e quando Dante, dopo 20 anni vissuti pericolosamente, appone l'ultima terzina, risolve il dubbio di tutte quelle rime e dice: sì, siete state volute uniche, entrate nella storia in atto, siate adesso ammirate per quello che io ho voluto che voi foste, uniche, vi ho usato solo lì, né prima né dopo. Per un autore, per un poeta, far rime è tutto, e fare una rima e decidere di non usarla più è un sacrificio, è come mettere una cosa sull'altare e dire: tienila, io non la uso più. Io ogni tanto cerco di fare delle rime improvvisate per i miei figli, ma una volta che faccio amore, cuore, son finite, no. Mentre Dante invece spinge, crea queste nuove sonorità, queste parole in rima, e la prende rara, la mette lì, la fa unica e non la tocca più. Quasi fosse una promessa, quasi fosse una preghiera. Io la metto qua, però fammi arrivare fino in fondo. Cioè Dante scrive la commedia agitato anche da questa sorta di ansietà. Io devo arrivare fino in fondo, poi lascia che vada, poi lascia che io mi sciolga, che questo corpo torni alla terra, ma fammi arrivare fino in fondo. E la storia è stata esattamente questa. Cioè noi sappiamo che lui ha posto le ultime terzine e poi è morto. Come se quasi questa vita davvero fosse stata tenuta insieme con la colla fino a che questo poema venisse in essere. E poi appena arrivato, si è sfaldato. E anche dopo essersi sfaldato ancora mancava un pezzo. Comunque sì, le rime uniche sono questa creatura meravigliosa della poesia, le più fragili. Sarebbe bastato un nulla che sarebbero scomparse per sempre, come lacrime nella pioggia, che non è una citazione dantesca, ma chi conosce Blade Runner.
0: Una battuta velocissima, sta l'ultima pausa. Prima condividevamo la commozione per la visita del Papa, e c'è una frase che ti ha colpito. mi dicevi. Sì, sì. Perché ti faceva venire in mente proprio quello che avremmo fatto questa sera.
1: Sì, esattamente. A un certo punto ha detto, questo, il Santo Padre ha detto, questo amore che non, l'ho scritta, che non ha paura di rimanere silenzioso. Sì, questo amore non ha perso vigore, non teme di rimanere silenzioso. E allora pensavo al silenzio che ha accompagnato la fatica di Dante. 700 anni di silenzio. Nessuno ha visto quella fatica per 700 anni. Un americano nato al confine con i Kickapoo nel 1965, è stato il primo ad aver visto la punta dell'iceberg, l'aguglia di questo edificio cattedratico, o addirittura il primo livello di questo meraviglioso mosaico pavimentale. Noi abbiamo guardato la commedia ammirando le volte, non ci siamo accorti di camminare su una cosa altrettanto meravigliosa. Ora, 700 anni di silenzio. Immaginate anche questo Dante che scrive senza avere dei lettori decenti, all'altezza. Nessuno l'ha visto, non Ficino, non Michelangelo, non Joyce, non Eliot, nemmeno Contini. Un americano nato, prima generazione di studenti che vanno all'università, è stato lui a tirar fuori questo primo strato. Singleton nell'articolo si chiede proprio questo: ma che tipo di intelligenza c'è dietro? Che tipo di animo c'è dietro l'animo di qualcuno che si mette a fare tanta fatica senza voler essere visto? O tanta fatica per occhi che mai l'avrebbero vista, ma nemmeno quello. Cioè tanta fatica che avrebbe avuto senso solo se fosse arrivato alla fine e avesse completato. Quindi davvero è un gesto di fede, punto. Non c'è altro modo di descriverlo. La commedia è un gesto di fede. È uno che disegna un'impalcatura enorme e dice la finirò, la faccio così. La guardi e dici ma ci vorranno 20 anni, ne hai già 35, sei in esilio. Restringi, taglia, usa meno stanze. No, ha disegnato questa cosa e poi pian pianino, un verso alla volta, l'ha riempita. Benissimo, Singleton si chiede che tipo di intelligenza c'è, e poi fa questo bellissimo passaggio di lato e dice: Dante scrive al cospetto di un occhio che è quello di Dio, ed è lo stesso tipo di, della stessa tipo di mentalità dell'artigiano che aggiunge le palpebre scolpite a una sirena che poi finirà in un anfratto dell'aguglia di una cattedrale gotica, oppure le venature di una foglia su una vetrata che una volta posta a 50 metri da terra, chi la vedrà? Dante sembra operare con questo tipo di mentalità e questo, sì, questo amore silenzioso che non cerca di essere visto, che non cerca di essere riconosciuto, che non cerca di essere celebrato, anzi ha messo all'inferno i papi della sua generazione, gli imperatori, tutte le famiglie che avevano un pochino di potere in Italia hanno almeno un membro all'inferno. Questo poveretto davvero ha vissuto davvero pericolosamente e in tutto questo non ha cercato altro riconoscimento che la possibilità che Dio lo tenesse in piedi fino al compimento di questo testo. E poi alla fine della Vita Nuova, e qui mi fermo, già sembrava averne avuto un'intuizione. Cioè Dante completa la Vita Nuova negli anni 90, nel 93, 94, 95, e scrive alla fine: adesso devo fermarmi di parlare di Beatrice, perché ho avuto un'intuizione, sto parafrasando, i colleghi dantisti spero mi perdoneranno, ho avuto un'intuizione e per questa intuizione mi devo dedicare a studiare, allo studio, mi devo studiare, devo studiarmi. E spero di avere abbastanza tempo, dice così, devo studiarmi così da riuscire a scrivere la più grande opera letteraria che sia mai stata scritta a proposito di chiunque. Questa opera che voglio scrivere per Beatrice, l'unica cosa che chiedo è che Dio mi tenga insieme fino a quando l'ho completata e che una volta completata mi lasci morire e mi lasci andare su nel cielo dove lei mi aspetta. Ecco, questi 20 anni di scrittura sono quasi come un gioco a scacchi nel settimo sigillo. Questo Dante che impetra dal Dio da Dio di lavorare con lui al testo, il poema davvero al quale ha posto mano e cielo e terra.

0: Vabbè, velocemente voglio solo ringraziare voi, che siete venuti a sentire un poveretto come me che no, davvero, che si è trovato al momento giusto, nei posti giusti e che ha avuto compagni di studio e professori, maestri, amici, supporters, e una famiglia che l'ha seguito e che gli ha fatto fare un po' quello che voleva, più o meno. La mia mamma questo testo, questo poema è ancora da leggere, sembra assurdo, ma davvero siamo all'inizio di quasi una nuova fase e non è merito mio o compito mio iniziarla. Ma se iniziamo a pensare che lui ha scritto e già c'era una struttura, che quando arriva alla fine di un canto sta soffrendo un limite, ma questo limite è quello che genera il testo, che lo spinge l'inchiostro sulle pagine bianche. Se rileggiamo la commedia anche come questa corsa contro il tempo, questa visione di fede, questa forma dell'amore, l'amore di una vita, tutta la vita dedicata a portare questa forma in carne ed ossa, a incarnare la divinità. Allora sì, c'è ancora tantissimo lavoro da fare e spero anche tantissimo da leggere, da godersi del testo. Va bene, basta applausi a Dante.
1: Grazie Ambrogio. Ti ringraziamo veramente, questi applausi dicono del gusto con cui ti abbiamo ascoltato. Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
1: Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profondo a te grido, o Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Dal Vangelo di Luca al capo nono. In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, il passo del Vangelo che abbiamo appena ascoltato si colloca tra la chiamata dei 12 apostoli e quella dei 72 discepoli, in un momento nel quale Gesù si incammina in quello che l'Evangelista Luca descrive come un lungo viaggio verso Gerusalemme. E quindi un momento nel quale Gesù diffonde il suo Vangelo, anche chiamando altri ad aiutarlo in quest'opera, ma anche incontrando resistenze. Poco prima, un villaggio di samaritani si era rifiutato di accoglierlo, proprio perché era diretto a Gerusalemme, provocando l'ira di Giacomo e Giovanni. Quello di Gesù è un lungo viaggio, non solo fisico, ma è anche come un itinerario spirituale, orientato verso il tempo della sua passione, morte e resurrezione. E c'è una determinazione molto forte in Gesù. Luca scrive: prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Questa chiarezza nella priorità chiede a quanti scelgono di seguire Gesù di misurarsi con essa. E l'Evangelista oggi ci presenta tre persone che come mettono in luce cosa è chiesto a chi vuole seguire Gesù. Il primo promette: ti seguirò dovunque tu vada. Ma Gesù risponde che il figlio dell'uomo, a differenza delle volpi che hanno le tane, degli uccelli che hanno i nidi, non ha dove posare il capo. Gesù infatti ha lasciato il suo paese, la casa di suo padre, e sappiamo quanto fosse forte il legame allora come oggi, con il luogo dove si è vissuto, dove era la casa della propria famiglia, le proprie radici. Gesù ha lasciato tutto questo, si è fatto itinerante, povero, senza un riparo, per comunicare il regno di Dio alle pecore perdute del suo popolo. In un certo senso Gesù vuole indicarci che essere itineranti, non prigionieri delle proprie radici, è un elemento dell'essere cristiani. Gli apostoli lo hanno seguito in questo, diffondendo il suo Vangelo nel mondo, così come i tanti che si sono messi in viaggio per diffondere la sua parola tra tutti i popoli. Oggi ne ricordiamo uno, San Girolamo, fine studioso, innamorato della latinità, che per amore della parola di Dio si fece asceta e, giunto in Oriente, attinse agli antichi codici per poter tradurre tutta la Bibbia in lingua latina, permettendo di comprenderla e di leggerla alla maggior parte della popolazione dell'Occidente dell'Impero Romano. La seconda persona che Gesù incontra riceve direttamente da Gesù la chiamata, però risponde: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Sembrerebbe una richiesta ragionevole, anche fondata sul comandamento di onorare il padre e la madre. Ma Gesù replica in modo sorprendente: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Con queste parole volutamente provocatorie, Gesù intende affermare il primato dell'annuncio del regno di Dio su tutto e l'urgenza di comunicare il Vangelo che spezza la catena della morte e inaugura la vita eterna non ammette ritardi. C'è urgenza di farlo ieri come oggi. Il terzo vuole anch'egli seguire Gesù, ma ha una condizione: lo farà dopo essere andato a congedarsi dai parenti. Gesù risponde: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Seguire Gesù esclude rimpianti e chiede di vivere quella stessa ferma decisione vissuta dal Maestro. Queste sono parole che scandalizzano gli uomini del nostro tempo, così abituati a rinviare qualsiasi scelta che viene vista come definitiva, che ritengono necessario tenere sempre aperte tutte le opzioni e così facendo, non scegliendo, quasi scelgono di non vivere, perché vivere è fare delle scelte che alla fine costruiscono la nostra esistenza.
l'uomo e la donna del nostro tempo, rischiano di lasciare ad altri le decisioni e le scelte che orientano le loro vite, ai pochi che detengono il potere di orientare i consumi, le scelte culturali, gli stili di vita. Ma ciò che ci viene chiesto è una scelta libera e consapevole, fatta per amore, per ricambiare la grazia ricevuta da Dio. Ha detto Papa Leone alla veglia dei giovani a Parigi: chi segue Gesù sulla via del servizio umile e gratuito viene liberato dall'angoscia e ritrova un nuovo entusiasmo, sperimentando la gioia e la pace interiori. Cari fratelli e sorelle, essere discepoli del Signore ci permette di vivere quella gioia del dare che è donata a chi lo segue. Di testimoni di questa gioia hanno bisogno gli uomini e le donne del nostro tempo, a cui il Signore ci invita a comunicare il suo Vangelo.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, con la forza del tuo Spirito, liberaci dalla nostra debolezza, perché possiamo con coraggio annunciare il tuo Vangelo. Insegnaci a coltivare la terra abbandonata dalle città, non secondo il nostro interesse, ma per chi è bisognoso. Insegnaci ad essere generosi nel gettare il tuo seme, perché dia molto frutto per la gente che incontriamo. Aiutaci ad essere disponibili alla chiamata della tua parola, perché la nostra vita sia al servizio degli altri. O Signore, dona a tutti noi la forza per lavorare, il coraggio per lottare e trasformare il nostro mondo per ora e per sempre.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le peuple qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: sono. La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Puntata odierna del Mondo alla Radio dedicata all'Europa, alle parole che Papa Leone XIV ha pronunciato in Francia e su cui è tornato questa mattina durante l'udienza generale, poi ancora approfondimenti sull'intelligenza artificiale e, rimanendo in Unione Europea, su disarmo e prezzo dell'energia in vista dell'inverno. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare, diamo il benvenuto per la prima volta al Mondo alla Radio a Daniele Tanzilli in regia. 335 1243 722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. Torniamo a parlare del viaggio di Papa Leone XIV in Francia, un viaggio in cui il futuro e il presente dell'Europa ha avuto un peso determinante. Ne ha parlato anche oggi all'udienza generale, in cui ha sottolineato che l'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra. Possiamo dire, ha detto Leone, che ciò che è accaduto a Notre Dame di Parigi con l'incendio era avvenuto in Europa con la Seconda Guerra Mondiale. E l'Europa è rinata sulla base di i principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane. Ne parliamo di queste parole, di quello che è stato il viaggio terminato lunedì scorso, con il nostro ospite, che è Monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina e presidente della Comece, che è l'organizzazione che riunisce i vescovi dei paesi stati membri dell'Unione Europea. Eccellenza, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
8: Che viaggio è stato questo del Papa appena terminato e che suggestioni lascia alle chiese, alla Chiesa d'Europa?
9: I commenti che ho potuto raccogliere tra quanti vescovi e non ho incontrato in questi giorni e in parte constatato in prima persona e l'impressione appunto di una partecipazione di massa in una Francia notoriamente e tradizionalmente considerata ormai religiosa, laica, quasi ostile. Ha fatto impressione, si toccava con mano l'entusiasmo di masse di ragazzini e di adulti che l'aspettavano a lungo per le strade, fuori dalla cattedrale, fuori dall'auditorium. Dunque una partecipazione, un interesse molto forte che assume, diciamo, detta non solo mia, un significato particolare che va interpretato nel senso del bisogno di punti di riferimento e del bisogno di spiritualità che veramente travalica i confini e che in qualche modo reinterpreta le stesse tradizioni storiche secondo gli schemi che siamo così adusi a utilizzare per leggere le nostre nazioni, la nostra Europa.
8: Nello specifico, intervenuto a Metz in quello che è stato forse l'incontro più dedicato all'Europa, quello nella città di Robert Schuman, il Papa ha dato anche una sua definizione d'Europa, che è, diciamo, una definizione di incontro, cioè una costante presa di coscienza della propria identità e di confronto con la realtà. In questo schema c'è il ruolo centrale del cristianesimo.
9: Senza dubbio è così. Vorrei dire che Papa Leone ha ripreso un tema classico che è stato soprattutto a cavallo degli anni 90, dei primi anni 2000, oggetto di grande dibattito in Europa e di interventi anche pontifici, il tema delle radici cristiane dell'Europa, che spesso è stato frainteso come rivendicazione di qualcosa di parte. In realtà, e poi questo viaggio lo dimostra, c'è un'anima cristiana al fondo della cultura, del sentimento dei popoli, della tradizione dei nostri paesi, che rimane forte e che spiega come sia nata questa idea di Europa. È interessante che con il Papa possiamo mettere in evidenza come l'Europa sia un fenomeno unico, perché paesi che si sono combattuti fino al giorno prima decidono di condividere la sovranità su alcune materie e di cominciare a lavorare, a collaborare insieme su tutte le materie possibili, senza togliere l'identità nazionale di ciascun paese. Ed è quello che si è realizzato a poco, e si è potuto realizzare perché lo spirito che animava in fondo era quello comune dettato dal cristianesimo, dai valori cristiani, dai principi che in fondo hanno regolato nella varietà delle culture l'unità di questo continente.
8: E il presupposto di questa cooperazione è la pace, che poi anche alla base dei primi tentativi, ricordiamo, il Papa stesso l'ha ricordato, la dichiarazione Schuman, e questa pace che viene sempre messa più in discussione anche, e poi ne parleremo anche nel corso della puntata, con l'appello del Papa contro il riarmo, anzi, e per la pace, una pace creativa, nuovi modi di fare la pace. Come avete accolto queste affermazioni?
9: Intanto questo è un punto di riferimento fondamentale nell'insegnamento di questo Papa e dei papi precedenti, per cui diciamo l'abbiamo avvertito come un incoraggiamento ad andare avanti nella ricerca della pace secondo le diverse responsabilità e con una coscienza collettiva il più possibile ampia, condivisa, convinta. C'è veramente un impegno da far crescere in questo campo. Il fatto è che un'Europa nata per non far tornare più la guerra e in Europa un'unione nata per questo, e adesso si trova, dopo 70 anni e più, si trova a misurarsi non solo con la guerra, ma appunto, come lei ha citato, con il riarmo. Ora, mettendo da parte valutazioni di tipo tecnico e politico, non c'è dubbio che il riarmo da solo non è in grado di rispondere all'esigenza di futuro che questo continente ha e che l'Unione Europea in particolare ha. Per cui ricordare questa istanza e metterla al centro è davvero importante. Nei termini dell'Unione Europea questo significa che è ben diverso costruire un progetto attorno alla ricerca della pace o limitarsi a lavorare anche dal punto di vista economico e politico solo sul tema del riarmo e della difesa. Ecco, queste due istanze devono comporsi sotto il primato della pace, con quegli sforzi creativi che è un'espressione di Schuman che il Papa ha preso e ha fatto suo, dicendo e volendo far capire che ci vuole uno sforzo straordinario, perché indubbiamente il momento che viviamo è particolarmente critico.
8: E proprio in questo momento critico, il Papa ha fatto dell'Europa un esempio. Lui ha rivendicato il rispetto del diritto internazionale e del multilateralismo, e ha parlato di relazioni umane e tra gli stati che si fanno sempre più barbare. In questo senso, l'Europa, il confronto costante che c'è tra gli stati membri e che c'è sempre stato, che esempio può dare?
9: E qui siamo a un punto davvero cruciale, perché la base e il fondamento di questa prospettiva che il Papa ha indicato e che in qualche modo sta al fondamento della stessa Unione Europea oltre che di tutta l'Europa, è proprio l'idea della persona come portatrice di una dignità intangibile, mai separabile dalla comunità o dalle comunità di cui fa parte, dalla società in cui è inserita. In questo la relazione interpersonale, la relazione tra gli stati, assume una configurazione precisa perché regolata appunto dal principio del rispetto e della cura della persona e di ogni persona. E la questione del multilateralismo, dello Stato di diritto, torna particolarmente a proposito perché l'Europa, l'Unione Europea, ha messo al centro della sua configurazione istituzionale il rispetto, l'autonomia di ogni soggetto nel dialogo e nella collaborazione tra tutti. Questo impianto, che dal punto di vista internazionale significa il riconoscimento e il rispetto del diritto internazionale, è ciò che è venuto meno oggi. E l'unica a difendere ancora questa prospettiva è rimasta l'Europa, che non a caso sostiene e cerca di rafforzare l'altra istanza internazionale che sostiene lo Stato di diritto e il multilateralismo, ovvero le Nazioni Unite. Allora, l'Europa ha una missione da questo punto di vista, intanto di tenere viva questa fiamma del multilateralismo e non dell'autoritarismo, del populismo, del nazionalismo che sta imbarbarendo tutte le relazioni, ma deve farlo attraverso un impegno crescente di cui essa stessa ha per prima bisogno.
8: Accoglienza e fraternità che poi si rispecchiano in un altro che dei temi contemporanei, che è quella dell'accoglienza alle persone migranti, e anche qui il Papa ha ribadito la portata storica di ciò che sta accadendo, cioè un incontro senza precedenti tra popoli e culture. Anche qui l'Europa ha un'esperienza secolare.
9: L'incontro tra i popoli europei è la premessa per una capacità di accoglienza e di integrazione che evidentemente non può arrestarsi, tanto più in un'epoca come la nostra, nella quale il fenomeno delle migrazioni, per cause spesso molto gravi perché minacciano la vita delle persone, è diventato così forte, così intenso. Tuttavia questa capacità, dovremmo dire

0: in un mantenimento di una condizione disumana, continuano a rischiare la loro vita. Qui c'è veramente una coscienza cristiana che deve risvegliarsi e ancora di più un senso della dignità di ogni essere umano. Forse dovremmo ricordarci che ogni volta che viene offeso un altro essere umano e quando si organizza quasi o si lascia perdere con disinteresse la condizione umana di così tante persone, alla fine è alla nostra dignità stessa di persone e di comunità che viene recata offesa e le conseguenze di questa offesa sul lungo periodo non possono essere molto gravi, perché tutto si tiene. Rispetto della persona, o è un principio che vale e vale per sempre e per tutti, oppure rischia di venire meno, di essere disatteso anche verso chi perfino lo ha insegnato e proclamato nelle carte, nei trattati, come principio insuperabile.
1: E lo ha fatto il Papa ricordando quello che è avvenuto a Ceuta. Grazie al nostro ospite, grazie a Monsignor Crociata, presidente della Comece.
0: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
2: Il mondo alla radio.
1: E ora diamo spazio all'attualità internazionale con Alessandro Guarasci che ci aggiorna sulla situazione a Gaza.
3: Nonostante quella che sarebbe una tregua, si continua a morire a Gaza. Infatti, 5 palestinesi sono rimasti uccisi, oltre 10 feriti in un raid israeliano contro un veicolo nel quartiere Tal al-Hawa di Gaza City. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa, citando fonti ospedaliere. L'IDF riferisce che l'attacco ha preso di mira un esponente di un gruppo terroristico e che ulteriori dettagli saranno forniti più tardi. L'agenzia Wafa inoltre riferisce che i bombardamenti di artiglieria israeliani hanno preso di mira le zone orientali di Dair al-Balah, appunto sempre nella striscia di Gaza centrale. Gli Stati Uniti intanto hanno condannato la violenza criminale nella Cisgiordania occupata, dove più di 100 coloni israeliani hanno attaccato un villaggio nella parte settentrionale del paese. Sosteniamo indagini adeguate, responsabilità legale e processi giudiziari per i responsabili, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato quando gli è stato chiesto appunto dell'attacco di ieri al villaggio di Jalud in Cisgiordania. Negli USA comunque il Senato ha bocciato con 47 voti contro 51 una mozione per portare all'esame dell'Aula una risoluzione che avrebbe imposto all'amministrazione di Trump di presentare un rapporto sulle violenze e sulle violazioni dei diritti umani proprio in Cisgiordania.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci. Cambiamo scenario. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha incontrato alla Casa Bianca i principali leader del settore dell'intelligenza artificiale per discutere della sicurezza e dello sviluppo di questa tecnologia. Poche ore prima, però, due colossi del settore, OpenAI e Anthropic, hanno espresso forti timori proprio sulla sicurezza degli ultimi modelli. Sul significato di questo incontro, Marco Guerra ha intervistato Guido Sforza, esperto di diritto delle nuove tecnologie e già garante della privacy in Italia.
4: L'incontro arriva ad una settimana, come si diceva, dalla visita del presidente della Repubblica Cinese, ma arriva soprattutto il giorno dopo che Anthropic, uno dei leader indiscusso dell'intelligenza artificiale del momento, in un report per i suoi investitori mette nero su bianco l'esistenza di un rischio catastrofico esistenziale per l'umanità. Lo fa in 80 pagine su 277 del report, tanto per dare l'idea del rilievo di questa cosa. E arriva il giorno dopo che OpenAI, l'altra leader incontrastata dell'intelligenza artificiale americana, dice: rinuncio a lanciare l'ultimo modello di intelligenza artificiale che pure avevo preparato perché non supera i miei stessi controlli di sicurezza. Ecco, l'idea è che quell'incontro serva sostanzialmente al presidente Trump a mettere il cappello su una iniziativa di autoregolamentazione che abbia e risponda alla finalità di allontanare quello che evidentemente per Trump in termini geopolitici in questo momento sarebbe una iattura, sarebbe il maggiore dei pericoli possibili, e cioè che la comunità internazionale si organizzi e dica stop, o almeno rallentiamo, alle grandi fabbriche degli algoritmi, quelle americane e quelle cinesi in maniera particolare.
5: Ecco, fondamentalmente gli Stati Uniti vogliono rilanciare il

0: primato in questo settore strategico dell'intelligenza artificiale che vede una concorrenza con la Cina.
1: Gli Stati Uniti come la Cina ormai da tempo hanno capito che chi vince nel mercato e nell'industria dell'intelligenza artificiale vince tutto, che non c'è mai stato strumento tecnologico capace di garantire ad una superpotenza la chance, la possibilità di colonizzare il mondo intero in maniera per così dire morbida, invisibile, trasparente, cioè fornendo servizi digitali con una straordinaria capacità manipolativa dell'opinione pubblica e della vita delle persone. Quindi quello che sino a ieri è stato un tema di mercato, industria e tecnologia, oggi è a tutti gli effetti un tema geopolitico che nessuno Stato, nessuna superpotenza in particolare vuole lasciarsi sfuggire. Questo è quello che sta capitando e questa è in qualche modo una questione, come dire, inedita. Fino a ieri ci siamo confrontati, anche quando parlavamo di tecnologia, di superpotenze tecnologiche. Qui siamo al cortocircuito. Le superpotenze tecnologiche, le grandi fabbriche planetarie degli algoritmi vanno a pranzo alla Casa Bianca e decidono come autoregolamentarsi parlando con il padrone di casa.
0: Ecco, ma si può immaginare veramente che sia efficace un'autoregolamentazione come è emerso dall'incontro alla Casa Bianca, o serve un'autorità transnazionale che possa veramente vigilare sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale?
1: Come dire, ampio spazio e porte aperte naturalmente a qualsiasi forma di autoregolamentazione, ma guai a pensare che sia sufficiente, soprattutto se è un'autoregolamentazione benedetta da una parte in causa. I governi, i singoli governi, il governo americano in questo caso, in questa partita sono parti in causa. Ecco, la regola generale è che quando c'è in gioco il destino dell'umanità, la vita delle persone, non c'è spazio per forme di autoregolamentazione o di coregolamentazione. Qui è la comunità internazionale che dovrebbe intervenire sfidando il controllo di questi temi alle singole superpotenze. Andrebbe fatto quello che in epoca diversa è stato fatto per gli utilizzi dell'energia nucleare in ambito civile. Una convenzione internazionale, organizzazioni internazionali di vigilanza e di controllo. In fondo gli allarmi che Anthropic e OpenAI hanno lanciato in questi giorni, ma per la verità anche i loro concorrenti, quelli degli esperti di settore, per esempio quello del padre della intelligenza artificiale, Yoshua Benjo, che parla di minaccia senza precedenti, sono sostanzialmente allarmi che dicono non è lontano il rischio di una Chernobyl dell'intelligenza artificiale. Ecco, non è un tema che può essere lasciato alla convenienza geopolitica di un singolo Stato, chiunque esso sia, che si chiami Stati Uniti d'America, che si chiami Cina o domani in maniera diversa.
0: Il quadro globale vede la supremazia di Cina e Stati Uniti. Ci sono spazi per l'Europa, per le altre regioni del mondo?
1: Il rischio che le due superpotenze, soprattutto in assenza di una regolamentazione sovranazionale, possano continuare ad avere il controllo del mondo, ad esercitare una forma di colonialismo digitale verso il resto del mondo, a come dire, erodere progressivamente la sovranità degli altri soggetti, è secondo me elevatissimo ed oggi difficilmente reversibile. L'unica chance che abbiamo è nella comunità internazionale e nelle Nazioni Unite e negli organismi sovranazionali che dicano così, avanti, non si può andare perché il rischio per tutti è elevato e i vantaggi sono per pochi, per la verità, per pochissimi.
0: Papa Leone nell'enciclica Magnifica Humanitas mette in guardia proprio sulle nuove forme di predominio e colonialismo che possono esercitarsi tramite l'intelligenza artificiale. C'è anche il rischio di un'egemonia culturale.
1: Elevatissimo, l'umanità intera o buona parte dell'umanità, quella connessa a internet, quella connessa ai servizi digitali, oggi si informa, studia e fa ricerca attraverso servizi di intelligenza artificiale generativa messi a disposizione, forniti da pochissimi. Il rischio di un pensiero unico orientato dalle superpotenze alle quali questi grandi fornitori di servizi di intelligenza artificiale generativa fanno capo è elevatissimo, forse non è mai stato così elevato, perché probabilmente mai il pluralismo informativo e culturale ha raggiunto livelli così bassi. Tantissimi si approvvigionano di notizie, di sapere e di cultura da pochissimi.
2: E cambiamo totalmente scenario, anche se non proprio totalmente, perché rimaniamo in un certo qual modo legati ai social network e allo smartphone, con il cinema guarda in alto, che è il claim del Vertical Movie 2026, che è il festival internazionale dedicato ai video, ai cortometraggi in formato verticale, quello dei nostri telefoni. Nato nel 2018 e giunto alla nona edizione, si svolge alla Casa del Cinema di Roma fino al 1° ottobre. Masterclass, incontri, ospiti, proiezioni, premiazioni, in un mondo in cui i modi di comunicazione cambiano anche per venire incontro alle esigenze dei social network, come spiega al microfono di Alessandro Guarasci Salvatore Marino, ideatore appunto di Vertical Movie.
3: È una tendenza che si può estendere, diciamo che i social sono complementari. Il linguaggio ovviamente nasce dall'ergonomia del dispositivo che abbiamo in mano tutto il giorno. Il dispositivo va impugnato con la modalità verticale, perché lo smartphone impugnato in orizzontale non potremmo comprenderlo in una mano, e quindi questa ergonomia ha dettato come la fruibilità e mobilità deve essere fatta. Quindi questo schermo ribaltato in 9/16 ci sta dicendo che si possono raccontare delle storie così come quelle che si raccontano al cinema, come quelle che si raccontano in televisione, solo che cambia il tipo di formato, di inquadratura, di quadro. Però se una storia è valida in tutti e due i formati.
4: Ecco Marino, però il cinema nasce in orizzontale, in 16 noni, e sinceramente il passaggio al nono sedicesimi, diciamo, al verticale, proprio semplice non è. E lei ha visto che ci sono anche registi a livello internazionale che stanno studiando queste possibilità?
3: Allora, diciamo, noi lo chiamiamo cinema perché la grammatica filmica che viene adottata per le opere che arrivano al nostro festival è una grammatica filmica, ma noi non diciamo che queste opere debbano essere viste in una sala cinematografica su uno schermo verticale. Le opere del festival sono costruite e pensate per essere fruite in mobilità, quindi pensate per essere fruite in mobilità sullo schermo di uno smartphone, non al cinema. Noi al festival lo trattiamo come cinema perché al festival abbiamo uno schermo alto 10 metri, uno schermo verticale alto 10 metri e proiettiamo le opere lì. Però le opere del nostro festival sono proprio pensate per essere fruite in mobilità, non certo all'interno di una sala cinematografica. Poi è probabile che magari qualcuno potrà pensarci in futuro, però il nostro festival raccoglie opere per essere fruite in mobilità.
4: Ecco, al vostro festival sono arrivate tantissime proposte. Lei vede una forma anche di innovazione nel racconto per immagini, grazie anche, diciamo, all'influsso dei social?
3: Sì, io vedo che ci sia, cioè che ha delle potenzialità enormi. Per quale motivo? Perché questo dispositivo ce l'hanno in mano tutti, oltre 7 miliardi di persone. Quindi a livello di distribuzione, da un punto di vista squisitamente commerciale, di distribuzione del prodotto, è molto più distribuibile rispetto magari ad un film, che il film è destinato invece alle sale cinematografiche. E poi tra l'altro ha un linguaggio completamente diverso dal formato orizzontale. Cioè è complementare, non vuole sostituire il formato orizzontale, quello verticale, è complementare. E va ad uso e consumo dell'autore che utilizza questo formato per meglio esprimersi in alcune situazioni e in altre magari si esprime invece con il quadro orizzontale.
4: Ecco, tra le proposte che vi sono arrivate, che cosa in qualche modo vince di più? il, diciamo, convogliare emozioni oppure semplicemente magari la velocità del montaggio, alcune caratteristiche tecniche che magari voi avete notato? Insomma, attraverso il verticale che cosa vince secondo lei?
3: Vince l'uomo, il verticale è un quadro a misura d'uomo, cioè l'uomo è verticale e quindi il verticale racconta l'uomo come nessun altro formato ha mai fatto prima. E quindi anche lo stesso primo piano, il primo piano è un primissimo piano di un volto, riempie tutto lo schermo, la figura intera umana riempie tutto lo schermo del verticale, quindi il verticale ha questa prerogativa che si riesce a raccontare la figura umana meglio di chiunque altro.
2: Richard Ashcroft, A Song for the Lovers, poi torniamo al mondo alla radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, favorire la pace è un'opera attiva e bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale. Lo ha detto Papa Leone a Metz in un nuovo appello alla pace che non sembra però essere stato ascoltato da Bruxelles. Il Parlamento europeo ha infatti approvato il pacchetto Omnibus 5 per accelerare gli investimenti nella difesa. Tra i provvedimenti adottati, uno per accelerare le autorizzazioni dei progetti appunto di difesa, uno per semplificare il trasferimento intra UE e gli appalti nel settore e uno per agevolare gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti del Fondo Europeo per la Difesa. Modi più semplici per produrre e distribuire armi. Ne parliamo con Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo.
2: Secondo me ha due valenze molto importanti. Il primo, una continuità. Gli appelli di Papa Leone fin dall'inizio del suo pontificato, in tante occasioni, in diversi momenti, a continuare a pensare la pace e non arrendersi all'idea che appunto il riarmo, la militarizzazione e la guerra siano ineluttabili, è continuo. E questo gli dà ancora più valenza, perché non stiamo parlando solo di una dichiarazione così estemporanea, fatta magari per prassi, fatta generica, no. Papa Leone continua costantemente a inserire questo tra il tema del suo pontificato, della sua catechesi anche e dei suoi incontri, quindi è fondamentale, perché non può essere derubricato questo tema a qualcosa di secondario, ma è un pilastro di quello che ci dice, e l'abbiamo visto anche nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Poi è interessante vedere che queste richieste, questi appelli, lui li continua a fare anche nei contesti più importanti dal punto di vista politico. Non dobbiamo far finta di non ricordare che proprio a Metz, quindi con l'idea della figura di Schuman, l'idea dell'Europa unita che diventa uno strumento per evitare la guerra, per mettersi le spalle alla guerra, è proprio lì lui ha ribadito queste cose. L'ha detto a casa di Macron e della Francia, che sappiamo è uno dei paesi europei che ha armi nucleari, quindi anche in questo io ci vedo un'importanza anche del coraggio di non limitarsi a condannare il riarmo nei contesti magari più protetti, tranquilli, come le udienze del mercoledì o come contesti in cui magari di fronte a qualcuno che già è convinto di questo, nei movimenti cattolici, nelle persone che seguono già indicazioni del Vaticano e della Santa Sede, ma lo fa anche con coraggio nei contesti politici che non sono per uno stop al riarmo, ma che magari lo alimentano proprio.
1: Eppure l'Europa sembra non ascoltare, ed è notizia di qualche giorno fa l'approvazione dell'Omnibus 5, che prevede sostanzialmente solo autorizzazioni più rapide per la costruzione di stabilimenti militari, meno ostacoli al trasferimento di armi tra gli stati membri, insomma si va verso una semplificazione del commercio e della diffusione di armi.
2: Purtroppo sono delle scelte che magari fanno meno rumore nei media o nell'attenzione pubblica rispetto agli annunci sui piani, come l'anno scorso il Rearm Europe di von der Leyen, ma che nella pratica incidono molto di più, perché appunto snelliscono le procedure per poter costruire armi, riducono la trasparenza e il controllo sui trasferimenti interni, ma questo ha anche un impatto sui trasferimenti esterni, quindi non solo un problema di riarmo europeo e quindi di spostamento di risorse da quello che sarebbe necessario, quindi la pace, il welfare, l'ambiente, l'energia rinnovabile, ma anche possibili impatti di queste armi, di queste produzioni futuro riverberantisi appunto su paesi che magari sono già in conflitto, sono già in situazione problematica. E questo quindi è importante sottolinearlo. Il diavolo sta nei dettagli, come diceva Elizabeth Browning, ma fondamentalmente il problema è che queste scelte più specifiche sono da valutare, da controllare, così come gli annunci politici, perché spesso hanno un impatto maggiore in questo senso. E poi il problema è che questo riarmo è davvero solo destinato a sostenere l'industria militare e non ha nemmeno quella valenza di autonomia strategica difesa comune, esercito comune, che viene spesso retoricamente utilizzata per giustificarlo, perché qui non ci sono scelte che vanno a dire ok, paesi europei, mettiamo insieme i nostri eserciti, mettiamo insieme la nostra idea di sicurezza, mettiamo insieme le nostre politiche estere, no, c'è solo comprare armi, quindi è davvero un riarmo fine a se stesso che va solo in quella direzione e non c'entra nulla nemmeno con l'approccio di sicurezza militare. Poi noi riteniamo, e questo ce lo dice benissimo anche il Papa, che la sicurezza vera sia quella comune, sia quella dei popoli, sia quando tutti riescono a vivere in armonia, quando ci sono stimoli all'aumento dei diritti per tutti e non certo quando l'un contro l'altro armati ci si guarda in cagnesco. Però il paradosso è che queste scelte che vanno ad alimentare questa strampalata, a mio parere, comunque sicuramente eccessiva spinta al riarmo, non vanno nemmeno nella direzione di rafforzare i presidi militari europei, e quindi è chiaramente qualcosa che si sta facendo, presi un po' inebriati da questa idea di un mondo che è sempre più in guerra e che bisogna affrontare con le armi. Purtroppo abbiamo visto, non solo nella storia, ma anche negli ultimi 25 anni, che il civis pace in parabellum non funziona, perché qua stiamo continuando a preparare la guerra, stiamo continuando a aumentare le spese militari e le spese per le armi, eppure il mondo proprio per questo non solo è più in guerra e più in conflitto, ma è anche più ingiusto, è anche più caldo, è anche più disuguale da tanti punti di vista.
1: A proposito di questo, citiamo tra i tanti commenti quello di un deputato europeo polacco che ha detto che una vera deterrenza non significa soltanto avere un esercito, ma anche disporre della capacità industriale necessaria per rifornirlo. Che significa? Che valenza possiamo dare a questa visione?
2: Che a livello teorico sembra una frase corretta. Il problema è che se andiamo a esplorarla e ad analizzarla, come stavo dicendo poc'anzi, capiamo che mancano dei pezzi. Perché qui quello che stanno facendo è continuare a creare capacità industriale di produzione di armi, ma senza avere l'esercito, senza avere un luogo collettivo comune. Anzi, rimangono sempre i 27 eserciti, rimangono sempre la somma delle spese militari. Dovrebbe essere presentato il nuovo report dell'ADA, cioè dell'European Defence Agency, che prevede entro il 2029 per il totale della spesa militare europea di superare i 500 miliardi di dollari, eravamo a 320 miliardi di euro, pochi anni fa. Quindi si sta spingendo talmente tanto nel dare capacità industriale che poi alla fine si mette in un certo senso il carro davanti ai buoi, cioè si creano gli strumenti, poi uno può non essere d'accordo sugli strumenti, ma facciamo finta in questo momento che la logica sia quella militare, si creano gli strumenti ma non c'è chi li usa e non c'è nemmeno chi li può decidere dove e quando si usano. Questi sono punti politici che nessun flusso di fondi per l'industria militare potrà mai sciogliere se non si prenderanno in mano come elementi politici. Quindi davvero sono tutte giustificazioni retoriche che invece vanno ad alimentare gli interessi armati e che purtroppo però non solo vanno ad alimentare quegli interessi e basta, ma vanno ad alimentare una dinamica, una spirale negativa che poi porta alle guerre, e qui davvero dovremmo essere tutti molto preoccupati.
1: Una delle altre questioni su cui si sta interrogando l'Unione Europea è quella dell'energia. Alla riunione informale dei ministri di questo settore che si è tenuta a Dublino, il commissario europeo Dana Jorgensen ha detto che non c'è una crisi degli approvvigionamenti in vista, ma che comunque l'inverno si preannuncia impegnativo a causa dei prezzi elevati di petrolio e gas dovuti alle incertezze geopolitiche legate al proseguimento della guerra nel Golfo. Che cosa significa questo? Quanto pesa invece il settore delle rinnovabili in un contesto in cui vediamo che nelle pompe di benzina sostanzialmente il prezzo viene anche calmierato da alcune aziende? Ne abbiamo parlato con Carlo Altomonte, docente di economia dell'integrazione europea alla Bocconi.
0: Al momento gli stoccaggi europei sono sicuramente a un livello più basso degli ultimi anni, quindi sicuramente molto più bassi di quelli che abbiamo visto dopo il conflitto russo nel 2022, però questo dipende fondamentalmente da una serie di ragioni. Uno, che non c'è stato in qualche modo la voglia di accaparrarsi il gas, visto che il gas non arriva più via tubo e quindi con contratti a prezzi bloccati di lungo periodo, ma arriva sostanzialmente attraverso il gas liquefatto. non c'è stata la voglia di accaparrarsi gas subito dopo la crisi di Hormuz, perché gli stoccaggi erano pieni e perché se tutti avessero iniziato a comprare gas contemporaneamente sarebbe successo quello che era già successo nel 2022, cioè il prezzo sarebbe schizzato a 300 euro megawattora, precipitando una crisi, diciamo, anche inflazionistica in Europa. Quindi quello che si è tentato di fare è in qualche modo coordinare gli acquisti in maniera tale che sostanzialmente possiamo continuare a riempire gli stoccaggi man mano con il liquefatto ed impedire fondamentalmente una salita dei prezzi. Però ovviamente siamo in questo momento in un periodo di aumento della domanda di gas per riempire gli stoccaggi in attesa della nuova stagione calore, e quindi sicuramente questo ha un impatto sul prezzo. Il secondo elemento che un po' ci lascia più tranquilli è che rispetto al 2022 siamo 7, 8, 10 punti avanti nel mix energetico sulle rinnovabili rispetto al gas, quindi sicuramente abbiamo bisogno di meno gas. Detto ciò, è ovvio che un minimo di impatto ce l'ha.
1: Possiamo quantificare questo impatto per la crisi dello stretto di Hormuz in relazione alla crisi che già c'è stata per la guerra tra Russia e Ucraina?
0: No. Quando c'è stata la guerra tra Russia e Ucraina siamo passati da 40 euro megawattora a 300, e oggi siamo passati da 40 a 80, quindi diciamo ovviamente l'impatto c'è stato, ma siamo arrivati a 80 solo adesso perché stiamo arrivando nel picco della stagione che precede la stagione calore, quindi quella degli stoccaggi, ma sicuramente si vede già che insomma con acquisti diluiti e non concentrati, con maggiore disponibilità di gas liquefatto e di posti di rigassificazione e maggiore uso di rinnovabili, l'impatto è sicuramente molto più piccolo di quello della crisi russo-ucraina, però non possiamo dire che non c'è.
1: A proposito di rinnovabili, anche in questo caso è stato fatto un appello per un maggiore uso di queste energie, a che punto siamo?
0: Molti paesi si sono portati avanti molto velocemente, penso alla Germania, alla Spagna, alla Francia il nucleare, quindi diciamo può permettersi di non farlo. Noi eravamo partiti bene, poi diciamo dopo il 2022, poi abbiamo rallentato perché alcuni decreti del governo hanno complicato un po' il quadro, diciamo, sulle aree utilizzabili, però poi pian pianino stiamo recuperando terreno, adesso siamo a più del 40% del totale del mix energetico nazionale con rinnovabili, quindi in realtà abbiamo anche paradossalmente una capacità energetica maggiore perché abbiamo delle centrali a gas che sono relativamente poco utilizzate.
1: Che inverno si prospetta per i consumatori dal punto di vista appunto delle bollette?
0: Ma allora sicuramente ci sarà un ricarico di qualche decina di euro, purtroppo, perché i prezzi per almeno un paio di mesi saranno probabilmente ancora inchiodati su questi 80 euro al megawattora, e poi la situazione dovrebbe normalizzarsi e quindi la situazione, diciamo, dovrebbe rientrare. Forse anche il clima mite ci aiuta da questo punto di vista, abbiamo sofferto il caldo d'estate, adesso forse riusciamo a avere un impatto un po' più basso sulla bolletta energetica, e per cui si tratta di aver pazienza un paio di mesi.
1: Parallelamente a questo, in questi giorni si sta parlando del tetto che è stato messo da Eni e da altre compagnie sul gasolio e sulla benzina. In questo caso sono misure che funzionano, funzioneranno, sono sostenibili?
0: Ma allora, funzionano indubbiamente sì, nella misura in cui la gente paga meno, e ovviamente sono sostenibili perché sono scaricate sul bilancio di Eni e non sul bilancio dello Stato, come invece è la riduzione delle accise che costa diversi miliardi al mese, che oggettivamente non ci possiamo permettere. Questo è un po' un compromesso in cui fondamentalmente, come sapete, c'è l'idea di tassare questi famosi extra profitti che nessuno capisce cosa sono, delle compagnie energetiche, che se i prezzi sono alti le aziende energetiche fanno profitti più alti, e in qualche modo, anziché fare un pastrocchio giuridico, Eni stesso si accolla il costo che in qualche modo ha ovviamente di mettere un tetto al prezzo del gas, quindi lo compra a un prezzo più elevato e lo vende a un prezzo calmierato, e questo ovviamente le causa una perdita, però in questo momento è un modo per mantenere sotto controllo i prezzi. Dal mio punto di vista l'ideale sarebbe avere misure molto più mirate, nel senso che chi dovrebbe pagare meno l'energia fossile, il gas, e disciplina dovrebbero essere le famiglie con redditi più bassi, oppure chi, diciamo, con questi strumenti ci lavora, penso all'autotrasporto, penso agli agricoltori. Questa secondo me è la strada virtuosa, perché mantenere i prezzi calmierati, tra virgolette, poi di fatto non fa cambiare il consumo di tutti, mentre invece di fossili dovremmo consumarne sempre meno.
1: Le bollette saranno quindi più care, ci ha detto Carlo Altomonte. Questo è un problema anche per le piccole e medie imprese italiane, che continuano a pagare l'energia elettrica molto più cara, l'abbiamo sentito, rispetto alle concorrenti europee. Il costo extra per le piccole e medie imprese italiane arriva a 3,7 miliardi di euro rispetto alla media dell'UE. Roberto Capobianco è il presidente di Conflavoro, che è l'organizzazione che riunisce le piccole e medie imprese italiane, che ci ha detto, e ha detto al microfono di Alessandro Guarasci, a livello europeo ci devono essere regole uniche sul mercato dell'energia.
3: Da sempre, non è soltanto l'ultimo periodo, dalla guerra Russia-Ucraina, che il costo energetico dei carburanti sta pesando sulle nostre aziende. Lo era già prima, adesso è insostenibile. Bene quello che ha fatto il governo, mi ricordo ancora la prima legge di bilancio del governo Meloni, che ha stanziato quasi 30 miliardi per il decreto bollette e gli aiuti che ogni giorno arrivano alle nostre imprese. Ma bisogna fare di più, e qui una delle nostre proposte: bisogna creare un tetto massimo. Abbiamo visto quello che ha fatto oggi un'azienda importante come Eni, come Enel, anche per l'energia, stanno mettendo un tetto, ma quella è una campagna di marketing. Noi abbiamo bisogno di una legge che possa creare una bolletta massima, quindi il salario minimo non era quello che serviva, la bolletta massima è quello che serve per poter aumentare anche gli stipendi ai nostri lavoratori.
4: Ma voi vi sentite in qualche modo penalizzati rispetto ai vostri concorrenti in Europa?
3: Noi siamo più che penalizzati, siamo quelli che paghiamo di più di tutti i nostri colleghi europei l'energia elettrica, quindi non riusciamo a competere, e per far questo dobbiamo comunque sia abbattere i costi, efficientare energicamente, rendere autosufficienti e produrre energia anche con il nucleare, quindi bene anche un passo importante che aspettavamo da 40 anni qui in Italia. Ma c'è da fare anche altro. Dobbiamo aumentare la produttività, quindi aumentare gli investimenti. Se non diamo valore ai nostri prodotti e ai nostri servizi, se non aumentiamo i prezzi, non potremo continuare a fare della nostra azienda un efficientamento continuo. Non è con i sacrifici che si fanno le aziende, è con gli investimenti, e quindi dobbiamo puntare solo esclusivamente su quello.
4: Non pensa che però su questo servano delle direttive comuni a livello europeo per evitare magari una concorrenza a volte sleale che c'è dentro l'Europa?
3: Questo è quello che noi ci aspettavamo. Quando siamo entrati in Europa chiedevamo proprio questo, un livellamento e non un dumping tra sorelle, tra stati membri. Quindi sappiamo benissimo quello che sta succedendo e dobbiamo far sì che l'Europa detti una strada maestra per tutti, senza penalizzare nessuna nazione.
4: Senta, per chiudere, le vostre imprese spesso sono imprese anche a carattere familiare, quasi artigianale. L'intelligenza artificiale in questo momento vi sta aiutando o vi sta ostacolando?
3: È l'aiuto più grande che le nostre micro e piccole imprese abbiano mai ottenuto. Le immagini che è una piccola realtà con 10 dipendenti mai poteva avere un responsabile marketing, un ufficio legale, un responsabile degli appalti. Oggi con gli agenti AI, con l'intelligenza artificiale saputa utilizzare, si stanno elevando in maniera importante. Quindi quando parliamo di aumentare il valore, con l'intelligenza artificiale rendiamo più produttive, più competitive e più ricche le nostre aziende. È un'azienda che guadagna di più, è un'azienda che paga più stipendi.
1: E questa è quindi le sfide che deve affrontare l'Europa, tra bollette più alte, nuove fonti di approvvigionamento energetico e anche il problema della guerra e del riarmo, e come riuscire a superare questa guerra senza evitare di avere più armi a disposizione. Lo abbiamo ascoltato. Grazie a tutti, finisce qui questa parte del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi, mentre Eddie Vedder ci porta ai prossimi programmi della Radio Vaticana.

mattina e vorrei vederti volare sui nevai come prima. Tu, così lontana, seppur ormai così vicina.